0: adesso bisogna fare il salto avanti e portare concretezza a tutti questi investimenti. Quindi dal punto di vista turistico bisogna creare la destinazione ed è un lavoro non semplice che richiede persone competenti.
1: È un vantaggio o uno svantaggio avere una concorrenza così vicina e così straordinaria come la Costa Azzurra, che è molto a portata, diciamo, di strada? Siamo distanti una trentina di minuti dal confine di Stato, forse anche qualcosa di meno. Cioè, vi porta via potenziale clientela o potete beneficiare invece di una sorta di macro area in cui anche voi a buon diritto potete dire di stare?
0: Esatto, cioè dobbiamo capire che Imperia può essere attrattiva anche per quel tipo di turista che la Costa Azzurra l'apprezza ma che magari non digerisce bene l'eccessivo affollamento. Imperia è una destinazione che ha più note legate alla natura, alla tranquillità, quindi il fatto di essere comunque vicini a una zona così attrattiva con un aeroporto importante come quello di Nizza, secondo me è assolutamente un beneficio. Bisogna approfittare di tutto questo.
1: Probabilmente il dato ancora negativo di questa provincia è un po' l'aspetto, diciamo, puramente industriale, cioè la produzione economica che magari invece su altre province della Liguria è andata migliorando nel corso degli ultimi anni. I cittadini di Imperia hanno capacità di spesa per poter poi garantire anche un tessuto commerciale, ristorativo e ricettivo di un certo livello?
0: Io penso che sia necessario che le forze imprenditoriali della città si mettano insieme per veramente sviluppare il territorio come deve essere sviluppato. Purtroppo non possiamo, ahimè, pensare più all'industria come poteva essere negli anni 50 o 60, dobbiamo ricreare un territorio, copiare, guardare, prendere spunto da cosa hanno fatto nel Piemonte, come hanno ricreato una zona e l'hanno resa ricca, e creare sinergie col basso Piemonte sicuramente, e battere i piedi per far sì che le nostre vie d'accesso al territorio possano essere scorrevoli, possono essere possibilmente intensificate. Penso al Bengaceva, se ne parla da mille anni, penso a Cantarana, al traforo di Cantarana. Questo per noi è fondamentale, dobbiamo essere raggiungibili. Sicuramente stiamo pagando in questi anni il fatto di avere difficoltà nell'essere raggiungibili.
1: Ecco, questo non c'è dubbio. Ecco, il nostro sondaggio dimostra che il gradimento nei confronti del sindaco Scajola tiene, nonostante che siano tanti anni di governo, perché siamo entrati nell'ottavo anno di questi due mandati. Peraltro Scajola aveva già governato la città molti anni fa, è una personalità molto conosciuta ovviamente non soltanto qui ma anche nel resto d'Italia. Lei pensa che possa essere lui ancora l'uomo su cui puntare per un prossimo futuro, considerando che si sta parlando di questo terzo mandato? Il sondaggio lo dice chiaramente, gli imperiesi sarebbero favorevoli, ma insomma è questa la strada oppure ci sono ancora altre opportunità aperte?
0: Non posso entrare nel merito comunque del terzo mandato, che è una questione complessa, è una questione politica, quindi è al di fuori del mio raggio. È vero però che se non dovesse passare il terzo mandato bisogna costruire un'alternativa valida, delle persone che possono gestire il territorio e portare i frutti di quello che è stato fatto in questi anni. Non possiamo permetterci di perdere terreno, soprattutto in un momento così delicato. Dal punto di vista del commercio c'è una crisi a livello nazionale e anche internazionale, ma guardiamo il nostro territorio, una crisi profonda. Bisogna metterci tutti in testa, al di là degli schieramenti politici, per far sì che non si perdano posizioni ma si possa veramente creare uno sviluppo economico della zona.
1: Un'ultima domanda, diciamo, l'aspetto più negativo di tutto il sondaggio è legato al costo della vita. Gli imperiesi ritengono di vivere in una città cara. Lei da imperiese si sente di confermarmi questo aspetto? E se sì, poi è chiaro, non è un tema che si risolve a livello comunale, però probabilmente, diciamo, è una serie di concause, di fattori che secondo gli imperiesi portano a questo. Lei lo conferma?
0: Beh, sicuramente non deriva da scelte del comune, ma ahimè siamo in un momento storico di tensioni internazionali, hanno portato, vediamo cosa paghiamo tutti la benzina e cosa, quando andiamo a fare la spesa, cosa costa lo scaffale e la merce. Indubbiamente il caro vita c'è e si sente, il costo degli affitti sale e questo crea ovviamente problematica alle famiglie, alla famiglia media sicuramente.
1: Vabbè, perché i genovesi, gli spezzini, gli savonesi che ci stanno guardando dovrebbero venire a Imperia a fare un giro?
0: Beh, Imperia è sicuramente una città che ha

0: che ha mille punti interessanti, belli, una ciclabile meravigliosa, un entroterra che è pazzesco, ma d'altronde non dico nulla di nuovo, c'è anche a Genova, a Spezia e a Savona, e sicuramente una qualità della vita molto, molto alta.
1: Vabbè, aggiungo io il dettaglio finale, che non si apprezza d'estate, dove stiamo bene dappertutto, ma d'inverno qua è un po' un'altra cosa sul piano climatico, no? Qua si respira un'aria e una temperatura che sono mediamente sempre un po' più miti rispetto al resto della
0: città. E anche una città, se posso aggiungere, una cittadina, se posso aggiungere, che ha una vita sui 12 mesi, molte località turistiche molto belle si vanno un po' a spegnere nei mesi invernali perché legate strettamente al turismo. Imperia ha invece una vita che la rende appetibile 12 mesi l'anno.
1: E allora grazie Enrico Calvi, presidente di FIPE della provincia di Imperia.
0: Grazie a voi.
2: E poi c'è il clima, cioè poi il clima. Imperia è molto più sotto di Genova, no? Il clima tutto l'anno è meraviglioso. Allora, sto dicendo della Lombardia. Medici e infermieri sono in aumento in Lombardia. E mi direte, Cali, hai visto adesso ce l'ha, perché il presidente Lombardia è della Lega, Fontana. Adesso vedi, fa lo spot Cirone perché loro sono di destra. C'è però un problema. Qual è il problema? Il problema lo evidenziano i sindacati, i quali dicono questo, dice: ma è strano, perché gli stessi numeri, dice, sono in aumento i medici e gli infermieri, però sono gli stessi numeri di 20 anni fa. Cioè, rispetto a 20 anni fa, dice, sono in aumento i medici e gli infermieri in Lombardia. Sì, rispetto a 20 anni sono solo 670 lavoratori in più, pari ad una crescita dello 0,6%. Non ci sono i medici e non ci sono gli infermieri, bisogna disegnarli con la stampante 3D, cioè non ci sono, se ci sono non sappiamo dove vanno. Parliamo della Lombardia, normalmente la Lombardia è il punto di riferimento della modernità, dell'innovazione, eccetera, eccetera, eccetera. Non ci sono, i numeri sono gli stessi di 20 anni fa. Immaginate nei nostri territori come si possa sentire la carenza di medici e infermieri. Ah, telefonate, è vero. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno Enrico.
2: Oh, buongiorno Nino, ma sei rimasto al telefono un quarto d'ora?
3: È lo stesso, non è ancora, ma anche perché devo dire una cosa importante.
2: Dai.
3: Sai come io la penso sulla Salis, no?
2: Sì.
3: La mia intenzione era di dargli una medaglia per una cosa veramente giusta. Ha dato la possibilità a noi anziani di andare una settimana in montagna in base alla nostra ISEE pagando una percentuale. E questa sembrava una bella idea.
2: Certo.
3: Solo che poi...
2: Nino.
3: Il problema è un altro, ci hanno andato da mangiare da schifo Enrico, ci hanno dato maiale, non c'è pasta scotta, abbiamo un albergo 4 stelle e la cucina era da 4 stalle, va bene, ci hanno dato addirittura il pangasio da mangiare nel Trentino, ti rendi conto?
2: Sì.
3: Dolci terribili, ci hanno dato la pastiera napoletana, non era pastiera, era una torta come faceva mia mamma da pucciare nel latte. Guarda, delle cose veramente vergognose. E mi è spiaciuto tanto perché poi il posto era bello, siamo stati bene tutto.
2: Dove? Però, dimmi dove almeno il posto.
3: Come?
2: Dimmi il luogo, la località.
3: Cavalese.
2: Ah, Cavalese. Non dire il nome dell'albergo, non nominare l'albergo.
3: No, ma l'albergo, no, l'albergo non ci sono problemi, era un 4 stelle, un po' datato, però grande, bellissimo, piscina, tutto. Il problema era che la cucina... era cucina non da sottomensa, quello che danno nelle mense è stellato.
2: Vabbè, abbiamo capito, ma come mai?
3: Lei non lo so, non avevamo niente, ci hanno fatto una serata l'ultima, hanno detto serata Trentino, tutto, c'era un fisarmonicista, ci hanno dato due fettine di speck con due cetrioli, poi dei gnocchetti verdi che andrebbero conditi con delle listine di speck saltate con la cipolla e tutto, ci hanno dato con pane e prosciutto e poi un stinco di maialino che era una cosa terribile, eravamo in 20-30
2: mamma mia.
3: Guarda,
2: ma eravate solo pensionati genovesi?
3: No, c'era anche un gruppo toscano, ma il discorso era veramente una delusione totale, guarda, cioè siamo riusciti a avere una fettina di strutture

0: del quel sabato sera lì, meno male che io poi ho capito l'antifona e gli ultimi due giorni me ne sono andata a mangiare, perché cioè maiale, allora col maiale, ma non maiale tipo nostrano del macellaio, quei filoni sottovuoto che tagliate facevano scaloppine a siciliana, salti in bocca alla romana, tutto maiale era. Guarda, una cosa terribile. Io vorrei che qualcuno del comune costa mi spiegasse, perché il comune poi paga.
1: Certo,
0: come
1: certo.
0: Si fa a dar da mangiare, comunque, delle cose?
1: Tu dovresti comunque neanche... sì. Nino, calma, tu dovresti comunque aver pagato qualcosa, no?
0: Sì, io ho pagato, si pagava in percentuale rispetto all'ISEE.
1: Esatto. Sì.
0: Quindi la cosa era perfetta, era giustissima. L'unica cosa che non c'era il mangiare dell'albergo, ma c'era il mangiare da mensa di basso livello.
1: Mamma, questa non me l'aspettavo. Grazie Nino. Questa non ce l'aspettavamo. Dure critiche. Andiamo in pubblicità. Non mi è venuta fame, avevo fame, ma ci vorrebbe, esatto, poi mi è passata la fame, ci vorrebbe, mandiamo Alessandro Borghese in quell'hotel di Cavalese, mandiamo Borghese, pubblicità, a tra poco.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio il Rally della Lanterna va in diretta.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Ma uno immaginava i canederli, no? Qual è la, quali sono gli specialisti? Sì, la pastiera, però mi dirai, dammi lo strudel, la pastiera napoletana, col grano saraceno, no? Viene fatto tostare. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor
0: Mario. Oh, Mario.
1: Sì, dunque, dalla fine della guerra e del fascismo sono passati quasi 90 anni. Eppure, se persone oneste che lavorano e rispettano le regole della civile convivenza, che protestano contro l'anarchia dilagante, la delinquenza, spacciatori di droga, ladri e mafiosi che stanno rendendo la vita invivibile che tutti vediamo e subiamo, vengono aggrediti da questi criminali. Bisogna dire che al peggio non si vede la fine. Ciao, grazie.
0: Grazie Mario. Io ancora ieri sera stento a raccapezzarmi, anche perché mi immagino, ma io non sarei stato da nessuna delle due parti, perché politicizzare un corteo o due cortei che chiedono la stessa cosa? Cioè, per me è incomprensibile, poi fatemelo comprendere, ditemi voi, abbiamo ancora una 5 minuti? Io pensavo di sentirvi oggi forti, tonanti, no? Su quello che è accaduto ieri a Sestri. Amici di Sestri, dai, avrete visto uno scontro, un incontro, chiamiamolo incontro un po' focoso, tra due parti che chiedevano peraltro la stessa cosa. Cioè non si criminalizza, io credo che non si criminalizzi, cioè il gruppo di Piazza Varacca, diciamo gli antifa, erano scesi in piazza per dire di non criminalizzare la malavita, i criminali, quello, ma io credo che non si criminalizzi nessuno, nel senso nessun colore. Gli altri erano Genova insicura, cioè non ci si può fare a botte, accapigliarsi per avere la sicurezza in città. Per me sembra, però se non vi interessa parliamo di AMT, parliamo dei pullman in ritardo, dell'aria condizionata, per esempio. Cioè il pullman, non è che è occupata la linea, Mario, che mi chiamano al numero? È libera, è libera. Chiamatemi all'800.

0: il pullman, il 20, il 18 all'aria condizionata, dentro all'aria condizionata, funziona. Perché mi aprite i finestrini? Non lo so, perché mi aprite i finestrini? È lecito aprire i finestrini se il pullman all'aria condizionata funziona? Oppure, sì, è lecito, finestrini aperti e aria condizionata? Oppure spegniamo l'aria condizionata e apriamo tutti i finestrini? Ma perché mi aprite i finestrini se il pullman all'aria condizionata? Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono Sergio da Coronata.
0: Sergio da Coronata, allora dimmi un po' dall'alto di Coronata.
1: Di cosa mi vuoi parlare? Purtroppo ieri con il conduttore ieri non ci siamo capiti perché mi ha lasciato solo 6 secondi e sì, probabilmente mi sono spiegato male io.
0: Dimmi cosa è successo.
1: Due argomenti, allora, no, volevo dire, parlare di due argomenti, però purtroppo poi è caduta la linea. Allora, io gli ho detto provocatoriamente se secondo lui, ma non era rivolto a lui, era generico, no? La nostra sindaca di Genova gira magari in scooter, si fa qualche giro a vedere come sono ridotte le strade, sì, specialmente nel medio ponente genovese. Tu poi Enrico percorri spesso via Cormigliano, avrai visto che condizioni, eh?
0: Sì.
1: E non solo, la zona di San Benigno, tutto sì, quanto. Secondo argomento, volevo un attimo evidenziare l'effetto Silvia Salis.
0: Sì.
1: Purtroppo non ho potuto dirlo. Allora, sì, al Porto Antico sono ritornati i venditori di merce taroccata, tra i quali, Enrico, attenzione a quello che sto per dire, tra i quali peluche piccolini, piccolissimi, che sono assemblati con i flattati, con delle colle, degli agenti chimici pericolosissimi per i bimbi.
0: Per i bambini, sì.
1: Sono ritornati lì. Effetto, a mio parere, effetto Silvia Salis. Poi è ricominciata la pantomima, scusa che si era, scusa che mi dilungo un po', la pantomima che si era evidenziata fino a 10 anni fa. Tossici e dipendenti, spacciatori, scusa, a seguito o viceversa, che si spostano da Via Pre, che prima erano circoscritti più o meno in quella zona lì, adesso si spostano perché ogni tanto fanno qualche blizzetto, no? Qualche blizzetto, ho parlato con qualcuno delle forze dell'ordine, la spiccica Bocconi mi ha spiegato, fanno qualche blizzetto, si spostano in Via del Campo, poi da Via del Campo si spostano dal metro, quello direzione mare, direzione mare non va bene, d'Arsena verso i rimorchiatori, ecco. Io, a mio parere, questo è uno degli effetti dell'elezione della sindaca Silvia Salis.
0: Okay.
1: E ti saluto, Enrico.
0: Ok, grazie. Allora, qual è il problema mio? Il problema mio è che ho un minuto di tempo e non posso addentrarmi in questo. L'amico di Coronata è stato esplicito. Io direi di parlarne, non domani, perché domani non ci sono, dopodomani. Dovremmo trovarci tranquillamente e serenamente dopodomani, però abbiamo solo un minuto e mi è sembrato abbastanza critico. Io continuo a non capire il senso di quello che è accaduto ieri sera nella vicina Sestri Ponente, laddove un corteo ha presidiato Piazza Baracca, perché a Piazza Baracca sono stati fucilati tanti partigiani, in ogni angolo di Genova sono stati fucilati purtroppo tanti partigiani, e il corteo invece di Genova Insicura. Questi direi che vediamo è il presidio di Piazza Baracca e questi che vediamo di spalle dovrebbero essere i tizi di Genova Insicura. Io non mi sarei ritrovato né in uno né in un altro, perché quando il corteo, questa mossa, ha preso una valenza politica di appartenenza, già mi sarebbe stato molto stretto, soprattutto se questa è una prova generale di quello che succederà quando Vannacci sabato prossimo arriverà in città, in via Cesarea, Teatro della Gioventù, di fronte alla gelateria Balilla. Grazie per il cortese ascolto, buon proseguimento con Primo Canale. Se Dio vuole, dopodomani dovremo essere qui in questi stessi orari, alle 10. Grazie, arrivederci.

le tappe del 42esimo rally della Lanterna, che si terrà l'11 e 12 luglio e coinvolgerà parte della Val Trebbia, della Val Fontanabuona e non solo, e che ci consente di accompagnarvi a far tappa nei paesini che vengono toccati da questo rally, paesini che possono

0: Posso dire, la considerano, buongiorno, sindaco di Montebruno, Caterina Barbieri, una festa, un'animazione, tante attività sono coinvolte. Aspettate questo momento anche voi con ansia.
1: Certo, la manifestazione del Rally della Lanterna è per noi ormai una tradizione. Le nostre strade della Val Trebbia sono proprio perfette, un circuito perfetto per questo tipo di manifestazioni, e per quanto riguarda Montebruno e i piccoli borghi interessati da questa manifestazione, il Rally della Lanterna è sicuramente un volano di grande importanza per le attività commerciali, per far conoscere il nostro territorio. Certo che aspettiamo questa manifestazione con ansia, assolutamente.
0: Fabio, lei ha un bar, è un bel evento che porta vitalità, frizzanteria.
2: Parecchio, fin da quando ero piccolo è sempre venuta un sacco di gente, ora c'ho il bar e sicuramente ci portano un sacco di gente,
0: ecco,
2: come tutti gli anni.
0: In quei due giorni lì circolano sia auto da gara che auto private per venire a vedere, assistere, anche nelle attività commerciali c'è movimento.
2: Tantissimo, un po' di anni fa avevamo fin difficoltà a gestire il flusso e comunque fa sempre molto piacere.
0: È un modo anche per far conoscere a chi non lo conosce l'entroterra, vero?
2: Certo, anche sono sempre più disabitati questi paesi, che vabbè d'estate ancora, ma d'inverno siamo sempre abbastanza i soliti 5 nel bar, quindi va benissimo quando c'è un po' più di movimento e fanno conoscere i posti.
0: Che cosa significa per voi il Rally della Lanterna?
3: È una data che aspettiamo con ansia tutti gli anni. E direi che il rally per noi storicamente fa parte di queste zone qua, viste le strade bellissime. Io la vivo personalmente su due fronti, una parte da commerciante perché aspettiamo con ansia questo evento che porta sempre tantissima gente, e dall'altra anche come spettatore perché sono un grande appassionato, perciò non vediamo l'ora che arrivi.
0: Raddoppierete la produzione, immagino, anche
3: sì,
0: voi insomma moltiplicherete, sì, i biscotti.
3: Esatto, assolutamente. Io comincerò un po' prima per andare via un po' prima, perché poi devo andare sulle prove di corsa.
0: E che quindi, percorso sì. Seguirà lei in particolare?
3: Tutta la zona della Val Brugneto, sì, diciamo che è quella un po' più ambita. Cercheremo di esserci più o meno su tutte le prove, poi andare anche un po' a mangiare, perché è quello,
0: esatto,
3: il bello, con qualche amico. È proprio una cosa che aspettiamo sempre con ansia.
4: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
5: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
6: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
7: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: pareggiata da Radunovic. Poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano. Non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.

0: Continuiamo a raccontare il Rally della Lanterna. Questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio. Sono 4 km 860 metri e allora direi di andarla a scoprire insieme.
1: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto al cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa.

Sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.

0: Una donna trovata morta in casa, sospetti sul figlio e poi il sondaggio primo canale Tecne sull'amministrazione di Imperia, il consiglio regionale questa mattina e ieri sera la manifestazione a Sestri Ponente per la sicurezza sfociata in un'aggressione ad alcuni giornalisti e poi sempre più vicino il rally della lanterna di questo weekend, di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma vado subito a salutare Aurora Bottino per la cronaca. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, una notizia arrivata in mattinata che riguarda il ritrovamento del cadavere di una donna nel suo appartamento. Siamo in via Hope a Sanremo. L'allarme è scattato intorno alle 22 quando i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del figlio ventenne della vittima che ha riferito di non riuscire più a entrare in casa. La porta dell'appartamento era chiusa dall'interno, i pompieri quindi sono entrati passando da un balcone, aprendo poi l'accesso proprio dalla porta di casa. Lì il ritrovamento del cadavere della donna, su cui dalle prime informazioni ci sarebbero segni di violenza, proprio per questo i carabinieri intervenuti hanno subito dato il via alle indagini. Non si esclude l'omicidio, secondo un primo accertamento medico legale la morte risalirebbe ad almeno 3 ore prima del ritrovamento. Il figlio ha dichiarato agli investigatori di essere uscito di casa intorno alle 19:15 per andare a mangiare una pizza con gli amici, mentre al momento del fatto il padre si trovava fuori casa. Diciamo che in queste ore gli accertamenti si stanno concentrando sulle posizioni del figlio ventenne della donna, però appunto un caso ancora non troppo chiaro, un vero e proprio giallo per il momento, per cui ci saranno sicuramente aggiornamenti nelle prossime ore. A te.
0: Grazie Aurora, rimaniamo nel Ponente perché oggi l'ultimo sondaggio primo canale Tecne sull'amministrazione di Imperia, quella del sindaco Scajola, e allora andiamo a fare la sintesi con Matteo Cantile. Buongiorno Matteo.
2: Ancora un saluto da Imperia, una giornata che dedichiamo noi di primo canale ai nostri sondaggi su questa città, su una città governata da ormai 8 anni dal sindaco Claudio Scajola, che dai sondaggi elaborati da Tecne sembra tenere. La popolazione imperiese continua a considerare con un certo favore il suo sindaco e guarda anche eventualmente ad un

0: possibile terzo mandato, soprattutto l'elettorato di Claudio Scajola. Nel corso di questa mattinata sono emersi ovviamente anche i problemi della città. Da un lato c'è la grande trasformazione che Imperia ha avuto nel corso degli anni, anche dal punto di vista urbanistico, dall'altra c'è il problema dei tanti cantieri che ancora restano aperti su Imperia e quindi sulle difficoltà della popolazione, soprattutto sul piano della circolazione. Poi restano dati economici in controluce su alcuni passaggi, possono andare bene, per esempio quelli del turismo, quelli della ospitalità, mentre l'industria tradizionale sicuramente soffre su questo territorio. Una cartolina che abbiamo scattato da Imperia, che resta comunque una delle città più interessanti del panorama della nostra regione. A te.
1: Grazie, grazie Matteo. Allora andiamo ad ascoltare proprio il commento a caldo del sindaco di Imperia, Claudio Scajola.
2: Io credo che il terzo mandato ci sarà, perché è una richiesta del rispetto della democrazia, sono gli elettori che devono scegliere per approvare e quindi per eleggere oppure per bocciare, come è successo sempre nelle elezioni. Quindi credo che, da quello che so dagli emendamenti proposti in sede parlamentare, si arriverà al terzo mandato. Se si arriverà al terzo mandato, io credo che mi ricandiderò ancora per completare l'opera di ripresa di questo territorio. Però voglio dire, sulla sua prima domanda, io credo di aver avuto un consenso ampio, anche non trascurabile, anche dall'elettorato che alle elezioni politiche vota a sinistra, perché credo di aver impostato la mia azione amministrativa in questa città in maniera preminente sul fare nell'interesse complessivo della città e non ubbidendo a diversi orientamenti di carattere politico. Un conto sono le elezioni politiche, un conto sono le elezioni amministrative. E ho cercato in questi anni di mettere insieme un po' di giovani, un po' di persone che avessero voglia, per cercare di aiutare a far crescere una classe dirigente.
1: Il martedì è il giorno del Consiglio regionale, il Consiglio comunale di Genova invece è stato spostato a giovedì. E allora vado proprio in Consiglio regionale da Carlotta Nicoletti. Buongiorno Carlotta, com'è andato? Di che cosa si è parlato oggi?
3: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai telespettatori, sono qui in Consiglio regionale, è stata una mattinata tranquilla, abbiamo affrontato tanti temi, tra cui anche la manifestazione che si è tenuta appunto ieri a Sestri Ponente, che ha visto uno scontro e dei disordini importanti. La manifestazione, ricordiamo, organizzata da Genova Insicura, a cui hanno aderito anche molti politici che sono scesi in piazza a fianco dei residenti e anche dei commercianti che lamentano da tempo ormai un'insicurezza dilagante nel quartiere. Però è stata appunto organizzata questa contromanifestazione da Ampi insieme anche ad AVS, che ha generato appunto diversi scontri e l'ha trasformata un po' in una manifestazione ideologica. Questa mattina in Consiglio regionale Lili Lauro, consigliera di Fratelli d'Italia, ha visto insomma uno scontro con Selena Candia, che è capogruppo regione di AVS, proprio sulla partecipazione di ieri alla manifestazione, con Candia che ha detto: ringrazio i partiti che di centrodestra che non hanno partecipato agli scontri, e con appunto Lili Lauro che ha replicato dicendo: siamo liberi di scendere in piazza, non sei tu a decidere. Quindi questa è stata la mattinata, il Consiglio regionale terminerà alle 14, sono ancora diversi i temi sulla quale bisogna concentrarsi ancora, appunto su sanità e terzo valico. Grazie.
1: Grazie, grazie a Carlotta. Allora tu facevi proprio riferimento a quanto accaduto nella serata di ieri a Sestri Ponente, che abbiamo seguito in diretta con le nostre telecamere, con Aurora Bottino e Francesco Righi, con l'aggressione ad alcuni giornalisti di Secolo XIX e di Repubblica. Allora andiamo a rivivere quel momento insieme.
4: Questo lo potete vedere dalle immagini, si sta ricreando un diciamo urla, ci sono di nuovo persone che si spintonano, persone che si avvicinano. Diciamo che gli animi sono veramente molto molto caldi, non solo qua ma anche dietro ci sono, vedo gli uomini

0: della Digos che cercano di separare, diciamo, i gruppi. E appunto, di nuovo adesso c'è anche un collega del Secolo che
1: basta,
0: appunto, vabbè, questo sta succedendo anche perché i colleghi già prima, ma cosa, di nuovo ora con il cameraman della Rai, stai attento, appunto. Ok Matteo, questa è la situazione, anche perché prima, già durante gli scontri, erano stati presi di mira diversi colleghi a cui era stato strappato il telefono.
2: E questo era appunto l'estratto dalla diretta di ieri sera. Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
2: Eccoci ancora insieme, Newsroom 28, vado a collegarmi con Elisabetta Biancalani ancora una volta per parlare di Porto e del rapporto con la città. Buongiorno Elisabetta.
8: Mi trovo con Gianmario Bolognini del Comitato Porto Aperto, che ieri ha partecipato alla terza riunione dell'Osservatorio Salute e Ambiente del Comune di Genova, che tratta proprio del rapporto tra il porto e la città, tra coloro che vivono vicino al porto e appunto il porto. Che cosa è emerso, Bolognini?
9: Ma diciamo, ci siamo stati fatti diversi interventi da parte dei comitati, tra cui quelli dei comitati di San Teodoro, che sono molto attivi, eccetera, che hanno la benemerenza di aver portato avanti questi da molto tempo e quindi va reso onore alla loro attività. E poi io ho parlato per il comitato Porto Aperto e ho sottolineato, come ho fatto anche altre volte, che in porto la qualità dell'aria dipende non soltanto dalle emissioni dei cammini delle navi, ma anche dalle emissioni della cantieristica navale. E quindi vanno considerate tutte e due. Limitarsi a considerare soltanto quelle, i monitoraggi che vengono fatti attualmente, cioè PM10, PM2,5 e biossido di azoto, che sono i normali monitoraggi che vanno fatti nelle città medie europee, che non hanno problemi con il porto, non sono strettamente compenetrati dal porto. Cioè una striscia di terra e a fianco c'è tutto il centro storico bene di Genova, ma anche tutte le delegazioni che vanno fino a Pegli. E quindi tutti quei nuclei urbani lì sono a stretto contatto, a 100 metri hanno questa attività. E quindi è pericoloso per tutta la lunghezza del suo porto, la popolazione che vive, che è più di metà della popolazione genovese.
8: Per quanto riguarda le riparazioni navali, secondo lei quali inquinanti vorrebbe che fossero misurati?
9: Allora, gli inquinanti, le riparazioni navali sono tipiche, cosa sono? Attività, taglio delle lamiere, saldatura elettrica, abrasive blasting, che poi sarebbe l'ex albiatura che vi hanno riportato, okay, eccetera. Poi la pitturazione, la verniciatura e

0: lenti, eccetera. E quindi, per dire, del taglio delle lamiere, più del 50% degli inquinanti sono di dimensioni inferiori a 0,56 micron, quindi meno di un micron. Il 23% è inferiore, è della dimensione di 0,1 micron, cioè la dimensione di un virus.
1: Ma quindi si possono misurare o no questi inquinanti delle riparazioni navali?
0: Si possono misurare come gli altri, però vanno misurati e non bastano le normali misurazioni, vanno fatte misurazioni mirate per questo, ma anche per quelle delle emissioni dei cammini delle navi. Il 92% delle emissioni dei cammini delle navi è, in,

0: dato che mentre per quanto riguarda gli armatori vengono partecipare alle riunioni, dei riparatori navali non c'è mai visto nessuno. Questo mi sembra che l'hanno rilevato, io mi auguro che le prossime volte ci siano anche loro, perché bisogna parlare di tutti i problemi di Genova, non soltanto di alcuni.
1: Bene, grazie di questo focus linea allo studio.
0: Grazie a voi.
2: Grazie Elisabetta. E a 10 giorni dalla sentenza per il crollo del Ponte Morandi, che avverrà il 16 luglio, vi ricordo, una giornata monotematica che Primo Canale dedicherà interamente a quello. Primo Canale è entrato in esclusiva a filmare i 332 faldoni del maxi processo archiviati al sesto piano del Tribunale di Genova, una montagna di documentazione che meglio di ogni altra cosa semplifica le difficoltà dei giudici chiamati ad emettere un verdetto. Il servizio di Michele Varì.
3: Eccoli davanti a noi, come materializzati, i 4 anni di uno dei processi più imponenti e importanti mai celebrati in Italia. Siamo al sesto piano del Tribunale di Genova, in un ufficio adibito ad archivio. Ci sono tutte le carte all'esame dei giudici chiamati a giudicare i presunti responsabili del crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 ha ucciso 43 persone. Una montagna di carta divisa in 332 faldoni. Un'immagine che meglio di ogni altra fa capire l'abnorme quantità di documenti e di carte al vaglio dei giudici Lepri, Baldini e Polidori, che hanno il complicatissimo compito di decidere la sorte dei 57 imputati, innocenti o colpevoli, vivere o morire. Persone, gli imputati, ognuno con una sua storia, che rivestivano ruoli diversi in Autostrade per l'Italia, in SPEA e nel MIT, il Ministero delle Infrastrutture, e poi ci sono i consulenti esterni. Ma i numeri del processo sono tutti eccezionali. I 57 imputati sono difesi da 67 avvocati, fra cui i principi del foro più noti d'Italia, che sono ritrovati sotto la tendostruttura installata nell'atrio del tribunale. Le richieste di costituzione di parte civile sono state 658, ma poi sono diventate 168, in 46 hanno rinunciato. Da record il numero delle udienze celebrate: 283, 3 per settimana, 282 testimoni ascoltati, 271 i testi a cui si è rinunciato, mentre solo 12 imputati hanno accettato di essere interrogati in aula. In 21 hanno rilasciato spontanee dichiarazioni, ossia senza rispondere a domanda. La montagna di carta è stata selezionata dai cancellieri, che assistono i giudici come i cricchetti fanno con i preti. La differenza è che i cancellieri, seduti alla sinistra dei giudici, sono tutti laureati in legge ed essenziali per la stesura della carta al vaglio dei giudici. Per questo, per il Morandi, il tribunale ha creato un apposito ufficio di cancelleria con 4 funzionari per turno. Straordinario anche il numero di pagine trascritte, 24.213, in cui sono state riportate tutte le parole pronunciate durante il processo. Il numero dei capi di imputazione è salito a 112, perché i reati sono stati moltiplicati per i 47 imputati. Altro record è la quantità di materiale informatico, con 352 supporti necessari per accedervi. In tutto, nell'archivio digitale, fra foto e video, sono stati archiviati oltre 12 terabyte di documentazione.
2: E vi ricordo il 16 luglio la lunga diretta, vivremo insieme questa giornata, così come già da ieri lungo la nostra programmazione potete rivivere quello che abbiamo raccontato in questi anni. Il ricordo in primis, come sempre lo sapete, fa Primo Canale, è delle 43 vittime. Sarà un weekend di festa per la 42esima edizione del Rally della Lanterna. È tutto pronto, lo vado a chiedere a Lucrezia Marini. Buongiorno Lucrezia.
4: Sì, buongiorno Tiziana e buongiorno ai nostri telespettatori. Sarà, come detto bene, un weekend pieno di adrenalina questo. Infatti torna a Genova il 42esimo Rally della Lanterna, che si svolgerà sabato 11 e domenica 12. Primo Canale è prontissimo e seguiremo tutti i momenti salienti della competizione. Infatti inizieremo con una diretta alle 10 di mattina sabato 11, che andrà a seguire lo shakedown delle macchine. Cos'è lo shakedown? Beh, semplicemente le prove gara, quindi le macchine percorreranno il tratto di Sant'Eusebio, che poi si ripeterà nella prova speciale numero 1 il pomeriggio alle 6. E così le macchine potranno testare sia l'assetto ovviamente della vettura, ma anche il percorso, perché va ricordato che Sant'Eusebio è una prova particolare, perché è una delle poche prove cittadine presenti all'interno dei rally. Ma la vera diretta grande, imponente, sarà domenica, dove andremo a seguire ben 6 prove speciali. Infatti inizieremo alle 8, quando le vetture partiranno da Piazza della Vittoria, faranno un piccolo pit stop, un check-up a Marassi, e poi inizieranno con la prova speciale numero 2, la 3 e la 4. Cosa di particolare questo Rally Lanterna? Beh, che è un rally importantissimo, non solo per il territorio ligure e in generale per il

0: Genova, che ovviamente si fa conoscere e fa conoscere anche le bellezze del suo entroterra, ma è un rally iconico. Infatti non solo è stato per tantissimi anni parte dei rally storici che avvengono in Italia, ma quest'anno al suo interno conterrà anche una gara nella gara, il Trofeo 600. Quindi non vi resta che rimanere sintonizzati, perché Primo Canale è anche andato a fare le prove nei giorni precedenti per vedere i punti migliori in cui posizionare tutte le telecamere per darvi la visione migliore possibile di tutta la prova. A te Tiziana.
1: Grazie, grazie Lucrezia. I nostri telespettatori se ne sono già accorti da oggi, insomma, tra uno stacco e l'altro potete proprio andare a già gustarvi il percorso con tanti aneddoti, ma non solo. Così come le storie che ha raccolto Elisabetta Biancalani, perché non è solo una manifestazione sportiva, ma è anche un'occasione per il territorio, per tanti comuni dell'entroterra, da un punto di vista economico, ma anche di gioia e di festa. E adesso andiamo a vedere un estratto di una storia raccontata da Elisabetta Biancalani alla scoperta di un antico mestiere, quello dell'impagliatrice di sedie.
2: Questo antico mestiere riguarda soprattutto la città di Chiavari, perché parliamo delle impagliatrici di sedie di Chiavari. Ciao Alessandra.
3: Ciao, buongiorno.
2: Intanto grazie, so che sei una delle poche ormai rimaste a fare questo antico mestiere, che nasce quando?
3: Questo antico mestiere nasce quando, a Chiavari, nasce quando è nata la Campanino, nel fine 1800, da Descalzi. Che era tornato da un viaggio in Francia, aveva portato fuori questo modello, sì, e lui ne ha voluto fare un altro, chiamato poi infatti il campanile, la sedia campanino, che è un facsimile di questa.
2: Campanino questa perché?
3: Campanino perché lui era soprannominato così, e quindi il suo modello di sedia, che era questo praticamente, il modello con questa particolarità, è nato, l'ha fatto proprio lui, ed era una sedia che pesava 800 grammi.
2: Oh, qual è la materia prima?
3: È il trafilato di giunco. Arriva direttamente dall'Indonesia, dalla Cina, dal Giappone. Prendo la mia armatura dove abbiamo già messo il midollino. Mettiamo le file a bagno.
2: Per quanto?
3: Ma basta che siano inumidite.
2: Sì,
3: sì, sì, sì, sì, si devono solamente un po' ammorbidire.
2: Tu hai un disegno nella testa?
3: Il disegno è sempre quello, è il classico, non si ci può sbagliare, perché l'impagliatura della sedia è questa. Tutto rispetto al lavoro che abbiamo iniziato, una volta fatto questo, messe su da questa parte,
2: che sarebbero questo tiro, punto, no?
3: Esatto, io le tiro dall'altra parte e vengono praticamente così.
2: Lo strumento che hai in mano come si chiama?
3: Io la chiamo, come l'ha sempre chiamata mia mamma, spada.
2: Spada?
3: Perché è un facsimile di una spada proprio.
2: Ecco, tu infili dentro due
3: sì,
2: sopra, due sotto.
3: Il motivo parte sempre dall'inizio, ci sono quattro partenze diverse. Adesso ad esempio ho fatto giù una, vedi,
2: sì,
3: che c'è
2: sì.
3: Una, e su due.
2: Ok, ecco, infili sotto.
3: Infilo sotto la spada,
2: ah.
3: Avvicino e poi schiaccio.
2: Oh, che forte. E piano piano, uno dopo l'altro.
3: Esatto, piano piano.
2: Che bello, rigido.
1: Grazie Elisabetta Biancalani, che ci porta sempre alla scoperta di storie straordinarie del nostro entroterra, ma non solo. Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Mi trovo nel comune di Nerone, in Val Fontanabuona, circa 300 metri di altitudine, 800 residenti, il rally della lanterna pronto ad arrivare, primo effetto, le strade asfaltate di fresco, un beneficio non da poco. Questa è l'unica attività commerciale del paese, come spesso capita, appunto nell'entroterra. Rosalba, intanto lo attendete con ansia, immagino.
1: Sì, siamo contenti che ogni anno ritorni il rally a trovarci e porta un po' di movimento, un po' di ragazzi di vita, perché qua siamo praticamente abbandonati, c'è poca vita se non quando c'è il rally, e un po' di ragazzi, un po' di...

0: Movimento, andi, rivieni, lei tiene anche aperto, insomma.
1: Sì,
0: in quei
1: sono aperta dal mattino fino alla sera con panini e focacce, pizzette, gelati, bibite, se sarà caldo come adesso.
0: Quindi sarà un weekend di extra vendite, si aspetta anche.
1: Si spera. Si
0: lei
1: spera.
0: Lo segue un po' da sempre, sì, il rally.
1: No, io sono 35 anni che siamo qua e tutti gli anni noi lo aspettiamo volentieri.
0: Bene, lei buongiorno anche lo aspetta volentieri il rally?
2: Senz'altro. Speriamo che duri.
0: Che duri, diceva prima, se ce ne fossero anche di più di rally
2: anche
0: della lanterna.
2: Anche 2 o 3 volte all'anno.
0: Tanto le strade ve l'hanno asfaltato.
2: Senz'altro, è un beneficio per tutti.
0: Un beneficio per tutti. Lei anche sì, certo. Lo segue volentieri?
3: Bellissimo. Rally io l'ho sempre visto qua nei Rone e dalle altre parti. E mi piace tantissimo perché a parte il movimento che porta di gente e poi è bellissimo vedere queste belle macchine.
0: Si sente rombare, no? Dove di solito, soprattutto in certe stagioni, c'è un silenzio assoluto, brum brum delle macchine.
3: Sì, certo, certo.
0: Lei non ha mai partecipato?
3: No, io prima facevo assistenza al rally della lanterna.
0: Ah,
3: sì,
0: quindi è proprio...
3: Sì, nel... cioè parliamo di 30 anni fa. E niente, mi piace così, anche per quelle corse mi sono sempre piaciute.
0: Ha mai sognato lei di guidarle anche da ragazza, di partecipare? Ma...
2: Altro che...
0: Insieme al sindaco di Nerone, Stefano Sudermania. Buongiorno a lei, intanto le chiedo la cartolina di presentazione del suo comune, comune di Nerone.
4: Ma il mio comune di Nerone è un comune molto esteso, è nella Fontana Buona, è il secondo più esteso subito dopo San Colombano. Abbiamo 75 km di strade carabili e 30 km quadrati di estensione territoriale. Con 900 abitanti circa.
0: Intanto ha citato le strade, si vede arrivando a Nerone che arriva a rally perché sono belle asfaltate, sindaco?
4: Certo, certo, sono belle asfaltate, anzi vi dirò di più, se avete occasione di farne tutti quelli che volete fare, rally, portateli pure a Nerone.
0: I rally, dice.
4: Sì, i rally, che no, noi siamo molto contenti perché questi rally qua provocano intanto un indotto che fa piacere alla popolazione e all'amministrazione, è un modo di fare propaganda, certo. Ma soprattutto perché i rally stimola le autorità sovracomunali ad impegnare a rendere più viabili le loro strade.
0: Sarà una grande festa, sindaco, l'aspetta.
4: Ci mancherebbe, ma noi siamo ben contenti di ospitare questo rally qua.
0: Grazie, sindaco, allora evviva il rally della lanterna.
4: Evviva il rally della lanterna. Mi raccomando, non dimenticatevi di Nerone. Venite pure quando volete.
0: Grazie.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: È passato il primo weekend di saldi estivi anche in Liguria e allora ne parliamo con Francesca Recine, presidente provinciale nazionale di Fismo Confesercenti. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, partiamo da un bilancio generale di questo weekend per poi andare ad affrontare temi più, diciamo così, generali e riflessioni più generali. Come è andato e come sta andando?
1: Allora, è tanto presto, sinceramente, no? Sono passati proprio i primi giorni. Il primo sabato è stato, possiamo dire, però ha dato rasserenante un sabato normale, per cui una mattina

0: Sì, nata vivace, i genovesi in giro, qualche turista, per poi prendere un ritmo ovviamente più lento nel pomeriggio, fa molto caldo e quindi questo influisce sicuramente, no? Chi può va al mare, bravo, complauso anche, e quindi si vede poi, sono saldi molto lunghi, nella loro durata ovviamente, potremo raccogliere man mano poi i dati di crescita, si spera.
1: Rachel, mi sembra che quest'anno, più di altri anni, il tema della data, dei saldi, sia per voi fondamentale, forse ancora più sentita rispetto agli altri anni. È solo una percezione o è così? Qual è, diciamo, l'iniziativa che avete lanciato?
0: Bene, allora, per noi è sempre stata una data molto sentita perché è importantissimo il tema della data unica tra le regioni che era stato deciso e concordato e che è un obiettivo raggiunto e che va conservato, ma non a costo di questo anticipo costante della data. Ecco, è una data che quest'anno, il 4 luglio, diciamo, parla da sola, no? Il 21 giugno mi sembra che sia il primo giorno di primavera, quindi più o meno una quindicina di giorni dopo fare iniziare i saldi, che sono di fine stagione, è un controsenso che tutti capiscono, capiscono gli operatori del commercio a loro spese, i miei colleghi a loro spese e capiscono perfettamente anche i consumatori che sono soliti comprare nei negozi di tradizione, perché poi è un tema molto molto sentito per i negozi tradizionali, perché è un tipo di economia, è un tipo di ritmo di scontistica continua che coinvolge anche ampiamente le promozioni che costantemente abbiamo durante l'anno e che sono un secondo tema da Fismo Confesercenti, che è l'associazione di cui io sono presidente nazionale, molto sentito e da sempre sottolineato, no? Troppe promozioni, troppo disordine, soprattutto una diseducazione del cliente che pensa di poter comprare costantemente aspettando uno sconto, quindi rimandando, procrastinando, attendendo, ma questo non è il ritmo dei negozi, non è la serietà e non è la nostra professionalità. Io sinceramente non ho piacere di vendere fino al giorno prima una cosa a una cliente a prezzo pieno e poi dirle il giorno dopo, sorpresa, oggi faccio il famoso Black Friday. Non è un cadeau che io faccio ai miei clienti, non è una cortesia, è una scortesia che faccio a tutti gli altri, per cui io non l'ho mai fatto. Tanti come me, tanti colleghi sono assolutamente certi e quest'anno, come hai detto tu, sono d'accordo, il tema è molto più sentito. Oltre che da me come associazione di categorie come Confesercenti, anche da tanti colleghi che già da tempo hanno deciso di gestire da soli il saldo quando arriva così tanto presto, sia quello invernale che quello estivo,
1: Quindi se
0: ovviamente.
1: aderire oppure no,
0: Se
1: sostanzialmente
0: aderire oppure
1: questo.
0: no, e soprattutto selezionare attentamente la merce all'interno del negozio da mettere in sconto e quello da non mettere in sconto. Per cui sempre più colleghi sento mettere in sconto magari quello che è arrivato proprio all'inizio della stagione, fine febbraio, primi di marzo, i primi arrivi, quelli che servivano attacco di stagione in primavera, e non mettere di certo quello che sta ancora
1: E
0: arrivando,
1: certo,
0: che stiamo a volte ancora aspettando, proprio l'abito estivo e tutto
1: è vero.
0: quello che è stagionale adesso.
1: Allora, Recine, prima di affrontare il tema anche dell'online, perché questo poi è un tema sicuramente centrale, andiamo ad ascoltare un po' le voci raccolte da Lucrezia Marini sabato, proprio nel primo giorno di saldi in centro. Sentiamo che cosa ci hanno detto i genovesi.
2: Li aspettiamo, quello sicuramente, sì, visto i costi che ci sono adesso, sì.
3: Lei attende ancora questo momento dell'anno per fare gli acquisti?
4: Sì, è uno degli ultimi che posso attendere, sì, sicuramente sì, è un momento importante quello dei saldi.
2: Vestiti o magari telefonia, cose del genere.
5: Siamo capitati un po' casualmente noi.
6: Una camicia per l'anno prossimo.
3: Quindi acquistate tranquillamente sia con saldi che senza saldi, non ci sono magari vestiti.
7: Quando serve qualcosa si compra, se no.
8: Tranquillamente poco.
3: Il fatto che vi siano anche queste offerte, promozioni tutto l'anno, un po' ha indebolito il famoso inizio dei saldi di tanti anni fa?
5: Sì, in realtà bisognerebbe tornare al vecchio commercio, io sono di questa idea.
4: Un pochino sì, soprattutto l'ha indebolito internet o la possibilità di acquistare online tutto l'anno con degli sconti. Poi la qualità è un altro discorso, però.
1: Sembrano fatti apposta, Recine, ha visto gli ultimi due interventi. Da una parte il tema
0: Esattamente.
1: del vecchio commercio, dall'altro questo commercio online. Quali sono le riflessioni e come si può fare qualcosa?
0: Ci vuole un nuovo equilibrio, sicuramente siamo nel

0: nel bel mezzo di un cambiamento epocale a livello culturale, sono cambiati i consumi, è cambiato il modo di consumare, per cui il commercio agilmente in questi anni, io parlo sempre di commercio tradizionale, certo. No? Dei nostri negozi si sono agilmente adattati a quelli che sono i cambiamenti, parlo di digitalizzazione, parlo di mettere le nostre vetrine online che viaggiano in tutta Italia e anche all'estero, per cui sicuramente ci vuole equilibrio tra quello che è un cambiamento che può portare del bene alle nostre aziende, ma che vuole una concorrenza ad armi pari. Il tema che tu hai sollevato, che è l'online, è un altro dei temi principali che portiamo noi avanti.
1: Perché come si fa? Come fa un negozio che ha dei costi fissi, le spese, riuscire a reggere questa concorrenza?
0: Costi fissi e spese che sono sempre più alti, onestamente, e che se dovessimo scontare come sconta un fast fashion, la mega distribuzione, la grande distribuzione, non riusciremo assolutamente a reggere, no? Certo. Questo è il motivo anche delle migliaia di chiusure che purtroppo abbiamo visto in questo decennio e che ha fatto diventare questo tema un tema nazionale, per cui potrei raccontarvi di questo tavolo che si è aperto giù a Roma grazie al MIMIT, al nostro ministero, che è dedicato interamente ai negozi di vicinato, quindi al retail, perché si è accorto dell'urgenza che c'è. È certo che arriviamo su queste cose sempre un po' in ritardo forse, però comunque bene che ci sia questo tavolo, contenti e molto collaborativi.
1: Anche perché qui deve arrivare qualcosa dal centro, diciamo.
0: Qui ci vuole, il tema
1: nazionale.
0: Non è più soltanto regionale, sulla data dei saldi, eccetera, assolutamente no. Qui si parla di concorrenza, per cui parliamo di antitrust, parliamo quindi di un tema direttamente nazionale su cui il governo deve intervenire e vuole intervenire, perché in questo tavolo fortunatamente abbiamo delle buone risposte e una grande collaborazione, per cui portiamo temi che abbiamo sempre sostenuto, come possono essere appunto lo spostamento delle date dei saldi verso fine stagione e una moderazione delle continue svendite e delle vendite promozionali all'interno delle stagioni, ma prima di tutto una normativa equamente distribuita e fatta come si dice, oddio mi sfugge la parola,
1: una normativa che possa
0: fatta
1: andare.
0: Rispettare, esatto. Sia online che in terra,
1: certo.
0: Fatta rispettare sia online che in terra, questa è una condizione sine qua
1: perché
0: non.
1: Poi molto spesso le norme ci sono a volte in alcuni settori ma poi non vengono fatte rispettare, non ci sono i controlli e quindi poi alla fine è come se non esistesse,
0: che vengano controllate, esattamente, per cui questo è la base di partenza, prima di tutto norme pari in modo che noi possiamo avere una concorrenza, una giusta concorrenza, ma combattere ad armi pari. E poi che vengano ridotte le promozioni e spostate le date dei saldi. E questo è il contenuto poi di una petizione che abbiamo depositato alla Camera dei Deputati, è una petizione online, è la 1277 se la posso dire, che tutti possono andare a sottoscrivere, è una petizione che ha un contenitore di voci, ha avuto un grande successo devo dire, perché evidentemente colleghi e anche cittadini, perché io ho tantissimo ritorno anche dai consumatori, perché la confusione che si è creata nel commercio è una confusione che va a toccare prima di tutto il consumatore, e questo va fatto capire, comprare a prezzi estremamente bassi che poi vengono anche ulteriormente ribassati eccetera, non vuol dire comprare qualità ovviamente, cioè bisogna farsi delle domande e essere molto consapevoli di quello che si sta comprando, e non rispecchia assolutamente il servizio e la qualità sia del prodotto che del lavoro che viene fatto invece e offerto nei nostri negozi.
1: Esatto, quel negozio di vicinato, quel negozio di qualità che ci conosce, quel negozio che è anche un presidio sul territorio, noi insomma, certo. Stiamo parlando tanto in questi mesi anche di sicurezza, e allora se non si aiutano poi questi negozi, se non si aiutano questi imprenditori, sono saracinesche che si abbassano, sono luci che si spengono,
0: certo.
1: E qui quindi anche qui un ulteriore peggioramento di quella che è la situazione. In un minuto Recine, i consigli soliti che si danno per i saldi, che cosa si può fare, che cosa non si può fare, si può cambiare questi sconti eccessivi che vediamo
0: al di là dei temi grandi che andiamo a trattare.

0: e di cui ci occupiamo noi, i tecnici del settore, e va bene così. Sì, in questo momento andiamo a comprare sotto casa, comunque andiamo a comprare nei nostri negozi di fiducia, dove il commerciante ci conosce, è a nostra disposizione, conosce le nostre esigenze, offre un prodotto garantito, di cui si fa garante, e dove possiamo affidarci nelle mani di professionisti seri.
1: Grazie, grazie a Francesca, grazie Recine, a presidente provinciale nazionale di Fismo Confesercenti. Buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata anche a voi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Regione Liguria investe 5 milioni di euro per sostenere la crescita dell'occupazione e rispondere ai bisogni delle imprese della Blue Economy. È stato pubblicato il nuovo avviso rivolto agli organismi di formazione per la realizzazione di percorsi integrati destinati a persone disoccupate e inattive, con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo nei comparti strategici dell'economia del mare. È stato presentato il progetto esecutivo della base di elisoccorso all'interno dell'aeroporto militare Bartolomeo Arrigoni di Sarzana Luni. La base sarà dotata di tutti gli impianti e le predisposizioni logistiche indispensabili per l'esercizio dell'attività. L'obiettivo è l'apertura del cantiere nel prossimo autunno e la consegna dell'infrastruttura finita entro la primavera 2027. È stato inaugurato il completamento della pista ciclopedonale del lungomare di Ospedaletti, intervento che contribuisce a rendere pienamente fruibile la ciclovia Riviera dei Fiori, oggi percorribile senza interruzioni da Ospedaletti ad Andorra per circa 45 km. L'opera, del valore complessivo di 300.000 euro, è interessata alla riqualificazione di circa 160 metri di percorso. 34 imprese liguri sono pronte a investire 7,9 milioni di euro in economia circolare. È quanto emerso dalla chiusura del bando che, a poche ore dall'apertura, ha raggiunto e superato la dotazione economica dei 5 milioni di euro. Più forza ai centri antiviolenza e alle case rifugio, contributi per strutture nuove e progetti mirati. Regione Liguria ha stanziato oltre 2 milioni a sostegno di realtà impegnate nel contrasto alla violenza di genere. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Vado a salutare Dario Ottonello, collaboratore tecnico professionale ARPA, l'ufficio biodiversità, l'unità operativa biodiversità e progettazione. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, insieme a lei per parlare di tartarughe, perché abbiamo visto negli scorsi giorni forse alcuni primi segnali anche sulle nostre spiagge. L'anno scorso avevamo visto un numero veramente alto, e allora come si riconoscono le tracce di una tartaruga sulla spiaggia? Che cosa dobbiamo stare attenti?
4: Sì, bisogna, di solito si osservano soprattutto al mattino presto. E assomigliano molto alla traccia che ho lasciato da un piccolo trattore, come che non sono altro che le tracce lasciate dalle pinne anteriori dell'animale quando si sposta sulla sabbia, con un solco centrale che corrisponde poi alla parte inferiore del guscio, che si chiama piastrone. E di solito c'è una traccia di uscita dall'acqua dell'animale, che poi arriva alla parte sommitale più alta della spiaggia, dove c'è una buca dove l'animale potenzialmente ha effettuato, diciamo, la deposizione delle uova, e poi c'è una traccia, diciamo, di ritorno in mare. Quindi di solito sono due tracce con una buca centrale.
1: Che cosa si deve fare quindi? Che cosa deve fare un cittadino se ha visto una tartaruga o un possibili segni di una nidificazione, quindi?
4: Sì, la prima cosa da fare è avvisare la Guardia Costiera chiamando il 1530. Avvisando di aver visto o una tartaruga sulla spiaggia o delle possibili tracce lasciate dalla tartaruga che potrebbe aver deposto le uova sulla spiaggia. Poi le guardie di costiera attiveranno tutte le, diciamo, di prassi, ci contatteranno gli ARPA, l'Acquario di Genova,

0: e di altre strutture che fanno parte del gruppo Ligure Tartarughe per poi andare a verificare effettivamente se l'animale ha deposto le uova o meno.
1: L'anno scorso è stata un'annata dove ci sono stati moltissime nidificazioni in Liguria. Questo perché? Che cosa sta cambiando?
0: Sta cambiando, è un segnale, diciamo, chiaro di cambiamento del clima, diciamo, delle temperature del nostro pianeta. Fino a 15 anni fa era impensabile pensare che delle tartarughe di mare venissero a deporre sulle nostre spiagge, invece ci dà un chiaro segnale di quello che sta succedendo al nostro mare, ma in generale al nostro pianeta con questo rapido riscaldamento globale. Oltre, diciamo, probabilmente ha un effetto sinergico con le politiche di tutela che sono state condotte nei riguardi di questa specie negli ultimi 30 anni, che hanno permesso a un aumento del numero di animali presenti anche nel bacino del Mediterraneo. C'è una sinergia di eventi, protezione e tutela assieme a cambiamento climatico, riscaldamento globale.
1: Sento Antonello, in conclusione, perché anche un semplice tentativo, voglio dire, in realtà noi sappiamo che poi sono molti, di nidificazione è importante però per il nostro territorio ed è significativo.
0: No, è importante perché comunque le tartarughe non sempre alla prima, diciamo, uscita dalla spiaggia, la femmina, la futura mamma, diciamo, tartaruga, depone le uova. Quindi sapere che un animale è uscito ma non ha deposto, comunque è un indice che l'animale sta per deporre e quindi ci fa, diciamo, allertare, diciamo, le antenne. Per i giorni successivi, perché probabilmente quell'animale o nella stessa spiaggia o in spiaggia limitrofe potrebbe.
1: Grazie, grazie a Dario Ottonello per queste riflessioni. Buona giornata e buon lavoro. Ci risentiremo magari, insomma, a stagione inoltrata. Va bene?
0: Perfetto, grazie, buongiorno a tutti.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Grazie per tanto.
1: Vi ricordo che questa sera ci vedremo insieme alle 21 per People, una puntata dove racconteremo storie di sport e anche come lo sport possa essere fondamentale, in particolare in situazioni dove la malattia, dove incidenti hanno cambiato il corso un po' dell'esistenza. Ne parleremo questa sera a partire dalle 21 insieme a Fabio Incorvaia, 7 volte campione del mondo di moto d'acqua, ideatore, inventore della jet Ski Therapy, anche del Galà dello Sportivo Savonese. Noi ci fermiamo per una piccola pausa.
2: È il paese della Bella e del Canestrelletto. Siamo a Torriglia e anche qua si attende con ansia l'arrivo della 42esima edizione del Rally della Lanterna l'11 e 12 luglio. Maurizio Beltrami, ci sarà un bel movimento.
3: No, no, ci sarà sicuramente un bel movimento. Il nostro paese, ricordo, è un paese di 2200 abitanti, siamo quasi a 800 metri di altitudine. È iniziata la stagione estiva, quindi inizia già a esserci un po' di movimento naturale. È chiaro che il Rally della Lanterna porta un bel movimento. Noi ricordiamo un po' di anni fa con Raikkonen che era stata una cosa memorabile, quindi è chiaro che era stata qualcosa di particolare, ma come tutti gli anni noi lo sentiamo ed è una cosa interessante soprattutto per tutti gli operatori locali.
2: Esatto, perché al di là di quelli che sono gli appassionati, e sappiamo che nell'entroterra soprattutto molti amano i rally, complici proprio le strade che sono da rally con le loro curve, porta anche molto indotto.
3: Sì, porta indotto perché è chiaro che è seguito da tantissimi appassionati. Tra l'altro lo dobbiamo dire, il Rally della Lanterna sulle nostre strade si è sempre comportato bene, lo dico perché io lo difendo da anni, è una cosa a cui tengo molto. Perciò come trovano lasciano e questo è importante. E poi onestamente in quelle giornate lì, se si viene nei bar, nei locali, in tutto quello che è l'attività, oggettivamente porta a un risultato importante.
2: Ecco, toccherà anche il lago del Brugneto.
3: Toccherà il Lago del Brugneto, toccherà il Passo del Portello, quindi tutte quelle che sono le strade qua circostanti, quindi sono leggermente fuori, quindi non proprio del centro abitato, ma è chiaro che poi tra una prova e l'altra le persone avranno la possibilità di venire, insomma, a vedere le nostre cose che abbiamo qua in paese.
2: Esatto, un'occasione anche per scoprire l'entroterra, questa è la Svizzera.

0: della Liguria non ha bisogno certo di essere scoperta, ma comunque una bella occasione.
1: No, ha bisogno secondo me di essere sempre ricordata, ha bisogno di essere comunque scoperta a chi non ci conosce e ripeto, iniziando l'estate è partito tutto, quindi è partita la piscina, sono partiti gli Educamp, sono partiti tutti i servizi che sono a disposizione e parte tutta la stagione con tutte le manifestazioni, quindi è chiaro che l'invito è di venire a Toriglia assolutamente.
0: Lei riuscirà a ricavarsi un po' di tempo per andarlo a vedere?
1: No, cercherò di esserci, cercherò di vederlo, anche perché devo dire la verità, è una cosa che a me appassiona molto.
0: Grazie sindaco.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste, commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, sono particolarmente contenta oggi perché andiamo in una città dove non eravamo mai stati, andiamo a Tokyo in Giappone a salutare lo chef savonese Francesco La Monica. Buongiorno, buonasera per lei.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Savona è arrivato a Tokyo in Giappone?
1: Va bene, allora, da Savona, innanzitutto ho lasciato Savona quando ero abbastanza giovane per andare a fare alcune esperienze in giro. Durante una delle mie esperienze in Australia ho conosciuto dei ragazzi, dei miei amici, che adesso sono attualmente ancora dei miei amici, che mi dissero ai tempi andiamo a vedere la neve in Giappone, perché qua a Tokyo, cioè Tokyo no, però le Alpi giapponesi sono molto famose per la neve, per sciare, per fare lo snowboard. Quindi vengo in Giappone solo per sciare. E poi andai a provare un po' la cucina giapponese, mi innamorai della cucina giapponese, delle tradizioni giapponesi, e quindi decisi di stare qua. E erano i tempi del 2018, i tempi.
0: Quindi è stato un colpo di fulmine col Giappone.
1: Sì, esatto. Prima di venire qua in realtà non conoscevo quasi nulla della cultura giapponese. E poi tutto questo conoscere la cultura giapponese mi ha fatto, come dice proprio lei, un colpo di fulmine. Mi ha fatto innamorare del posto, del cibo, di tutto quanto quello.
0: Che cos'è che l'ha colpita subito? Ce lo vuole un po' raccontare anche per chi non la conosce? Come lei diceva, io prima non la conoscevo, la cultura anche culinaria o comunque la cultura giapponese.
1: Certo. Allora, quello che mi ha colpito tantissimo del Giappone e dei giapponesi è che qua le persone normali, anche quelli che non lavorano in cucina, che non hanno a che fare con l'ospitalità, sono tutti quanti dei foodie, quindi sono molto appassionati di cucina, sono molto appassionati di mangiare bene, mangiare cose comunque anche difficili da trovare e scoprire cose nuove. Quindi questo per io che sono un cuoco mi ha fatto pensare che fosse un'ottima opportunità, perché comunque il mio lavoro qua è quello di far scoprire alla gente qualcosa di nuovo e di dare delle esperienze alla gente. Quindi ho capito che qua c'è molto, i giapponesi sono molto recettivi per quanto riguarda provare cose nuove, e in più noi italiani siamo molto diciamo simpatici ai giapponesi, quindi è stata una buona esperienza fino ad adesso, e non è stato ottimo, diciamo, sì.
0: E arriviamo così al suo lavoro di oggi, al ristorante dove lavora. Nel menù, diciamo, riesce a mettere anche un po' di Liguria? Abbiamo anche delle foto da far vedere.
1: Sì, certo. Proprio un paio di settimane fa con degli amici che lavoravano con me in Liguria, comunque alcuni dei migliori amici che sono venuti a visitarmi, abbiamo fatto un pop-up una domenica, abbiamo aperto specialmente proprio nel giorno in cui siamo chiusi, per fare una cena tutta dedicata alla Liguria.

0: appropriato. Abbiamo fatto la panissa, abbiamo fatto gli gnocchi al pesto, abbiamo anche fatto il cinghiale in umido. È stata una, diciamo, una cosa molto particolare, perché di solito serviamo piatti che sono diversi, facciamo un menù di degustazione, è una cucina, diciamo, fine dining, però in questa occasione qua proprio abbiamo fatto una, abbiamo diciamo servito una cucina ligure che è stata percepita con benissimo, sono stati tutti contenti e molte persone conoscevano già il pesto, sono rimasti stupiti dal fatto che comunque il pesto vero ci vanno i pinoli, ci va il pano, comunque mettono lì tutto, pinoli, noci, parmigiano, quello che trovano, no? E quando abbiamo fatto quello vero erano molto contenti, hanno trovato molto interessante.
1: Lei diceva i giapponesi sono molto curiosi, no? Sono molto appassionati in cucina, ma della cucina italiana, quella vera, cosa conoscono? Oppure c'è da fare un po' di esercizio, di lezione, di cultura, di vera cucina italiana?
0: Sai che i giapponesi sono molto, diciamo, come si può dire la parola in inglese, dei nerd, sono molto, diciamo, vanno molto in fondo alla cultura, quindi conoscono delle cose che quasi io quasi non conoscevo. Per esempio, qua ci sono i ristoranti che fanno l'amprido, fanno dei, cioè non so, non è il solito pasta e pizza che fanno tutte le altre nazioni del mondo che conoscono l'Italia solo per la pasta e la pizza, ma qua ci sono ristoranti, c'è un ristorante qua vicino dove vivo io, un ristorante sardo. Sono ristoranti che fanno, per esempio, la trippa buonissima. No, la cucina italiana in Giappone è ottima, perché ci sono molti giapponesi che sono venuti a lavorare in Italia, magari in ristoranti stellati oppure in buoni ristoranti, hanno imparato l'arte, l'hanno messa da parte, poi sono venuti qua, sono aperti il ristorante, non ti dico che hanno copiato, ma a volte hanno anche prodotto meglio, sono delle pizze ottime in Giappone.
1: Senta, sì, sì. E a parte questa serata, diciamo, dedicata alla cucina ligure che ha fatto qualche settimana fa e che ha riscosso molto successo, nei piatti quotidianamente c'è un po' di Liguria? O è difficile?
0: Sì, diciamo di sì. Guardi, abbiamo fatto. Adesso abbiamo cambiato il menù. Nel menù invernale abbiamo avuto una muse bouche, che purtroppo adesso non c'ho la foto, ma abbiamo avuto una muse bouche che era le trenette al pesto. La idea era le trenette al pesto, però invece di usare la pasta abbiamo usato dei calamari giapponesi che sono molto molto scioglievoli, quindi quando li mangi si sciolgono quasi in bocca, e abbiamo fatto un pesto leggero che abbiamo condito questi calamari col pesto e poi li abbiamo affumicati leggermente e coperti con una pellicola di carta velina, quindi il cliente andava con il bisturi a tagliare la pellicola, usciva fuori il fumo e poi usciva fuori un piatto che sembrava una pasta al pesto, però invece di esserci la pasta era fatto con il calamaro. E quando spiegavamo la storia raccontavamo del fatto che comunque la nostra, mie radici sono liguri, e questo piatto qua era un piatto che voleva fare un omaggio alle radici liguri.
1: È facile gestire, lavorare in un ristorante in Giappone?
0: Allora, se parli la lingua giapponese è molto più facile ovviamente, però come ben sapete la lingua della cucina è universale, quindi all'inizio quando arrivai in Giappone fu un pochettino difficile, non lo nascondo, però adesso è facile. Cioè è facile se ti piace, come tutti i lavori, se tu sei appassionato è facile, se non sei appassionato è un po' difficile, perché comunque il lavoro in tutti i paesi del mondo è molto duro della cucina, però qua è stato particolarmente facile per me, perché mi sono trovato degli ottimi prodotti, delle persone comunque appassionate come me, quindi degli ottimi collaboratori, quindi una in discesa fino adesso, dai, diciamo così.
1: E com'è vivere a Tokyo?
0: Ecco, questo qua invece è un po' più difficile. Vivere a Tokyo in confronto a Savona è un bello shock. Io prima di vivere a Tokyo non ero mai stato... Sì, esatto. Prima di vivere a Tokyo non avevo mai vissuto in città così grandi, così come si dice, busy, così impegnate, no? Così di fretta. A volte senti che comunque ci manca un po' il contatto umano, no? Perché tutti quanti sono sempre di fretta e... Cioè comunque è molto business oriented, le persone qua vengono qua per fare business, per fare soldi, per lavorare. Fortunatamente tra le persone che ho conosciuto tantissimi ottimi amici, e per questo motivo qua è anche facile per me. Con gli amici è sempre più facile vivere in qualsiasi parte del mondo.
1: È una città cara, una città dove affittare una casa, comprare una casa, fare la spesa è impegnativo?
0: Allora, sì, se hai lo stipendio con le Japanese yen, con le yen giapponesi. Perché? Perché le yen giapponesi ultimamente hanno avuto un'inflazione abbastanza alta, quindi si stanno abbassando e il potere d'acquisto diminuisce per i residenti, per me, per esempio come me che prendo lo stipendio in yen. Per invece un turista italiano oppure una persona che eventualmente venisse qua con l'euro,

0: abbastanza economico. Un affitto comunque di una casa come quella che ho io, più o meno di 40 metri quadrati, costa intorno ai 1000 euro al mese. E comunque sì, non sono abbastanza, però stiamo parlando di una città grande. Io penso che a Milano sarebbe un pochettino più caro che a Tokyo, penso. Se... ovviamente Savona è più caro di Savona, sì, quello sì.
1: Avessi un po' più confusionario, un po' più grande, un po' più cara di Savona. Che cos'è, esatto, che le manca di Savona? Lei diceva un po' il contatto umano, ma qualche scorcio, qualche sensazione, qualche gusto?
0: Ovviamente mi manca la mia famiglia. Ovviamente, come tanti stranieri italiani che vivono all'estero, la famiglia è la cosa che manca di più. E poi ovviamente mi manca tantissimo il fatto di avere la montagna e il mare così vicini. I paesaggi liguri secondo me sono paesaggi incredibili, che non hanno nulla da invidiare ai migliori paesaggi al mondo. Infatti questo mi mancano le spiagge di per esempio quando vado a spiaggia a Bergeggi, mi manca fare le curve di Caponoli. Tutte queste robe qua mi mancano, cioè sinceramente ogni tanto ci penso, dico bello qua, bellissimo, però noi ci abbiamo qualcosa di un po' più bello anche a volte, no? Quindi
1: quella per ora è casa sua. Lei pensa di tornare o pensa di fermarsi? Anche se poi sappiamo che la vita degli chef è in giro per il mondo molte, molte volte, ma...
0: Guardi, questa qua è una bella domanda. Al momento, visto che abbiamo appena aperto il ristorante, non ho in progetto di tornare, per adesso. Però ovviamente un giorno magari mi farebbe piacere tornare, sicuramente vorrei tornare in vacanza più possibile per visitare di nuovo la mia famiglia. Poi i miei genitori hanno un ristorante a Savona, mia mamma ha un ristorante a Savona, quindi ovviamente mi farebbe piacere aiutarla a un certo punto, però per adesso non ho ancora pensato né quando e né se farlo. Per adesso il Giappone è casa mia, come diceva lei prima, e mi trovo bene qui. Anzi, mi piacerebbe che la mia famiglia venisse aiutata a trovarmi qua, se possibile. Però loro sono anche molto impegnati con il ristorante.
1: C'è qualcosa, secondo lei, che non abbiamo capito, non si capisce del Giappone, che viene spesso, diciamo, stereotipato?
0: Sì, e ne dico una su tutte. È il fatto che il giapponese sia così gentile, servizievole. Questo non è uno stereotipo, ma è un'ottima impressione che il giapponese comunque dà quando un turista arriva. Effettivamente quando il turista viene qua in Giappone viene trattato benissimo. E non è che noi siamo trattati male che viviamo qua, anzi, si vive bene in Giappone, però c'è da dire che comunque in confronto a quello che si pensa che il Giappone è tutto rose e fiori, ci sono comunque anche alcuni lati che sono un pochettino, diciamo, più oscuri di altri. Però sinceramente parlando, guardi, io mi trovo molto bene, le persone giapponesi sono ottime. Però a volte si pensa proprio che siano comunque tutti quanti bravissimi, tutti quanti, non sia super sicuro. Certo, è vero, è molto sicuro il Giappone, però comunque ci sono alcune cose che non si sanno e sono piccole cose, però
1: certo.
0: Diciamo, questo qua è quello
1: e
0: che mi viene in mente.
1: Come funziona la sanità?
0: La sanità funziona bene, ovviamente il Giappone è un paese che funziona benissimo, però in confronto all'Italia la sanità non è gratis, è a pagamento, quindi quando uno lavora, è come in America, diciamo, c'è una, quando uno lavora, quando si succede l'assicurazione, esatto, c'è l'assicurazione, la maggior parte delle volte quando lavori in un locale il datore di lavoro provvede un'assicurazione, però sì, comunque la sanità è buona, però come in tutti i posti del mondo, se la vuoi migliore paghi di più.
1: Ed è cara? Ed è cara questa assicurazione?
0: Abbastanza. Se non hai l'assicurazione è carissima, se invece hai l'assicurazione no, abbastanza affordable, come si può dire in inglese, abbastanza si può pagare, sì, dai.
1: In conclusione, il giapponese l'ha imparato in quanto?
0: Ancora non l'ho imparato, no, guardi, il giapponese ci ho messo 3 anni per impararlo. All'inizio andai a lavorare in un ristorante dove erano tutti giapponesi e mi dicevano portami una carota in giapponese, io gli portavo tutte le verdure che trovavo perché non sapevo qual era la carota. Allora, poi piano piano ogni volta che mi dicevano guarda che la carota è questa, piano piano mi sono imparato qual era la carota, adesso piano piano ho imparato il giapponese. Adesso la conversazione per quanto riguarda la cucina non c'è più nessun problema, però ci sono 3 tipi di alfabeto in Giappone, c'è il katakana, hiragana e kanji. Io so leggere soltanto le prime 2. Il kanji è quello che proviene dal cinese, che è difficilissimo, non penso che lo imparerò mai.
1: Vabbè, insomma, già 2 su 3 mi sembra abbastanza. Allora ci saluta in giapponese, come facciamo sempre con i nostri telespettatori.

0: ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
1: E che cosa ci ha detto?
0: Grazie per il suo tempo. Vuol dire che, come un augurio per l'anno nuovo, per quello che verrà. Una roba del genere.
1: Grazie. Okay? Grazie mille,
0: grazie
1: Francesco, da Tokyo. A presto,
0: ciao,
1: arrivederci.
0: Grazie, buona ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
1: Vado a salutare l'ingegner Paolo Filippetti, membro della squadra USAR, comando Vigili del Fuoco di Genova, appena rientrato da poche ore dal Venezuela, mentre un Vigile del Fuoco è ancora presente lì. Buongiorno, ingegner Filippetti.
6: Buongiorno a voi e ai suoi telespettatori.
1: Allora, partiamo da qual è la prima immagine che... ha davanti agli occhi, che ha visto quando è arrivato lì in Venezuela, per poi arrivare a raccontarci qual è stato il suo lavoro, per quelle che sono insomma le competenze che ha.
6: Allora, la prima immagine è sicuramente quella di uno scenario particolarmente complesso. Abbiamo visto da subito uno scenario particolarmente toccato da questo sisma, dove siamo stati inviati noi a La Guaira, a nord di Caracas. Era un quartiere caratterizzato da edifici multipiano particolarmente alti, strutture in calcestruzzo armato, che hanno reso lo scenario particolarmente difficile e complesso. Erano un numero attualmente imprecisato ancora di palazzine completamente distrutte, completamente abbattute, con purtroppo all'interno persone che non hanno fatto tempo a scappare per via del doppio sisma che c'è stato, ecco. Quindi sicuramente uno scenario abbastanza complesso anche perché, nonostante noi fossimo arrivati parecchie ore dopo rispetto al sisma, anche perché ovviamente abbiamo dovuto attraversare l'oceano a bordo di un velivolo della nautica militare, quindi le tempistiche fossero non esattamente immediate, la situazione era ancora abbastanza poco gestita, in quanto il territorio locale forse non era esattamente pronto per gestire una situazione del genere, ecco. Quindi sicuramente scenari complicati, scenari all'inizio poco gestiti e difficili, complessi, ecco. Tante persone a bordo strada e tante persone su questi enormi cumuli di macerie, quindi era come vedere delle piccole montagnole di calcestruzzo armato distrutto, con sopra numerosissimi civili a scavare a mani nude. Di solito si utilizza questa locuzione quasi in forma metaforica, questa volta è proprio il caso di dire che le cose stavano esattamente così, quindi tanti civili, tanti locali con i più forniti, pala e piccone, gli altri proprio con le mani nude a rimuovere quel poco di macerie che si riusciva a fare a mani nude, ecco. Quindi sicuramente scenari particolarmente complessi, questo sì.
1: Lei fa parte della squadra specializzata proprio nella ricerca e nel soccorso tra le macerie. Come si svolge un lavoro del genere quando ci sono anche squadre che arrivano da altri paesi? Ci sono delle regole comuni?
6: Sì, esattamente. È un sistema... La squadra che le cita in effetti è una squadra con capacità internazionale, tra l'altro di recente

0: certificata a livello delle Nazioni Unite, e quindi attraverso questo meccanismo di aiuto reciproco che ci siamo mossi come Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e ci siamo quindi messi subito a disposizione. I meccanismi prevedono che il sistema di coordinamento di queste squadre USAR, Urban Search and Rescue, quindi squadre di ricerca e soccorso in scenari sotto le macerie, si mette a disposizione del coordinamento centralizzato, ecco, quindi noi da subito abbiamo fatto questo, e il coordinamento centralizzato si mette a sua volta a disposizione dell'autorità locale, quindi siamo stati inviati attraverso questo sistema di sussidiarietà, siamo stati inviati in uno dei quartieri colpito, e la nostra attività iniziale è proprio stata quella di identificare i siti di maggiore interesse, dove con maggiore interesse intendo la ricerca di persone ancora in vita sotto le macerie, e questo è stato il task delle prime ore appena arrivati. Dopodiché l'intera squadra operativa, quindi questo gestito diciamo da un team di assessment avanzato, il successivo impegno è stato invece da parte della completa squadra operativa, una volta individuato un sito di interesse, quindi per cercare di individuare effettivamente, scusi se sono diretto, però estrarre le persone da sotto le macerie, ecco, questa è poi stata in effetti l'attività che poi ha riportato un po' di, insomma, chiamarla infelicità ed è tutto improprio, ecco, però un minimo di, diciamo, abbiamo permesso alle persone sopravvissute di chiudere un cerchio, chiamiamola così, perché restituire ai propri cari anche solo delle persone che non sono più in vita, e richiedo scusa per la brutalità con cui sto dicendo queste cose, però ecco, poter ridare alle persone fuori dalle macerie i propri cari è qualcosa per il quale comunque siamo stati ringraziati, ecco, non è una certo. cosa particolarmente bella da dire, però di fatto
1: no,
0: le
1: però
0: persone
1: è quello che noi abbiamo raccontato subito dopo, per esempio, la tragedia del crollo di Ponte Morandi, come gli stessi familiari hanno ringraziato i Vigili del Fuoco e tutte le forze che sono intervenute proprio per poter avere un corpo, una bara su cui piangere i propri cari. Come si svolge la ricerca? Abbiamo visto i cani, avete delle strumentazioni particolari? Lei diceva su questi cumuli di macerie c'erano civili, ovviamente magari amici, anche familiari, che scavavano a mani nude, ma sappiamo anche che continuavano le scosse di terremoto, anche intense, anche forti.
0: Sì, esattamente come sta raccontando lei, le ricerche prevedono sia l'utilizzo di cani, per i quali noi abbiamo collaborato con dei team locali, che è un po' anche caratterizzante dell'attività e della missione internazionale, quello di essere sempre in stretto contatto anche con gli altri soccorritori, quindi questo è sicuramente un punto a favore di un meccanismo codificato a livello internazionale, quindi abbiamo effettivamente lavorato, se ne cito uno tra i tanti, con il team lituano e le loro unità cinofile, abbiamo poi effettuato invece ricerca strumentale, noi abbiamo sia telecamere che riescono a penetrare all'interno delle macerie per una certa profondità, che dei geofoni per misurare i sussurri e i piccoli movimenti quasi impercettibili dall'occhio umano, ecco, con della strumentazione dedicata, specifica, siamo riusciti a individuare, insomma, eventuali persone di sotto delle macerie, quindi una ricerca strumentale avanzata e le unità
1: cinofile. Ecco perché spesso nei video che abbiamo visto si sentiva anche gridare, no, silenzio, proprio perché anche dei minimi rumori, dei minimi sussurri devono essere individuati.
0: Esatto. Ahimè, abbiamo dovuto imparare delle parole specifiche come silenzio por favor, somos los bomberos de Italia. Questa era una frase che abbiamo ripetuto e urlato a centinaia di volte all'interno di ogni singola spazio vitale che si presentava all'interno dello scenario operativo che ci trovavamo ad affrontare, ecco, quindi questa frase era quella che ci permetteva di chiedere silenzio tutti intorno e al tempo stesso di sperare che qualcuno da sotto le macerie potesse rispondere, anche se, come dicevo all'inizio, sono attività che hanno l'epilogo migliore sperato, che è quello di trovare persone in vita nelle primissime ore. Noi in gergo lo chiamiamo il golden day, quindi le 24 ore all'interno delle quali l'aspettativa di trovare qualcuno in vita

visibilità è ancora molto alta, però dicevo, anche solo attraversare l'oceano è stata una cosa particolarmente lunga e faticosa, uno scalo nelle Azzorre perché il tipo di velivolo utilizzato non permetteva una tratta diretta dall'Europa al Venezuela, quindi dicevo purtroppo

0: ripeto, mi spiace doverlo dire, ma siamo stati ringraziati e anche abbracciati dai familiari proprio per questa attività. Ecco, per loro era tanto riavere il proprio caro, ci hanno ringraziato per questo.
1: La tragedia del Ponte Morandi ha insegnato ai Vigili del Fuoco, al gruppo di ricerca, qualcosa che avete potuto mettere poi in campo anche in Venezuela?
0: Sì, purtroppo da evento e dal debriefing che ne consegue vengono sempre poi riprocedurizzate tutte le nostre prassi operative. Ecco, quindi da ogni singolo evento se ne scaturisce un altro. Il Ponte Morandi, nel quale io non ho partecipato perché semplicemente non ero a Genova, anzi, onore del vero, non ero nei Vigili del Fuoco nel mio attuale ruolo. Però ho sentito ovviamente parlare e ne ho sentito raccontare un'infinità di volte dai tantissimi colleghi e amici che ho trovato qui a Genova, quindi è un'attività che conosco per sentito raccontare veramente un'infinità di volte. Sono tutte cose che insegnano, ecco, quindi ogni volta si cerca di riapplicare le stesse metodologie viste in scenari in qualche modo simili. Certo, il Morandi era una cosa puntuale, nella sua drammaticità è stato un qualcosa di confinato, ecco, uno scenario complessissimo, uno scenario che ha insegnato tanto, ma mi permetta di dire puntuale, ecco, lo scenario del Venezuela ci vedeva percorrere le strade a bordo dei camion della milizia locale per ore di seguito, con alla nostra destra, alla nostra sinistra soltanto edifici crollati, case crollate, quindi uno scenario veramente estesissimo, una cosa insomma particolare, ecco, particolare. Quindi
1: senta, sì, ingegnere, in conclusione, lei nella sua carriera avrà visto molte situazioni insomma dolorose, difficili, abbiamo seguito noi anche qui a distanza quando è stato detto il gruppo degli italiani ha individuato delle persone che sono ancora vive. Quali sono le immagini e quali sono i sentimenti che lei si porta a casa? Da una parte, lei mi diceva prima, sì, riportare un corpo, la speranza poi è quello di poter trovare qualcuno vivo, ma quali sono le immagini, le voci che si porta a casa e come si fa ad andare avanti poi, anche se so che ovviamente fa parte del suo lavoro, del vostro lavoro?
0: Sì, lei lo dice, noi cerchiamo sempre di tenerci il meglio da ogni singolo evento, purtroppo caratterizzato spesso da scenari di morte, mi spiace dirlo, però purtroppo così si tratta per tutto il personale del Corpo Nazionale. Anche in questo caso cercheremo di fare lo stesso, lasciarci i brutti pensieri e brutte immagini alle spalle, portarci, ripeto, anche solo i grazie della gente, la bottiglietta d'acqua fredda offertaci dal passante, l'abbraccio di chi non ti ha mai visto prima e verosimilmente non ti rivedrà mai più dopo, ma che ti ringrazia per quello che si sta facendo per la loro popolazione, per la loro famiglia. E insomma, queste sono piccole cose che sicuramente danno anche la forza di continuare, ecco, perché poi il rischio è sempre un po' quello, dire ne vale la pena fino in fondo. La risposta è sempre sì, ecco, anche perché questo è il ritorno che ci prendiamo, ecco, un grazie, un abbraccio, un farci capire che comunque qualcosina abbiamo fatto per una popolazione che è letteralmente in ginocchio, quindi questo c'è la forza effettivamente di continuare.
1: Non voglio forzarla, ma i Vigili del Fuoco hanno riportato una immagine che lei ha raccontato, non so se lo vuole dire in diretta, ma non voglio forzarla.
0: Non so cosa si riferisce.
1: Sì, mi riferisco a purtroppo anche una situazione nella quale una nonna, un nipote è stato recuperato.
0: Sì, diciamo che con la ricerca avanzata, in quello specifico scenario, adesso non voglio entrare in particolari troppo dettagliati per ovvi motivi, diciamo, però avevamo individuato insomma, un po' lunga la storia, era una palazzina alta 4 piani che dopo il sisma era diventata di 3 piani e dopo la scossa di assestamento avvenuta finché noi eravamo là è diventata addirittura di 2 piani, nel senso che i piani inferiori ad ogni assestamento si erano abbassati.

0: passati, e purtroppo tra il secondo e il primo piano, in quelli che erano in origine due solai, due pavimenti, diciamo, il pavimento e il soffitto di due piani separati, avevamo individuato dall'esterno, purtroppo avevamo rinvenuto un corpo umano, ecco, lavorando meticolosamente per rimuovere le macerie e permettendo poi ai colleghi di intervenire a contatto, abbiamo scoperto che in realtà questo corpo si trattava in realtà di due corpi, di un'anziana e di una bambina di pochi anni, che poi effettivamente si sono rivelati essere, una volta consegnati alla figlia, anzi alla reciprocamente figlia e mamma delle due persone rinvenute, essere la nonna e la nipote, in questa cosa molto, molto romantica, se mi consente di dire, insomma, di una nonna che la cosa che riesce a fare, non riuscendo a raggiungere l'esterno dell'abitazione nel quale ha vissuto probabilmente una vita intera, è quella di abbracciare la nipote e cercare di proteggere col suo corpo stesso questa bambina, nella speranza di poterla salvare quando purtroppo, insomma, abbiamo fatto un'altra attività, ecco.
1: Grazie all'ingegner Paolo Filippetti, è appena rientrato da poche ore dal Venezuela, grazie per il suo lavoro, il vostro lavoro.
0: Prego. Se mi consente, lei cita più volte il mio nome, ma è veramente un non corretto, ecco, ringrazierei tutti i vigili del fuoco che sono intervenuti, perché è stata veramente una cosa toccante, una cosa in particolar modo provante, e già che mi dà l'opportunità, oltre che ringraziare i vigili del fuoco che sono intervenuti in questo specifico contesto, me lo consento una volta di ringraziare tutti i vigili del fuoco che quotidianamente fanno questo tipo di attività. Questa forse è stata molto mediatica perché i media l'hanno più volte rimbalzata, ma mi creda, attività del tutto analoghe, i vigili del fuoco, compresi quelli del nostro comando di Genova, le fanno veramente tutti i giorni. Forse ci sono meno telecamere a guardarli, però fanno esattamente la stessa identica attività, e quindi lo dica lei, perché forse lo dico io non è abbastanza, lo dica lei un grandissimo ringraziamento a tutti i vigili del fuoco che tutti i giorni della loro vita veramente dedicano tutti loro stessi. Non sempre ci riusciamo, anche in questo caso, in quest'ultimo esempio che lei ha citato, abbiamo riconsegnato il corpo di una nonna e di una bambina alla persona che le aspettava di fuori. È uno dei casi in cui non ce l'abbiamo fatta riconsegnare una persona in vita, non sempre possiamo farcela, però davvero tutti i vigili del fuoco, quelli del comando di Genova e quelli di tutto il corpo nazionale, fanno esattamente questa attività tutti i giorni, quindi non sempre ci sono le telecamere a raccontarlo, però ecco, mi consenta di non ringraziare Filippetti, ma ringrazio veramente tutti i vigili del fuoco del comando di Genova e del corpo nazionale, perché questa attività la fanno tutti i giorni, quindi è a loro che va anche il mio grazie, ecco.
1: Grazie a voi tutti. Lei mi ha tolto, insomma, le parole di bocca, perché ogni giorno anche noi con la cronaca siamo con voi a stretto contatto e sappiamo quanto il vostro impegno e quanto poi vi portate anche a casa quello che fate ogni giorno. E glielo ripeto io, anche se lo ripeteranno tante altre persone, quei corpi riconsegnati sono fondamentali per quei familiari, così come è accaduto a Genova per i familiari del crollo di Ponte Morandi, ma non solo, ogni giorno per tutto quello che fate mettendo a rischio la vostra vita. Grazie mille a lei e a tutti i vigili del fuoco.
0: Grazie a voi, grazie.
2: Ottocento metri di altitudine in una superficie di circa 13 chilometri quadrati, 226 residenti. Siamo in Valtrebbia, a Fontanigorda, che deve il suo nome all'abbondanza di acqua, testimoniata anche dalle 14 fontane come questa che si trovano nel centro della cittadina. Confina con i comuni di Fascia, Rezzoaglio, Rovegno e Montebruno. Sa che arriverà il Rally della Lanterna 11 e 12 luglio in queste zone della Valtrebbia? Può essere un bel palcoscenico comunque per paesi come il vostro?
3: Sì, certo, una bella iniziativa.
2: Magari arriverà un po' di gente anche qui.
3: Arriverà senz'altro, sì. tutti gli anni è un'attività cardine che porta movimento, lavoro, gente da fuori,

0: anche Liguri, Ponente, Levante, però è un grosso richiamo, è molto importante, è diventata una tappa quasi fissa di manifestazione che c'è all'interno della Val Trebbia.
1: Mi dà un po' i piatti del rally, qualche piatto tipico?
0: Tutti leggeri, sono con bresaola, la mozzarella, crudo, non vanno a spaghetti, pasta o altro, se no si addormentano in macchina.
1: E invece piatto forte del ristorante?
0: Panzotto al sugo di noce, senza ombra di dubbio, che non collima con l'attività da rallista.
1: E di secondo?
0: La carne allo spiedo, senza ombra di dubbio. Lo abbiamo dietro.
1: Uno dei luoghi di interesse di Fontanigorda è la chiesa, che si trova nel centro storico Sant'Antonio e Giacomo, proprio accanto al comune. E quando anche a questa altitudine il caldo estivo non dà tregua, ecco che si può arrivare a un po' di frescura nell'area naturale delle Fate, il Bosco delle Fate, dove si trovano il gioco delle bocce e anche i giochi per i bambini. Io sono arrivata tra la Val d'Aveto e la Val Trebbia, mi trovo a pochi passi dal Passo del Fregarolo, 1200 metri di altitudine, che appunto dalla Val d'Aveto porta nel comune di Fontanigorda, dal comune di Rezzoaglio al comune di Fontanigorda. Sono dalla trattoria del Passo del Fregarolo con Giuliano.
2: Esatto.
1: Una meraviglia, siete nel paradiso.
2: Sì.
1: Un paradiso che proprio l'11 e il 12 luglio verrà anche indirettamente, insomma, toccato dal rally della Lanterna. Vi fa piacere, insomma, un po' di attenzione?
2: Sempre piacere, essendo anche un ex pilota, comunque mi fa sempre piacere vedere tutto il movimento, diciamo, che porta la gara in se stessa.
1: Anche immagino per il ristorante, l'indotto,
2: sì.
1: Qualcuno magari in più, a parte, esatto, che nei weekend già movimento, sì, ce n'è, però potrebbe arrivare.
2: Sicuramente porta comunque anche gente che girano anche per vedere la vecchia prova del mondiale.
1: Ecco, perché qua prima passava proprio,
2: esatto,
1: il rally della Lanterna con la prova mondiale.
2: Esatto, esatto. È stata prova di mondiale 2 anni, adesso direi una scemata, mi sembra 91-93. E questa era una delle tappe principali della rally della Lanterna.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
5: Piume compie 6 anni. Fino al 12 luglio, in palio buoni spesa fino a 100 euro e super premio finale 3 crociere nel Mediterraneo. Gioca su piume.it.
4: Piume, la bellezza ha trovato casa.
6: Colombo! Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
7: Non attaccano! Non attaccano!
8: Ma cosa vuoi?
7: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

0: Una donna trovata morta in casa, sospetti sul figlio e poi il sondaggio primo canale Tecne sull'amministrazione di Imperia, il consiglio regionale questa mattina e ieri sera la manifestazione a Sestri Ponente per la sicurezza sfociata in un'aggressione ad alcuni giornalisti e poi sempre più vicino il rally della lanterna di questo weekend, di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma vado subito a salutare Aurora Bottino per la cronaca. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, una notizia arrivata in mattinata che riguarda il ritrovamento del cadavere di una donna nel suo appartamento. Siamo in via Hope a Sanremo. L'allarme è scattato intorno alle 22 quando i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del figlio ventenne della vittima che ha riferito di non riuscire più a entrare in casa. La porta dell'appartamento era chiusa dall'interno, i pompieri quindi sono entrati passando da un balcone aprendo

0: poi l'accesso proprio dalla porta di casa. Lì il ritrovamento del cadavere della donna, su cui dalle prime informazioni ci sarebbero segni di violenza, proprio per questo i carabinieri intervenuti hanno subito dato il via alle indagini. Non si esclude l'omicidio, secondo un primo accertamento medico legale la morte risalirebbe ad almeno 3 ore prima del ritrovamento. Il figlio ha dichiarato agli investigatori di essere uscito di casa intorno alle 19:15 per andare a mangiare una pizza con gli amici, mentre al momento del fatto il padre si trovava fuori casa. Diciamo che in queste ore gli accertamenti si stanno concentrando sulle posizioni del figlio ventenne della donna, però appunto un caso ancora non troppo chiaro, un vero e proprio giallo per il momento, per cui ci saranno sicuramente aggiornamenti nelle prossime ore. A te.
1: Grazie Aurora, rimaniamo nel Ponente perché oggi l'ultimo sondaggio Primo Canale Tecné sull'amministrazione di Imperia, quella del sindaco Scajola, e allora andiamo a fare la sintesi con Matteo Cantile. Buongiorno Matteo.
2: Ancora un saluto da Imperia, una giornata che dedichiamo noi di Primo Canale ai nostri sondaggi su questa città, su una città governata da ormai 8 anni dal sindaco Claudio Scajola, che dai sondaggi elaborati da Tecné sembra tenere. La popolazione imperiese continua a considerare con un certo favore il suo sindaco e guarda anche eventualmente ad un possibile terzo mandato, soprattutto l'elettorato di Claudio Scajola. Nel corso di questa mattinata sono emersi ovviamente anche i problemi della città. Da un lato c'è la grande trasformazione che Imperia ha avuto nel corso degli anni anche dal punto di vista urbanistico, dall'altra c'è il problema dei tanti cantieri che ancora restano aperti su Imperia e quindi sulle difficoltà della popolazione, soprattutto sul piano della circolazione. Poi restano dati economici in controluce su alcuni passaggi, possono andar bene, per esempio quelli del turismo, quelli della ospitalità, mentre l'industria tradizionale sicuramente soffre su questo territorio. Una cartolina che abbiamo scattato da Imperia, che resta comunque una delle città più interessanti del panorama della nostra regione. A te.
1: Grazie Matteo. Allora andiamo ad ascoltare proprio il commento a caldo del sindaco di Imperia, Claudio Scajola.
3: Io credo che il terzo mandato ci sarà, perché è una richiesta del rispetto della democrazia. Sono gli elettori che devono scegliere per approvare e quindi per eleggere oppure per bocciare, come è successo sempre nelle elezioni. Quindi credo che, da quello che so dagli emendamenti proposti in sede parlamentare, si arriverà al terzo mandato. Se si arriverà al terzo mandato, io credo che mi ricandiderò ancora per completare l'opera di ripresa di questo territorio. Però voglio dire, sulla sua prima domanda, io credo di aver avuto un consenso ampio, anche non trascurabile, anche dall'elettorato che alle elezioni politiche vota a sinistra, perché credo di aver impostato la mia azione amministrativa in questa città in maniera preminente sul fare nell'interesse complessivo della città e non ubbidendo a diversi orientamenti di carattere politico. Un conto sono le elezioni politiche, un conto sono le elezioni amministrative. E ho cercato in questi anni di mettere insieme un po' di giovani, un po' di persone che avessero voglia, per cercare di aiutare a far crescere una classe dirigente.
1: Il martedì è il giorno del Consiglio regionale, il Consiglio Comunale di Genova invece è stato spostato a giovedì, e allora vado proprio in Consiglio regionale da Carlotta Nicoletti. Buongiorno Carlotta, com'è andato? Di che cosa si è parlato oggi?
4: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai telespettatori, sono qui in Consiglio regionale. È stata una mattinata tranquilla, abbiamo affrontato tanti temi, tra cui anche la manifestazione che si è tenuta appunto ieri a Sestri Ponente, che ha visto uno scontro e dei disordini importanti. La manifestazione, ricordiamo, organizzata da Genova Insicura, a cui hanno aderito anche molti politici che sono scesi in piazza a fianco dei residenti e anche dei commercianti che lamentano da tempo ormai un'insicurezza dilagante nel quartiere. però è stata appunto organizzata questa

0: questa contro manifestazione da ANPI insieme anche ad AWS, che ha generato appunto diversi scontri e l'ha trasformata un po' in una manifestazione ideologica. Questa mattina in consiglio regionale Lili Lauro, consigliera di Fratelli d'Italia, ha visto insomma uno scontro con Selena Candia, che è capogruppo regione di AWS, proprio sulla partecipazione di ieri alla manifestazione, con Candia che ha detto: ringrazio i partiti che di centrodestra che non hanno partecipato agli scontri, e con appunto Lili Lauro che ha replicato dicendo: siamo liberi di scendere in piazza, non sei tu a decidere. Quindi questa è stata la mattinata. Il consiglio regionale terminerà alle 14, sono ancora diversi i temi sulla quale bisogna concentrarsi ancora, appunto su sanità e terzo valico. Grazie.
1: Grazie a Carlotta. Allora, tu facevi proprio riferimento a quanto accaduto nella serata di ieri a Sestri Ponente, che abbiamo seguito in diretta con le nostre telecamere, con Aurora Bottino e Francesco Righi, con l'aggressione ad alcuni giornalisti di Secolo XIX e di Repubblica. Allora andiamo a rivivere quel momento insieme.
2: Questo lo potete vedere dalle immagini, si sta ricreando un diciamo urla, ci sono di nuovo persone che si spintonano, persone che si avvicinano, diciamo che gli animi sono veramente molto molto caldi, non solo qua ma anche dietro ci sono, vedo gli uomini della Digos che cercano di separare diciamo i gruppi, appunto di nuovo adesso c'è anche un collega del Secolo che...
3: Basta, appunto,
2: vabbè, questo sta succedendo, anche perché i colleghi già prima, ma cosa? Di nuovo, ora con il cameraman della Rai. Stai attento, appunto. Ok Matteo, questa è la situazione, anche perché prima già durante gli scontri erano stati presi di mira diversi colleghi a cui era stato strappato il telefono.
1: E questo era appunto l'estratto dalla diretta di ieri sera. Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
5: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
6: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Eccoci ancora insieme, Newsroom 28, vado a collegarmi con Elisabetta Biancalani ancora una volta per parlare di Porto e del rapporto con la città. Buongiorno Elisabetta.
7: Mi trovo con Gianmario Bolognini del Comitato Porto Aperto, che ieri ha partecipato alla terza riunione dell'Osservatorio Salute e Ambiente del Comune di Genova, che tratta proprio del rapporto tra il porto e la città, tra coloro che vivono vicino al porto e appunto il porto. Che cosa è emerso, Bolognini?
8: Ma diciamo, ci siamo stati fatti diversi interventi da parte dei comitati, tra cui quelli dei comitati di San Todoro, che sono molto attivi, eccetera, che hanno la benemerenza di aver portato avanti questi da molto tempo, e quindi va reso onore alla loro attività.

0: attività. E poi io ho parlato per il, diciamo, il comitato Porta Aperto e ho sottolineato, come ho fatto anche altre volte, che in porto, diciamo, la qualità dell'aria dipende non soltanto dalle emissioni dei cammini delle navi, ma anche dalle emissioni della cantieristica navale. E quindi vanno considerate tutte e due. Limitarsi a considerare soltanto quelle, i monitoraggi che vengono fatti attualmente, cioè PM10, PM2.5 e biossido di azoto, che sono i normali monitoraggi che vanno fatti nelle città medie europee, che non hanno problemi con il porto, non sono strettamente compenetrati dal porto. Cioè il porto di Genova è lungo 25 km, è lungo una striscia di terra e a fianco c'è tutta la, diciamo, il centro storico bene di Genova, ma anche tutte le delegazioni che vanno fino a Pegli. E quindi tutti quei nuclei urbani lì sono a stretto contatto, a 100 metri hanno questa attività. E quindi è pericoloso per tutta la lunghezza del suo porto, la popolazione che vive, che è più di metà della popolazione genovese.
1: Per quanto riguarda le riparazioni navali, secondo lei quali inquinanti vorrebbe che fossero misurati?
0: Allora, gli inquinanti, le riparazioni navali sono tipiche, cosa sono? Attività, taglio delle lamiere, saldatura elettrica, abrasive blasting, che poi sarebbe l'ex albiatura che vi hanno riportato, okay, eccetera. Poi la pitturazione, la verniciatura e gli solventi, eccetera. E quindi per dire, del taglio delle lamiere, più del 50% degli inquinanti sono di dimensioni inferiori a 0,56 micron, quindi meno di un micron. Il 23% è inferiore, è della dimensione di 0,1 micron, cioè la dimensione di un virus.
1: Ma quindi si possono misurare o no questi inquinanti delle riparazioni navali?
0: Si possono misurare come gli altri, però vanno misurati e non bastano le normali misurazioni, vanno fatte misurazioni mirate per questo, ma anche per quelle delle emissioni dei cammini delle navi. Il 92% delle emissioni dei cammini delle navi è inferiore a un micron. Misurare PM10, PM2.5, biossido di azoto
1: non basta. Cosa le ha risposto il comune?
0: Il comune, che ne prende atto. Io ho anche sottolineato che, mentre per quanto riguarda gli armatori partecipano alle riunioni, dei riparatori navali non c'è mai visto nessuno. Questo mi sembra che l'hanno rilevato. Io mi auguro che le prossime volte ci siano anche loro, perché bisogna parlare di tutti i problemi di Genova, non soltanto di alcuni.
1: Bene, grazie di questo focus.
0: Grazie a voi.
2: Grazie Elisabetta. E a 10 giorni dalla sentenza per il crollo del Ponte Morandi, che avverrà il 16 luglio, vi ricordo, una giornata monotematica che Primo Canale dedicherà interamente a quello. Primo Canale è entrato in esclusiva a filmare i 332 faldoni del maxi processo archiviati al sesto piano del Tribunale di Genova, una montagna di documentazione che meglio di ogni altra cosa semplifica le difficoltà dei giudici chiamati ad emettere un verdetto. Il servizio di Michele Varì.
3: Eccoli davanti a noi, come materializzati, i 4 anni di uno dei processi più imponenti e importanti mai celebrati in Italia. Siamo al sesto piano del Tribunale di Genova, in un ufficio adibito ad archivio. Ci sono tutte le carte all'esame dei giudici chiamati a giudicare i presunti responsabili del crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 ha ucciso 43 persone. Una montagna di carta divisa in 332 faldoni. Un'immagine che meglio di ogni altra fa capire l'abnorme quantità di documenti e di carte al vaglio dei giudici Lepri, Baldini e Polidori, che hanno il complicatissimo compito di decidere la sorte dei 57 imputati, innocenti o colpevoli, vivere o morire. Persone, gli imputati, ognuno con una sua storia, che rivestivano ruoli diversi in Autostrade per l'Italia, in SPEA e nel MIT, il Ministero delle Infrastrutture, e poi ci sono i consulenti esterni. Ma i numeri del processo sono tutti eccezionali. I 57 imputati sono difesi da 67 avvocati, fra cui i principi del foro più noti d'Italia, che sono ritrovati sotto la tendostruttura installata nell'atrio del tribunale. Le richieste di costituzione di parte civile sono state 658, ma poi sono diventate 168, in 46 hanno rinunciato. Da record il numero delle udienze celebrate: 283, 3 per settimana, 282 testimoni ascoltati, 271 i testi a cui si è rinunciato, mentre solo 12 imputati hanno accettato di essere interrogati in aula. In 21 hanno rilasciato spontanee dichiarazioni, ossia senza rispondere a domanda. La montagna di carta è stata selezionata dai cancellieri che assistono i giudici come i crichetti fanno con i preti. La differenza è che i cancellieri seduti alla sinistra dei giudici sono tutti laureati in legge ed essenziali per la stesura della carta al vaglio dei giudici. Per questo, per il Morandi, il Tribunale ha creato un apposito ufficio di cancelleria con 4 funzionari per turno.

0: Straordinario anche il numero di pagine trascritte, 24.213, in cui sono state riportate tutte le parole pronunciate durante il processo. Il numero dei capi di imputazione è salito a 112 perché i reati sono stati moltiplicati per i 47 imputati. Altro record è la quantità di materiale informatico, con 352 supporti necessari per accedervi. In tutto nell'archivio digitale, fra foto e video, sono stati archiviati oltre 12 terabyte di documentazione.
1: E vi ricordo il 16 luglio la lunga diretta, vivremo insieme questa giornata, così come già da ieri lungo la nostra programmazione potete rivivere quello che abbiamo raccontato in questi anni. Il ricordo in primis, come sempre lo sapete, fa Primo Canale, è delle 43 vittime. Sarà un weekend di festa per la 42esima edizione del Rally della Lanterna. È tutto pronto, lo vado a chiedere a Lucrezia Marini. Buongiorno Lucrezia.
2: Sì, buongiorno Tiziana e buongiorno ai nostri telespettatori. Sarà, come detto bene, un weekend pieno di adrenalina questo. Infatti torna a Genova il 42esimo Rally della Lanterna, che si svolgerà sabato 11 e domenica 12. Primo Canale è prontissimo e seguiremo tutti i momenti salienti della competizione. Infatti inizieremo con una diretta alle 10 di mattina sabato 11, che andrà a seguire lo shakedown delle macchine. Cos'è lo shakedown? Beh, semplicemente le prove gara, quindi le macchine percorreranno il tratto di Sant'Eusebio, che poi si ripeterà nella prova speciale numero 1 il pomeriggio alle 6. E così le macchine potranno testare sia l'assetto ovviamente della vettura, ma anche il percorso, perché va ricordato che Sant'Eusebio è una prova particolare perché è una delle poche prove cittadine presenti all'interno dei rally. Ma la vera diretta grande, imponente, sarà domenica, dove andremo a seguire ben 6 prove speciali. Infatti inizieremo alle 8, quando le vetture partiranno da Piazza della Vittoria, faranno un piccolo pit stop, un check-up a Marassi e poi inizieranno con la prova speciale numero 2, la 3 e la 4. Cosa di particolare questo Rally Lanterna? Beh, che è un rally importantissimo non solo per il territorio ligure e in generale per Genova, che ovviamente si fa conoscere e fa conoscere anche le bellezze del suo entroterra, ma è un rally iconico. Infatti non solo è stato per tantissimi anni parte dei rally storici che avvengono in Italia, ma quest'anno al suo interno conterrà anche una gara nella gara, il Trofeo 600. Quindi non vi resta che rimanere sintonizzati, perché Primo Canale è anche andato a fare le prove nei giorni precedenti per vedere i punti migliori in cui posizionare tutte le telecamere per darvi la visione migliore possibile di tutta la prova. A te Tiziana.
1: Grazie, grazie Lucrezia. I nostri telespettatori se ne sono già accorti da oggi, insomma, tra uno stacco e l'altro potete proprio andare a già gustarvi il percorso con tanti aneddoti, ma non solo. Così come le storie che ha raccolto Elisabetta Biancalani, perché non è solo una manifestazione sportiva, ma è anche un'occasione per il territorio, per tanti comuni dell'entroterra, da un punto di vista economico, ma anche di gioia e di festa. E adesso andiamo a vedere un estratto di una storia raccontata da Elisabetta Biancalani alla scoperta di un antico mestiere, quello dell'impagliatrice di sedie.
3: Questo antico mestiere riguarda soprattutto la città di Chiavari, perché parliamo delle impagliatrici di sedie di Chiavari. Ciao Alessandra.
4: Ciao, buongiorno.
3: Intanto grazie, so che sei una delle poche ormai rimaste a fare questo antico mestiere. Che nasce quando?
4: Questo antico mestiere nasce quando, a Chiavari, nasce quando è nata la Campanino, nel fine 1800, da Descalzi, che era tornato da un viaggio in Francia, aveva portato fuori questo modello, sì, e lui ne ha voluto fare un altro, chiamato poi infatti il campanile, la sedia campanino, che è un facsimile di questa.
3: Campanino questa perché?
4: Campanino perché lui era soprannominato così, e quindi il suo modello di sedia, che era questo praticamente, il modello con questa particolarità, è nato, l'ha fatto proprio lui, ed era una sedia che pesava 800 grammi.
3: Oh, qual è la materia prima?
4: È il trafilato di giunco. Arriva direttamente dall'Indonesia, dalla Cina, dal Giappone. Prendo la mia armatura dove abbiamo già messo il midollino. Mettiamo le file a bagno.
3: Per quanto?
4: Ma basta che siano inumidite. Sì, si devono solamente un po' ammorbidire.

0: tu hai un disegno nella testa.
1: Il disegno è sempre quello. È il classico, non si ci può sbagliare, perché l'impagliatura della sedia è questa. Tutto rispetto al lavoro che abbiamo iniziato, una volta fatto questo, messe su da questa parte,
0: che sarebbero questo tiro, punto, no?
1: Esatto, io le tiro dall'altra parte e vengono praticamente così.
0: Lo strumento che hai in mano come si chiama?
1: Io la chiamo, come l'ha sempre chiamata mia mamma, spada.
0: Spada.
1: Perché è un facsimile di una spada proprio.
0: Ecco, tu infili dentro due? Due
1: sì,
0: sopra, due sotto?
1: Il motivo parte sempre dall'inizio. Ci sono quattro partenze diverse. Adesso ad esempio ho fatto giù una, vedi,
0: sì,
1: che c'è
0: sì.
1: Una, e su due.
0: Ok, ecco, infili sotto.
1: Infilo sotto la spada, avvicino e poi schiaccio.
0: Oh, che forte. E piano piano, uno dopo l'altro.
1: Esatto, piano piano.
0: Viene bello rigido.
2: Grazie Elisabetta Biancalani, che ci porta sempre alla scoperta di storie straordinarie del nostro entroterra, ma non solo. Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
1: Quando si dona,
2: i colori non contano.
0: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
3: Immaginate una rondine che rientra al suo nido per poi ripartire. Questa immagine evoca l'origine del nome rondanina. Siamo a 1000 metri di altitudine nel paese più piccolo della Liguria. 56 residenti censiti nel 2026. Si trova tra il rio Cassingheno e il rio Brugneto, poco distante dal lago del Brugneto. La vetta più alta è il Brick Rondanina, che raggiunge i 1340 metri di altitudine. Qui arrivarono le popolazioni in fuga dalla costa, dalle invasioni dei pirati saraceni, ma anche per trovare terreni fertili da coltivare. Pochissimi sono i residenti di Rondanina, noi ne incontriamo uno che si chiama Dedo per gli amici.
4: Sì.
3: Qua siete il comune più piccolo della Liguria, non c'è tanta gente in circolazione.
4: Sì, come abitanti, sì. Non come estensione di territorio.
3: Che invece è bello esteso.
4: Sì.
3: Cosa le piace di Rondanina, lei che ci è nato?
4: C'ho qui sotto, c'ho un terreno che ho messo delle piante da frutta, mele, ciliegie, pere, un po' di tutto, anche i kiwi, sì.
3: C'è un buon clima qua per l'agricoltura?
4: D'estate, sì. Allora adesso c'è il problema che tutti i momenti piove e per fare il fieno diventa un problema, sì.
3: Questa chiesa è un po' il simbolo del paese?
4: Sì, del 1200, sì.
3: E la chiesa chi è intitolata, San?
4: San Nicola di Bari.
3: Lei ci vive bene a Rondanina?
4: È già da 20, più di 20 anni che sono quassù, sì. Dopo che sono andato in pensione.
3: Perché ha scelto Rondanina?
4: C'avevo la casa di mio nonno.
3: Sì. Ha sentito che arriva il rally della Lanterna?
4: Sì, c'è il cartello lì dalla cappelletta di Sant'Anna, sì.
3: Anche lungo la strada ci sono già le protezioni dei guardrail per sicurezza. Ci sarà un po' di movimento allora?
4: Sì, ma vanno poi giù da Propata.
3: Sì. Rondanina conserva anche il Museo della Flora e della Fauna del Parco dell'Antola in cui è inserita. E guardate, il Palazzo del Municipio sembra in miniatura, piccolino come questo paese, dove si respira nella quiete un'atmosfera fiabesca, da sogno, di estrema tranquillità, da paese addormentato.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo rally della Lanterna. Immagini,

0: interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

0: Allora, è arrivato il sindaco di Imperia Claudio Scajola in compagnia di Matteo Cantile. Ancora un buongiorno Matteo e sindaco, e ben trovati.
1: Grazie mille, grazie allora Matteo, grazie Carlo Buttaroni e grazie soprattutto al padrone di casa, il sindaco di Imperia Claudio Scajola, che ringrazio di essere con noi. È reduce da un intervento chirurgico, mi ha detto che non lo rifarebbe, ma che tra 10 giorni gli hanno detto che probabilmente cambierà idea, quindi per poter camminare fortemente per i prossimi 5 anni magari ha fatto questa...
2: No, anche di più, bisogna essere sempre pronti. Ma soprattutto mi è capitato nel periodo del caldo, quindi più complesso, insomma.
1: Però diciamo che la mattinata non dovrebbe essere malvagia, Matteo Angeli, Carlo Buttaroni, perché i dati che sono stati svelati, che riguardano il sindaco Scajola, sono dati favorevoli, che dite?
0: Allora lo chiediamo subito al presidente di Ictecne, Carlo Buttaroni. Carlo, insomma, ne abbiamo già parlato prima dell'arrivo del sindaco, che fotografia esce dai vostri sondaggi?
3: Una fotografia coerente con tutto quello che abbiamo raccontato finora, cioè un sindaco molto apprezzato, che ha una, come dire, una corrispondenza, un sentimento con la città molto forte. Ma il dato appunto importante è che tutti le domande che abbiamo fatto sono fra loro coerenti, cioè l'apprezzamento su sindaco Scajola è confortato proprio dai dati che sono emersi, per esempio su dati che sono molto, molto importanti. Pensiamo soltanto quanto, siccome ormai il consenso si forma sulle questioni economiche, quando un sindaco in carica ottiene il 56% dopo 2 mandati, oltretutto il 56% di giudizi positivi su un tema come lavoro e sviluppo economico e territorio, cioè c'è poco da aggiungere, ha vinto. Su un altro tema sensibile, sicurezza e controllo del territorio, ottenere il 50% da parte di un sindaco che ha anche pochi strumenti sotto questo punto di vista, beh, vuol dire che insomma ha lavorato bene non soltanto su quelle che possono essere le sue leve per agire sul territorio, ma anche proprio la relazione con i cittadini, cioè quanto li ha fatti sentire al sicuro. Per cui ecco, tutti questi elementi ci fanno dire, e non a caso insomma è tra tutti i sindaci che abbiamo testato in Liguria quello che ottiene le performance migliori, possiamo soltanto confermare insomma che il lavoro che ha fatto è un lavoro eccellente e apprezzato dai cittadini.
0: Sindaco, insomma, le parole di Carlo Buttaroni dimostrano un successo del suo mandato. Più che le parole di Buttaroni, i sondaggi di Tecne ovviamente, e quindi le risposte dei suoi concittadini.
1: E aggiungo, prima che Scajola...

0: Ok, Scott risponde, aggiungo anche che stiamo parlando di un lungo mandato, siamo alla fine del secondo. Normalmente la politica logora, c'è un'antipatia generalizzata per un politico che ha il potere da tanto tempo. Questo non si avverte per nulla in questo territorio, sì.
1: Guardi, tanto bisogna fare sempre di più e mai fermarsi. Poi è verissima la sua osservazione, ci sono ancora 2 anni di fronte di questa amministrazione e quindi è il momento in cui è anche più difficile mantenere il consenso alto. Ma io me ne accorgo andando in giro, al di là dei sondaggi, andando in giro fra le persone. E oltretutto in questo periodo dove si sono incentivati i disturbi verso i cittadini, perché sono tutte gru, sono tutte
0: Cantieri.
1: ruspe, sono tutti cantieri e quindi non si vede, si è già visto molto di già finito, concluso, positivo, ma ce ne sono tante altre che sono in fase di conclusione entro quest'anno. Ma al momento si vede il disturbo, il divieto di sosta, la macchina non puoi metterla, il divieto di passaggio, di transito. Quindi sono soddisfatto di questo dato. Però veda, io faccio l'amministratore pubblico, non per, avere poi dopo un altro percorso. Il mio percorso lo voglio fare nella mia città, l'ho fatto volentieri. Ho cercato di recuperare una città che era spenta, che non credeva più in se stessa, ma c'è ancora tanto da fare. E allora, per riuscire a fare bene l'amministratore pubblico, a mio parere, non devi guardare il sondaggio del momento, che è quella critica che io faccio alla politica italiana attuale, dove si guarda cosa si dice in quel momento per cercare di assecondare. Abbiamo bisogno di far vedere il dopo. E il dopo significa che nel frattempo hai le critiche, le divisioni perché non vedi il risultato. Ebbene, io ho pensato sempre che la mia politica debba essere quella del fare.
0: C'è però, Matteo, Carlo Buttaroni, c'è un dato oggettivamente abbastanza impressionante che riguarda solo l'elettorato di centrodestra in questo caso, cioè chi ha risposto a questa domanda si è dovuto dichiarare di centrodestra. Mi pare che il numero, penso che possiamo vederlo in diretta, sia l'80% degli elettori del centrodestra vorrebbero ancora Claudio Scajola, sindaco della città, per un possibile terzo mandato. Questo credo che sia. Io sono sicuro, qualunque cosa lei mi risponda, che ci sta pensando concretamente, qualora la legge dovesse autorizzarla a questa possibilità. Però qui c'è proprio la segnalazione chiara che l'elettorato di centrodestra vorrebbe che lei chiudesse ciò che ha iniziato 8 anni fa.
1: Guardi, io credo che il terzo mandato ci sarà perché è una richiesta del rispetto della democrazia, sono gli elettori che devono scegliere per approvare e quindi per eleggere oppure per bocciare, come è successo, sempre nelle elezioni. Quindi credo che da quello che so, dagli emendamenti proposti in sede parlamentare si arriverà al terzo mandato. Se si arriverà al terzo mandato, io credo che mi ricandiderò ancora per completare l'opera di ripresa di questo territorio. Però voglio dire sulla sua prima domanda, io credo di aver avuto un consenso ampio anche, non trascurabile, anche dall'elettorato che alle elezioni politiche vota a sinistra, perché credo di aver impostato la mia azione amministrativa in questa città in maniera preminente sul fare nell'interesse complessivo della città e non ubbidendo a diversi, orientamenti di carattere politico. Un conto sono le elezioni politiche, un conto sono le elezioni amministrative. E ho cercato in questi anni di mettere insieme un po' di giovani, un po' di persone che avessero voglia per cercare di aiutare a far crescere una classe dirigente. Me le dico ancora un dato sul sondaggio. È uscito contestualmente al vostro, il vostro è più approfondito, con più casi, con più domande, posso dire con più impegno. È uscito quello vasto a livello italiano fatto da Il Sole 24 Ore e ho visto che il dato che dà sul consenso alla mia persona è il 54,5%, l'anno scorso era il

0: 55, quello della Saris è il 55, siamo tutti lì fra il 54 e mezzo e il 55. E qualcuno ha scritto, soprattutto in sede locale, chi ha meno esperienza di cos'è un sondaggio, e beh, si sono persi allora 8 punti confronto al dato delle elezioni dall'altra volta. Allora rispondo con un dato che credo possa essere anche utile a voi, che siamo andati a vedere. E poco prima delle elezioni del 2023, per la mia rielezione al sindaco, lo stesso sondaggio del Sole 24 Ore mi dava il 47%. A distanza di 4 mesi ho preso il 63%, il che vuol dire che mischiare il dato del sondaggio al dato elettorale è una forzatura, ma aggiungo e ho concluso che comunque sono molto fiero di avere il 54,5% dei cittadini della mia città che mi danno questo dato, ma sono molto fiero e vi ringrazio per questo sondaggio approfondito che avete fatto sulle cose, sui problemi, che significa serietà della vostra emittente, e mi fa molto piacere dirlo perché è un'emittente ligure e noi dobbiamo cercare di far squadra con chi lavora nel nostro territorio. Devo dire che il vostro approfondito sondaggio mi colloca anche fra i sindaci più graditi, forse il più gradito in Liguria, sì. E questo mi fa piacere.
1: Sì. E poi insomma non dimentichiamo, questo lo può spiegare meglio Buttaroni, un conto è dire ti piace Scajola sì o no, oppure preferisci Scajola o Cantile, è un'altra cosa ovviamente, no? Quindi uno potrebbe dire ma Scajola così così, ma rispetto a Cantile preferisco lui, e questo potrebbe essere anche un motivo di voto. Una domanda Matteo, Carlo?
2: Sì, giro una domanda a Carlo Buttaroni, ovviamente Carlo, Claudio Scajola non aveva bisogno, aveva già deciso probabilmente, anzi sicuramente nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, di ricandidarsi nel caso vi fosse la possibilità del terzo mandato, però diciamo la verità che ha sciolto le riserve anche grazie al sondaggio di Tecniche, perché questo 81% degli elettori di centrodestra che vorrebbe riconfermare Scajola, insomma è un abbrivio, un là al sindaco straordinario.
3: Ma sicuramente fa un favore agli elettori di Imperia, mi viene da dire, perché se una percentuale così alta lo vuole ricandidato, una percentuale così alta di elettori di centrodestra, evidentemente è proprio un sentimento popolare, ecco, sotto questo punto di vista. Voglio aggiungere una cosa, che la malattia, uso questa metafora, infantile della politica, che è il momentismo. Beh, il terzo mandato è l'antidoto proprio al momentismo, cioè c'è bisogno, perché un sindaco come Claudio Scajola, che ha un così forte riconoscimento con la città e con i cittadini, ha bisogno di tempi lunghi anche per mettere in cantiere e vedere realizzate le cose, perché è così che funziona la politica. Mettere uno stop artificiale come è il secondo mandato, che non è che c'è sempre stato, in realtà limita quelle che sono appunto le espressioni della democrazia. Se un sindaco non piace e non piace, non viene eletto manco se è il secondo mandato, cosa che è successa molte volte. Il sindaco Scajola è stato rieletto con un plebiscito la seconda volta, per cui ecco, sotto questo punto di vista il tema del terzo mandato, spero veramente che venga approvata questo tipo di riforma. Dopodiché il sindaco Scajola, appunto abbiamo visto dei dati, gode di un apprezzamento straordinario, che è confermato dal fatto che anche lui lo ricordava, lui rovescia una situazione, perché se oggi si votasse per le politiche probabilmente il centrosinistra se la giocherebbe col centrodestra. Se si vota invece per l'elezione del sindaco, dire che forse non c'è partita è eccessivo, però la situazione si ribalta e prende solidità la riconferma di Scajola.
2: Scajola, una breve replica, poi lasciamo andare Carlo Buttaroni e poi voglio insieme a Matteo Cantile immergerci un po' nel mondo del mare, perché insomma Imperia ha un legame.

0: strettissimo con il mare, quindi voglio parlare di una cosa. Allora, risponda a Buttaroni su quello che ha appunto appena detto e poi saluto Carlo.
1: Ma io direi semplicemente questo: per quel poco che ancora potrò dare nella mia vita, preferisco darlo alla città di Imperia, alla mia città, piuttosto che sentire chi mi vuol spingere a un nuovo impegno parlamentare. Preferisco rimanere nella mia città dove penso di essere più utile.
2: E quindi questo è il quadro. Allora, se vuoi salutare Carlo Buttaroni, così poi un paio di domande finali al sindaco Scajola le facciamo ancora.
0: Assolutamente sì, grazie, grazie a Carlo Buttaroni. Ora arriva l'estate, insomma ci fermiamo per qualche periodo, naturalmente con il mondo magico dei sondaggi, poi a settembre ne abbiamo altri in cantiere, quindi ritorneremo a stare con il fiato sul collo alla politica della nostra regione. Carlo, grazie per essere ancora una volta stato con noi e insomma buone vacanze.
3: Grazie, grazie a tutti voi. È stata veramente una stagione bellissima. Riprenderemo appunto a settembre, a più presto. Un saluto a tutti i telespettatori e anche al sindaco Scajola.
0: Grazie, grazie Carlo Buttaroni. Allora torniamo ad Imperia, torniamo da Matteo Cantile e il sindaco Scajola, perché prima di chiudere questa parentesi, anche se poi Matteo resterà a Imperia tutta la mattina, quindi avremo tanti collegamenti con la città, quindi ci fa molto piacere questo, perché insomma siamo una televisione, un media regionale, quindi ci piace andare sul territorio, non solo a Genova, poi soprattutto d'estate, quando anche da quelle parti si sta parecchio bene. Matteo, ti
2: Già.
0: lascio per qualche minuto il sindaco perché so che insomma voi chiedete. Ecco, stanno già andando le immagini del mare. Il mare è Imperia.
2: Sì, il mare Imperia e soprattutto questo bellissimo evento che non è più solo le vele d'epoca. Io continuerò per un po' e mi scuserà il sindaco Scajola a chiamarlo così, ma avete voluto fare le cose in grande in questa fine agosto, primi di settembre. L'avete chiamata Sailing Week 2026. È una celebrazione importante, fate cifra tonda, insomma,
0: Diciamo,
2: ci sono grandi aspettative per questa fine estate o quasi, insomma, qui a Imperia.
1: 40 anni di vele d'epoca che sono state fra le prime, insieme a
0: lo
1: Porto
0: straordinario
1: Cervo,
0: rapporto tra Imperia.
1: iniziative per mostrare al mondo questi bellissimi legni che hanno fatto la storia del mare a vela. Ma quest'anno abbiamo collegato anche con la concomitanza l'anno prossimo della Coppa America che si svolge a Napoli nella selezione, abbiamo combinato anche di collegarci, e questo con grande piacere, una regata che ritenevamo fosse impossibile che venisse qui da noi e siamo molto lieti di avere avuto la capacità di conquistarla, cioè la regata delle vele classiche. I 12 metri classici delle Coppe America che hanno fatto la storia
2: Della vela
1: della
2: mondiale.
1: vela mondiale. E allora siamo riusciti a fare questo e quindi iniziamo con questa gara, questo campionato delle vele classiche 12 metri Coppa America a cui darà seguito costantemente la nostra 40ª edizione, quarantennario della edizione delle vele d'epoca. E per l'occasione, visto che era così importante, abbiamo anche il giusto simbolo del mondo della Coppa America che è Pelasquier,
2: Eh già.
1: per cui Pelasquier sarà con noi, è il simbolo di questa manifestazione, anche perché è stato con Azzurra la prima esperienza di Coppa America il timoniere, quindi questo è stato un significato molto importante. Ma siamo stati riconosciuti come un evento italiano del valore internazionale, per cui il governo italiano ha fatto un contratto con noi di 3 anni, considerando e finanziando questo evento come uno degli eventi da esportare nel mondo.
2: Peraltro, il rapporto tra Imperia e il suo mare e anche il suo fronte mare, no? È stato fatto tanto in quell'area della città per rendere più accogliente e quindi per ospitare l'evento delle vele in una condizione favorevole. Penso che, sia qualcosa su cui lei ha molto lavorato negli anni.
1: Beh, c'è una cosa naturale che è la collocazione, per cui viene ritenuta questa area davanti a Imperia come un campo di regata per i venti e per il mare ottimale, e questo ci ha pensato.

pensato al creatore. Poi abbiamo cercato di rendere la base, la zona a terra, la zona di approdo, un luogo di grande accoglienza e con grandi spazi. E quindi in quel territorio, in quella calata spaziosa, c'è il Museo del Mare, c'è il Planetario, ci sono tutti i servizi, c'è un'enorme sala refrigerata o riscaldata per 1000 persone. Quindi si è creato un

0: cercando addirittura di aumentare anche le spiagge libere. Dico con piacere che è la città della Liguria che ha il maggior numero di spiagge libere, perché abbiamo 4 chilometri di spiagge libere nella nostra città.
1: Abbiamo imparato qualcosa anche dai cugini francesi, che di spiagge libere se ne intendono, non sono lontani da qua. Insomma,
0: non c'è dubbio.
1: Imitare le cose buone è segno di intelligenza.
0: Perché dalla costa lo devi vedere al mare, non devi vedere soltanto le cabine, non vedi più il mare.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bene, sindaco, dove va in vacanza il sindaco d'Imperia? Ci va in vacanza, sì, qualche giorno.
0: Non credo di riuscire ad andare in vacanza, un po' per motivi familiari, un po' perché adesso devo ristabilire completamente
1: il
0: mio ginocchio e quindi ridarmi anche un tono più forte, e quindi lo farò, siccome ho la fortuna di avere la piscina in casa, faccio la piscina in casa e riabilitazione insieme.
1: Scusa, ho la casa con la piscina a Imperia o dove devo andare in vacanza? Non ho capito, cioè la vacanza è tutto l'anno. Senti Matteo, devo lasciarlo anche perché io poi ho un appuntamento per continuare questa nostra mattinata di approfondimento su Imperia. Non so se su Forza Italia vuoi chiedergli qualcosa tu, visto che sabato era a Genova e il suo ruolo mi pare nel partito sia tornato
2: proprio in un minuto, perché però ci tenevo giustamente, come hai detto tu Matteo, perché insomma sabato a Genova è stata sancita, anche mi permette, anche un po' la fine di un po' di, non so, forse lei si arrabbierà un po', ma qualche turbolenza ultimamente, insomma, come è normale che sia, perché nessun partito, nessun movimento ne è esente. È normale quando ci siano tante persone appassionate che lavorano con un ideale, ci possono essere anche o scosse di assestamento o insomma qualcuno che magari ha o la pensa in maniera differente rispetto ad altri. Si può davvero dire che Forza Italia sabato si sia ricompattata e sia pronta anche alla grande sfida locale, ma anche poi ovviamente mi riferisco a quella nazionale? E la seconda domanda velocissima: a chi dice che soprattutto anche in Liguria, ma Forza Italia è sempre stato, la sua storia lo racconta, un partito di centro con dei ideali europeisti, insomma molto, molto, molto marcati, è e rimane all'interno della coalizione di centrodestra con che spirito, con che forza?
0: Beh, Forza Italia in Italia si attesta ad oggi sui sondaggi fra il 7 e l'8%. Non c'è dubbio che questo non è un numero consono alle potenzialità di elettori che potrebbe avere e alla sua storia. In Liguria siamo andati ancora peggio, in Genova praticamente Forza Italia è sparita. Ho dato il mio contributo in questo congresso a mettere insieme quello che si poteva mettere insieme in attesa di una nuova costituente che si dovrà fare per ridare qualità, per ridare persone, per rimettere insieme idee e programmi di cui c'è assoluto bisogno. Devo dire che questo è stato il motivo per cui mi sono impegnato e credo che ci siano le possibilità di intercettare un consenso molto più ampio di quello che oggi appare.
3: Tappa Bargagli, 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio. Sono con il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno. Attendete con ansia il passaggio, seppur di trasferimento del rally? Ma è un modo per far conoscere e far vivere l'entroterra.
4: Sicuramente, un evento che è nato nel 1980, siamo alla 42esima edizione con 5 anni negli anni 90 di interruzione, e qua è una tappa di trasferimento. Comunque è sempre una gioia vedere queste macchine, vedere tutti questi appassionati che si cimentano in una competizione difficile, molto articolata sul territorio, che tocca tanti comuni e soprattutto con un percorso stradale di non facile percorribilità, quindi ci vuole anche delle grandi capacità, ci vogliono.
3: Sia per gli appassionati che per le attività commerciali che in quel weekend sicuramente aumentano i loro affari, il loro giro.
4: Ma certamente, più che altro sull'Alta Val Trebbia probabilmente ci sarà più sicuramente un impatto maggiore, qua un pochino minore, ma comunque è sempre un evento che ha sempre un volano attorno a sé, quindi di appassionati oltre che di addetti ai lavori, e quindi è possibile che ci sia anche un incremento per le attività locali. Ecco.
3: Mi faccia la cartolina di presentazione di Bargagli, che magari qualcuno viene a scoprire.
4: Ma Bargagli è un paese di 2500 abitanti circa, si sviluppa su un'area di 18 km.

0: chilometri quadrati, qua siamo a circa 300 metri di altitudine, per arrivare fino a quasi 900 metri dal Monte dell'Aeronautica. È un paese molto vicino a Genova, quindi offre un'ospitalità anche per chi decide di stabilirsici e facendo poi il pendolare.
1: Mezz'oretta?
0: Diciamo sì, traffico permettendo, comunque diciamo che partendo abbastanza presto, in mezz'ora, tre quarti d'ora si riesce a essere in centro città. Un territorio che si sviluppa appunto anche per percorsi a piedi, camminate, sentieri, ci sono dei buoni ristoranti dove fermarsi a mangiare.
1: C'è un piatto tipico di Bargagli?
0: Un piatto tipico diciamo no, proprio tipico no, diciamo che è un posto abbastanza rinomato per i funghi, perché la zona di Trapena è stata riconosciuta come una delle migliori zone italiane per il fungo porcino, quindi diciamo che i ristoranti di qua poi sanno sapientemente cucinarli e quindi diventa un'ottima cosa.
1: Andrà lei a curiosare il re?
0: Ma sì, sicuramente un pezzettino dalla parte di là, cioè dove c'è il famoso cavalcavia, o qualche parte un pochino più alta. Sono sempre bello vedere queste macchine, questi equipaggi e tutta questa gente che viene e partecipa con grande cordialità a questo evento.
1: Grazie sindaco.
0: Grazie a voi, grazie e buona giornata.

0: È passato il primo weekend di saldi estivi anche in Liguria e allora ne parliamo con Francesca Recine, presidente provinciale nazionale di Fismo Confesercenti. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, partiamo da un bilancio generale di questo weekend per poi andare ad affrontare temi più, diciamo così, generali e riflessioni più generali. Come è andato e come sta andando?
1: Allora, è tanto presto, sinceramente, no? Sono passati proprio i primi giorni. Il primo sabato è stato, possiamo dire, però dato rasserenante, un sabato normale, per cui una mattinata vivace, i genovesi in giro, qualche turista, per poi prendere un ritmo ovviamente più lento nel pomeriggio. Fa molto caldo e quindi questo influisce sicuramente, no? Chi può va al mare, bravo, complauso anche. E quindi si vede poi, sono saldi molto lunghi nella loro durata, ovviamente potremo raccogliere man mano poi i dati di crescita, si spera.
0: Recine, mi sembra che quest'anno più di altri anni il tema della data, dei saldi, sia per voi fondamentale, forse ancora più sentita rispetto agli altri anni. È solo una percezione o è così? Qual è diciamo l'iniziativa che avete lanciato?
1: Bene, allora per noi è sempre stata una data molto sentita, perché importantissimo il tema della data unica tra le regioni, che era stato deciso e concordato e che è un obiettivo raggiunto e che va conservato, ma non a costo di questo anticipo costante della data. Ecco, è una data che quest'anno, il 4 luglio, diciamo, parla da sola, no? Il 21 giugno mi sembra che sia il primo giorno di primavera, quindi più o meno una quindicina di giorni dopo fare iniziare i saldi, che sono di fine stagione, è un controsenso che tutti capiscono gli operatori del commercio a loro spese, i miei colleghi a loro spese, e capiscono perfettamente anche i consumatori, che sono soliti comprare nei negozi di tradizione, perché poi è un tema molto molto sentito per i negozi tradizionali, perché è un tipo di economia, è un tipo di ritmo di scontistica continua che coinvolge anche ampiamente le promozioni che costantemente abbiamo durante l'anno e che sono un secondo tema da Fismo Confesercenti, che è l'associazione che, di cui io sono presidente nazionale, molto sentito e da sempre sottolineato, no? Troppe promozioni, troppo disordine, soprattutto una diseducazione del cliente che pensa di poter comprare costantemente aspettando uno sconto, quindi rimandando, procrastinando, attendendo, ma questo non è il ritmo dei negozi, non è la serietà e non è la nostra professionalità. Io sinceramente non ho piacere di vendere fino al giorno prima una cosa a una cliente a prezzo pieno e poi dirle il giorno dopo: sorpresa, oggi faccio il famoso Black Friday. Non è un cadeau che io faccio ai miei clienti, non è una cortesia, è una scortesia che faccio a tutti gli altri, per cui io non l'ho mai fatto. Tanti come me, tanti colleghi sono assolutamente certi, e quest'anno, come hai detto tu, sono d'accordo, il tema è molto più sentito. Oltre che da me come associazione

0: di categorie come Confesercenti, anche da tanti colleghi che già da tempo hanno deciso di gestire da soli il saldo quando arriva così tanto presto, sia quello invernale che quello estivo.
1: Quindi ovviamente. Se aderire oppure no, sostanzialmente.
0: Se aderire
1: questo.
0: Oppure no, e soprattutto selezionare attentamente la merce all'interno del negozio da mettere in sconto e quello da non mettere in sconto. Per cui sempre più colleghi sento mettere in sconto magari quello che è arrivato proprio all'inizio della stagione, fine febbraio, primi di marzo, i primi arrivi, quelli che si arrivano attacco di stagione in primavera, e non mettere di certo quello che sta ancora arrivando.
1: Certo.
0: Che stiamo a volte ancora aspettando proprio l'abito estivo e tutto quello che è stagionale adesso.
1: Allora Recine, prima di affrontare il tema anche dell'online, perché questo poi è un tema sicuramente centrale, andiamo ad ascoltare un po' le voci raccolte da Lucrezia Marini sabato, proprio nel primo giorno di saldi in centro. Sentiamo che cosa ci hanno detto i genovesi.
2: Li aspettiamo, quello sicuramente, sì, visto i costi che ci sono adesso, sì.
3: Lei attende ancora questo momento dell'anno per fare gli acquisti?
4: Sì, è uno degli ultimi che posso attendere, sì, sicuramente sì, è un momento importante quello dei saldi.
2: Vestiti o magari telefonia, cose del genere.
5: Da siamo capitati un po' casualmente noi.
6: Una camicia per l'anno prossimo.
3: Quindi acquistate tranquillamente sia con saldi che senza saldi, non ci sono magari vestiti.
7: Quando serve qualcosa si compra, se no.
8: Tranquillamente poco.
3: Il fatto che vi siano anche queste offerte, promozioni tutto l'anno, un po' ha indebolito il famoso inizio dei saldi di tanti anni fa?
5: Sì, in realtà bisognerebbe tornare al vecchio commercio, io sono di questi lì.
4: Un pochino sì, soprattutto l'ha indebolito internet o la possibilità di acquistare online tutto l'anno con degli sconti, poi la qualità è un altro discorso però.
1: Sembrano fatti apposta, Recine, ha visto gli ultimi due interventi. Da una parte il tema del vecchio commercio, dall'altro questo commercio online. Quali sono le riflessioni e come si può fare qualcosa?
0: Ci vuole un nuovo equilibrio. Sicuramente siamo nel bel mezzo di un cambiamento epocale a livello culturale. Sono cambiati i consumi, è cambiato il modo di consumare, per cui il commercio agilmente in questi anni, io parlo sempre di commercio tradizionale, no? Dei nostri negozi si sono agilmente adattati a quelli che sono i cambiamenti, parlo di digitalizzazione, parlo di mettere le nostre vetrine online che viaggiano in tutta Italia e anche all'estero, per cui sicuramente ci vuole equilibrio tra quello che è un cambiamento che può portare del bene alle nostre aziende, ma che vuole una concorrenza ad armi pari. Il tema che tu hai sollevato, che è l'online, è un altro dei temi principali che portiamo noi avanti.
1: Perché come si fa? Come fa un negozio
0: situazione.
1: Che ha dei costi fissi, le spese,
0: esattamente,
1: riuscire
0: esattamente.
1: A reggere
0: costi fissi
1: questa concorrenza?
0: E spese che sono sempre più alti, onestamente, e che se dovessimo scontare come sconta un fast fashion, la mega distribuzione, la grande distribuzione, non riusciremo assolutamente a reggere, no?
1: Certo.
0: Questo è il motivo anche delle migliaia di chiusure che purtroppo abbiamo visto in questo decennio e che ha fatto diventare questo tema un tema nazionale, per cui potrei raccontarvi di questo tavolo che si è aperto giù a Roma grazie al MIMIT, al nostro ministero, che è dedicato interamente ai negozi di vicinato, quindi al retail, perché si è accorto dell'urgenza che c'è. È certo che arriviamo su queste cose sempre un po' in ritardo forse, però comunque bene che ci sia questo tavolo, contenti e molto collaborativi.
1: Anche perché qui deve arrivare qualcosa dal centro, diciamo.
0: Qui ci vuole, il tema
1: nazionale.
0: Non è più soltanto regionale, sulla data dei saldi, eccetera, assolutamente no. Qui si parla di concorrenza, per cui parliamo di antitrust, parliamo quindi di un tema direttamente nazionale su cui il governo deve intervenire e vuole intervenire, perché in questo tavolo fortunatamente abbiamo delle buone risposte e una grande collaborazione, per cui portiamo temi che abbiamo sempre sostenuto, come possono essere appunto lo spostamento delle date dei saldi verso fine stagione e una moderazione delle continue svendite e delle vendite promozionali all'interno delle stagioni, ma prima di tutto una normativa equamente distribuita e fatta come si dice, oddio mi sfugge la parola,

0: una norma che possa
1: fatta
0: andare
1: rispettare, esatto, sia online che in terra,
0: certo,
1: fatta rispettare sia online che in terra. Questa è una condizione sine qua
0: perché
1: non.
0: Poi molto spesso le norme ci sono a volte in alcuni settori, ma poi non vengono fatte rispettare, non ci sono i controlli e quindi poi alla fine è come se non esistesse,
1: vengano controllate, esattamente, esattamente. Per cui questo è la base di partenza, prima di tutto norme pari, in modo che noi possiamo avere una concorrenza, una giusta concorrenza, ma combattere ad armi pari, e poi che vengano ridotte le promozioni e spostate le date dei saldi. E questo è il contenuto poi di una petizione che abbiamo depositato alla Camera dei Deputati, è una petizione online, è la 1277, se la posso dire, che tutti possono andare a sottoscrivere, è una petizione che ha un contenitore di voci, ha avuto un grande successo, devo dire, perché evidentemente colleghi e anche cittadini, perché io ho tantissimo ritorno anche dai consumatori, perché la confusione che si è creata nel commercio è una confusione che va a toccare prima di tutto il consumatore, e questo va fatto capire. Comprare a prezzi estremamente bassi, che poi vengono anche ulteriormente ribassati eccetera, non vuol dire comprare qualità, ovviamente, cioè bisogna farsi delle domande e essere molto consapevoli di quello che si sta comprando, e non rispecchia assolutamente il servizio e la qualità sia del prodotto che del lavoro che viene fatto invece e offerto nei nostri negozi.
0: Esatto, quel negozio di vicinato, quel negozio di qualità che ci conosce, quel negozio che è anche un presidio sul territorio. Noi insomma, certo, stiamo parlando tanto in questi mesi anche di sicurezza, e allora se non si aiutano poi questi negozi, se non si aiutano questi imprenditori, sono saracinesche che si abbassano, sono luci che si spengono,
1: certo,
0: e quindi anche qui un ulteriore peggioramento di quella che è la situazione. In un minuto, Recine, i consigli soliti che si danno per i saldi, che cosa si può fare, che cosa non si può fare, si può cambiare questi sconti eccessivi che vediamo?
1: Al di là dei temi grandi che
0: sì,
1: andiamo a trattare e di cui ci occupiamo noi, tecnici del settore, e va bene così, sì, in questo momento andiamo a comprare sotto casa, comunque andiamo a comprare nei nostri negozi di fiducia, dove il commerciante ci conosce, uh-huh, è a nostra disposizione, conosce le nostre esigenze, offre un prodotto garantito, di cui si fa garante, e dove possiamo affidarci nelle mani di professionisti seri.
0: Grazie, grazie a Francesca,
1: grazie
0: Recine,
1: a
0: presidente provinciale nazionale di Fismo Confesercenti. Buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata anche a voi.
2: Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme.
3: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto, ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca. Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima. Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato. Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
2: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.

0: Vado a salutare Dario Ottonello, collaboratore tecnico professionale ARPA, l'ufficio biodiversità, l'unità operativa biodiversità e progettazione. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, insieme a lei per parlare di tartarughe, perché abbiamo visto negli scorsi giorni forse alcuni primi segnali anche sulle nostre spiagge. L'anno scorso avevamo visto un numero veramente alto, e allora come si riconoscono le tracce di una tartaruga sulla spiaggia? Che cosa dobbiamo stare attenti?
1: Sì, bisogna, di solito si osservano soprattutto al mattino presto. E assomigliano molto alla traccia che ho lasciato da un piccolo trattore, che non sono altro che le tracce lasciate dalle pinne anteriori dell'animale quando si sposta sulla sabbia, con un solco centrale che corrisponde poi alla parte inferiore del guscio, che si chiama piastrone. E di solito c'è una traccia di uscita dall'acqua dell'animale, che poi arriva alla parte sommitale più alta della spiaggia, dove c'è una buca dove l'animale potenzialmente ha effettuato, diciamo, la deposizione delle uova, e poi c'è una traccia, diciamo, di ritorno in mare. Quindi di solito sono due tracce con una buca centrale.
0: Che cosa si deve fare quindi? Che cosa deve fare un cittadino se ha visto una tartaruga o un possibili segni di una nidificazione, quindi?
1: Sì, la prima cosa da fare è avvisare la guardia costiera chiamando il 1530. Avvisando di aver visto o una tartaruga sulla spiaggia o delle possibili tracce lasciate dalla tartaruga che potrebbe aver deposto le uova sulla spiaggia. Poi la guardia di costiera attiverà tutte le, diciamo, di prassi, ci contatterà noi di ARPA, l'Acquario di Genova e le altre strutture che fanno parte del gruppo Ligure Tartarughe, per poi andare a verificare effettivamente se l'animale ha deposto le uova o meno.
0: L'anno scorso è stata un'annata dove ci sono stati moltissime nidificazioni in Liguria. Questo perché? Che cosa sta cambiando?
1: Sta cambiando, è un segnale, diciamo, chiaro di cambiamento del clima, diciamo, delle temperature del nostro pianeta. Fino a 15 anni fa era impensabile pensare che delle tartarughe di mare venissero a deporre sulle nostre spiagge. Invece ci danno un chiaro segnale di quello che sta succedendo al nostro mare, ma in generale al nostro pianeta, con questo rapido riscaldamento globale. E, oltre, diciamo, ha un effetto sinergico con le politiche di tutela che sono state condotte nei riguardi di questa specie negli ultimi 30 anni, che hanno permesso un aumento del numero di animali presenti anche nel bacino del Mediterraneo. Diciamo una sinergia di eventi, protezione, tutela assieme a cambiamento climatico, riscaldamento globale.
0: Senta Ottonello, in conclusione, perché anche un semplice tentativo, voglio dire, in realtà noi sappiamo che poi sono molti, di nidificazione è importante però per il nostro territorio ed è significativo?
1: No, è importante perché comunque le tartarughe non sempre alla prima, diciamo, uscita dalla spiaggia, la femmina, la futura mamma, diciamo, tartaruga, depone le uova. Quindi sapere che un animale è uscito ma non ha deposto, comunque è un indice che l'animale sta per deporre, e quindi ci fa, diciamo, allertare, diciamo, l'antenne per i giorni successivi, perché probabilmente quell'animale o nella stessa spiaggia o in spiaggia limitrofe potrebbe tornare, diciamo, a deporre le proprie uova.
0: Grazie a Dario Ottonello per queste riflessioni, buona giornata e buon lavoro, grazie. Ci risentiremo
1: grazie,
0: magari insomma a stagione inoltrata, va
1: perfetto,
0: bene?
1: Grazie, buona giornata.
0: Grazie,
1: a tutti.
0: Buon lavoro.
2: Ottocento metri di altitudine in una superficie di circa 13 chilometri quadrati, 226 residenti. Siamo in Valtrebbia, a Fontanigorda, che deve il suo nome all'abbondanza di acqua, testimoniata anche dalle 14 fontane come questa che si trovano nel centro della cittadina. Confina con i comuni di Fascia, Rezzoaglio, Rovegno e Montebruno. Sa che arriverà il Rally della Lanterna 11 e 12 luglio in queste zone della Valtrebbia? Può essere un bel palcoscenico comunque per paesi come il vostro?
3: Sì, certo, una bella iniziativa.
2: Magari arriverà

0: Un po' di gente anche qui.
1: Arriverà senz'altro, sì sì.
2: Tutti gli anni è un'attività cardine che porta movimento, lavoro, gente da fuori, anche liguri, ponente, levante, però è un grosso richiamo, è molto importante, è diventata una tappa quasi fissa di manifestazione che c'è all'interno della Valtrebbia.
0: Mi dà un po' i piatti da rally, qualche piatto tipico.
2: Tutti leggeri, sono con bresaola, mozzarella, crudo, non vanno a spaghetti, pasta o altro, se no si addormentano in macchina.
0: E invece piatto forte del ristorante?
2: Pan sotto al sugo di noce, senza ombra di dubbio, che non collima con l'attività da rallista.
0: E di secondo?
2: La carne allo spiedo. Senza ombra di dubbio, lo abbiamo dietro.
0: Uno dei luoghi di interesse di Fontanigorda è la chiesa, che si trova nel centro storico Sant'Antonio e Giacomo, proprio accanto al comune. E quando anche a questa altitudine il caldo estivo non dà tregua, ecco che si può arrivare a un po' di frescura nell'area naturale delle fate, il bosco delle fate, dove si trovano il gioco delle bocce e anche i giochi per i bambini. Io sono arrivata tra la Val d'Aveto e la Valtrebbia, mi trovo a pochi passi dal Passo del Fregarolo, 1200 metri di altitudine, che appunto dalla Val d'Aveto porta nel comune di Fontanigorda, dal comune di Rezzoaglio al comune di Fontanigorda. Sono dalla trattoria del Passo del Fregarolo con Giuliano.
3: Esatto.
0: Una meraviglia, siete nel paradiso.
3: Sì.
0: Un paradiso che proprio l'11 e il 12 luglio verrà anche indirettamente, sì, insomma, toccato dal rally della Lanterna. Vi fa piacere, insomma, un
3: sì,
0: po' di attenzione?
3: Sempre piacere, essendo anche un ex pilota, comunque mi fa sempre piacere vedere tutto il movimento, diciamo, che porta la gara in se stessa.
0: Anche immagino per il ristorante, l'indotto,
3: sì,
0: qualcuno magari in più, a parte,
3: esatto,
0: che nei weekend già movimento, sì, ce n'è, però potrebbe arrivare.
3: Sicuramente porta comunque anche gente che girano anche per vedere la vecchia prova del mondiale.
0: Ecco, perché qua prima passava proprio,
3: esatto,
0: il rally della Lanterna con la prova mondiale.
3: Esatto, esatto. È stata prova di mondiale 2 anni, adesso direi una scemata, mi sembra 91-93. Uh-huh. E questa era una delle tappe principali della rally della Lanterna.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, sono particolarmente contenta oggi perché andiamo in una città dove non eravamo mai stati, andiamo a Tokyo in Giappone a salutare lo chef savonese Francesco La Monica. Buongiorno, buonasera per lei.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Savona è arrivato a Tokyo in Giappone?
1: Va bene, allora, da Savona, innanzitutto ho lasciato Savona quando ero abbastanza giovane per andare a fare alcune esperienze in giro. Durante una delle mie esperienze in Australia ho conosciuto dei ragazzi, dei miei amici, che adesso sono attualmente ancora dei miei amici, che mi dissero, ai tempi andiamo a vedere la neve in Giappone, perché qua a Tokyo, cioè Tokyo no, però le Alpi giapponesi sono molto famose per la neve, per sciare, per fare lo snowboard. Quindi vengo in Giappone solo per sciare. E poi andai a provare un po' la cucina giapponese, mi innamorai della cucina giapponese, delle tradizioni giapponesi e quindi decisi di stare qua. E erano i tempi del 2000, era 2018 ai tempi.
0: Quindi è stato un colpo di fulmine col Giappone.
1: Sì, sì, sì, esatto. Prima di venire qua in realtà non conoscevo quasi nulla della cultura giapponese. E poi tutto questo conoscere la cultura giapponese mi ha fatto, come dice proprio lei, un colpo di fulmine. Mi ha fatto innamorare del posto, del cibo e tutto quanto quello.
0: Che cos'è che l'ha colpita subito? Ce lo vuole un po' raccontare anche per chi non la conosce? Come lei diceva, io prima non la conoscevo, la cultura anche culinaria o comunque la cultura giapponese.
1: Certo. Allora, quello che mi ha colpito tantissimo del Giappone e dei giapponesi è che qua le persone normali, anche quelli che non lavorano in cucina o che non hanno a che fare con l'ospitalità, sono tutti quanti dei foodie, quindi sono molto appassionati di cucina, sono molto appassionati di mangiare bene, mangiare cose comunque anche difficili da trovare e scoprire cose nuove. Quindi questo per io che sono un cuoco mi ha fatto pensare che fosse un'ottima opportunità, perché comunque il mio lavoro qua è quello di far scoprire alla gente qualcosa di nuovo e di dare delle esperienze alla gente. Quindi ho capito che qua i giapponesi sono molto recettivi per quanto riguarda

0: provare cose nuove. E in più noi italiani siamo molto diciamo simpatici ai giapponesi, quindi è stata una buona esperienza fino ad adesso, e non è stato ottimo, diciamo, sì.
1: E arriviamo così al suo lavoro di oggi, al ristorante dove lavora. Nel menù, diciamo, riesce a mettere anche un po' di Liguria? Abbiamo anche delle foto da far vedere.
0: Sì, certo. Proprio un paio di settimane fa con degli amici che lavoravano con me in Liguria, comunque alcuni dei migliori amici che sono venuti a visitarmi, abbiamo fatto un pop-up una domenica, abbiamo aperto specialmente proprio nel giorno in cui siamo chiusi per fare una cena tutta dedicata alla Liguria, dove abbiamo fatto la panissa, abbiamo fatto gli gnocchi al pesto, abbiamo anche fatto il cinghiale in umido. È stata una, diciamo, una cosa molto particolare, perché di solito serviamo piatti che sono diversi, facciamo un menù di gustazione e una cucina, diciamo, fine dining, però in questa occasione qua proprio abbiamo servito una cucina ligure che è stata percepita benissimo, sono stati tutti contenti e molte persone conoscevano già il pesto, sono rimasti stupiti dal fatto che comunque il pesto vero ci vanno i pinoli, ci va il pano, comunque mettono di tutto, pinoli, noci, parmigiano, quello che trovano, no? E quando abbiamo fatto quello vero erano molto contenti, hanno trovato molto interessante.
1: Lei diceva che i giapponesi sono molto curiosi, no? Sono molto appassionati in cucina, ma della cucina italiana, quella vera, cosa conoscono? Oppure c'è da fare un po' di esercizio, di lezione, di cultura, di vera cucina italiana?
0: Sai che i giapponesi sono molto, diciamo, come si può dire la parola in inglese, dei nerd, sono molto, diciamo, vanno molto in fondo alla cultura, quindi conoscono delle cose che io quasi non conoscevo. Per esempio, qua ci sono i ristoranti che fanno l'altri dot, fanno dei, cioè non so, non è il solito pasta e pizza che fanno tutte le altre nazioni del mondo che conoscono l'Italia solo per la pasta e la pizza, ma qua ci sono ristoranti, c'è un ristorante qua vicino dove vivo io, un ristorante sardo. Sono ristoranti che fanno, per esempio, la trippa buonissima. No, la cucina italiana in Giappone è ottima, perché ci sono molti giapponesi che sono venuti a lavorare in Italia, magari in ristoranti stellati oppure in buoni ristoranti, hanno imparato l'arte, l'hanno messa da parte, poi sono venuti qua, sono aperti il ristorante, non ti dico che hanno copiato, ma a volte l'hanno anche riprodotto meglio, sono delle pizze ottime in Giappone.
1: Senta, sì, sì. E a parte questa serata, diciamo, dedicata alla cucina ligure che ha fatto qualche settimana fa e che ha riscosso molto successo, nei piatti quotidianamente c'è un po' di Liguria? O è difficile?
0: Sì, diciamo di sì. Guardi, adesso abbiamo cambiato il menù. Nel menù invernale abbiamo avuto una amuse bouche, che purtroppo adesso non c'ho la foto, ma abbiamo avuto una amuse bouche che era, allora, le trenette al pesto, l'idea era le trenette al pesto, però invece di usare la pasta abbiamo usato dei calamari giapponesi che sono molto molto scioglievoli, quindi quando li mangi si sciolgono quasi in bocca, e abbiamo fatto un pesto leggero che abbiamo condito questi calamari col pesto e poi li abbiamo affumicati leggermente e coperti con una pellicola di carta velina, quindi il cliente andava con il bisturi a tagliare la pellicola, usciva fuori il fumo e poi usciva fuori un piatto che sembrava una pasta al pesto, però invece di esserci la pasta era fatto con il calamaro. E quando spiegavamo la storia raccontavamo del fatto che comunque la nostra mia radici sono liguri, e questo piatto qua era un piatto che voleva fare un omaggio alle radici liguri.
1: È facile gestire, lavorare in un ristorante in Giappone?
0: Allora, se parli la lingua giapponese è molto più facile, ovviamente, però come ben sapete la lingua della cucina è universale, quindi all'inizio quando arrivai in Giappone fu un pochettino difficile, non lo nascondo, però adesso è facile. Cioè è facile, se ti piace, come tutti i lavori, se tu sei appassionato è facile, se non sei appassionato è un po' difficile, perché comunque il lavoro in tutti i paesi del mondo è molto duro della cucina, però qua è stato particolarmente facile per me, perché mi sono trovato degli ottimi prodotti, delle persone comunque appassionate come me, quindi degli ottimi collaboratori, quindi una in discesa fino adesso, dai, diciamo così.
1: E com'è vivere a Tokyo?
0: Ecco, questo qua invece è un po' più difficile. Vivere a Tokyo in confronto a Savona è un bello shock. Io prima di vivere a Tokyo non ero mai stato... Sì, esatto. Prima di vivere a Tokyo non avevo mai vissuto in città così grandi, così come si dice, busy, così impegnate, no? Così di fretta. A volte senti che comunque ci manca un po' il contatto umano, no? Perché tutti quanti sono sempre di fretta e... cioè comunque è molto business oriented, le persone qua vengono qua per fare business,

0: fare soldi, per lavorare. Fortunatamente tra le persone che ho conosciuto, tantissimi ottimi amici, e questo, per questo motivo qua è anche facile per me. Con gli amici è sempre più facile vivere in qualsiasi certo. parte del mondo.
1: È una città cara, una città dove affittare una casa, comprare una casa, fare la spesa è impegnativo?
0: Allora, sì, se hai lo stipendio con le Japanese yen, con le yen giapponesi. Perché? Perché le yen giapponesi ultimamente hanno avuto un'inflazione abbastanza alta, quindi stanno abbassando e il potere d'acquisto diminuisce per i residenti, per esempio come me che prendo lo stipendio in yen. Per invece un turista italiano, oppure una persona che eventualmente venisse qua con l'euro, è abbastanza economico. Un affitto comunque di una casa come quella che ho io, più o meno di 40 metri quadrati, costa intorno ai 1000 euro al mese. E comunque sì, non sono abbastanza, però stiamo parlando di una città grande. Io penso che a Milano sarebbe un pochettino più caro che a Tokyo, penso. Se... ovviamente Savona è più caro di Savona, sì, quello sì.
1: Avessi un po' più confusionario, un po' più grande, un po' più cara di Savona. Che cos'è esatto. che le manca di Savona? Lei diceva un po' il contatto umano, ma qualche scorcio, qualche sensazione, qualche gusto?
0: Ovviamente mi manca la mia famiglia. Ovviamente come tanti stranieri italiani che vivono all'estero, la famiglia è la cosa che manca di più. E poi ovviamente... e mi manca tantissimo il fatto di avere la montagna e il mare così vicini. I paesaggi liguri secondo me sono paesaggi incredibili che non hanno nulla da invidiare ai migliori paesaggi del mondo. Infatti questo mi mancano le spiagge di per esempio quando vado a spiaggia a Bergeggi, mi manca fare le curve di Caponoli, queste robe qua mi mancano. Cioè sinceramente ogni tanto ci penso, dico bello qua, bellissimo, però noi ci abbiamo qualcosa di un po' più bello anche a volte, no? Quindi...
1: quella per questo ora è casa sua. Lei pensa di tornare o pensa di fermarsi? Anche se poi sappiamo che la vita degli chef è in giro per il mondo molte, molte volte, ma...
0: guardi, questa qua è una bella domanda. Al momento, visto che abbiamo appena aperto il ristorante, non ho in progetto di tornare, per adesso. Però ovviamente un giorno magari mi farebbe piacere tornare, sicuramente vorrei tornare in vacanza più possibile per visitare di nuovo la mia famiglia, poi i miei genitori hanno un ristorante a Savona, mia mamma ha un ristorante a Savona, quindi ovviamente mi farebbe piacere aiutarla a un certo punto, però per adesso non ho ancora pensato né quando e né se farlo. Per adesso il Giappone è casa mia, come diceva lei prima, e mi trovo bene qui, anzi mi piacerebbe che la mia famiglia venisse aiutata a trovarmi qua se possibile, però loro sono anche molto impegnati con il ristorante.
1: C'è qualcosa secondo lei che non abbiamo capito, non si capisce del Giappone che viene spesso diciamo stereotipato?
0: Sì, e ne dico una su tutte, è il fatto che il giapponese sia così gentile, servizievole. Questo non è uno stereotipo, ma è una ottima impressione che il giapponese comunque dà quando un turista arriva. Effettivamente quando il turista viene qua in Giappone viene trattato benissimo. E non è che noi siamo trattati male che viviamo qua, anzi, si vive bene in Giappone, però c'è da dire che comunque in confronto a quello che si pensa che il Giappone è tutto rose e fiori, ci sono comunque anche alcuni lati che sono un pochettino, diciamo, più oscuri di altri. Però, sinceramente parlando, guardi, io mi trovo molto bene, le persone giapponesi sono ottime, però a volte si pensa proprio che siano comunque tutti quanti bravissimi, tutti quanti non sia super sicuro. Certo è vero, è molto sicuro il Giappone, però comunque ci sono alcune cose che non si sanno e sono piccole cose, però
1: certo.
0: Diciamo questo qua è quello
1: e
0: che mi viene in mente.
1: Come funziona la sanità?
0: La sanità funziona bene, ovviamente il Giappone è un paese che funziona benissimo, però in confronto all'Italia la sanità non è gratis, è a pagamento, quindi quando uno lavora, è come in America diciamo, c'è una, quando uno lavora, quando si succede l'assicurazione, esatto, c'è l'assicurazione, la maggior parte delle volte quando lavori in un locale il datore di lavoro provvede un'assicurazione, però sì, comunque la sanità è buona, però come in tutti i posti del mondo, se la vuoi migliore paghi di più.
1: Ed è cara questa assicurazione?
0: Abbastanza. Se non hai l'assicurazione è carissima, se invece hai l'assicurazione no, abbastanza affordable, come si può dire in inglese, abbastanza si può pagare, sì dai.
1: In conclusione, il giapponese l'ha imparato in quanto?
0: Ancora non l'ho imparato, no, Guardi, il giapponese ci ha messo

0: 3 anni per impararlo. All'inizio andai a lavorare in un ristorante dove erano tutti giapponesi e mi dicevano portami una carota in giapponese, io gli portavo tutte le verdure che trovavo perché non sapevo qual era la carota. Allora, poi piano piano ho fatto, mi sono, ogni volta che mi dicevo guarda che la carota è questa, piano piano mi sono imparato qual era la carota, adesso piano piano ho imparato il giapponese. Adesso la conversazione per quanto riguarda la cucina non c'è più nessun problema, però sono 3 tipi di alfabeto in Giappone, c'è cioè il katakana, hiragana e kanji. Io so leggere soltanto le prime due. Il kanji è quello che proviene dal cinese, che è difficilissimo, non penso che lo imparerò mai.
1: Vabbè, insomma, già 2 su 3 mi sembra abbastanza. Allora ci saluta in giapponese, come facciamo sempre con i nostri telespettatori.
0: Arigato gozaimashita. Kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu.
1: E che cosa ci ha detto?
0: Grazie per il suo tempo. Yoroshiku onegai shimasu vuol dire come un augurio per l'anno nuovo, per quello che verrà, come una roba del genere.
1: Grazie,
0: Ok?
1: grazie
0: Grazie
1: mille
0: a voi.
1: Francesco da Tokyo, a presto,
0: Ciao, grazie,
1: arrivederci.
0: buona giornata. Ciao, ciao.
1: Grazie.

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura, mi sembrava un'operazione divertente, innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro, anche i ragazzi delle scuole, secondo me, potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
0: Come possiamo raccontarlo?
1: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
0: Tanto chi sono le promesse spose?
1: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì. Ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, in realtà. Ci sono molti, molti episodi nei Promessi Sposi in cui, secondo me, Manzoni fa un po', mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo. E, innanzitutto...
0: Quindi, insomma, Renzo come ne esce?
1: Renzo ne esce malissimo. Dal mio libro, malissimo. Sì, è un pasticcione. Intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E quindi, e poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro con lei che, secondo me, cerca di schivarlo, ma...
0: Ecco, hai detto Don Rodrigo, allora chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
1: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così diciamo infastidita da questa corte. Glielo dice anche la monaca di Monza, del resto, dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
0: E Don Abbondio?
1: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio,
0: presenza,
1: è sempre
0: sì.
1: Don Abbondio, insomma, quello che
0: nel suo ruolo,
1: matrimonio.
0: No.
1: Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine dei Promessi Sposi, perché è quello che non cambia mai,
0: certo.
1: Rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
0: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo, certo. Giustamente,

0: una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
1: guarda, avevo fatto un po' anche con Tex,
0: sì,
1: con le dovute proporzioni naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale in fondo. Avevo fatto un libro in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico, diciamo,
0: noi sorridiamo
1: serio,
0: non c'è niente da sorridere,
1: ma anche Tex mi ero divertito a insomma a demistificarlo un po', sì, raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure eccetera, un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo,
0: certo,
1: non tanto per merito mio ma perché Tex lo conoscono tutti, anche in questo caso, visto che I Promessi Sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
0: Senti, il linguaggio, ecco, non è facile riscrivere usando un linguaggio che logicamente
1: Manzoni essere. Dice nella premessa di avere riscritto un manoscritto, sì, che lui ha trovato, può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco, sì, non si capiva niente, quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
0: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi?
1: Sì, personalmente ci sono andato, poi naturalmente a vedere,
0: ho verificato,
1: sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo, certo, lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, sì, è ambientato nei luoghi, nello stessi luoghi del romanzo, quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi sì, mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
0: Bene, avete capito che è un libro da leggere, da passare l'estate leggendolo, perché merita, incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le Promesse Spose, beh, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
1: Grazie.

0: Immaginate una rondine che rientra al suo nido per poi ripartire. Questa immagine evoca l'origine del nome rondanina. Siamo a 1000 metri di altitudine nel paese più piccolo della Liguria, 56 residenti censiti nel 2026. Si trova tra il rio Cassingheno e il rio Brugneto, poco distante dal lago del Brugneto. La vetta più alta è il Bric Rondanina, che raggiunge i 1340 metri di altitudine. Qui arrivarono le popolazioni in fuga dalla costa, dalle invasioni dei pirati saraceni, ma anche per trovare terreni fertili da coltivare. Pochissimi sono i residenti di Rondanina, noi ne incontriamo uno che si chiama Dedo per gli amici.
1: Sì.
0: Qua siete il comune più piccolo della Liguria, non c'è tanta gente in circolazione.
1: Sì, come abitanti, sì. Non come estensione di territorio.
0: Che invece è bello esteso.
1: Sì.
0: Cosa le piace di Rondanina, lei che ci è nato?
1: C'ho qui sotto, c'è un terreno che ho messo delle piante da frutta, mele, ciliegie, pere, un po' di tutto, anche i kiwi, sì.
0: C'è un buon clima qua per l'agricoltura?
1: D'estate, sì. Allora adesso c'è il problema che tutti i momenti piove e per fare il fieno diventa un problema, sì.
0: Questa chiesa è un po' il simbolo del paese?
1: Sì, del 1200, sì.
0: E la chiesa chi è intitolata? San?
1: San Nicola di Bari.
0: Lei ci vive bene a Rondanina?
1: È già da 20 anni che sono quassù, sì. Dopo che sono andato in pensione.
0: Perché ha scelto Rondanina?
1: Beh, c'avevo la casa di mio nonno.
0: Sì. Ha sentito che arriva Rally della Lanterna?
1: Sì, c'è il cartello lì dalla cappelletta di Sant'Anna, sì.
0: Anche lungo la strada ci sono già le protezioni dei guardrail per sicurezza. Ci sarà un po' di movimento allora?
1: Sì, ma vanno poi giù da Propata.
0: Sì. Rondanina conserva anche il Museo della Flora e della Fauna del Parco dell'Antola in cui è inserita. E guardate, il palazzo del municipio sembra in miniatura, piccolino come questo.

paese dove si respira nella quiete un'atmosfera fiabesca, da sogno, di estrema tranquillità da paese addormentato.

0: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
1: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e quattro le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni ed è stato sistemato lo scorso anno.

0: Si tratta di una prova corta, che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri, per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio e lo Shakedown. Finisce proprio qua, in un tornante, molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare. Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme.
0: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca.

Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima.

Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato.

0: Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
1: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
2: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto, che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
0: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km.

Il primo abitato attraversato è quello di Costa Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce.

si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante.

Mandanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio di una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti.

frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite Bavastrello. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.

0: finisce qui la terza prova a Brugneto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Lancio. Continuiamo a raccontare il Rally della Lanterna, questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio, sono 4 km e 860 metri e allora direi di andarla a scoprire insieme.
1: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto il cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

0: 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontana Buona perché il rally della Val Trebbia e della Val Fontana Buona, Paolo Corsiglia della Camera di Commercio, lei è entrato già nell'atmosfera pienamente, lo vedo dalla sua maglietta.
1: Certamente, buongiorno, anzi siamo molto contenti che passi qua il rally della Lanterna, come tutti gli anni, è un'iniziativa importantissima che parte da Genova e poi si dirama tutte le nostre valli, ovviamente portando un'animazione sul territorio, ecco, fondamentale.
0: Infatti non è solo per gli appassionati, intanto il rombo dei motori, tutte queste bellissime auto attirano anche chi magari di solito non segue rally, ma è soprattutto la possibilità anche di far conoscere l'entroterra.
1: Sì, certamente, questo è fondamentale, tante attività ovviamente lavorano anche durante le giornate del rally e anche durante le giornate prima del rally, perché ci sono le varie prove che vengono utilizzate per il percorso, quindi siamo molto contenti di questa iniziativa, di questa realtà che Lanterna Rally insieme a tutti i vari player, tra cui la Camera di Commercio, porti sul nostro territorio. Ecco.
0: Lei è appassionato, lo segue da quando è giovane?
1: Beh, certamente, io sono sempre stato appassionato di motori, quindi sono molto contento per questa importante iniziativa.
0: Ha mai guidato, ha mai sognato?
1: No, io ho navigato nei rally storici, ecco.
0: Quindi
1: con macchine storiche, ovviamente adesso c'è tutta questa evoluzione moderna con altissima tecnologia e altissime macchine e con veramente molto molto bello lo spettacolo, ecco.
0: Ecco, come ha detto, magari anche attività commerciali che di solito sono chiuse in quei giorni aprono, so che si moltiplicano anche le ordinazioni nelle vari bar, ristoranti, perché si aspetta un fiume di gente.
1: Sì, certo, c'è tanti appassionati che vengono a vedere e ovviamente si dislocano sul percorso sia in Fontana Buona che di là in Val Trebbia. Abbiamo avuto dei riscontri anche negli anni scorsi molto positivi e speriamo che ovviamente il tempo permettendo siano anche quest'anno positive le presenze del pubblico, e mi dicono che ci sarà una nutrita squadra di piloti, quindi abbiamo già tante tante iscrizioni.
0: Lei ha già deciso in che curva andare a vedere, in quale punto, si deve ancora un po' orientare?
1: No, non ho ancora deciso, non so se farò magari una parte di percorso insieme agli organizzatori e quindi vedremo ancora dove posizionarci. Comunque saremo sul percorso, certamente.
0: E allora evviva il rally della Lanterna 11 e 12 luglio.

Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, questa sera interamente dedicato all'emergenza sicurezza. Lo chiediamo anche a chi ci guarda da casa: Genova ha paura oppure no? Questo è un po' il punto di domanda, la domanda che facciamo anche ai nostri ospiti che questa sera sono venuti a trovarci. Buonasera Daniela Boriello, che è presidente dell'Associazione Pescatori Liguri.
1: Buonasera.
0: Oltre che ovviamente appartenente a Coldiretti, quindi insomma conosce molto bene la situazione per quanto riguarda soprattutto naturalmente alla zona della Darsena, dove lavorano tanti pescatori, poi ne parliamo. Buonasera e bentrovata Federico Boiolo, presidente del municipio Levante. Buonasera. Consigliere regionale Enrico Vassallo, consigliere comunale del Partito Democratico.
2: Buonasera.
0: E buonasera anche Antonio Buccinà, che è presidente del CIV Darsena Pre.
3: Buonasera a tutti.
0: Ovviamente questa sera avete già capito, naturalmente parleremo del Levante con quello che è accaduto qualche tempo fa, soprattutto nella zona di Quinto, parleremo molto della zona del centro storico e della Darsena, sentiremo anche tanti contributi, ci parlerà anche che è voluto intervenire anche il presidente della cooperativa dei radiotaxi, che appunto ci ha chiamato poco prima di andare in onda proprio perché vuole dire la sua, sentiremo anche l'avvocato dei cittadini e dei residenti che hanno fatto un esposto pochi giorni fa, è stato depositato nella giornata di venerdì, quindi sentiremo anche quello che è la sua opinione e naturalmente parleremo ovviamente del centro storico, ma poi anche della situazione nel ponente genovese. Anche il ponente genovese insomma è alle prese da qualche tempo con una situazione per nulla rosea. E allora, proprio mentre andiamo in onda, sta per iniziare una manifestazione naturalmente pacifica, una sorta di passeggiata, una sorta di raduno di abitanti e commercianti del ponente genovese, un po' anche sulla falsariga di quello che è avvenuto già nella giornata, nella serata di sabato nel centro storico. E allora, prima di iniziare il dibattito in studio, vado subito a salutare Aurora Bottino, che si trova proprio a Sestri.

0: Ponente dove sta per iniziare o ha iniziato, lo chiederemo proprio ad Aurora questa manifestazione in piazza. Aurora.
1: Buonasera direttore, sì, sta per iniziare, mancano proprio pochi minuti, si aspettano gli ultimi arrivati, però appunto io inizierei con un ospite, con Roberto Savastano, che è il fondatore di Genova Insicura, che è il gruppo che ha deciso di organizzare questa serata, questa passeggiata pacifica per chiedere più sicurezza. Allora, intanto da dove è nata l'idea e perché avete deciso di farlo?
2: Allora, l'idea del gruppo Genova Insicura è nato prevalentemente per una questione del nostro quartiere dove abito io. E abbiamo fatto il gruppo e nel giro di 6-7 mesi siamo arrivati a quasi 5.000 persone. E è un impegno, diciamo, e tutti ci chiedono di organizzare qualcosa, una passeggiata civica, una passeggiata fra cittadini nel nostro quartiere, dove riprenderci un po' in mano e controllare anche un po' i nostri ragazzi. L'abbiamo fatta in Corsa Italia con la passeggiata dei genitori, eravamo una sessantina di genitori, ci siamo divertiti, ci siamo presi un gelato, abbiamo, non dico controllato i nostri ragazzi perché ormai non c'è da controllare, però così ci siamo fatti una passeggiata e abbiamo guardato un pochettino, essendo proprio genitori non usciamo tutte le sere, e abbiamo notato che effettivamente quella sera c'era tanto presidio, c'era tanta polizia, dunque su quello eravamo contenti. Altra cosa che eravamo felicissimi è di vedere così tanti giovani, cosa in Corsa Italia che non ce lo saremmo mai aspettati. Tutti dicono che siamo una città di vecchi, ma in realtà era pieno di ragazzi che si volevano divertire, e questo è il bello, quello che a noi piace. Noi abbiamo organizzato questa passeggiata perché ce l'ha chiesto i comitati, diciamo l'Unione Comitati Genovesi ci ha chiesto di dargli una mano insieme ad altri comitati, e sull'onda diciamo di quella di Corsa Italia, noi non siamo organizzatori, però abbiamo detto proviamoci, la buttiamo lì, vediamo cosa succede. Abbiamo deciso di farla per il ponente perché poi ci ha chiamato anche Pegli, che stanno facendo una bellissima raccolta firme sempre sulla sicurezza, allora abbiamo detto facciamola per tutto il ponente. E
1: ci siamo, perché comunque persone ce ne sono, questo va detto, ci saranno più di 200 persone.
2: Sì, qualcuno credo che debba ancora arrivare perché sono bloccati in Piazza Baracca, ma come posso dire, siamo contenti. E noi sin dal primo giorno abbiamo detto che le nostre passeggiate, chiamiamole così, sono apartitiche, noi non abbiamo un partito, la sicurezza è un bene di tutti, e pensiamo che sia la sinistra che la destra si debbano mettere un pochettino d'accordo, perché il problema non sono le persone per bene. Io ho tantissimi amici stranieri, sono persone per benissimo, molto meglio di altre. Il problema sono le persone che non vogliono entrare all'interno di un sistema, le persone che vogliono continuare a delinquere. Il problema è questo, e la politica deve andare a beccare e a colpire queste persone, non le persone brave, le persone che si vogliono integrare, le persone che vogliono imparare la nostra lingua e lavorare con noi. Il problema è che io non riesco a capire come si possa difendere a volte alcune persone che vogliono delinquere, non vogliono fare altro, e secondo me su questo non ci può essere ambiguità.
1: Grazie Roberto Savastano, appunto il messaggio è questo, diciamo che su questa manifestazione ci sono state un po' di polemiche con l'AMPI che ha annunciato un contropresidio. Adesso comunque iniziamo, direttore, quindi ti ridò la linea e ci risentiamo al più presto.
0: Grazie ad Aurora Bottino. Sì, sulle polemiche poi ne parleremo, di AMPI che ha voluto fare una contro, chiamiamola manifestazione, comunque un contropresidio proprio nella zona di Piazza Baracchi, Vassallo, si è capito poi perché poi insomma, c'è stato un po' di ambiguità anche su questa decisione di AMPI. Loro dicono, gli organizzatori, siamo apartitici, non ci sono simboli, non ci sono bandiere questa sera, in effetti non se ne sono viste, però AMPI ha preso una decisione decisa, e tra l'altro anche il presidente del municipio Frulio ha detto io mi schiero a fianco di AMPI, quindi andando un po' contro poi di fatto alla sua gente, quella che oggi è in piazza.
3: Sì, grazie per la domanda. Allora c'è da dire che in questo momento la preoccupazione più grande

0: domande che abbiamo tutti, soprattutto chi deve anche amministrare la città al di là del tema politico, è quello che sulla sicurezza poi nascano delle strumentalizzazioni, nascano delle posizioni come se ci fosse qualcuno dalla parte sbagliata di questa lotta che è assolutamente da fare contro la microcriminalità e contro il degrado in alcune parti della nostra città. Assolutamente, io penso che quando i cittadini decidono di fare una manifestazione pacifica per rappresentare quella che è la loro opinione, la loro idea, essere sul territorio, personalmente non ci vedo nulla di male. Detto questo, AMPI ha preso una posizione forte, una posizione, come ha detto loro, non apartitica, una posizione chiaramente politica, perché il tema della strumentalizzazione della sicurezza oggi non riguarda tanto, come posso dire, i cittadini che decidono di manifestare sul territorio e fare una passeggiata, quanto alcune forze politiche che in questo momento sullo scenario nazionale preoccupano tutti per delle ideologie e per un modo di dare delle risposte sul tema della sicurezza e sul tema dell'immigrazione e di come si gestisce l'immigrazione nel nostro paese e quindi anche nella nostra città, che francamente preoccupano tutti, non preoccupano soltanto noi, non preoccupano soltanto AMPI, preoccupano anche una gran parte del centrodestra liberale, democratica, che assolutamente non si riconosce in quello che per esempio sarà la manifestazione che farà Vannacci nella nostra città, dove i temi e il modo di rappresentare i problemi, ma soprattutto quello che mi preoccupa di più è il modo di rappresentare delle soluzioni semplici, mi sembra un po' di rivedere di nuovo l'ideologia dell'uomo solo al comando, vuole un po' banalizzare un tema che invece è di preoccupazione nazionale, di preoccupazione di tutti, dove dobbiamo essere, come ha detto bene Savastano, dobbiamo essere uniti tutti, tutte le forze politiche nell'affrontarlo, e quindi penso che AMPI nel voler manifestare in maniera politica il dissenso, la strumentalizzazione sul tema della sicurezza abbia fatto bene a scendere in piazza.
1: Però sfugge però un qualcosa, perché cioè, lei dice se queste persone che sono in piazza questa sera non hanno alcun simbolo, capisco, perché io devo dire no, io non sto con loro, anzi vengo a vedere cosa fate, io la penso diversamente. Cioè il suo concetto filava perfettamente, però non fila, o sanno che dietro questa manifestazione c'è qualcosa di diverso, e allora per carità anche lecito, no? Avere un'idea differente, però fino a prova contraria io non ho visto.
0: No,
1: bandiere,
0: no,
1: o simboli,
0: penso,
1: o...
0: No, però penso che il modo che ha scelto AMPI di chiamare a raccolta quello che sono un sentimento, assolutamente, io lo rivendico ancora, antifascista, libero.
1: Ma ci sono dei fascisti stasera lì?
0: No, io non ho visto dei fascisti.
1: Non lo so.
0: Però penso che sia importante che AMPI abbia deciso di partecipare comunque con una sua iniziativa e far vedere che sul tema della sicurezza anche l'AMPI ci vuol mettere la faccia con una sua iniziativa.
1: Bogliolo, lei cosa ne pensa di questo?
0: Saranno pacifiche entrambe.
2: Non ci sto capendo più niente, perché nel momento in cui arrivo qua a parlare di sicurezza e sento parlare di antifascismo sono andato completamente nel panico. No, a parte questo, io lo dico e non lo nascondo a niente, a nessuno. Io sono un tesserato AMPI. Ho la tessera dell'AMPI di Sturla e quindi mi rivedo anche in tutti quelli che sono i valori e i principi che porta avanti l'AMPI. Questa sera si parla di sicurezza, non si parla di politica vera e propria, di ideali, di valori politici, perché come correttamente ha detto Savastano, la sicurezza è un tema che unisce chiunque, indipendentemente dai colori politici. Da chi mi ha preceduto ho sentito parlare tanto di partiti, di Vannacci, di qua, di là, di ideali a livello nazionale. Qua stiamo parlando di Genova, qua stiamo parlando di un problema serio che riguarda tutti i quartieri della nostra città, e questo è il problema principale, che fino a qualche tempo fa magari c'erano ancora zone di Genova che non erano così caratterizzate da episodi di microcriminalità e di criminalità. Oggi quando parli di insicurezza tu parli di tutta la città, da Nervi a Voltri, considerando tutte le vallate, quindi Valbisagna e Valpolcevera e Quinto. Tre settimane fa ne è stata la testimonianza vivente, un episodio che non si verificava da anni per efferatezza e per gravità. Cioè, ragazzi, sono arrivate due macchine con dei ragazzi che sono scesi con bastoni e spranghe e sono andati a picchiare un gruppo di ragazzi che facevano una festa su Piazzale Carisi Italia, su Piazzale Rusca, quindi direttamente sul mare. È un episodio che secondo me caratterizza e ci dà una dimensione chiara di quello che sta succedendo, che non è un tema, come posso dire, etnico. Non è un tema che riguarda l'etnia, tanto è vero, e lo dico, ma dalle prime indagini, da quelle che sono state le prime dichiarazioni emerse nell'immediatezza dei fatti,

0: anche dichiarazioni rese a civili o a referenti istituzionali, sembra addirittura che i ragazzi che sono arrivati con le due macchine fossero tutti italiani. Quindi non è tanto un tema di disagio etnico, è un tema di disagio sociale quello della sicurezza. Quindi le domande che ci dobbiamo porre sono due: la prima, da un punto di vista dei presidi, ne abbiamo parlato lungamente, di forze dell'ordine, ma soprattutto da un punto di vista sociale, perché quello che bisogna domandarsi è perché si arriva a fare questo, perché ci si sente la facoltà di fare cose di questo tipo, che sono cose totalmente antisociali e che turbano fortemente, gravemente la serenità di un quartiere tutto intero. È quello il punto, ed è un tema che non ha, ripeto, nessuna connotazione ideologica, tant'è vero che penso che sia un problema che ci accomuni tutti nel volerlo affrontare sul territorio, e dall'altra parte, come dicevo, nessun problema è, cioè nessuna caratterizzazione e nessuna specificazione etnica.
1: Boriello, lei, insomma, con l'attività anche dei suoi pescatori nella zona della Darsena, naturalmente conosce molto bene la situazione, ha partecipato anche a quella commissione itinerante, sì, che ha creato, esatto, anche qualche polemica per il fatto, insomma, di essere stata un po' annunciata, di avere una scorta vicino, di avere, insomma, una visione delle cose in quelle 2 o 3 ore molto differente rispetto a quelle precedenti e a quelle successive anche. Io tra l'altro anche sul sito nostro qualche giorno fa ho fatto, non si offenda, Boiolo, perché nei giorni scorsi avevo fatto un pezzo, non so se l'aveva letto, che mentre a Quinto in pochi giorni, insomma, per quell'episodio era avvenuto, quell'episodio aveva nei pochi giorni successivi subito volanti, carabinieri, presidi, insomma, esatto, c'è stata messa una pezza subito, come giusto che fosse, mentre dalle vostre parti invece la situazione continua a essere incancrenita.
2: Sì, purtroppo sì, io guardi, sono 30 anni che siamo lì con i pescatori, dal 92 che abbiamo la concessione, sicuramente i primi anni non c'era questa situazione di disagio, di insicurezza assolutamente, insomma qualche scazzottata normale poteva accadere, ecco, però in questi ultimi anni, ormai sono diversi anni che facciamo incontri con i vari prefetti che si sono succeduti, con i vari sindaci, con le varie amministrazioni, destra, sinistra, quindi non guardiamo i colori perché da anni che chiediamo sempre le stesse cose. Noi purtroppo però nel corso degli anni il problema si è acuito e quest'anno siamo veramente all'apice di una situazione in cui arriva gente con le pistole, che sono lì presenti, fanno quello che vogliono, abbiamo delle attività, ci dicono di far vivere la Darsena, noi siamo Calata Vignoso, di far vivere con le nostre attività. Noi come operatori abbiamo cercato in questi anni di creare iniziative, creare serate, anche, perché poi il problema è principalmente nel periodo estivo, ma diciamo che in quel momento si diventa ancora più forte, però poi anche durante l'inverno ci sono le problematiche e abbiamo cercato di fare tante attività, abbiamo aperto delle attività con i nostri ititurismi, ma purtroppo qualche sera fa proprio il nostro ititurismo ha dovuto disdire una serata perché 30 persone, per paura di venire lì a sedersi a mangiare del buon pesce, hanno disdetto e se ne sono andati. Cioè, voglio dire, quindi i nostri imprenditori investono, spendono dei soldi, lì ci sono attrezzature importanti, è capitato spesso che qualche imbarcazione poteva essere andare a picco perché sono stati lanciati dei razzi da dei balordi, e tutto questo continua e continua e continua. Noi le cose che chiediamo fondamentalmente sono due, perché da un lato capiamo sicuramente lì la presenza, avendo il centro storico alle spalle, ovviamente è uno sfogo, come posso dire, verso il mare, quindi arriva di tutto, però quello che noi chiediamo e continuiamo a chiedere da anni, ripeto, è comunque un presidio fisso, deve esserci un presidio più presente. Adesso oggi in giornata sono passate, ero lì tutto il giorno, sono passate 3 volanti, andare, venire, però passano, vengono, di polizia locale, non è che più di tanto fanno, nel senso si fanno il giro della banchina, tornano indietro, magari stanno un pochino lì, quindi il problema è che purtroppo capiamo che le risorse umane sono poche, ci è stato già spiegato e detto 1000 volte da tutti, però l'esigenza c'è, i nostri operatori hanno paura i turisti, oggi in pieno giorno un turista è stato scippato, c'erano i turisti che scendevano dalle navi, tanti spagnoli, è stato scippato, è stato il turista che è andato a placare il suo ladro, voglio dire, e poi c'era la polizia che ha detto chiamate il 112, cioè allora qua a chi si bisogna rivolgersi, e soprattutto la presenza costante, perché nel momento in cui passano e se ne vanno, questi spariscono, poi ritornano e di notte ancora peggio, quindi se succede di giorno, di sera ancora peggio. Noi abbiamo attrezzature per migliaia di euro, cioè una rete, vedete le reti che ci sono in banchina, cioè ci dormono, ci fanno qualsiasi cosa, si trovano droghe di tutti i tipi, ma questo è già da diversi anni,

0: e sono redditi che costano migliaia di euro per i nostri pescatori, cioè è il loro lavoro, è la loro vita, come fanno a portare reddito a casa? Quindi come tutti noi vogliamo lavorare, loro vorrebbero soltanto lavorare in una zona dignitosa. Il comune ci ha voluto, e ringraziamo per questo, che ci ha voluto tenere al centro della città, però abbiamo bisogno di tutela, purtroppo siamo arrivati a questo ad oggi.
1: Prima di arrivare da Bucinato, un attimo, dovrebbe essere pronta, chiedo alla regia ancora Aurora Bottino. Aurora da Sestri Ponente, Aurora.
2: Eccoci direttore, sì, sono con chiaramente la fiaccolata è in corso, potete vedere appunto anche il fuoco. Allora, facciamo un attimo, ci fermiamo con rubo un secondo perché chiaramente il momento è impegnato.
3: Sì.
2: Allora, con Angelo Di Fede che è il
3: presidente
2: esatto,
3: dei comitati di quartiere genovese,
2: che è il gruppo che ha organizzato. Esatto. Allora, perché avete deciso di organizzare questa serata?
3: Abbiamo deciso di organizzarla perché ci sembrava il modo più semplice per mandare un messaggio a chi le decisioni le prende. Noi siamo solo dei cittadini che credono di avere la possibilità di dire la loro opinione. Siccome pensiamo e abbiamo visto che questo tipo di passaggio, questa indicazione che noi vogliamo dare, ci sembrava la più semplice, la più diretta, allora ci siamo organizzati un po' meglio rispetto alle prime passeggiate che abbiamo fatto in Corso Italia e crediamo di aver dato un bel segnale. Anche perché questa passeggiata è molto silenziosa. Non ci sono fischietti, non ci sono trombe, lasciamo in pace la gente che vuole stare tranquilla a casa, vuole vedersi il televisore, chi invece vuole scendere e camminare con noi lo fa in maniera spontanea, questo lo ringraziamo.
2: Grazie, grazie mille, noi proviamo a sentire qualcuno, chiaramente
3: no, ragazze,
2: si continua a capire il da farsi, perché è una passeggiata in una strada pedonale, quindi non c'è l'opzione di invadere la strada carrabile, e quindi chiaramente adesso ci sono dei vari giri perché siamo in via Sestri, e quindi ora c'è uno stop, appunto potete vedere le fiaccole, ci sono molti esponenti politici principalmente di centrodestra, ma abbiamo visto anche il presidente di municipio di Ceraudo, quindi sicuramente questa serata ha raccolto tante persone. E poi chiaramente c'è il contropresidio, che abbiamo visto qualcuno in Piazza del Micone, perché Piazza Baracca è chiusa, però appunto direi che non ci sono tensioni e la passeggiata continua. A te.
1: Ecco, allora, tra l'altro ci sembra di vedere insomma anche una buona, un'ottima risposta da parte della gente.
2: Assolutamente, assolutamente. Qui direi che ci sono più di 300 persone, come potete vedere, dietro alla fiaccolata, con anche tante persone che magari erano qua in via Sestri, passeggiavano e si sono fermate a parlare e hanno partecipato. Quindi direi che, anzi, anche un dettaglio, ci sono anche tante persone che non sono di Sestri e, come volevano gli organizzatori, sono arrivate da altri quartieri proprio per partecipare a questa serata, anche persone del Levante, per dire, quindi sicuramente un raccoglimento importante.
1: Grazie, allora torneremo da te tra poco. Grazie ad Aurora Bottino. Bucinà, parlava prima Daniela Borriello sul fatto che è la domanda più lecita del mondo, no? Noi vogliamo vivere, vogliamo lavorare, vogliamo stare tranquilli. Personalmente ancora pochi giorni fa sono passato di lì in un orario diurno e ovviamente pensavo a tutto quello che abbiamo vissuto, no? Che poi parlandone, se uno non la vive non capisce bene, però passando proprio anche solo che il motorino, rallentando in una decina di minuti che ho fatto un po' il guardone, però senza neppure fermarmi, però ho bastato 10 minuti con un motorino accostato, quindi neppure troppo dentro quel mondo che è la Darsena, che tra l'altro è un posto straordinario. Ho visto veramente delle cose incredibili e la domanda è: com'è possibile che nel 2026 in una città come Genova si possa sopportare una cosa del genere? È impossibile.
4: Beh, io però come commercio vorrei un attimo, come dire, strambare da questa dinamica, no? Perché non posso essere pessimista.

0: pessimista se a tuo commercio. È chiaro che non si può prescindere da una situazione che è nazionale, europea, endemica, però qui il discorso, vuol dire, va diciamo in altra sede. Io però voglio fare l'esempio di questo weekend, cioè è stato un weekend comunque pieno di turisti, pieni di famiglie nei ristoranti dei nostri consorziati, quindi va bene guardare, diciamo, le problematiche, però bisogna secondo me anche guardare le cose, il risanamento che effettivamente c'è stato. Io penso che ci sia stato un momento di stop perché c'è stato un cambio di sindaco e di giunta, e questo ha comunque provocato il rallentamento di tanti dossier e di tanto lavoro che è stato fatto, diciamo, in questi anni. Ora io credo che c'è la massima attenzione su determinati problemi principali. Io vedo che sia i presidi fissi che dinamici comunque ci sono, in qualche modo funzionano. Chiaro che c'è sempre l'episodio, tipo come diceva la mia collega, il turista scippato, però voglio dire, bisogna andare avanti e bisogna comunque avere anche una visione ottimistica su quello che
1: sicuramente
0: è stato,
1: però siamo qui anche per questo, naturalmente, non è certo per...
0: Certo. A me, se posso...
1: Cioè, quello che facciamo non è certo per buttare fango su una zona che necessita anzi di avere tutta la luce del mondo, lo facciamo proprio per provare a migliorare, aiutare a contribuire nel nostro piccolo, anche a contribuire, ovvio. La sua premessa è lecita, perché ovviamente ci sono delle attività che tutti i giorni lavorano e grazie a quelle attività vivono, e quindi è normale non fare una pubblicità troppo negativa, questo siamo tutti d'accordo.
0: Posso anche, diciamo, questo contrasto tra questi, diciamo, estremi. Ad esempio sul territorio ora c'è un po' questo dibattito, associazioni o commercio, oppure c'è questo dibattito contro i bed and breakfast, a favore o contro. Cioè, secondo me sono categorie troppo nette, no? Ad esempio i bed and breakfast hanno contribuito a risanare la nostra zona tantissimo, ora magari bisogna regolarli, cioè ci vuole sempre, diciamo, un po' di, come dire, moderazione.
1: Ci fermiamo qualche istante, torniamo subito.

0: Eccoci ancora qui in diretta, andiamo subito da Aurora Bottino perché c'è un po' di movimento a Sestri di Ponente. Aurora.
1: Sì, direttore, purtroppo come puoi sentire c'è un po' di tensione perché la passeggiata si è incontrata con il presidio e appunto volano parole forti, appunto questa è la situazione. Diciamo che adesso il presidio passerà davanti proprio perché gli organizzatori stanno cercando di portare via le persone e invece il presidio contro questa manifestazione rimane in piazza Baracca, però appunto c'è tensione, questo sicuro. Adesso appunto sentite da una parte vergogna, si stanno urlando contro, c'è chi applaude, però appunto adesso il presidio dovrebbe continuare, la passeggiata dovrebbe continuare per Largo Coppi. Chiaramente ci sono i carabinieri, c'è la Digos, sì, momenti molti molti di tensione.
0: Tanto Aurora, ovviamente il consiglio che do sempre a tutti quelli che sono sempre esposti di stare sempre vicino alle forze dell'ordine, ovviamente chiedo anche a Francesco Righi, l'operatore, naturalmente di tenere una distanza di sicurezza perché ovviamente la situazione vedo che si sta accendendo in maniera piuttosto netta. Aurora. Va bene, allora torniamo da te,
1: sì,
0: tra pochissimo.
1: Ho fatto fatica a sentire, però non so se mi sentite perché sì? Purtroppo ecco appunto adesso ci sono momenti di tensione, sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di dividere le persone. Appunto, diciamo che gli animali.

0: Va bene, torniamo da te tra pochissimo. Aurora, ovviamente quando ci sono troppi cellulari e linee, anche il nostro zainetto ha delle difficoltà. Insomma, Vassallo, parole le nostre che avevate detto prima in studio, all'insegna, tutti insieme per un unico obiettivo, che è quello della sicurezza, poi però succedono cose come questa sera.
1: Beh, intanto per capire cosa succede bisognerebbe, onestamente bisognerebbe essere lì. Ora io rispondo molto.
0: No, certo, tra l'altro ovviamente poi avevo già chiesto anche ad Aurora Bottino poi di sentire anche naturalmente i rappresentanti di Ampi e chi in qualche modo ovviamente non era d'accordo con gli organizzatori di questa sera, perché ovviamente dobbiamo, come è corretto che sia, sentire tutte le campane, quindi io poi tra poco, sperando che tutto vada per il meglio, che abbia anche il tempo, anche lo spazio per avvicinare anche i rappresentanti di Ampi o di coloro che sono vicini ad Ampi per sentire anche l'altra come campana, come è corretto che sia, ci mancherebbe.
1: Sì, rispondo. Io di una cosa sono sicuro, che sia come persona sia come rappresentante delle istituzioni mi considero una persona moderata e dialogante con tutti. E ascoltavo prima quello che diceva il presidente Bogliolo, e io per i nostri presidenti del municipio ho un grande rispetto, perché sono effettivamente il primo presidio, il vero presidio che noi
0: andiamo
1: abbiamo.
0: Scusi Vassallo, andiamo da Aurora Bottino, poi torno da lei. Aurora, sei in diretta. Vabbè, lasciamo anche un po' di audio ambiente, che comunque ci aiuta a capire meglio la situazione.
2: Momenti molto molto tesi, siamo più o meno in largo Fausto Coppi, potete sentire, direi, che qui si sta cantando l'inno d'Italia da una parte, dall'altra anche ci sono momenti di tensione, perché ci sono state delle persone che si sono strattonate, chiaramente i carabinieri sono intervenuti, c'è anche la Digos, però la passeggiata non si muove e quindi qua diciamo che sta diventando un match di urla, di cori, e la speranza è che riusciamo a muoverci al più presto, perché appunto, lo ripeto, ci sono stati momenti di tensione con le persone che si volevano perlomeno scontrare, ecco. Fortunatamente c'erano i carabinieri, c'era la Digos, che sono intervenuti, hanno creato una specie di cordone tra il presidio in piazza Baracca, che è di antifascisti, era quello organizzato da Ampi, e la passeggiata invece che è quella organizzata dall'Unione dei Comitati e da Genova Insicura. Quindi io ti ridarei la linea per vedere, secondo me dovrebbero essersi calmate un po' le acque, vedo che comunque Carabinieri e Digos stanno parlando e dovrebbe, ecco appunto, ci muoviamo, quindi ci stiamo muovendo, la passeggiata per la sicurezza si muove, invece il presidio rimane in piazza Baracca. A te.
0: Grazie Aurora, naturalmente ci chiederai la linea appena ne avrai possibilità. Boriello, insomma, queste scene insomma dimostrano intanto insomma i toni accesi, ci sono a livello politico nazionale naturalmente, e oggi questa sera obiettivamente insomma su quelle frasi che mi verrebbe da dire che non voglio neppure sentire con il calcio, no? Quelle scene che non vorremmo mai vedere, è una frase che non sopporto, però insomma obiettivamente sono scene brutte.
3: Ma io penso che quelle immagini che stiamo vedendo e che stiamo assistendo, a prescindere, torno a ripetere, dai colori politici, è un po' l'esasperazione della società, il disagio sociale a cui faceva riferimento prima il presidente Bogliolo, secondo me, perché siamo arrivati proprio forse a un limite per tante problematiche che riguardano un po' tutti noi, riguardano la società, che hanno portato la gente a essere un po' esasperata e quindi poi a superare determinati limiti anche magari, non dico senza motivo, ma magari esagerando poi in certe situazioni come in questa, dove penso che l'obiettivo poi alla fine è di

0: tutti, l'obiettivo comune, no? Essere la sicurezza, essere sicuri tutti insieme, quindi trovarsi poi a dover discutere uno con l'altro quando ci si sta muovendo per lo stesso obiettivo mi sembra veramente assurdo. A me da cittadina e da, voglio dire, da utente, da insomma consumatrice, quindi mi sembra veramente assurdo. Penso che la problematica sia quello, che dobbiamo porci veramente il problema di come mai succedono queste cose, come sono successe, perché si sono create negli anni, non è che adesso all'improvviso è esploso tutto all'improvviso. C'è una situazione sociale che purtroppo sta portando ai massimi sistemi, ma anche andando nella quotidianità di tutti noi, di tutti i giorni, a problematiche economiche, a situazioni economiche difficili, che quindi portano anche a una maggiore delinquenza, a un maggior bisogno di magari solo poter mangiare, quindi arrivare anche a delinquere. Tutto questo però si ripercuote su tutti gli altri cittadini che invece vogliono tranquillamente lavorare ed operare. E come si diceva poco fa, si cerca, certamente non si è solo pessimisti, come diceva giustamente il Presidente, si cerca anche da parte nostra, come dicevo prima, si cerca di portare avanti delle attività, di creare nuove attività, quindi nuove possibilità, nuove, insomma, far vivere questa città, ognuno per la propria zona, ognuno per le proprie attività, le proprie competenze, per cercare di superare queste problematiche. Quindi andiamo avanti sicuramente. Anzi,
1: Moriello, però interrompo perché Bucinà, giustamente, noi siamo qui stasera anche per aiutare quel territorio, no? Che comunque ha delle difficoltà, questo è inutile girarci troppo attorno, però è un territorio che va aiutato a grandi livelli, a livello romano, va aiutato a livello prefettura, questura, comune naturalmente, e tutti devono fare la propria parte. Lei dice ci vuole ottimismo, ci vuole qualcuno che ancora incoraggi, no? Anche i giovani, o comunque qualcuno a investire in quella zona, non fare terrorismo, questo in poche parole. Però le faccio sentire, che lei conoscerà ovviamente, il titolare dell'Hotel Genziana, che probabilmente negli ultimi tempi è salito anche alla ribalta per anche diverse prenotazioni che poi sono saltate all'ultimo. Insomma, andiamo a sentire quello che ci ha detto poco tempo fa.
2: Io ho famiglie che vengono in albergo e tante volte non arrivano nemmeno perché spaventati se ne vanno, o che pure fanno il check-in ma dopo aver fatto il check-in scappano spaventati, recensioni che mi ammazzano su tutte le classifiche delle OTA.
1: Non era di pochissimo tempo fa, come si vede le note dall'abbigliamento, però il concetto era quello che volevo far passare. Sì, poi la realtà è anche questa, sì, però.
3: Io però vorrei fare un discorso non sul singolo operatore, perché poi io non conosco, come dire, il modello di business di questo operatore.
1: Il modello di business è un cliente che arriva e io guadagno.
3: Sì, però,
1: se lui dice o vanno via o mi fanno una decisione negativa, il modello di business è bello che è finito.
3: Nell'ultimo mese hanno aperto tra Bed and Breakfast, proprio nella zona di Pre ed Arsena, tra Bed and Breakfast e case vacanze, 8 strutture. Quindi voglio dire, quel tipo di commercio funziona, cioè non ho nulla da dire, io capisco, lo conosco, nel senso, e anche, diciamo, ha chiuso anche un ostello in via Pre. Però, ripeto, il singolo è difficile da giudicare, io non conosco queste storie commerciali. Abbiamo aperture di continuo, il 14 in Piazza Sant'Elena apre la focaccia sociale, cioè, quindi voglio dire, le aperture comunque sia ci sono, poi che le problematiche, voglio dire, di svariato tipo esistano, nessuno lo nega. Io vorrei dire anche una cosa, diciamo, sul problema. Mi immagino che il problema che vediamo stasera, molto, molto drammatico, molto brutto da vedersi, riguardi poi il fenomeno dell'immigrazione, no? È chiaro che ormai la gente, come dire, ha paura, si sente proprio poco tutelata nell'italianità, perché abbiamo visto, come dire, cantare l'inno nazionale. Però io mi rifaccio alle parole che ha detto la prima persona, no? Nessuno, per esempio, vi do un dato, il 55% degli utenti del commercio sono stranieri, cioè quindi sono una presenza, una forza lavoro, cioè nessuno ha qualcosa contro gli immigrati regolari che comunque non delinquono. Il problema è, come dire, gestire l'immigrazione, come dire, di diverso tipo. Anche i dati che ha, come dire, in conferenza stampa ha indicato la sindaca sono significativi. Per esempio, agiamo forse poco sui rimpatri, perché voglio dire, il dato 4% rispetto a una Germania che ha il 30%, vuol

0: dire eliminare magari quelle 2-3 mila persone, dico chiaramente spalmate su tutto il territorio nazionale, che magari delinquono e che fanno veramente da potente cartina di tornasole sui vari settori.
1: Vado a dare il mio buonasera a Walter Centenaro, presidente della cooperativa dei tassisti. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a tutti, buonasera.
1: Allora, intanto lei sta lavorando naturalmente, immagino, anzi sono sicuro perché ci siamo sentiti prima, non so se ha già sentito un po' quello che sta accadendo a Sesti Ponente con questi ovviamente non scontri, ma comunque insomma questa alta tensione tra due opposizioni, tra due fazioni, poi chiamiamole così, che poi non dovrebbe essere così, ma ormai è andata così, quindi è molto clima teso a Sesti Ponente. Abbiamo rappresentanti del centro storico, della Darsena, del presidente del municipio di Levante, un consigliere del Partito Democratico, insomma abbiamo un po' la politica e rappresentanti della società civile. Insomma, lei dal suo punto di vista qual è qualcosa che vuole dire questa sera in tema di sicurezza?
2: No, noi siamo sicuramente una categoria estremamente coinvolta, chiaramente. Lei mi ha citato appunto tra gli intervenuti o tra le persone che sono la platea di questa trasmissione, mi ha citato vari punti della città, varie persone, varie attività. Ecco, noi faccia conto che siamo un fluido in mezzo a tutte queste realtà. Lei mi ha parlato di Quinte, del Levante, quindi mi ha parlato di Sestri Ponente, mi ha parlato della Darsena, del centro storico. Ecco, sono tutte probabilmente quartieri dove io nella mia notte per strada finirò per passare, per andare, per portare, per prendere persone. Il problema esiste, la categoria è in prima linea. Ho sentito poi da ultimo questi interventi stranieri, italiani. Io dico la verità, da quel punto di vista lì non vorrei che poi un dibattito che si fa sempre più ideologico tra chi vuole erigere muri, tra chi dice apriamo tutto, io credo che poi alla fine queste estremizzazioni finiscano per allontanare la soluzione del problema, se una soluzione c'è, o comunque un'attenuazione del problema che esiste. Il problema della sicurezza esiste. Lato nostro siamo abituati, cosa le dico, noi facciamo una vita di strada, non abbiamo protezioni possibili, stiamo collaborando, abbiamo trovato un'apertura da parte delle istituzioni locali e diciamo di entrambe, in questo caso di entrambe vuol dire lato amministrazioni locali, appunto comune e regione, di altre anche, perché sicuramente non ci ha chiuso la porta in faccia la prefetta, non ce l'ha chiuso la questora, quindi voglio dire le istituzioni coinvolte in qualche modo nel nostro problema sono solidali con noi alla ricerca di una soluzione che poi prevederà investimenti, vedremo se troveremo finanziamenti eccetera. Questo riguarda poi l'aspetto più legato al monitoraggio, alle telecamere, a qualcosa che possa incrementare la sicurezza. Di fatto poi però è un tipo di attività la nostra per la quale oggettivamente è estremamente difficile avere la capillarità che servirà, perché lei in questo momento ha un taxi dovunque che può trovarsi in qualsiasi circostanza, in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione. Ripeto, noi la viviamo in diretta, in questo momento ci rammarichiamo un po', io lato mio mi rammarico perché dico un momento in cui oggettivamente, per esempio, dico così, in orario notturno, serale, che sono quelli nei quali lavoro io, un po' di richiesta ci sarebbe anche, ci sono alcuni colleghi che purtroppo dicono, pur seguendo il proprio interesse, sarebbe quello di andare appunto a intercettare anche flussi di utenza che un tempo sarebbero stati insperati, magari hanno delle resistenze familiari o personali, perché magari a fronte di episodi che sono insomma gli ultimi, in una settimana ne contiamo già due, un parabrezza spaccato da un pugno con seguito di denuncia e un pestaggio che invece forse al momento ancora denunciato non è stato, ma comunque insomma, quindi questi episodi chiaramente non fanno che in qualche misura allontanare qualche collega da orari che possono ritenersi più a rischio, ecco, e questo non sta a dire, ma sicuramente credo che sia negli orari notturni dove magari si realizza la maggiore frequenza di episodi non proprio simpatici, ecco.
1: Ovviamente lei sia dal punto di vista personale generale che dal punto di vista proprio come presidente riceverà in maniera quotidiana, no? Segnalazioni, denunce o comunque racconti di avventure fra virgolette più o meno fortunate di suoi colleghi. Lei diceva noi attraversiamo la città e questa sera ne stiamo parlando di Sesti Ponenti, stiamo parlando di Nervi, il centro storico, il Ponente in generale.

0: Ma come lei diceva, insomma, è un po' tutta la città che vive in una situazione un po' particolare. Però se lei dovesse fare anche dal punto di vista della statistica, insomma, quando arriva una chiamata di notte in una zona X, lei ha più paura o è una zona vale l'altra? Perché è ovvio che possa salire, no, un balordo in Albaro, come può salire a San Pedro Arena, a San Fruttuoso o a Nervi. Questo è ovvio, che nessuno ha la sfera di cristallo, però facendo anche un calcolo delle probabilità e della statistica soprattutto, insomma, ci sono delle zone che secondo lei sono un po' più, ripeto, quando arriva una chiamata vi fate il segno della croce o quasi.
1: Ma sono problemi di natura diversa, vede, perché lei dice appunto, per esempio, uno è associato l'estemporaneità e la possibilità di incrociare la persona veramente poco simpatica, più che molesta, e può essere legata invece magari a dei consumi, ok? A dei consumi che chiaramente non hanno geografia, ecco, possono venire dovunque, la persona che è totalmente fuori di sé c'è dovunque, e quello è un aspetto. Chiaramente invece, per quanto riguarda quella che chiamiamo microcriminalità o comunque molestia o comunque disagio, è un problema che chiaramente è in corrispondenza delle zone dove ce n'è di più, però questo non vuol dire, cioè la movida c'è in Corso Italia, c'è De Ferrari, c'è, e chiaramente non c'è magari a Sturla magari più di tanto, o comunque a Pianderlino, però chiaramente quello anche lì sarebbe sbagliato dire allora quindi il problema è evidente che dove tu raduni 1000 persone per la legge dei grandi numeri, io chiaramente non farei più questo lavoro se non pensassi e non verificassi quotidianamente che il 90% delle persone, siano ragazzi, siano persone più della mia età, vanno in giro magari per essere in salvaguardia, in sicurezza, preferiscono prendere un taxi, hanno bevuto due cose e vanno a casa tranquilli. Ci può essere quello più simpatico, meno simpatico, un po' più su di giri, però in linea di massima tutte situazioni gestibili. Nella grande quantità di persone, in corrispondenza di quei posti, sono gli stessi frequentanti che dicono: cavoli, ma lì si stava menando, là si stava pestando, là c'è stata l'aggressione, lì si sono prese a bottigliate, là c'era una situazione che siamo scappati. E questo è chiaro che in certi quartieri avviene di più, ma credo sia in gran parte per la grande concentrazione, e poi magari perché in corrispondenza di certe situazioni è più facile che si verifichino episodi magari non tanto sistemabili.
0: L'ultima domanda,
1: così,
0: poi la lascio andare anche al suo lavoro. Senta, si parla tanto in questi ultimi tempi anche dell'aumento dell'uso soprattutto di droghe, ma soprattutto di crack. Boriello, insomma, penso che ne veda parecchie di persone, diciamo, svenute per terra o che camminano come zombie. È in aumento, lo dicono i numeri, insomma, lo dice la percezione, ma lo dice anche proprio le statistiche. Ecco, per esempio, una foto come questa, voi avete questa percezione, cioè salgono a bordo persone in stato confusionale? È in aumento dal vostro punto di vista? Avete questa percezione oppure no?
1: Beh, direi che è confermata. Io sono un tassista di lungo corso, ho vissuto pur mio malgrado il periodo dell'eroina, delle cose, però secondo me, e anche a memoria così, ma era un fenomeno più circoscritto, non dico meno grave, ma sicuramente meno pervasivo, meno diffuso. Oggi, complici tanti fattori, sicuramente in questo senso c'è stato un peggioramento, e lì effettivamente poi anche quello che agisce sull'autocontrollo, sull'aggressività, ci sono delle miscele che sono oggettivamente diventano molto pericolose, e questo sicuramente è uno dei fattori, secondo me è uno dei principali fattori, dico la verità, dal punto di vista così della mia percezione di strada, credo che sia uno dei fattori più da affrontare con maggiore serietà. Non so quale sia la risposta, ecco, questo magari mi piacerebbe poterla avere, non ce l'ho, non so se sia nel senso repressivo, credo di no, culturale, quello che si vuole, però credo che non debba essere un problema assolutamente sottovalutato. Lì poi lo dico proprio dal lato della strada, non dico sul fatto clinico, di cui insomma chiaramente mi astengo da qualsiasi tipo di commento, non sono in grado, però sul piano poi dei riflessi su quello che sono i comportamenti su strada, di gruppi, di branco, di quello che si dice, io credo che sia una componente importante.
0: Grazie,
1: un ruolo veramente fondamentale.
0: Grazie per essere stato con noi, anche del suo contributo, e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie, buona serata, buonasera
0: e buon lavoro. Boiolo, insomma.

0: L'ha detto anche Centenaro, ovviamente non c'è un quartiere, cioè ci sono, no, poi ci sono dei quartieri che stanno meglio e altri che stanno peggio, questo è evidente ed è normale, però poi ci sono situazioni che invece diverse, no? Perché
1: Il problema della sicurezza è non affrontarlo in maniera sistematica, nel senso che 3 settimane fa c'è stato il problema di Quinto, abbiamo condiviso tutti, io in primis, il nostro disappunto e dopo una settimana c'erano i blindati, c'era l'assessore alla sicurezza sul piazzale a farsi intervistare, 5 consiglieri comunali, forze dell'ordine da tutte le parti. È questo il problema, che la sicurezza non la si affronta su richiesta e quando ci sono i problemi, la si affronta in maniera sistematica. Noi a livello municipale, ma poi a prescindere dal municipio che oggi rappresento, avevamo organizzato e istituito, grazie a un consigliere che poi è stato da esempio per tutta la città, che è il consigliere Giuseppe Rappa, che all'epoca tra l'altro prima era anche un poliziotto, il cosiddetto osservatore della sicurezza, un osservatore della sicurezza a livello locale, municipale, che è stato istituito peraltro anche in altri municipi. Vedi il municipio Valpolcevera e anche il Medio Ponente, quindi anche con referenti rappresentanti politici che non hanno, diciamo, lo stesso colore che porto io oggi. Osservatori che non sono la panacea di tutti i problemi legati alla sicurezza della città, ma che ci consentono, assieme a un lavoro diretto con le associazioni e anche con le forze dell'ordine, di andare a individuare quelli che sono i problemi specifici sul territorio. Penso alla Darsena, pensando al municipio Centro-Est, ma ce ne sono in tutta la città, e di portarli all'attenzione del comune e dell'eventuale osservatorio che verrà creato, si spera, a livello comunale. Ed è un'ipotesi, secondo me, molto intelligente. Peccato che l'assessore alla sicurezza, nella fattispecie, non li abbia riconosciuti e non abbia dato alla polizia locale la possibilità di parteciparvi. Io, nel momento in cui abbiamo fatto la prima riunione dell'osservatorio, ed è stato un momento incredibile perché c'erano rappresentanti di tutta la società civile e non solo, c'erano le pubbliche assistenze, c'erano i comitati di quartiere che noi abbiamo ascoltato, e se in quella situazione ci fosse stata la polizia locale, secondo me sarebbe stato il momento perfetto. Peccato che non è stato riconosciuto, e non lo dico per me che rappresento oggi un municipio, come posso dire, non amico, se così vogliamo dire, politicamente dell'amministrazione. Ma anche altri municipi, la Valpolcevera e il Medio Ponente. E questa è la sistematicità dell'affrontare un problema, che lo affronti 365 giorni all'anno, facendo un piano d'azione che riguarda il monitoraggio e la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, ma anche la socialità. Prima ho sentito citare il discorso della Darsena. Ormai la Darsena è talmente tanto tragica, e mi spiace che io sia abbastanza critico, ma purtroppo è tanto la realtà, la vediamo tutti i giorni. Il problema della sicurezza ha superato la socialità, cioè loro non riescono neanche più a fare gli eventi perché c'è un pericolo, perché c'è un pericolo. Io oggi ero in Darsena e ho fatto a piedi dall'acquario, sono andato fino a Principe. Cioè io ho contato 3 persone sdraiate a terra che io mi sono domandato se fossero vive o meno. Con bottiglia da una parte e dall'altra, non so cosa ci fosse, ma
0: Moriello,
1: questo è il disagio sociale.
0: Boiolo prima ha detto a Quinto comunque qualcosa è stato fatto nei giorni successivi, le volanti, le pattuglie, nei weekend
1: Sì.
0: soprattutto, no? Immagino, cioè, non sono sicuro. Da quelle zone comunque una pezza, è vero come dice Boiolo che va fatto un discorso tutto l'anno, però intanto gli abitanti di Quinto, mi pare di Quarto in generale, possono dormire sonni più o meno tranquilli. Da voi neppure quello è stato fatto, neanche la facciata.
2: No, diciamo che qualche intervento anche così estemporaneo, diciamo, su richiesta, di nuovo detto appunto, è stato fatto anche l'anno scorso. Anche l'anno scorso, per esempio, nell'estate scorsa, qualche presidio, diciamo, un po' più continuativo c'è stato e i risultati si sono visti, bisogna dirlo, perché comunque con la presenza c'è poco da dire, i risultati si sono visti e c'era meno di queste situazioni. Adesso quest'anno il problema è peggiorato, proprio ha citato il crack prima, ha peggiorato tantissimo. E è stato fatto questo sopralluogo che abbiamo visto, che è stato richiesto da più parti, quant'altro di mattina, che va bene, abbiamo anche un po' contestato questa cosa, perché comunque però qualche giorno prima c'è stata la polizia, ci sono stati, cioè nel senso sono situazioni che fino a una settimana prima non passava nessuno a pulire, non c'è stato, quindi nel senso si è fatto il giro, benissimo, le problematiche le abbiamo ridette, ma poi non è cambiato di nuovo niente. Quindi io sono d'accordissimo su un'azione sistemica, però io ho partecipato a il tavolo prefettizio, io mi chiedo. tavolo prefettizio a cui abbiamo partecipato tutti noi diverse volte. No, è quello il sistema, no? Il sistema più grande che parte dalla prefettura, raccoglie il comune, c'era l'assessore alla sicurezza, ci sono tutti, ci sono

tutte le associazioni, perché ci siamo andati tutti più e più volte, quello è il sistema, no? Partendo, a parte non conoscevo l'esistenza di questi osservatori dei municipi, però voglio dire, esiste uno strumento, però questo strumento, io poi non voglio, ci mancherebbe, sono una cittadina, semplice cittadina, però dico, questo strumento dovrebbe portare queste azioni quotidiane, 365 giorni all'anno, per fare un monitoraggio e mettere in campo le azioni da fare. Capisco che non è semplice, ci mancherebbe, è una città così grande, con tante problematiche,

0: Napoli e ho conosciuto i vari prefetti da almeno 20 anni a questa parte. Me li sono andati.
1: Ci fermiamo solo una volta ancora. State lì, dobbiamo tornare a Sesti Ponente, dobbiamo continuare naturalmente il dibattito in studio, poi sentiremo anche l'avvocato che ha proposto e poi portato avanti l'esposto di abitanti e commercianti del centro storico nei confronti di comune, prefettura, questura, insomma ci faremo raccontare tutto. Restate lì, torniamo subito.

0: Ancora in diretta per raccontare quello che sta accadendo a Sesto Imponente, torneremo tra pochissimi in studio per continuare il nostro dibattito e allora nel frattempo andiamo proprio a Sesto Imponente dove c'è per noi Aurora Bottino. Aurora, intanto ti chiedo se, come ci sembrava prima dalle ultime immagini, la situazione è tornata alla tranquillità, tranquilla, più tranquilla mi pare, sì.
1: Sì, assolutamente, direttore, la situazione è tornata regolare, si potrebbe dire così. Chiaramente sia la passeggiata che il presidio entrambi si sono sciolti, quindi per il momento la situazione è tranquilla. Io sono in compagnia del presidente del municipio Fabio Ceraudo, anche perché lei era presente qui stasera per, diciamo, partecipare, per ascoltare i cittadini. Questa situazione che si è creata poi è sicuramente
2: spiacevole. È una situazione spiacevole perché le divisioni e le situazioni così che poi entrano di contrasto non aiutano certamente l'obiettivo che è quello di costruire una comunità e la sicurezza della comunità. Quindi quello che mi avrebbe fatto piacere, visto che sono tantissimi anni,
0: torniamo subito da Aurora Bottino e nel frattempo vado a salutare l'avvocato Marco Mensi. Buonasera, ben trovato.
3: Buonasera a tutti, grazie.
0: È pronta Aurora? Avvocato, le chiedo di rimanere in linea perché devo tornare da Aurora Bottino. Aurora.
1: Eccoci, allora appunto stavamo dicendo, lei ha fatto tante manifestazioni, comunque in quanto sindacalista, qual è la sua opinione di questa serata?
2: Io ho fatto tante manifestazioni, l'ho fatte anche molto civiche con i comitati e tutto, e da quando facevo le manifestazioni da politico sono sempre stato dietro le manifestazioni, perché quando una manifestazione è fatta in maniera eletta civica i politici dovrebbero stare alle spalle dei cittadini, i protagonisti sono i cittadini. Quindi consiglio personale: se la prossima volta si fa una manifestazione, le fiaccole lasciatele ai cittadini e non ai politici. Strumentalizza e politicizza le manifestazioni. A questo punto si creano le tensioni e si rischiano gli scontri. Quindi, se volete veramente l'obiettivo della sicurezza, portatela avanti con i temi, con responsabilità e non solo con le fiaccole in mano. Perché la sicurezza non è un interruttore che si accende e si spegne. Questo problema lo viviamo da anni e io in consiglio comunale lo denunciavo da anni. Nel 2024 avevamo gli stessi numeri di reati. Quindi va bene manifestare, va bene scendere in piazza e dare il proprio contributo dicendo abbiamo una sensazione, siamo insicuri, abbiamo paura, però bisogna che siano i cittadini e non i politici.
1: E lei in quanto presidente del municipio adesso cosa si può fare, contando che questa serata si è dimostrata un po' una spaccatura nella cittadinanza proprio di Sestri, ma anche di tutto il Ponente e di tutta Genova?
2: Ma ripeto, noi come municipio stiamo lavorando da 12 mesi in maniera forte, i numeri li abbiamo già elencati più di una volta, abbiamo aumentato del 78% le multe sull'ordinanza anti-alcol, del 3.300 le multe sugli abbandoni dei rifiuti ingombranti, del 180% le multe sul decoro. Cioè noi stiamo facendo un'opera di un certo tipo, abbiamo fatto chiudere preventivamente, anche grazie al prefetto, un locale che è qua dietro che creava delle problematiche di un certo tipo, l'abbiamo fatto anche a Cornigliano. Noi stiamo lavorando con i fatti e non con gli slogan, perché se dovessi parlare di slogan inizierei a fare come fanno tutti i partiti politici. Dove sono finiti i 49 milioni della Lega? E dove è finito il blocco navale da parte di Fratelli d'Italia? Facciamo così, giochiamo sulla pancia dei cittadini o prendiamo

0: Prendiamo delle responsabilità ed evitiamo queste cose qua, perché se i politici vengono qua a fare propaganda, non ci vengono, vengono a fare i fatti e li dovevano fare anche prima. Quindi io denuncio questo, i cittadini davanti, i politici dietro.
1: Grazie, allora lo lasciamo andare perché appunto come ti dicevo Matteo...
0: Ti ringrazio, scusa.
1: Come ti dicevo Matteo, la situazione è tornata regolare alla normalità. Adesso la signora che
2: ecco,
1: è che una cittadina.
2: Sono una cittadina, ho chiamato anche i carabinieri a rinforzo, perché tutto bene quello che ha detto il nostro presidente, tutto quanto, si è dilungato molto su fatti politici. Però noi qua eravamo tantissimi cittadini provenienti da Voltri, Pegli, Pra e Cornigliano, a dimostrare per la sicurezza. A noi di tutto il resto non interessava niente e non mi venga a dire che le cose sono sempre uguali a prima, leggermente peggiorate. Io ho assistito l'altro giorno a un furto a un ragazzino di cellulare, contatto con un bel sberrone, si sono picchiati qui davanti, spero che abbiate, l'ho mandato a Primo Canale a Cirone, mi ha ringraziato. E io quello che dico, se si è democratici, noi avevamo la cosa era preparata da giorni, c'era scritto che era politica, dovevamo avere la facoltà di raggiungere il fondo di via Sestri, ci è stato impedito e questa è una cosa grave, questa è una cosa veramente grave, non si può impedire ai liberi cittadini di manifestare solo tirando fuori là c'è il cartello no razzismo, no reimmigrazione, una cosa, si stanno picchiando.
1: Ecco, appunto, allora grazie. Quindi, signora.
2: Per favore, non state a sentire solo le prediche di un'ora.
1: Assolutamente, abbiamo sentito sia
2: i
1: cittadini.
2: Sono la politica.
3: Ecco. Guardami in faccia,
1: adesso,
3: non l'hanno già sputato in faccia uno dei tuoi amici.
1: Adesso di nuovo, di nuovo la tensione sta... ecco appunto, vedete ci sono dei cittadini che stanno...
3: Io sono a casa mia!
1: Che sono arrivati qui in piazza Baracca, qua siamo in piazza Baracca appunto, quindi diciamo che la situazione era rimasta tranquilla per un po', adesso invece sta ricominciando anche dall'altra parte, ci sono momenti di tensione con persone, appunto, va bene, proviamo, appunto, momenti molto, adesso vediamo se, diciamo che questo lo potete vedere dalle immagini, si sta ricreando un diciamo urla, ci sono di nuovo persone che si spintonano, persone che si avvicinano, diciamo che gli animi sono veramente molto molto caldi, non solo qua ma anche dietro ci sono, vedo gli uomini della Digos che cercano di separare diciamo i gruppi. Appunto, di nuovo adesso c'è anche un collega del Secolo che... Oh!
4: Basta!
1: Appunto, vabbè, questo sta succedendo, anche perché i colleghi già prima... Ma cosa? Di nuovo, ora con il cameraman della Rai. Stai attento, appunto. Ok Matteo, questa è la situazione, anche perché prima, già durante gli scontri, erano stati presi di mira diversi colleghi a cui era stato strappato il telefono e anche un collega di Repubblica era stato spintonato.
3: Questi provocatori, sono dei provocatori solo.
1: Diciamo che qua sembrava che la situazione fosse tornata tranquilla, invece no. Adesso sta arrivando la camionetta della polizia, per intervenire, credo che sia al reparto mobile. Appunto sì, stanno intervenendo proprio perché la situazione diciamo che è sfuggita di nuovo di mano. Ecco.
5: Ti chiedo naturalmente anche all'operatore, a Francesco Righi, di fare anche un passo indietro, non cambia nulla, intanto vediamo anche da distante quello che sta accadendo, era Tra l'altro ne avevamo parlato anche in redazione, Aurora, c'era un po' di tensione anche nei giorni, tu hai vissuto anche da una parte e dall'altra, anche per, nei giorni antecedenti all'evento, avevi vissuto anche le parti e anche la Digos era un po' in allerta.

0: Nella giornata di oggi, Aurora, insomma, si sapeva che la tensione poteva essere un po' alta e forse non in questa maniera, però.
1: Direi di no, Matteo, perché comunque se devo dire la mia onesta opinione, quando siamo arrivati qua in Piazza Baracca c'erano due carabinieri, un poliziotto e la Digos, che chiaramente hanno cercato al meglio di separare le due fazioni, separare i due gruppi, però ecco, non è bastato, perché come avete potuto vedere anche prima sono riusciti a strattonarsi, sono riusciti comunque a mettersi le mani addosso. Adesso invece con il reparto mobile della polizia chiaramente la situazione è molto diversa. Io non so se quello che si aspettavano tutti fosse una situazione di questo genere. Quello che so è che nei giorni scorsi ci sono state tensioni anche sui social, poi con l'annuncio di Ampi del contropresidio chiaramente gli animi si sono scaldati e questa è la situazione stasera. Tra parentesi, non sembra migliorare adesso, continua a peggiorare, ancora persone che urlano e appunto la speranza è che la polizia riesca a tenere divisi i due gruppi, perché davvero gli animi sono molto molto caldi e lasciatemi dire che ancora una volta i colleghi sono rimasti coinvolti in una cosa in cui non c'entrano, con diverse persone, diversi giornalisti e cameraman che sono stati strattonati, è stato preso il telefono, sono stati insultati, avete visto, quindi diciamo che la situazione è veramente complessa. A te.
0: Tu conosci anche ovviamente un po' di politici, conosci un po' qualche faccia, seguendo anche la cronaca nera per noi. Ho visto da una parte e dall'altra esponenti di diversi partiti. Forse non so se è uno sbaglio, perché poi la politica non deve scomparire, la politica deve esserci, questo ovviamente, però qualcuno ha voluto mettere anche il cappello da una parte e dall'altra, quindi non sto facendo un discorso centrodestra, centrosinistra, estrema destra, estrema sinistra, non sto parlando di questo. È normale che era, almeno era nata come una passeggiata dei cittadini, qualcuno aveva visto dietro qualcos'altro, probabilmente da quello che avevamo intuito nei giorni scorsi, poi però questa sera qualche faccia conosciuta io l'ho vista da una parte e dall'altra. Ecco, io non dico che la politica non debba stare fuori, perché la politica è parte integrante della vita di una città, quindi non c'è nulla da nascondere, nessuno si deve nascondere, però forse non so se è stata proprio una scelta giusta quella di mettere il cappello, comunque presidiare da una parte o dall'altra una serata come questa. Poi lo so che è un discorso che meriterebbe non certo questa sera che siamo in diretta, poi meriterà poi un approfondimento, però qualche faccia della politica si vede lì in piazza.
1: Sì, Matteo, ecco, diciamo che nei giorni scorsi c'erano stati anche vari comunicati, come da una parte abbiamo raccontato anche sul nostro sito che AVS avrebbe partecipato al contropresidio e dall'altra invece, lo avete visto anche dalle immagini, questa sera gli esponenti di centrodestra c'erano, hanno tenuto in mano le fiaccole, quindi diciamo sì, da tutte e due le parti. Chiaramente però questa sera forse l'incontro delle due fazioni poteva essere evitato, anche perché parliamo di circa 400 persone alla passeggiata, ma un centinaio anche di più in Piazza Baracca come contropresidio, quindi cioè, ci sono state più di 500-600 persone questa sera. Chiaramente i momenti di tensione si sono fatti molto molto difficili anche per quello, quindi questa sera ecco, forse sì, un po' da dimenticare per quanto riguarda questo quartiere, il Ponente, anche perché come dicevamo prima è una vera e propria spaccatura della cittadinanza. A te.
0: Grazie, tanto ovviamente siamo ancora in diretta, ci chiamerai quando avrai qualcosa da raccontarci ancora, speriamo nulla di cronaca, ma magari qualche battuta di qualche genovese che si trova in piazza e nulla di più, però insomma siamo lì. Grazie ad Aurora Bottino e a Francesco Righi per il vostro lavoro. Vassallo, ne abbiamo parlato, insomma siamo abbastanza.

0: di 20 anni, circa un'ora fa, quando ancora stavamo introducendo la serata di Sesti Ponente, nessuno immaginava ovviamente di vedere un epilogo di questo tipo. Io ho detto assolutamente che la politica non deve scomparire dalle piazze, è diritto ed è dovere anche del mondo della politica, anzi, essere vicini ai cittadini. Però questa sera, insomma, abbiamo visto qualcosa che non si doveva vedere. Lei all'inizio aveva detto Ampi, Presidia,
1: Sì, mi ricordo, mi ricordo.
0: ecco, io da cittadino neutrale dico solo che però anche se ad Ampi come ad AVS o ho visto anche altri esponenti di altri partiti di centrosinistra non piacesse, non fosse piaciuto la passeggiata di questa sera, perché andare? Era comunque dei cittadini senza bandiere, senza striscioni, almeno quello che abbiamo visto, poi io non ho sentito cantare Viva il Duce e neppure altre cose.
1: Allora.
0: Perché da una parte e dall'altra si può leggere come una provocazione. La provocazione, probabilmente il centro-sinistra diranno, c'erano degli esponenti di centrodestra un po' al
1: È
0: limite,
1: questo.
0: è una
1: È
0: provocazione,
1: questo quello che
0: e
1: dico.
0: dall'altra parte la provocazione di andare lì per presidiare un qualcosa che almeno in apparenza non sembrava nulla di violento o comunque di strano. Insomma, è difficile per uno che è a casa capire bene la dinamica, no?
1: No, è difficile anche per noi che siamo qui in studio capire un attimino la
0: Appunto.
1: dinamica.
0: Infatti bisogna stare attenti anche a quello che si dice, perché poi è un attimo essere smentiti o comunque avere.
1: Ma mi è piaciuta la parola che hai detto da cittadino neutrale, allora dico questo, da politico, da amministratore di questa città, e quindi mi considero neutrale nei confronti dei cittadini che vanno amministrati tutti nello stesso modo, non c'è differenza, bene. Poi riprendo il discorso che stavo facendo prima con il presidente Bogliolo, e quando diciamo che anche in consiglio comunale i toni sono l'esempio che danno le istituzioni, come lo facciamo in studio, no? Noi veniamo in studio e c'è il piacere di ospitare, di avere delle persone dialoganti dall'altra parte che portano delle idee diverse, ogni tanto qualcuna funziona meglio di qualcun altro, però ci si ascolta e si dialoga. La stessa cosa in consiglio comunale, quando diciamo che i toni non vanno alzati, che i temi vanno mantenuti sull'amministrativo, non sull'offesa
0: Però
1: personale, no, voglio finire
0: No,
1: perché
0: prego.
1: sennò sono in difficoltà poi tutte le volte. E allora poi l'esempio, e torno al discorso che diceva giustamente il presidente Bogliolo, diceva c'è un problema sociale, c'è anche un problema culturale. Questo è un problema culturale. Il non sapere come rappresentanti delle istituzioni in consiglio comunale a tenere i toni civili, confrontarsi e portare sempre sulla strumentalizzazione tutto quanto è un problema culturale, che ci colpisce tutti, sia come amministratori sia come cittadini. E quindi quello che vedo stasera, quello che ho visto a Quinto, per me è drammatico, perché per me quando 40 persone, che siano italiane, non italiane, è totalmente indifferente, scendono da una macchina e fanno un'azione squadrista, perché questo poi è un problema grosso, è un problema grosso democratico. È un problema grosso democratico. E quindi quando vedo anche queste immagini stasera non posso far altro che preoccuparmi e pensare che il modo di far politica civile e basato sui temi sia fondamentale. Perché
0: Però,
1: poi stasera, mi scusi, arrivo subito,
0: se no
1: sentivo
0: non.
1: giustamente parlare del tema della Darsena, sentivo giustamente parlare del tema della Darsena, ed è vero che se per un anno io sono stato il primo a dire che non si era fatto abbastanza, è anche vero che dopo il sopralluogo, dopo una certa presa di coscienza importante sul tema della Darsena, tutta l'amministrazione sta mettendo la testa seriamente, molto seriamente, su una progettazione che non è solo la pattuglia, ma è anche una riqualificazione generale, perché quello che verrà fatto al Tabarca con l'Accademia Militare, che porterà comunque 500 studenti, 500 cadetti che lì vivranno e lì studieranno, quello che verrà fatto al Metellino, dove ci sarà comunque un hub per la Blue Economy, quello che verrà fatto intanto anche via Barabino, è stata aumentata l'illuminazione, quindi quello che verrà fatto per questo quartiere, gli investimenti verranno fatti per questo quartiere e con i fondi per le attività marittime e per la pesca verrà ristrutturato, ecco, molto importante, verrà ristrutturato il mercato ittico. E verrà un po' come il mercato del MOG, l'interno, verranno sia le parti di vendita ma anche di consumazione. Queste sono azioni concrete finalmente, che l'amministrazione sta mettendo a terra anche grazie al frutto di chi c'era prima, che certi percorsi li ha avviati, bisogna anche dirselo, ma oggi è un tema concreto di risposta al degrado. Io vorrei parlare in consiglio comunale di questi temi.
0: La interrompo, però mi vengono in mente, stavo rileggendo anche le testuali, al netto che ragione o torto che abbia, io su questo non entro, però il suo collega di partito, sì, Mohamed El Kabour, a proposito di torto,

0: qualche giorno fa ha detto l'ultimo che trascinò l'Italia in un mondo al contrario è finito in piazzale Loreto. Ora è sempre nelle fogne razzisti e islamofobi, ora è sempre mi troverete dentro e fuori dal Consiglio Comunale a rispondervi parola per parola. Ecco, se lei mi dice di abbassare i toni e sentire parlare di piazzale Loreto io da un consigliere comunale...
1: Insomma, un attimo, io quando dico di abbassare i toni...
0: vale per tutti.
1: L'ho sempre detto per tutti.
0: Ah, okay. Perché,
1: l'ho sempre detto
0: no, perché
1: per
0: siccome
1: tutti.
0: Il Partito Democratico oggi ha dato la solidarietà massima a Sì Mohamed Kaburu, dopo queste frasi... A me vengono i capelli dritti.
1: Quando dico che si abbassano i toni, si abbassano.
0: Perché sentire parlare di piazzale Loreto nel 2026, insomma, a me vengono e mi si alzano i peli.
1: È vero, è anche vero che però io ieri ero alla commemorazione, arrivo subito, chiudo subito la parola a Federico, ero alla commemorazione dei martiri di Passo Mezzano, dove vicino ai nomi c'erano 19 anni, 18 anni, e io ieri ho detto una cosa: quando si parla dell'antifascismo, di quello che è stata la resistenza, dico che sono state persone che hanno deciso di partecipare alla vita democratica in un momento in cui la partecipazione era rimasta soltanto quella armata. Quello che si poteva fare prima per la partecipazione democratica del paese, la politica sbagliata che è stata fatta, la società che rimaneva impotente davanti a quello che era il governo fascista che prendeva piede in Italia, è stata totalmente inerme. E quindi è vero che queste frasi sono dolorose, ma queste cose qui sono ancora vive nella memoria, perché c'era persone, figli, nipoti di chi è morto che ancora si piange i suoi cari che sono morti in un momento tragico per l'Italia. Quindi io sono assolutamente per abbassare i toni, però non dobbiamo dimenticarci che tutto quello che riguarda il fascismo non è una forma di pensiero, non è un'ideologia, è un crimine. E quindi io essere chiaramente antifascista e a volte anche in maniera dura è una cosa che posso rivendicare. Quello di tenere invece i toni bassi e istituzionali all'interno del Consiglio Comunale deve essere una cosa che vale per tutti.
0: Bogliolo però è da politico, naturalmente Vassallo è sempre persona molto, molto corretta, devo dire, per quel poco che già lo conosco, però ha sempre dimostrato di essere molto coerente e corretto anche nel parlare a volte, fra virgolette, dell'avversario, quindi su questo devo dare sempre atto. Però obiettivamente, che sia da una parte o dall'altra, andare in piazza come questa sera, no? E dire no, non dovete fare una cosa, anche questo qualcuno ti può dire che è fascismo. Su questo potremmo aprire un discorso lungo come
2: di fascismo, esatto. Questa sera, perché
0: però quello che è successo è stato perché probabilmente qualcuno Lampi è sceso in piazza perché probabilmente ha visto qualcuno che non gli piaceva, no? Perché sennò non sarebbe successo quello che questa sera. Siamo corretti, venerdì arriva Vannacci, quindi il clima in città è questo,
2: è che è paradossale andare a commentare una camminata pacifica per la sicurezza e andare a commentare la violenza che c'è stata nella camminata pacifica per la sicurezza, che poi i facinorosi, come li vogliamo definire, da una parte e dall'altra, non va bene.
0: È come allo stadio.
2: E io cito anche le parole del collega Ceraudo, che posso anche condividere in parte, per carità, ma lui sta parlando di una situazione nella quale, l'abbiamo visto agli schermi, c'erano esponenti politici di una parte e dell'altra, quindi è un discorso che non regge tanto questa sera. Però il tema alla fine è questo, poi chiamiamolo come vogliamo, questo estremismo nelle posizioni, nei comportamenti di questa sera durante la camminata per la sicurezza, per la pace, per la serenità di un quartiere, di una città, ci sono atteggiamenti che sono sbagliati da una parte e sono sbagliati dall'altra. Per quanto riguarda lo specchio riflesso del Consiglio Comunale, che è vero, neanche a me piace, perché il martedì pomeriggio aprire la diretta e guardare il Consiglio Comunale che ogni quarto d'ora è sospeso,
0: sul primo canale,
2: che ogni, ovviamente ogni quarto d'ora è sospeso perché succede di tutti di più, non è bello, ma lì dobbiamo anche andare a capire perché. Sicuramente alcuni comportamenti, reazioni da tutte e due le parti che sono sbagliate, ma dall'altra anche una totale incapacità di gestirlo questo Consiglio Comunale. Non me ne voglia il collega Vassallo, ma io vedrei bene perfettamente lui come Presidente del Consiglio Comunale e qualcun altro della maggioranza che oggi rappresenta questa città, ma di certo non il Presidente Claudio Vita.
0: Buccina, siamo
2: lo so
0: in chiusura,
2: che lui oggi non
0: le
2: può dire,
0: un minuto,
2: ma è una proposta
0: ovviamente
2: che faccio stasera.
0: Chiara, ovviamente poi si è parlato poco, però probabilmente la cronaca che ha imposto anche di rimanere molto a sesti ponente, però insomma.
3: Un dibattito questo che è, come dire, doveroso, no? Perché, come dire, è importante, però quanto sottrae, diciamo, poi ai temi minimali che effettivamente ci interessano. Io vorrei partire da una cosa che accomuna tutti,

0: Io credo che tutti siano contrari al fenomeno delinquenziale, che sia di immigrazione, che sia italiano. Quindi voglio dire, noi partiamo da quel presupposto lì e voglio riagganciarmi a quello che diceva il collega. Io rimango positivo, ad esempio ha citato uno degli obiettivi che abbiamo raggiunto e che però abbiamo messo 10 anni a raggiungerlo, no? A Metellino sbarcherà la FAIM, che è la Fondazione dell'Accademia, che è un'eccellenza genovese, arriveranno 800 cadetti in quella zona. Io mi immagino l'impatto che possono avere sul nostro territorio. Quindi ribadisco, io vuoi...
1: No, prego, prego.
0: Poi cioè, ribadisco, io rimango comunque positivo, perché è stato fatto tanto lavoro e non bisogna questo lavoro sprecarlo.
2: Grazie.
1: Se posso aggiungere una cosa?
3: 30 secondi, poi andiamo a Sestri.
1: Sì, velocemente, no, rispetto alla positività, proprio il progetto che citava prima Vassallo, in effetti questa nuova amministrazione, devo dire che con il progetto della riqualificazione di tutta l'area, in più noi come associazione abbiamo proposto proprio anche il bando relativo proprio all'attività di pesca, quindi verrà riqualificata anche la banchina di Calatavignoso con diversi interventi, quindi in questo ringraziamo il Comune che ha potuto presentare domanda alla Regione Liguria, perché sono fondi europei e regionali. Si va appunto sui due binari, il binario del presidio che dicevo all'inizio e il binario della propositività di attività e di nuove iniziative. Queste due strade devono essere percorse insieme, però questo è importante.
3: Grazie. Allora torniamo in chiusura dalla nostra Aurora Bottino, vediamo un po' se anche dopo l'intervento delle forze dell'ordine, se la situazione è tornata alla norma. Non dirlo più forte, anzi non te lo chiedo più, perché l'ultima volta che l'hai detto poi è riesploso tutto. E quindi in chiusura, Aurora?
4: Sì direttore, direi che non lo dico più che è tutto tornato alla normalità, perché prima l'ho detto, poi di nuovo è successo il dramma. Comunque no, intanto l'aggiornamento è che comunque adesso, come potete vedere, c'è la polizia, il reparto mobile in mezzo, che divide un po' i due gruppi, e quindi per il momento direi una situazione tranquilla, ma per il momento, sottolineo. E invece sono in compagnia di Maurizio Gambari, che è il presidente del CIV San Pier d'Arena, perché torniamo un attimo alla passeggiata, lasciando perdere poi per un secondo quello che è successo dopo, perché appunto, come dicevamo, non c'erano solo residenti cittadini di Sestri Ponente, ma di tanti quartieri del Ponente. Allora, perché lei ha deciso di venire questa sera?
5: Ho deciso di venire qua perché comunque è una cosa che, a parte che riguarda tutta Genova, però il Ponente è quello che ne fa più, diciamo che il Ponente è quello che maggiormente ne subisce questa cosa. La sicurezza deve essere sicurezza. Noi poi non è che possiamo dire noi avere la ricetta come mettere le cose. In teoria noi siamo quelli che subiamo la ricetta di anni e anni di inclusione un po' così avventata, e noi cittadini normali comunque ne subiamo. Ora chiediamo a livello delle istituzioni, cioè dello Stato, prima cosa, lo Stato che deve comunque fare qualcosa, mettere delle leggi giuste, e comunque anche il Comune deve fare la sua parte, sia l'assessore Viscogliosi che la nostra sindaca Salis deve andare dal prefetto e chiedere tolleranza zero. Questo è quello che noi chiediamo, cioè voglio più sicurezza. Io rappresento un CIV di San Pier d'Arena, ma rappresento i negozianti. Se dalla nostra parte praticamente viene lo scippo, viene la rissa, la gente bypassa i negozi e la gente non ci va più. Il negozio decade e aumenta il degrado. Questo è proprio l'ABC del commercio. Più degrado c'è e meno negozi avremo.
4: Diciamo che quindi il discorso di questa sera, anche la scelta poi che ha fatto di venire qua, è legato anche alle persone che commettono reati e la microcriminalità, appunto parlava di scippi, cioè è quello forse che si chiede, più direzione nel una persona delinque, bisogna fare qualcosa.
5: Ma assolutamente sì, è inutile prendere chi delinque, avere una pedina penale lunga 1 chilometro e poi averlo sempre per strada a fare la stessa cosa. Adesso il centro storico si sta ribellando, chiede più sicurezza, sicurezza. Se però dal centro storico, la prima delegazione San Pier d'Arena, invece di portarli in galera ce li spostano, io dico anche di no, tiro su le barricate a San Pier d'Arena, non li vogliamo, abbiamo già i nostri che vorremmo toglierci, ci manca anche solo

0: quelli del centro storico che ci vengono nella prima delegazione.
1: Grazie, grazie mille. Allora intanto auguro una buona serata anche a Maurizio Gambari, appunto direttore, questa è la situazione, abbiamo sentito qualche applauso, qualche parola forte, però direi che con l'intervento poi della polizia gli animi si sono un attimo calmati. A te.
2: Grazie, grazie ad Aurora Bottino e a Francesco Righi che ha curato naturalmente la parte tecnica, grazie a tutti voi che siete stati con me questa sera in studio, insomma speriamo Vucinà di aver acceso una luce, come anche lo dico anche a Daniela Borriello, insomma noi questa sera non vogliamo, non abbiamo voluto naturalmente gettare fango sul centro storico, sulla Darsena o su altre zone della città come su Sesti Ponente, noi cerchiamo solo di fare luce per permettere a questa luce insomma di illuminare meglio la situazione in modo che tutto torni nella maniera che più idonea possibile, perché a me va insomma in qualche modo anche colpito molto. Una sera una delle appartenenti a un gruppo della Darsena, quella che poi tra l'altro anche su Facebook è molto attiva, a parte che chiese in diretta quasi piangendo l'esercito, ma questo poi sono, ognuno ha la propria idea, però lei aveva detto alla fine della conclusione io voglio tornare a vivere, ecco, cosa che avevamo fatto nei giorni della presenza di alpini in città. Ecco, lei ha detto io in quei giorni lì noi abbiamo capito cosa, ci siamo ricordati cosa volesse dire vivere, andare a fare la spesa, andare a vedere una persona, un amico e prendere un aperitivo con una persona cara. Ecco, mi aveva abbastanza impressionato sentire una persona che ti dice nel 2026 a Genova nel centro voglio tornare a vivere, perché noi siamo in prigione tutto il giorno, quindi. Ed è per questo che noi teniamo acceso il faro. Grazie a Federico Boiolo, Enrico Vassallo, Antonio Bucinà e Daniela Borriello per essere stati con noi. Noi ci rivediamo fra 7 giorni. Buonanotte.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Mario, noi veniamo da quel mondo lì, quello dei giornali, ma come sarà cambiato, come starà cambiando il linguaggio dei giornali, che sono così diversi, più piccoli, più grandi, più corti, più lunghi?
2: Scusa, abbiamo qua Chiara. Chiediamo a lei che ci traduca magari un articolo nostro.
1: Sì.
2: Col linguaggio dei reel, dei social.
1: Beh, allora,
2: che paura.
0: E allora in questa nuova puntata proveremo a trasformare un articolo in un contenuto social.
2: Franco, concludiamo con l'italiano dei giornali. Lo facciamo con Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, un grande passato di direttore.
1: In
2: ma
1: tanti
2: autore,
1: giornali, certo, e quindi anche giornali, in tante lingue, tante in qualche lingue, modo.
2: Tanti linguaggi, e questo non è successo, niente di grave. Edito da Baldini e Castoldi, che ha una caratteristica particolare, quella di fotografare perfettamente il giornalismo degli anni 70.
1: E anche
2: è cambiato il giornale, è cambiato il linguaggio del giornale.
3: È cambiato tantissimo, anche perché i giornali una volta davano le notizie, quindi nel titolo c'era l'essenza della notizia e gli articoli cominciavano con le 5W, cioè chi, cosa, dove, quando e perché, cioè i 5 elementi fondamentali della notizia dovevano essere nelle prime 5 righe. Oggi le notizie si sanno subito in diretta sul web, poi c'è un TG ogni quarto d'ora.
1: Quindi bisogna scrivere in un altro modo.
3: Poi i giornali avevano allora un linguaggio un pochino ingessato su certe cose, no? E, per esempio, quando io sono entrato al Corriere della Sera, il primo ordine di servizio che ricevetti era che non si poteva scrivere la parola verifica perché non si sapeva come andava a capo,
2: certo.
3: Non lo vedevi, certo, perché si scriveva a macchina e non si poteva scrivere in seno a. Poi c'erano alcuni così modi di dire, che in parte ci sono ancora: si è recato al Quirinale, no? Ma perché si è recato? Tu ti sei recato negli studi Primo Canale oggi?
1: No.
3: Sei venuto qua, sì, sei andato a.
1: Sì, era un linguaggio vecchio, che sapeva di vecchiume quello.
3: Cioè,
1: però è cambiato un po' tanto rapidamente.
3: Si pensava che i giornali, per dire una cosa in modo autorevole, dovessero parlare una lingua diversa da quella della gente corrente. Ma poi
1: c'era anche un altro problema. Cioè, c'era un altro problema, che gli articoli avevano una certa misura.
3: Sì.
1: Oggi gli articoli hanno delle misure molto più estese.

0: paese. Perché?
1: Questo non sarei così sicuro, perché i giornali allora erano lunghi e c'erano dei pezzi molto
0: però
1: lunghi. Anche. Cioè,
0: avevi...
1: Gianni Brera faceva la cronaca di una partita e erano 9 cartelle.
0: Perché era Gianni Brera.
1: Sì, però sai, allora c'erano tante grandi.
0: Io mi ricordo l'incubo delle 45 righe, delle 55 righe.
2: Io mi ricordo anche delle, terze, anche al Secolo, quando ero a capo della cultura al Secolo, con dei pezzi fiume.
0: Sì, però adesso pezzi fiume. Capita che tu fai un'intervista e occupa 2 pagine.
1: Ma raramente, sì, dai.
2: Non sempre.
1: No, i giornali sono più piccoli di pagine.
0: Sì, questo
2: sei partito dal titolo, giustamente, però è essenziale. Sì. Ma anche nel pezzo, è cambiato l'italiano o no?
1: È cambiato, allora, in parte è un po' peggiorato, perché tutti noi siamo meno abituati a parlare in italiano, a furia di
0: inglesismi
1: e di parlare sui social con emoticon eccetera, siamo un po' di analfabeti di ritorno. Però in certe cose è migliorato, e devo dire che un giornalista che poi forse ha esagerato, ecco, però uno che è stato molto importante per cambiare il linguaggio è stato Vittorio Feltri, perché con i suoi giornali ha deciso di parlare delle cose come se ne parla con la moglie, con un amico, cioè raccontare non soltanto le cose formali, canoniche, ma anche i particolari, i dettagli che sono magari più gustosi, e di parlare il linguaggio di cui parla la gente comune. Non bisogna sbraccare, però in questo siamo un po' migliorati.
2: Che cos'è cambiato invece nella vita del giornalista dagli anni 70 ad oggi?
1: Allora, gli anni 70, non farmi troppo vecchio, perché io negli anni 70 andavo a scuola. Ecco,
2: ma invece noi eravamo
0: invece
2: lì a fare
0: troppo
2: giornali,
0: eravamo già a fare
2: e
0: giornali.
2: Non avevamo né il telefonino né internet.
0: Avevamo i gettoni.
1: Partiamo da un fatto che nella storia dell'umanità non c'è mai stata una generazione che ha vissuto un salto di consuetudini quotidiane, di mezzi da usare,
0: di tecniche,
1: di tecnologie.
0: Siamo gli unici.
1: Cioè, una volta, fino all'inizio del Novecento, più o meno, da una generazione all'altra si viveva allo stesso modo. Oggi le generazioni vanno di 4-5 anni ciascuna. Un ragazzo di 10 anni è di una generazione diversa di uno di 15 e di un altro di 5. Tutto si è accelerato. Quindi noi adesso abbiamo a disposizione dei mezzi che erano impensabili quando eravamo ragazzi. Chi pensava a un telefono cellulare che te lo porti?
0: C'era la disperazione di trovare il telefono per comunicare alla notizia.
1: C'era la disperazione. Quindi è tutto cambiato. Non bisogna fare i nostalgici,
2: no,
1: però qualche cosa abbiamo anche perso, perché bella scrittura, l'attenzione alle forme. Oggi ci sono molte sgrammaticature.
0: Ma si è impoverito. Per esempio, i grandi racconti degli inviati, che sono una cosa leggendaria, non ci sono più, perché non ci sono più gli inviati che fanno quel mestiere lì. E questo ha impoverito alla fine nella sostanza. E non potrebbe essere una delle ragioni delle difficoltà che hanno i giornali adesso.
1: Guarda, io ne ho scritto in parte oggi e domani riprendo l'argomento, perché un imprenditore amico genovese mi ha scritto: ma gli imprenditori non comprano più i giornali perché si perdono dei soldi. Allora, a parte il fatto che chi sa fare l'editore i soldi non li perde, vedi Cairo.
0: Certo.
1: Ma il punto è che i giornali oggi sono fatti male, sono fatti meno bene che una volta, ma è nato prima l'uovo o la gallina? Cioè, l'origine del fare i giornali meno bene è la crisi economica che è esplosa con internet. Noi abbiamo regalato i contenuti,
0: gratis.
1: I giornali si sono trovati in difficoltà economica, hanno tagliato i costi, tagliato le redazioni, impoverito le redazioni. E quindi dobbiamo trovare il sistema per far rendere il digitale come ci riescono tutti gli altri.
2: Secondo te il linguaggio della televisione, si diceva così almeno qualche tempo fa, ha impoverito il linguaggio del giornale? Due linguaggi completamente diversi.
0: Poi è arrivato il terzo linguaggio, che è quello del web.
1: C'è stato un momento in cui i giornali sono andati dietro le TV e adesso vanno dietro i social, neanche il web, che è peggio ancora.
2: Infatti.
1: Io mi ricordo, ero al Corriere della Sera, che era un giornale dove bisognava stare molto attenti a quello che si scriveva, perché era molto ingessato, che ci fu proprio un giorno preciso in cui accade una rivoluzione. E cioè Gian Antonio Stella, che è un fuori classe, fece un'intervista a Gianfranco Miglio, che era l'ideologo della Lega. E Stella chiese a Miglio: ma è vero che lei è stato craxiano? E Miglio rispose: io non sono stato l'ano di nessuno. Scriva L'.

0: Ano, e Stella lo scrisse così, con lo sgomento di chi parla, alla fine riuscì a sfondare, il pezzo fu pubblicato così, e da quel momento anche il Corriere ha cambiato linguaggio. Quindi per certe cose siamo più vicini alla vita reale e alla gente reale, comune. Ogni tanto, ecco, io, ci sono ancora alcuni strascichi, per esempio, ma perché tutti i giornali ogni volta che parla qualunque Presidente della Repubblica scrivono il titolo monito del Colle?
1: Il monito.
0: Una volta sarà un monito, altre volte no, ha fatto semplicemente un discorso. Cioè ci sono
1: delle rituali, delle ripetitività
0: la strage
1: automatiche.
0: Si poteva evitare.
1: Quello è molto il linguaggio dei titoli, sul quale bisognerebbe fare un ragionamento, perché anche quello è cambiato.
2: È cambiato,
1: necessariamente.
2: Sì, ma i nostri titoli della nostra epoca non vanno più.
1: Noi studiavamo i titoli per delle ore.
2: A non ripetere le parole, l'occhiello. Un titolo, catenaccio,
1: perché
2: insomma,
1: è cambiata la grafica,
2: è cambiato, quindi
1: la grafica si è portata a un linguaggio diverso.
2: Esatto, è tutto diverso. Io mi chiedo se c'è un nuovo linguaggio per i giornali, e te lo chiedo.
1: Problema
2: a te,
1: se ci saranno i giornali,
0: sai,
1: per
0: adesso
1: farlo.
0: Sì, c'è qualcuno, è arrivato qualcuno di quelli che parlano molto in inglese, che ci ha spiegato che bisogna usare il linguaggio SEO per essere catturati da Google.
2: Certo.
0: Sì,
1: questa è un'altra schiavitù,
0: però ho capito, però va bene, però uno deve anche scrivere delle cose in italiano,
2: esatto,
0: corretto, deve scrivere cose esatte. Tanti titoli sul web non corrispondono affatto,
1: certo,
0: al contenuto dell'articolo.
1: Prevalentemente non corrispondono, mentre invece nel giornale, anche se siamo sempre stati accusati spesso di scrivere nei titoli quello che poi non c'era nei pezzi,
0: questo,
1: o di forzarlo.
0: Sì, ma certo, ma è successo anche questo.
1: O di forzarlo.
2: Ma i titoli per forza sono delle forzature.
1: Sì, se non vanno oltre.
2: Se no, io ricordo Sconcerti che chiedeva perché domani, dimmi perché titolo domani devo vendere il giornale.
1: Beh, questa era la domanda.
2: Era la domanda classica
1: della riunione.
2: Però non aveva tutti i torti, cioè, il titolo finiva poi sulla locandina, e la locandina era il richiamo del giornale, dell'acquisto in edicola.
0: Insomma, introduciamo anche un altro argomento. Una volta c'erano nei giornali i correttori di bozze,
2: sì,
0: che controllavano i refusi ma anche il corretto italiano.
1: Come no?
0: Vittime anche loro della crisi economica, sono stati liquidati. Oggi escono di quegli strafalcioni veramente impressionanti. Ma ora io ripeto, non voglio fare il nostalgico. Io credo che il giornalismo non sia finito, che ha fatto, che non finirà mai. Ci sarà in una forma diversa, con mezzi diversi, con un linguaggio diverso, però alla fine quello che resterà dovrà essere l'autorevolezza del contenuto, e sarà sempre oggetto di attenzione solo da parte di un'elite. Questo è sempre stato così. Solo le elite fanno la fatica di leggere e di arrivare a fondo.
1: Ecco, ma se non ci saranno più i giornali nella forma in cui ci sono adesso, si potrà dire, tanto per concludere il discorso che abbiamo fatto, che ci sarà un impoverimento del linguaggio, perché il giornale, bene o male, sarà stato un po' di elite, non sarà stato un po' di elite, però quotidianamente ha abituato a un certo tipo di linguaggio nella storia.
0: L'impoverimento c'è non soltanto per il giornale, ma cioè, io ho una figlia che lavora in una multinazionale, mi fa vedere delle mail di manager, di amministratori delegati che proprio non conoscono l'italiano, ma fanno degli errori, cioè scrivono out all'inglese, c'è un'ignoranza pazzesca. È chiaro che continuare a comunicare con lo smartphone impoverisce il linguaggio, ma io mi ricordo quando sono diventato direttore del Resto del Carlino, sono entrato in questo palazzo a Bologna e c'era una serie di prime pagine storiche appese, tra cui una che riguardava lo spareggio per lo scudetto del 64 Bologna-Inter. Mi sono incuriosito e ho letto questo pezzo lunghissimo che era quasi tutto in prima pagina, perché poi girava. Era il pezzo di un cronista sportivo, ma ti assicuro, oggi è una roba così, vince il premio Strega. Cioè, era scritto benissimo, i giornali erano scritti benissimo una volta.
2: Franco, chiudiamo con una prova. I titoli dei giornali erano sempre la cosa principale.
1: Certo, perché si riassumeva tutto lì, e quel linguaggio brevissimo sintetizzava la notizia, dicevano tutti che si leggevano i titoli e erano le notizie.
2: E allora proviamo a trasformare, chiediamo a Chiara di trasformarci un titolo, per esempio l'ultimo pezzo che ho scritto sulla newsletter di Primo Canale, sulle Brigate Rosse, trasformarli in reel. Cos'è questo reel?

0: Spieghiamo.
1: Allora, il reel è la principale forma di comunicazione in un mezzo che ormai è diventato il principale di informazione, che sono i social, il mezzo di informazione principale che tutti utilizzano. E lo si fa attraverso reel, attraverso foto, attraverso post, infografiche. Quindi proviamo a trasformarlo. Il tuo titolo era: che cosa furono le Brigate Rosse a Genova? E lo raccontiamo a figli e nipoti. Quindi per un reel, ovviamente, è perfetto raccontarlo a figli e nipoti, a un pubblico più giovane, giusto, che sono quelli che sono sui social. E quindi proveremo a fare: che cosa sono? Ti racconto che cosa sono le Brigate Rosse in un minuto. Anche perché il tempo è tutto sui social. Più è breve il video e meglio va, meglio è.
0: Quindi velocità.
1: Velocità.
2: Auguri, perché non è facile.
0: Non è facile.
1: E lo racconteremo anche attraverso i nostri social.
0: Perché noi, anche se non abbiamo l'età, cerchiamo di capire.
2: E sui social ci andiamo.
0: Certo.
2: Senza l'età.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio il Rally della Lanterna va in diretta.

0: Questa non è una rapina. Io vengo dal futuro e questo mondo
1: andrà a finire molto male.
2: Dopo quasi un decennio di assenza dalla regia, Gore Verbinski, autore tra gli altri dei primi tre film della saga dei Pirati dei Caraibi e premio Oscar nel 2012 per il miglior film d'animazione, un western intitolato Rango, torna con un'opera che rifiuta qualsiasi compromesso. Good luck, have fun, don't die, buona fortuna, divertiti, non morire, è un miscuglio di fantascienza, commedia nera, azione e satira sociale che procede con l'energia di un treno fuori controllo. La premessa è volutamente assurda. Un uomo proveniente dal futuro irrompe in una tavola calda sostenendo che l'umanità è a un passo dall'estinzione e che solo un gruppo di perfetti sconosciuti può impedire l'avvento di un'intelligenza artificiale destinata a prendere il sopravvento. Da qui prende forma un racconto che alterna inseguimenti, salti temporali, dialoghi sopra le righe e improvvisi momenti di riflessione sul nostro rapporto con la tecnologia. Un protagonista, interpretato da Sam Rockwell, imprevedibile, ironico, fragile e disperato al tempo stesso. Verbinski mette in scena un universo visivamente esuberante, pieno di invenzioni e dettagli singolari. L'impressione è quella di un autore che preferisce rischiare l'eccesso piuttosto che rifugiarsi nella prevedibilità, una scelta che rende il film costantemente sorprendente, ma anche inevitabilmente irregolare. Ogni nuova idea sembra voler superare la precedente fino a costruire un mosaico che talvolta appare più affascinante che realmente compatto. Sotto la superficie spettacolare si nasconde una critica piuttosto esplicita all'ossessione contemporanea per gli algoritmi, i social network e l'automazione delle relazioni umane. Il ritmo segue la stessa logica dell'accumulo. La prima parte è travolgente e cattura immediatamente l'attenzione. Nella seconda, invece, la continua introduzione di nuovi elementi finisce per appesantire la narrazione. Anche la durata, 2 ore e un quarto, alla fine si fa sentire. Alcune sequenze che sembrano indulgere più nel gusto dell'assurdo che nella reale necessità narrativa si sarebbero forse potute evitare. Ciò che resta però è la sensazione di un film profondamente personale. Good luck, have fun, don't die ha il coraggio di essere imperfetto pur di mantenere una propria identità. Non tutte le idee funzionano, non tutte le provocazioni arrivano a segno, ma quello che trasmette è la voglia di un regista che torna a divertirsi sperimentando. Non è un film per chi cerca una fantascienza lineare o rassicurante, ma piuttosto un'opera caotica, creativa e volutamente eccentrica che preferisce disorientare lo spettatore disorientato piuttosto che indifferente. E in un'epoca in cui molti blockbuster sembrano costruiti seguendo formule sempre uguali, questa è la sua qualità più interessante.
0: Che la rivoluzione abbia inizio!
3: Buona fortuna di

0: Non ve l'addolcirò. Vi aspetta una notte molto strana.
1: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
2: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e quattro le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni ed è stato sistemato lo scorso anno.

0: si tratta di una prova corta che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio, lo Shakedown. Finisce proprio qua, in un tornante. Molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare.
2: Metri di altitudine in una superficie di circa 13 km quadrati, 226 residenti. Siamo in Valtrebbia, a Fontanigorda, che deve il suo nome all'abbondanza di acqua, testimoniata anche dalle 14 fontane come questa che si trovano nel centro della cittadina. Confina con i comuni di Fascia, Rezzoaglio, Rovegno e Montebruno. Sa che arriverà il Rally della Lanterna 11 e 12 luglio in queste zone della Valtrebbia? Può essere un bel palcoscenico comunque per paesi come il vostro?
3: Sì, certo, una bella iniziativa.
2: Magari arriverà un po' di gente anche qui?
3: Arriverà senz'altro, sì sì.
4: Tutti gli anni è un'attività cardine che porta movimento, lavoro, gente da fuori, anche Liguri, Ponente, Levante, però è un grosso richiamo, è molto importante, è diventata una tappa quasi fissa di manifestazione che c'è all'interno della Valtrebbia.
2: Mi dà un po' i piatti del rally, qualche piatto tipico?
4: Tutti leggeri, sono con bresaola, la mozzarella, crudo, non vanno a spaghetti, pasta o altro, se no si addormentano in macchina.
2: E invece piatto forte del ristorante?
4: Panzotto al sugo di noce, senza ombra di dubbio, che non collima con l'attività da rallista.
2: E di secondo?
4: La carne allo spiedo. Senza ombra di dubbio, lo abbiamo dietro.
2: Uno dei luoghi di interesse di Fontanigorda è la chiesa, che si trova nel centro storico, Sant'Antonio e Giacomo, proprio accanto al comune. E quando anche a questa altitudine il caldo estivo non dà tregua, ecco che si può arrivare a un po' di frescura nell'area naturale delle Fate, il Bosco delle Fate, dove si trovano il gioco delle bocce e anche i giochi per i bambini. Io sono arrivata tra la Val d'Aveto e la Valtrebbia, mi trovo a pochi passi dal Passo del Fregarolo, 1200 metri di altitudine, che appunto dalla Val d'Aveto porta nel comune di Fontanigorda, dal comune di Rezzoaglio al comune di Fontanigorda. Sono dalla trattoria del Passo del Fregarolo con Giuliano.
5: Esatto.
2: Una meraviglia, siete nel paradiso.
5: Sì.
2: Un paradiso che proprio l'11 e il 12 luglio verrà anche indirettamente, sì, insomma, toccato dal Rally della Lanterna. Vi fa piacere, insomma, un
5: sì,
2: po' di attenzione?
5: Sempre piacere, essendo anche un ex pilota, comunque mi fa sempre

0: per piacere vedere tutto il movimento, diciamo, che porta la gara in se stessa.
1: Anche immagino per il ristorante,
0: Sì.
1: l'indotto, qualcuno magari in più, a parte che
0: Esatto.
1: nei weekend già movimento
0: Sì.
1: ce n'è, però potrebbe arrivare.
0: Sicuramente porta comunque anche gente che girano anche per vedere la vecchia prova del
1: Ecco,
0: mondiale.
1: perché qua prima passava proprio il
0: Esatto.
1: rally della lanterna con la prova mondiale.
0: Esatto. È stata prova di mondiale 2 anni, adesso direi una scemata, mi sembra 91-93, e questa era una delle tappe principali della rally della lanterna.
1: Mi trovo a casa del Romano, nel comune di Fascia. Siamo qui per raccontarvi il 42esimo rally della Lanterna 11-12 luglio. Io sono con, si è definito lui stesso, il nonno del rally della Lanterna, Marco Gallizia, sindaco di Fascia, ma soprattutto veterano di questo rally. Marco, ci racconti tutto?
2: Allora, una gara che io, oltre a essere sindaco di questo splendido territorio, perché è il comune più alto della regione Liguria,
1: Siamo a quanti metri?
2: il comune è a 1118 metri.
1: Casa del Romano, dove ci
2: Qua
1: troviamo con questi
2: siamo
1: bellissimi prati?
2: 1400 e rotti metri.
1: Diceva, oltre a essere il sindaco di Fascia.
2: Mi definiscono un po' il nonno del rally della lanterna, perché io avendo corso più di 30 anni in macchina, quindi ho corso parecchio, e nei miei 180 rally, diciamo che il rally della lanterna ho partecipato, il mio nome è stato scritto per ben 19 edizioni. Quindi.
1: Complimenti, allora lo aspetta con grande entusiasmo anche quest'anno.
2: Eh beh, sì, è una gara che io conosco veramente molto bene. Io ho vissuto tutte le epoche del Lanterna. Ho iniziato più di 30 anni fa, quando era organizzato dalla Scuderia del Grifone, era campionato italiano, per passare poi alle edizioni degli anni 2000, quando era a due ruote motrici, a quelli di oggi. Ora è 3 anni che faccio apripista, non faccio più, diciamo, non guido più, non uso più la macchina da corsa, non ci salgo più sopra, perché l'ho fatto quasi sempre da navigatore, però insomma mi diverto sempre, è una passione.
1: Il bello di questo rally è che consente di visitare, di scoprire anche a chi non lo conosce l'entroterra. Tanti sono i paesi coinvolti, noi li stiamo un po' percorrendo tutti perché è una grande festa. Arrivano tante persone, magari in paesi che di solito non ne vedono tantissime, vengono coinvolte le attività commerciali, bar, ristoranti, alberghi, anche nei trasferimenti. Si vedono queste auto che passano, un vero far salire sul podio l'entroterra.
2: Sì, è vero, devo dire che i miei concittadini spesso mi dicono: ma quando c'è il rally quest'anno?
1: C'è chi lo
2: Perché.
1: aspetta da un anno all'altro, mi hanno detto.
2: Esatto, è una tradizione ormai, lo sanno già che ci sono anni che magari a seconda di come viene inserito in calendario viene fatto più in bassa stagione, un po' più in alta stagione, di questa stagione gode anche di flusso turistico, ma anche durante l'anno, perché devo dire che magari qualcheduno ripercorrendo, perché queste comunque sono state strade che sono state solcate anche dal Rally Mondiale di Sanremo, quindi cioè, molte persone anche solo per fare dei raduni di macchine storiche, queste zone ormai sono diventate un po', diciamo, lo standard di quello che è le corse su strada e l'automobilismo sportivo in generale.
1: Tu sei la proprietaria della Casa del Romano, famosissima, e tu col rally hai un rapporto, posso dire, viscerale?
3: Sì. Certo, ovviamente, io sono la generazione di chi è cresciuto qua, è cresciuto con rally, cioè noi aspettavamo il sabato del rally, era uno dei pochi eventi che ci sono nella nostra vallata e quindi lo aspettavamo. E ora anche dal punto di vista lavorativo è un avvenimento che aiuta.
1: Allora, cosa cucini tu quando c'è il rally? Dimmi un po' qualche piatto tipico della vostra.
3: I ravioli sono qua nelle nostre zone, sono il piatto della festa. Poi vabbè, l'arrosto, la cima, le cose tipiche, diciamo, dell'entroterra, del genovesato.
1: Quarantaduesimo rally della Lanterna l'11 e il 12 luglio, ci sarà, diciamo, una presenza anche a Genova, non solo nell'entroterra. Lorenzo Passadore è presidente del municipio Media Val Bisagno e proprio da Santo Eusebio, presidente, l'11 di luglio.
4: l'11 di luglio ospiteremo per il terzo anno consecutivo e per noi motivo davvero di orgoglio e di, tra l'altro, forte partecipazione da parte dei cittadini e dei residenti che abitano proprio

0: lungo il percorso appunto del rally della Lanterna. Un percorso caratterizzato da una situazione, un contesto urbano da una parte, ma anche piuttosto campagnolo, se vogliamo, perché si addentra nella viabilità di collina, che è caratteristica appunto del nostro municipio.
1: Però anche chi non avesse voglia o possibilità di andare appunto nell'entroterra, nel viaggiatappa, insomma, che stiamo facendo

0: questa manifestazione caratteristica e non mancano, almeno gli anni passati non sono mancati, momenti anche di ospitalità da parte dei residenti che hanno messo a disposizione i loro spazi, i loro slarghi, i loro poggioli, i loro terrazzi agli appassionati del settore, ovviamente sempre prestando la massima attenzione e il massimo rispetto di quelle che sono le prescrizioni previste per la viabilità. C'è un disagio talvolta alla cittadinanza dovuto a questioni logistiche, ma che viene ampiamente compensato da quello che è questa manifestazione.
1: Quindi la festa vince, direi, anche magari un po' di indotto per qualche attività commerciale, qualcuno che si va a prendere un panino, una bibita mentre osserva le auto.
0: L'indotto non manca mai, nel senso che tutto ciò che porta e che consente al nostro territorio di farsi conoscere, non soltanto per gli aspetti che già ci caratterizzano e che ci valorizzano, l'acquedotto storico, l'impiantistica sportiva, ma anche iniziative ed eventi di questo tipo che ci permettono appunto di ampliare ulteriormente l'offerta territoriale.
1: Ecco, ha citato l'acquedotto storico. Mettiamo che una persona venga qua e voglia vedere qualcosa di questa zona, cosa consiglia?
0: Ma senz'altro uno dei vari accessi che si dispongono da Staglieno, salendo fino a Molassana e a Struppa, che connettono il fondo valle con la sponda, diciamo, lungo la quale corre l'acquedotto. Di rimpettaia c'è appunto il percorso del Rally della Lanterna, quindi entrambe le sponde della nostra valle possono offrire qualcosa di nuovo e di unico. Sull'acquedotto non possiamo non citare diversi interventi fatti dall'amministrazione comunale, ma soprattutto dai volontari della federazione, che lo tengono sempre ordinato, sempre in cura e sempre in manutenzione, consentendo a tutti i cittadini, anche grazie a queste occasioni, di conoscerlo e poterlo sfruttare a pieno. Collega il centro città fino alla, insomma, i confini nostri del municipio sono la presa, ma si può salire anche oltre.
1: Allora è il caso di chiudere dicendo che Santo Eusebio e la Media Val Bisagno scaldano i motori per il Rally della Lanterna.
0: E siamo pronti.
1: Grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 10 al 12 luglio approda a Genova il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela 2026. Il tour velico che coinvolge 10 località italiane unendo sport e valorizzazione del territorio. Dal 10 luglio torna a Chiavari il consueto appuntamento con il Dionisio Festival, la rassegna teatrale che si svolge in piazza Nostra Signora dell'Orto e che ogni estate regala al pubblico musica, spettacoli e imperdibili momenti di riflessione. Il 10 e l'11 luglio a Bogliasco saranno due giornate interamente dedicate al Posidonia Green Festival, evento che promuove la sostenibilità. Il momento più atteso sarà l'inaugurazione del sottomarino rigenerativo Posidonia Art Reef. Tutto pronto per la festa gastronomica Isorelle. Il 10 e l'11 luglio a Savignone si rinnova l'appuntamento con la tradizionale manifestazione che celebra la cucina ligure. Spazio anche al divertimento con musica dal vivo. Al via dal 10 al 12 luglio la nona edizione di Ulisse Fest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet. In programma laboratori, concerti e incontri con giornalisti, scrittori, viaggiatori e blogger. Attesi anche alla Camera di Commercio di Genova diversi appuntamenti legati al tema Elogio alla fuga, un invito a percepire il viaggio come scelta di libertà, scoperta e trasformazione. Ultimi giorni per visitare a Palazzo Ducale la mostra internazionale dedicata al pittore fiammingo Anton van Dyck, per il quale Genova fu una tappa fondamentale per la sua formazione artistica. In mostra, fino al 19 luglio, 60 opere, 32 delle quali in prestito dal Louvre di Parigi e dal Prado di Madrid.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Continuiamo a raccontare il Rally della Lanterna. Questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio. Sono 4 km 860 metri. E allora direi di andarla a scoprire insieme.

prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto al cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

0: Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 luglio, con carta insieme, gelato Baci Perugina, cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30%, a 3,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

0: Il sondaggio Primo Canale sottolinea ad Imperia il gradimento dei cittadini per il sindaco Scajola. Lui dice: se ci sarà la possibilità del terzo mandato, mi ricandiderò. Una donna di 59 anni è stata trovata morta nell'appartamento di Sanremo dove si trovava in vacanza. Sul corpo segni di strangolamento, interrogato a lungo il figlio. Serata di tensione, quella di ieri a Sesto Ponente, dove la passeggiata per la sicurezza è sfociata in violenza quando il corteo si è incontrato con il contropresidio di Ampi e AVS. Stato di agitazione per l'associazione dei consumatori dopo il tavolo con Comune e AMT sui tagli al servizio, al centro il no della giunta a prorogare la navetta del Lagaccio. Buonasera e bentrovati, edizione di martedì di Primo Giornale, questa volta con i sondaggi di Primo Canale Tecné. Siamo andati a Imperia, dove il giudizio dei cittadini per quanto riguarda l'amministrazione della città è lusinghiero. Tra i dati emersi, quello per cui l'81% degli elettori di centrodestra rivoterebbe Scajola in caso di possibile terzo mandato. E lui dice: sono pronto. Sentiamo il servizio di Matteo Cantile.
1: È un Claudio Scajola ancora forte nel comune di Imperia. Il gradimento degli elettori è confermato anche dal sondaggio che Primo Canale ha commissionato a Tecné. Restano alcuni nodi, che sono ovviamente quelli tipici delle città in trasformazione, i tanti cantieri che non piacciono.

0: Gli imperiesi e naturalmente anche il costo della vita sempre troppo alto, ma questo non soltanto ad Imperia. Secondo il sindaco Claudio Scajola, ciò che è importante non è guardare al quotidiano, inseguire i risultati dell'oggi, ma provare a pianificare la città del futuro.
1: Io credo che il terzo mandato ci sarà, perché è una richiesta del rispetto della democrazia, sono gli elettori che devono scegliere per approvare e quindi per eleggere oppure per bocciare, come è successo sempre nelle elezioni. Quindi credo che, da quello che so dagli emendamenti proposti in sede parlamentare, si arriverà al terzo mandato. Se si arriverà al terzo mandato, io credo che mi ricandiderò ancora per completare l'opera di ripresa di questo territorio. Io credo di aver avuto un consenso ampio, anche non trascurabile, anche dall'elettorato che alle elezioni politiche vota a sinistra.
2: E veniamo alla cronaca. Una milanese di 59 anni è stata trovata morta ieri sera nel suo appartamento di Sanremo, dove si trovava in vacanza. Sul corpo segni di strangolamento. Interrogato a lungo il figlio ventenne. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
3: È il nastro bianco e rosso a delimitare l'appartamento di via Hope a Sanremo, dove Lorella Capano, di Milano, 59 anni, è stata trovata morta nella serata di lunedì. Il cadavere della donna, che nell'imperiese passava le vacanze, è stato scoperto intorno alle 22, quando i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del figlio ventenne della vittima, che ha riferito di non riuscire più a entrare in casa. La porta dell'appartamento era chiusa dall'interno e i pompieri sono dovuti entrare passando dal balcone, aprendo poi la porta dell'appartamento. Sul corpo della donna sono stati riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi. L'ipotesi al vaglio vi è quella dello strangolamento. Secondo un primo accertamento medico legale, la morte risalirebbe ad almeno 3 ore prima del ritrovamento. Il figlio ha dichiarato agli investigatori di essere uscito di casa intorno alle 19:15 per mangiare una pizza insieme agli amici. Al momento del fatto, il padre si trovava fuori casa. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinate dalla procura di Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, che è stato interrogato a lungo dal pubblico ministero nella caserma di Villa Giulia.
2: E rimaniamo a parlare di cronaca. Si è costituito a Milano l'uomo che domenica sera ha coltellato e ucciso un 36enne sulla spiaggia di Savona davanti a centinaia di bagnanti. Si tratta di un uomo senza fissa dimora, ha confessato che alla base del delitto c'era una lite per un posto letto. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
4: Non volevo ucciderlo. Renato Mastroianni, l'uomo di 52 anni, si è costituito ai poliziotti di Lambrate a Milano, ha raccontato nel dettaglio la lite finita con l'omicidio di Yassin Mirinui sulla spiaggia del prolungamento di Savona. La tragedia nel tardo pomeriggio di domenica, dopo che i due sono stati visti litigare da centinaia di cittadini. Secondo le testimonianze di tanti, Mastroianni avrebbe urlato «Impara a comportarti!» prima di accoltellare l'uomo all'addome. Originario del Veneto ma residente a Savona, Mastroianni è abituato a vivere ai margini, tra centri di accoglienza e palazzi dismessi. La sua fedina penale è segnata da qualche precedente per reati contro il patrimonio. Dopo un giorno in fuga, la decisione di costituirsi era in un bar quando ha chiamato la polizia. Portato in questura, ha raccontato come si è svolta la dinamica. All'inizio aveva pensato di dileguarsi, ma quando ha letto su internet che il 36enne era morto, è stato travolto dal rimorso ed è venuto a Milano, città che conosce, per costituirsi. Con sé aveva ancora il coltello usato durante l'aggressione mortale. Alla base della violenza ci sarebbe stata una lite maturata per tensioni sul posto letto. Yassin Mirinui era infatti da circa una settimana accampato sulla spiaggia del prolungamento, sotto a Piazzale, eroe dei due mondi.
2: E la manifestazione promossa ieri sera a Sestri Ponente per chiedere maggiore sicurezza, sfociata in momenti di tensione e disordini, continua ad alimentare il confronto politico. Anche in Consiglio regionale il clima si è acceso con un duro scontro tra centrodestra e centrosinistra. Sentiamo il servizio di Carlotta Nicoletti.
5: È degenerata in pochi minuti la manifestazione per la sicurezza organizzata da Genova Insicura a Sestri Ponente. L'arrivo del corteo in piazza Baracca, dove era in corso un contropresidio promosso da Ampi e AVS, ha fatto esplodere la tensione che da giorni si respirava anche sui social. Alla passeggiata hanno preso parte circa 500 persone. Sono state due le occasioni in cui i due gruppi si sono trovati faccia a faccia. La prima volta, appena il gruppo di residenti si è avvicinato al presidio in piazza, lì sono iniziati insulti e spintoni. Poi, dopo un momento in cui tutto sembrava essere ritornato alla normalità, la miccia si è accesa all'improvviso con strattoni e alcuni schiaffi. A dividere in maniera

0: manifestanti, gli agenti della Digos e i carabinieri presenti con un dispositivo che è apparso ridotto rispetto al numero delle persone coinvolte. Nel caos sono rimasti feriti anche due giornalisti impegnati a documentare quanto stava accadendo. Il fotografo del secolo XIX, Davide Pambianchi, è stato colpito e strattonato durante i tafferugli. Al giornalista di Repubblica, Massimiliano Salvo, invece è stato sottratto il telefono cellulare con cui stava riprendendo la scena. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, che dovranno ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. La Digos sta cercando di individuare i più facinorosi tra i due gruppi, una decina di persone in tutto. L'ipotesi degli investigatori è che in mezzo alle persone chiamate in piazza da entrambi gli schieramenti si siano infiltrati gli estremisti.
1: Questo quindi il racconto di Aurora Bottino. Tra l'altro gli scontri di ieri sera sono stati anche registrati, perché andati in onda proprio in diretta, proprio in quei momenti noi stavamo trasmettendo il programma politico dedicato proprio alla sicurezza. E allora andiamo a sentire proprio cosa è successo invece questa mattina in Consiglio regionale proprio su questo argomento.
2: Mattinata ad alta tensione in Consiglio regionale all'indomani degli scontri di Sestri Ponente. La manifestazione sulla sicurezza e le tensioni culminate con l'aggressione ai giornalisti hanno riacceso il confronto politico anche in aula, dove non sono mancati momenti di forte scontro verbale, in particolare tra Lilli Lauro di Fratelli d'Italia e Selena Candia AVS.
3: Questo presidio è stato organizzato giustamente dall'ANPI, perché non era assolutamente vero, e i fatti l'hanno dimostrato, che si trattava di una manifestazione pacifica e apartitica. Questo lo sapevamo già perché tutti, diciamo, i capoccia di Genova Insicura, o comunque chi gestisce questa pagina social, condivide solo post razzisti e anche legati sicuramente al mondo di Vannacci.
4: Abbiamo aderito come cittadini alla manifestazione di Genova Insicura, senza bandiere. Sì, avevamo la bandiera d'Italia, mi sembra, orgogliosamente. C'erano molti colleghi anche dei municipi di tutte le parti della città, eravamo veramente tanti negozianti del posto, tanti cittadini, amiche che ho ritrovato, tutte con brutte esperienze. Ho conosciuto anche una signora che mi ha fatto vedere un taglio profondo dove è stata curata, perché è stata assalita proprio in quel municipio. Quindi gente motivata dalla voglia di sicurezza, da far capire che così non può andare bene. Abbiamo rigorosamente ascoltato il percorso della Digos, quindi da A a B, girare di qui, girare di là, perché doveva essere così. Ad un certo punto ci siamo trovati in contromano un gruppo di persone che ci hanno urlato di tutto, vergognatevi, e poi è iniziato quello che purtroppo non dovrebbe iniziare.
1: Fumata nera a Palazzo Tursi sul trasporto pubblico a Genova. Le associazioni dei consumatori hanno proclamato lo stato di agitazione dopo il tavolo con Comune AMT sulle tagli al servizio. Al centro dello scontro il no della giunta a prorogare per meno di 3.000 euro la navetta dell'Agaccio. Pronte le contromisure, il 17 luglio ci sarà un presidio delle associazioni dei consumatori sotto Palazzo Tursi e contemporaneamente scatterà lo sciopero generale del biglietto per 24 ore. Si è riunito nelle scorse ore per la terza volta l'Osservatorio Salute Ambiente del Comune per monitorare il rapporto tra porto e città. Il Comitato Porto Aperto chiede che si accendano i riflettori anche sulle riparazioni navali. Elisabetta Biancalani.
5: In porto, diciamo, la qualità dell'aria dipende non soltanto dalle emissioni dei cammini delle navi, ma anche dalle emissioni della cantieristica navale. E quindi vanno considerate tutte e due. Limitarsi a considerare soltanto quelle, i monitoraggi che vengono fatti attualmente, cioè PM10, PM2,5 e biossido di azoto, che sono i normali monitoraggi che vanno fatti nelle città medie europee, che non hanno problemi con il porto, non sono strettamente compenetrati dal porto. Cioè il porto di Genova è lungo 25 km, è lungo una striscia di terra e a fianco c'è tutto il centro storico bene di Genova, ma anche tutte le delegazioni che vanno fino a Pegli. E quindi tutti quei nuclei urbani lì sono a stretto contatto, a 100 metri hanno questa attività.
2: Per quanto riguarda le riparazioni navali, secondo lei quali inquinanti vorrebbe che fossero misurati?
5: Allora, gli inquinanti, le riparazioni navali sono tipiche, cosa sono? Attività, taglio delle lamiere, saldatura elettrica, abrasive blasting, che poi sarebbe l'ex salviatura, poi la pitturazione, la verniciatura

0: diciamo, gli solventi, e non bastano le normali misurazioni, vanno fatte misurazioni mirate, non basta.
1: Cosa le ha risposto il comune?
0: Il comune che ne prende atto. Io ho anche sottolineato che, mentre per quanto riguarda gli armatori vengono, partecipano alle riunioni, dei riparatori navali non c'è mai visto nessuno.
2: E allora ci spostiamo nell'estremo levante della nostra regione, andiamo a Framura. Grazie ai fondi regionali del PSR, il comune di Framura ha recuperato un sentiero della rete escursionistica ligure da percorrere a piedi e in bicicletta nel verde del Monte Serro, un orto botanico con una vista panoramica unica. Siamo andati a scoprire quanto realizzato con Emanuela Cavallo.
3: Come Regione Liguria mettiamo a disposizione delle risorse con una previa interlocuzione con ANCI, e poi sono molto bravi i sindaci e con i loro uffici tecnici nel predisporre le domande e nel vincere i bandi. Una dotazione finanziaria che permetteva di fare tutta una serie di interventi. Il comune di Framura, il bravissimo sindaco, ha deciso di ripristinare questo sentiero fantastico, meraviglioso. Devo dire che è stato fatto anche tenendo conto dell'ambiente circostante, perché sono state impastate le terre, le pietre locali, proprio per creare questa amalgama del territorio che è molto confacente a quelli che sono i colori del promontorio del Levante.
4: Quanto è importante per i comuni recuperare questi percorsi della rete escursionistica ligure?
3: È fondamentale, considerando che noi, oltre all'Alta Via dei Monti Liguri, abbiamo 5.500 km di REL e soprattutto sono molto, molto richieste dai turisti che sono appassionati a un turismo lento, ma soprattutto alla scoperta e alla riscoperta di quelle che sono, diciamo così, le bellezze naturali del nostro territorio. Finanziamenti al 100%, perché comprendiamo benissimo che anche una compartecipazione economica del 5-10% da parte di un comune potrebbe essere, non dico proibitiva, ma molto impegnativa. Quindi i fondi di Regione Liguria sono al 100% per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale, proprio perché i comuni hanno bisogno di queste risorse.
2: E allora siamo in estate, una domanda che ci siamo tutti fatti una volta nella vita: fare il bagno dopo mangiato fa male oppure no? E allora, per avere una risposta, abbiamo chiesto proprio questa domanda al pediatra Alberto Ferrando. Sentiamo quello che ci ha risposto.
5: Non esiste nessuna documentazione che il bagno dopo mangiato faccia venire la temibile congestione. È così radicato in noi che, parlando come dico, però io non ci va bene, non bagnatevi, però il consiglio è questo, senza arrivare alle esagerazioni. Quando andiamo al mare, il bambino è lì che si diverte, non vuol mangiare, non forziamo, si mangia qualcosina poco, non succede niente. Certo che se a volte vedo delle scene, arriva gente che sembra che non mangi da una settimana, arriva con ombrelloni, sdraio, fornellini, fornelletti, lasagne, mangiano, bevono vino, eccetera. Poi magari il papà, per far vedere che l'uomo è Tarzan, si mette urlando, si tuffa, dopo aver bevuto mezzo fiasco di Chianti, aver mangiato come tutto, a quel punto lì il rischio un pochino c'è. Cioè, passi dal caldo al freddo dopo aver bevuto, soprattutto.
2: E una notizia arrivata adesso in redazione: è stato arrestato il figlio della donna di 59 anni, è stata trovata morta appunto nell'appartamento di Sanremo dove si trovava in vacanza, sul corpo segni di strangolamento, e pochi minuti fa è arrivata proprio la notizia dell'arresto del figlio, accusato quindi di omicidio della mamma. Ovviamente tutte le notizie sul sito primocanale.it. E veniamo allo sport, parliamo del Genoa. Per il mercato il sogno resta Dobbik, il centravanti è fortemente sponsorizzato da Daniele De Rossi, che lo vuole con sé già alla Roma. Al momento nessuna trattativa in fase avanzata, ma c'è un sondaggio da parte della società rossoblu, c'è stato, il giocatore è sul mercato, la Roma ascolta le offerte. È una trattativa sicuramente non facile, soprattutto per lo stipendio del giocatore che supera i 3 milioni di euro, e quindi insomma bisogna capire se il Genoa ha la forza, magari con l'aiuto anche della Roma, per provare a portare a casa questo giocatore molto molto gradito a Daniele De Rossi, che potrebbe risolvere anche il problema dell'attacco per la formazione rossoblu. E invece, per quanto riguarda la Sampdoria, dopo Gartman la Sampdoria ha di fatto concluso il secondo acquisto, è Lorenzo Insigne, che è atteso domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club.

e per sottoporsi alle visite mediche. Per il ragazzo del 91 è pronto un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. Con il Pescara nella scorsa stagione ha chiuso con 5 gol e 3 assist in 13 presenze. Poi il Pescara anche con il suo apporto, nonostante il suo apporto, è comunque retrocesso. C'è poi l'interessamento per Emanuele Pecorino, attaccante della Juventus Next Generation, lo scorso anno al Sud Tirol, dove in 33 partite ha segnato 9 reti. Era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi. Il telegiornale di Primo Canale torna domani alla stessa ora.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì stabile e soleggiata in Liguria, con venti deboli e mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese: non mancheranno ovunque spazi assolati con temperature massime che raggiungeranno i 29-31 gradi. Sul Savonese, tempo stabile con ampie schiarite, soprattutto nelle ore pomeridiane, clima molto mite al primo mattino, massime fin verso i 27-30 gradi. Su Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature massime che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 32-33 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, situazione nel complesso tranquilla con cieli sereni e tersi, temperature minime intorno ai 20 gradi, massime fin verso i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui clima caldo ed estivo, ma senza eccessi, con valori massimi tra i 28 e i 30 gradi, il tutto col sole che splenderà ovunque. Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo in Liguria. Persiste infatti l'anticiclone africano con temperature massime che raggiungeranno i 32-33 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto, che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
1: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km. Il primo evitato attraversato è quello di Costa Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce. Si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante. Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio ad una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti. Un tratto pianeggiante molto veloce conduce poi a Propata. Frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite il Bavastrello. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.
0: Finisce qui la terza prova a Brugneto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Laccio.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste, commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
1: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Il sondaggio Primo Canale sottolinea ad Imperia il gradimento dei cittadini per il sindaco Scajola. Lui dice: se ci sarà la possibilità del terzo mandato, mi ricandiderò. Una donna di 59 anni è stata trovata morta nell'appartamento di Sanremo dove si trovava in vacanza. Sul corpo segni di strangolamento, interrogato a lungo il figlio. Serata di tensione quella di ieri a Sesto Ponente, dove la passeggiata per la sicurezza è sfociata in violenza quando il corteo si è incontrato con il contropresidio di Ampi e AVS. Stato di agitazione per l'associazione dei consumatori dopo il tavolo con Comune e AMT sui tagli al servizio. Al centro il no della giunta a prorogare la navetta del Lagaccio. Buonasera e bentrovati, edizione di martedì di Primo Giornale, questa volta con i sondaggi di Primo Canale Tecné. Siamo andati a Imperia, dove il giudizio dei cittadini per quanto riguarda l'amministrazione della città è lusinghiero. Tra i dati emersi, quello per cui l'81% degli elettori di centrodestra rivoterebbe Scajola in caso di possibile terzo mandato. E lui dice: sono pronto. Sentiamo il servizio di Matteo Cantile.
1: È un Claudio Scajola ancora forte nel comune di Imperia. Il gradimento degli elettori è confermato anche dal sondaggio che Primo Canale ha commissionato a Tecné. Restano alcuni nodi, che sono ovviamente quelli tipici delle città in trasformazione, i tanti cantieri che non piacciono agli imperiesi e naturalmente anche il costo della vita sempre troppo alto, ma questo non soltanto ad Imperia. Secondo il sindaco Claudio Scajola, ciò che è importante non è guardare al quotidiano, inseguire i risultati dell'oggi, ma provare a pianificare la città del futuro.
2: Io credo che il terzo mandato ci sarà, perché è una richiesta del rispetto della democrazia. Sono gli elettori che devono scegliere per approvare e quindi per eleggere oppure per bocciare, come è successo sempre nelle elezioni. Quindi credo che, da quello che so dagli emendamenti proposti in sede parlamentare, si arriverà al terzo mandato. Se si arriverà al terzo mandato, io credo che mi ricandiderò ancora per completare l'opera di ripresa di questo territorio. Io credo di aver avuto un consenso ampio, anche non trascurabile, anche dall'elettorato che alle elezioni politiche vota a sinistra.
0: E veniamo alla cronaca. Una milanese di 59 anni è stata trovata morta ieri sera nel suo appartamento di Sanremo, dove si trovava in vacanza. Sul corpo segni di strangolamento, interrogato a lungo il figlio ventenne. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
3: È il nastro bianco e rosso a delimitare l'appartamento di via Hope a Sanremo, dove Lorella Capano, di Milano, 59 anni, è stata trovata morta nella serata di lunedì. Il cadavere della donna, che nell'imperiese passava le vacanze, è stato scoperto intorno alle 22, quando i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del figlio ventenne della vittima, che ha riferito di non riuscire più a entrare in casa. La porta dell'appartamento era chiusa dall'interno e i pompieri sono dovuti entrare passando dal balcone, aprendo poi la porta dell'appartamento. Sul corpo della donna sono stati riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi. Tra l'ipotesi al vaglio vi è quella dello strangolamento. Secondo un primo accertamento medico-legale, la morte risalirebbe ad almeno 3 ore prima del ritrovamento. Il figlio ha dichiarato agli investigatori di essere uscito di casa intorno alle 19:15 per mangiare una pizza insieme agli amici. Al momento del fatto, il padre si trovava fuori casa. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinate dalla procura di Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima.

0: ma anche stato interrogato a lungo dal pubblico ministero nella caserma di Villa Giulia.
1: E rimaniamo a parlare di cronaca. Si è costituito a Milano l'uomo che domenica sera ha coltellato e ucciso un 36enne sulla spiaggia di Savona davanti a centinaia di bagnanti. Si tratta di un uomo senza fissa dimora, ha confessato che alla base del delitto c'era una lite per un posto letto. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
2: Non volevo ucciderlo. Renato Mastroianni, l'uomo di 52 anni, si è costituito ai poliziotti di Lambrate a Milano, ha raccontato nel dettaglio la lite finita con l'omicidio di Yassin Mirinui sulla spiaggia del prolungamento di Savona. La tragedia nel tardo pomeriggio di domenica, dopo che i due sono stati visti litigare da centinaia di cittadini. Secondo le testimonianze di tanti, Mastroianni avrebbe urlato «Impara a comportarti!» prima di accoltellare l'uomo all'addome. Originario del Veneto ma residente a Savona, Mastroianni è abituato a vivere ai margini, tra centri di accoglienza e palazzi dismessi. La sua fedina penale è segnata da qualche precedente per reati contro il patrimonio. Dopo un giorno in fuga, la decisione di costituirsi era in un bar quando ha chiamato la polizia. Portato in questura, ha raccontato come si è svolta la dinamica. All'inizio aveva pensato di dileguarsi, ma quando ha letto su internet che il 36enne era morto, è stato travolto dal rimorso ed è venuto a Milano, città che conosce, per costituirsi. Con sé aveva ancora il coltello usato durante l'aggressione mortale. Alla base della violenza ci sarebbe stata una lite maturata per tensioni sul posto letto. Yassin Mirinui era infatti da circa una settimana accampato sulla spiaggia del prolungamento sotto a Piazzale, eroe dei due mondi.
1: E la manifestazione promossa ieri sera a Sestri Ponente per chiedere maggiore sicurezza, sfociata in momenti di tensione e disordini, continua ad alimentare il confronto politico. Anche in Consiglio regionale il clima si è acceso con un duro scontro tra centrodestra e centrosinistra. Sentiamo il servizio di Carlotta Nicoletti.
3: È degenerata in pochi minuti la manifestazione per la sicurezza organizzata da Genova Insicura a Sestri Ponente. L'arrivo del corteo in piazza Baracca, dove era in corso un contropresidio promosso da Ampi e AVS, ha fatto esplodere la tensione che da giorni si respirava anche sui social. Alla passeggiata hanno preso parte circa 500 persone. Sono state due le occasioni in cui i due gruppi si sono trovati faccia a faccia. La prima volta, appena il gruppo di residenti si è avvicinato al presidio in piazza, lì sono iniziati insulti e spintoni. Poi, dopo un momento in cui tutto sembrava essere ritornato alla normalità, la miccia si è accesa all'improvviso con strattoni e alcuni schiaffi. A dividere i manifestanti, gli agenti della Digos e i carabinieri, presenti con un dispositivo che è apparso ridotto rispetto al numero delle persone coinvolte. Nel caos sono rimasti feriti anche due giornalisti impegnati a documentare quanto stava accadendo. Il fotografo del secolo XIX, Davide Panbianchi, è stato colpito e strattonato durante i tafferugli. Al giornalista di Repubblica, Massimiliano Salvo, invece è stato sottratto il telefono cellulare con cui stava riprendendo la scena. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, che dovranno ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. La Digos sta cercando di individuare i più facinorosi tra i due gruppi, una decina di persone in tutto. L'ipotesi degli investigatori è che in mezzo alle persone chiamate in piazza da entrambi gli schieramenti si siano infiltrati gli estremisti.
1: Questo quindi il racconto di Aurora Bottino. Tra l'altro gli scontri di ieri sera, insomma, sono stati anche registrati, perché andati in onda proprio in diretta, proprio in quei momenti noi stavamo trasmettendo il programma politico dedicato proprio alla sicurezza. E allora andiamo a sentire proprio cosa è successo invece questa mattina in Consiglio regionale proprio su questo argomento.
4: Mattinata ad alta tensione in Consiglio regionale, all'indomani degli scontri di Sestri Ponente. La manifestazione sulla sicurezza e le tensioni culminate con l'aggressione ai giornalisti hanno riacceso il confronto politico anche in aula, dove non sono mancati momenti di forte scontro verbale, in particolare tra Lilli Lauro di Fratelli d'Italia e Selena Candia AVS.
5: Questo presidio è stato organizzato giustamente dall'Ampi, perché non era assolutamente vero, e i fatti l'hanno dimostrato, che si trattava di una manifestazione pacifica e apartitica. Questo lo sapevamo già perché tutti, diciamo, i capoccia di Genova Insicura, o comunque chi gestisce questa pagina social, condivide solo post razzisti e anche legati sicuramente al mondo di Vannacci.
6: Abbiamo aderito come cittadini alla manifestazione di Genova Insicura, Senza bandiere, sì, avevamo la bandiera d'Italia, mi sembra, orgogliosamente. C'erano molti colleghi anche dei municipi di tutte le parti della città, eravamo veramente tanti, tanti negozianti del posto, tanti cittadini, amiche che ho ritrovato, tutte con brutte esperienze. Ho conosciuto anche una signora che mi ha fatto vedere un taglio profondo dove

0: stata curata perché è stata assalita proprio in quel municipio. Quindi gente motivata dalla voglia di sicurezza, da far capire che così non può andare bene. Abbiamo rigorosamente ascoltato il percorso della Digos, quindi da A a B, girare di qui, girare di là, perché doveva essere così. Ad un certo punto ci siamo trovati in contromano un gruppo di persone che ci hanno urlato di tutto, vergognatevi, e poi è iniziato quello che purtroppo non dovrebbe iniziare.
1: Fumata nera a Palazzo Tursi sul trasporto pubblico a Genova. Le associazioni dei consumatori hanno proclamato lo stato di agitazione dopo il tavolo con Comune AMT sulle tagli al servizio. Al centro dello scontro il no della giunta a prorogare per meno di 3.000 euro la navetta dell'Agaccio. Pronte le contromisure, il 17 luglio ci sarà un presidio delle associazioni dei consumatori sotto Palazzo Tursi e contemporaneamente scatterà lo sciopero generale del biglietto per 24 ore. Si è riunito nelle scorse ore per la terza volta l'Osservatorio Salute Ambiente del Comune per monitorare il rapporto tra porto e città. Il Comitato Porto Aperto chiede che si accendano i riflettori anche sulle riparazioni navali. Elisabetta Biancalani.
2: In porto, la qualità dell'aria dipende non soltanto dall'emissione dei cammini delle navi, ma anche dall'emissione della cantieristica navale. E quindi vanno considerate tutte e due. Limitarsi a considerare soltanto quelle i monitoraggi che vengono fatti attualmente, cioè PM10, PM2,5 e biossido di azoto, che sono i normali monitoraggi che vanno fatti nelle città medie europee, che non hanno problemi con il porto, non sono strettamente compenetrati dal porto. Cioè il porto di Genova è lungo 25 km, è lungo una striscia di terra e a fianco c'è tutto il centro storico bene di Genova, ma anche tutte le delegazioni che vanno fino a Pegli. E quindi tutti quei nuclei urbani lì sono a stretto contatto, a 100 metri hanno questa attività.
3: Per quanto riguarda le riparazioni navali, secondo lei quali inquinanti vorrebbe che fossero misurati?
2: Allora, gli inquinanti, le riparazioni navali sono tipiche, cosa sono? Attività, taglio delle lamiere, saldatura elettrica, abrasive blasting, che poi sarebbe l'ex salviatura, poi la pitturazione, la verniciatura e gli solventi. E non bastano le normali misurazioni, vanno fatte misurazioni mirate, non basta.
3: Cosa le ha risposto il Comune?
2: Il Comune che ne prende atto. Io ho anche sottolineato che mentre per quanto riguarda gli armatori vengono, partecipano alle riunioni, dei riparatori navali non c'è mai visto nessuno.
1: E allora ci spostiamo nell'estremo levante della nostra regione, andiamo a Framura. Grazie ai fondi regionali del PSR, il Comune di Framura ha recuperato un sentiero della rete escursionistica ligure da percorrere a piedi e in bicicletta nel verde del Monte Serro, un orto botanico con una vista panoramica unica. Siamo andati a scoprire quanto realizzato con Emanuela Cavallo.
4: Come Regione Liguria mettiamo a disposizione delle risorse con una previa interlocuzione con ANCI e poi sono molto bravi i sindaci e con i loro uffici tecnici nel predisporre le domande e nel vincere i bandi. Una dotazione finanziaria che permetteva di fare tutta una serie di interventi. Il Comune di Framura, il bravissimo sindaco, ha deciso di ripristinare questo sentiero fantastico, meraviglioso. Devo dire che è stato fatto anche tenendo conto dell'ambiente circostante, perché sono state impastate le terre, le pietre locali, proprio per creare questa amalgama del territorio che è molto confacente a quelli che sono i colori del promontorio del Levante.
5: Quanto è importante per i comuni recuperare questi percorsi della rete escursionistica ligure?
4: È fondamentale, considerando che noi, oltre all'Alta Via dei Monti Liguri, abbiamo 5.500 km di REL e soprattutto sono molto, molto richieste dai turisti che sono appassionati a un turismo lento, ma soprattutto alla scoperta e alla riscoperta di quelle che sono, diciamo così, le bellezze naturali del nostro territorio. Finanziamenti al 100%, perché comprendiamo benissimo che anche una compartecipazione economica del 5-10% da parte di un comune potrebbe essere, non dico proibitiva, ma molto impegnativa. Quindi i fondi di Regione Liguria sono al 100% per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale, proprio perché i comuni hanno bisogno di queste risorse.
1: E allora siamo in estate, una domanda che ci siamo tutti fatti una volta nella vita: fare il bagno dopo mangiato fa male oppure no?

0: E allora, per avere una risposta, abbiamo chiesto proprio questa, rivolto questa domanda al pediatra Alberto Ferrando. Sentiamo quello che ci ha risposto.
1: Non esiste nessuna documentazione che il bagno dopo mangiato faccia venire la temibile congestione. È così radicato in noi che, parlando come dico, però io non ci va bene, non bagnatevi, però il consiglio è questo, senza arrivare alle esagerazioni. Quando andiamo al mare, il bambino è lì che si diverte, non vuol mangiare, non forziamo, si mangia qualcosina poco, non succede niente. Certo che se a volte vedo delle scene, arriva gente che sembra che non mangi da una settimana, arriva con ombrelloni, sdraio, fornellini, fornelletti, lasagne, mangiano, bevono vino, eccetera. Poi magari il papà, per far vedere che l'uomo è Tarzan, si mette urlando, si tuffa, dopo aver bevuto mezzo fiasco di Chianti, aver mangiato come tutto, beh, a quel punto lì il rischio un pochino, cioè passi dal caldo al freddo dopo aver bevuto soprattutto.
0: E una notizia arrivata adesso in redazione: è stato arrestato il figlio della donna di 59 anni, è stata trovata morta appunto nell'appartamento di Sanremo dove si trovava in vacanza, sul corpo segni di strangolamento, e pochi minuti fa è arrivata proprio la notizia dell'arresto del figlio, accusato quindi di omicidio della mamma. Ovviamente tutte le notizie sul sito primocanale.it. E veniamo allo sport, parliamo del Genoa. Per il mercato il sogno resta Dobbic, il centravanti è fortemente sponsorizzato da Daniele De Rossi, che lo vuole con sé già alla Roma. Al momento nessuna trattativa in fase avanzata, ma c'è un sondaggio da parte della società rossoblu, c'è stato, il giocatore è sul mercato, la Roma ascolta le offerte. È una trattativa sicuramente non facile, soprattutto per lo stipendio del giocatore che supera i 3 milioni di euro, e quindi insomma bisogna capire se il Genoa ha la forza, magari con l'aiuto anche della Roma, per provare a portare a casa questo giocatore molto molto gradito a Daniele De Rossi, che potrebbe risolvere anche il problema dell'attacco per la formazione rossoblu. E invece, per quanto riguarda la Sampdoria, dopo Gartman, la Sampdoria ha di fatto concluso il secondo acquisto, è Lorenzo Insigne, che è atteso domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club e per sottoporsi alle visite mediche. Per il ragazzo del 91 è pronto un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. Con il Pescara nella scorsa stagione ha chiuso con 5 gol e 3 assist in 13 presenze. Poi il Pescara, anche con il suo apporto, nonostante il suo apporto, è comunque retrocesso. C'è poi l'interessamento per Emanuele Pecorino, attaccante della Juventus Next Generation, lo scorso anno al Sud Tirol, dove in 33 partite ha segnato 9 reti. Era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, il telegiornale di Primo Canale torna domani alla stessa ora.

in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì stabile e soleggiata in Liguria con venti deboli e mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno ovunque spazi assolati con temperature

massime che raggiungeranno i 29-31 gradi. Sul Savonese tempo stabile con ampie schiarite soprattutto nelle ore pomeridiane, clima molto mite al primo mattino, massime fin verso i 27-30 gradi. Su Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature massime che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 32-33 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, situazione nel complesso tranquilla con cieli sereni e tersi, temperature minime intorno ai 20 gradi, massime fin verso i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui clima caldo ed estivo ma senza eccessi, con valori massimi tra i 28 e i 30 gradi, il tutto col sole che splenderà ovunque. Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo. In Liguria persiste infatti l'anticiclone africano con temperature massime che raggiungeranno i 32-33 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trevi Meteo.

0: 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontanabuona, che vivrà visceralmente questo evento, è vero Sergio Ferroggiaro, vice sindaco di Lumarzo?
1: Sì, tanto buongiorno, grazie di essere venuti a trovarci. Diciamo che noi non abbiamo proprio delle tappe, delle prove speciali, ok, però abbiamo i trasferimenti, abbiamo i passaggi, e dato che so che ci sono anche tanti ragazzi sul nostro territorio appassionati di automobilismo e di rally, e quindi comunque vedere passare le macchine è già una cosa bella, interessante, che comunque porta avanti il nome della Fontanabuona e dà visibilità a Lumarzo e agli altri comuni della Fontanabuona.
0: Esatto, lei ha colto proprio lo spirito del rally, al di là della competizione, proprio dare voce. Vedete, noi arriviamo,
1: esatto,
0: per
1: bravi,
0: far parlare i paesini, i residenti, le attività commerciali che comunque vivono un indotto importante per il rally.
1: Assolutamente, cioè la Fontanabuona ha bisogno di queste cose, e a volte passano biciclette, a volte altre manifestazioni, il rally è un'altra occasione, un'occasione da sfruttare, e quindi ben venga, e speriamo che sia comunque, anche se ripeto da noi è solo di passaggio, ma che sia una bella cosa comunque.
0: Lei l'ha seguiti anche nella sua giovinezza i rally, che veramente nell'entroterra soprattutto sono sentiti, perché vivono delle curve, dei tornanti, delle salite, delle discese dell'entroterra.
1: Allora, la ringrazio di questa domanda, perché io mi ricordo negli anni 80, quando ero un po' più giovane, addirittura c'era anche un'emittente locale di Genova che faceva proprio una trasmissione che era chiamata La lunga notte del rally, no? Dove noi giovani seguivamo tutta la notte gli spostamenti e le varie prove speciali, grazie anche collegati con l'emittente che ci diceva più o meno dove erano le macchine, e io per tanti anni veramente l'ho vissuta in prima persona. Ora la guardo un po' dalle retrovie, però è sempre bello, e ben venga, e speriamo che venga replicato anche nei prossimi anni.
0: Certo, e potrete seguire tutto ovviamente in diretta su Primo Canale. Grazie sindaco.
1: Grazie a voi della visita, alla prossima, grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige, in diretta le emozioni del 42esimo rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta. Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Colombo! Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci!
4: Non attaccano! Non attaccano!
5: Ma cosa vuoi?
4: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Il sondaggio Primo Canale sottolinea ad Imperia il gradimento dei cittadini per il sindaco Scajola. Lui dice: se ci sarà la possibilità del terzo mandato, mi ricandiderò. Una donna di 59 anni è stata trovata morta nell'appartamento di Sanremo dove si trovava in vacanza. Sul corpo segni di strangolamento, interrogato a lungo il figlio. Serata di tensione quella di ieri a Sesto di Ponente, dove la passeggiata per la sicurezza è sfociata in violenza quando il corteo si è incontrato con il contropresidio di Ampi e AVS. Stato di agitazione per l'associazione dei consumatori dopo il tavolo con Comune AMT sui tagli al servizio, al centro il no della giunta a prorogare la navetta del Lagaccio. Buonasera e bentrovati, edizione di martedì di Primo Giornale, questa volta con i sondaggi di Primo Canale Tecné. Siamo andati a Imperia, dove il giudizio dei cittadini per quanto riguarda l'amministrazione della città è lusinghiero. Tra i dati emersi, quello per cui l'81% degli elettori di centrodestra rivoterebbe Scajola in caso di possibile terzo mandato. E lui dice: sono pronto. Sentiamo il servizio di Matteo Cantile.
1: È un Claudio Scajola ancora forte nel comune di Imperia. Il gradimento degli elettori è confermato anche dal sondaggio che Primo Canale ha commissionato a Tecné. Restano alcuni nodi, che sono ovviamente quelli tipici delle città in trasformazione, i tanti cantieri che non piacciono agli imperiesi e naturalmente anche il costo della vita sempre troppo alto, ma questo non soltanto ad Imperia. Secondo il sindaco Claudio Scajola, ciò che è importante non è guardare al quotidiano, inseguire i risultati dell'oggi, ma provare a pianificare la città del futuro.
2: Io credo che il terzo mandato ci sarà, perché è una richiesta del rispetto della democrazia. Sono gli elettori che devono scegliere per approvare e quindi per eleggere oppure per bocciare, come è successo sempre nelle elezioni. Quindi credo che, da quello che so dagli emendamenti proposti in sede parlamentare, si arriverà al terzo mandato. Se si arriverà al terzo mandato, io credo che mi ricandiderò ancora per completare l'opera di ripresa di questo territorio. Io credo di aver avuto un consenso ampio, anche non trascurabile, anche dall'elettorato che alle elezioni politiche vota a sinistra.
0: E veniamo alla cronaca. Una milanese di 59 anni è stata trovata morta ieri sera nel suo appartamento di Sanremo, dove si trovava in vacanza. Sul corpo segni di strangolamento, interrogato a lungo il figlio ventenne. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
3: È il nastro bianco e rosso a delimitare l'appartamento di via Hope a Sanremo, dove Lorella Capano, di Milano, 59 anni, è stata trovata morta nella serata di lunedì. Il cadavere della donna, che nell'imperiese passava le vacanze, è stato scoperto intorno alle 22, quando i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del figlio ventenne della vittima, che ha riferito di non riuscire più a entrare in casa. La porta dell'appartamento era chiusa dall'interno e i pompieri sono dovuti entrare passando dal balcone, aprendo poi la porta dell'appartamento. Sul corpo della donna sono stati riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi. Tra l'ipotesi al vaglio vi è quella dello strangolamento. Secondo un primo accertamento medico-legale, la morte risalirebbe ad almeno 3 ore prima del ritrovamento. Il figlio ha dichiarato agli investigatori di essere uscito di casa intorno alle 19:15 per mangiare una pizza insieme agli amici. Al momento del fatto, il padre si trovava fuori casa. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinate dalla procura di Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, che è stato interrogato a lungo dal pubblico ministero nella caserma di Villa Giulia.
0: E rimaniamo a parlare di cronaca. Si è costituito a Milano l'uomo che domenica sera ha coltellato

0: E ucciso un 36enne sulla spiaggia di Savona davanti a centinaia di bagnanti. Si tratta di un uomo senza fissa dimora, ha confessato che alla base del delitto c'era una lite per un posto letto. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
1: Non volevo ucciderlo. Renato Mastroianni, l'uomo di 52 anni, si è costituito ai poliziotti di Lambrate a Milano. Ha raccontato nel dettaglio la lite finita con l'omicidio di Yassin Mirinui sulla spiaggia del prolungamento di Savona. La tragedia

0: Maladdome, originario del Veneto ma residente a Savona, Mastroianni è abituato a vivere ai margini, tra centri di accoglienza e palazzi dismessi. La sua fedina penale è segnata da qualche precedente per reati contro il patrimonio. Dopo un giorno in fuga, la decisione di costituirsi, era in un bar quando ha chiamato la polizia. Portato in questura, ha raccontato come si è svolta la dinamica. All'inizio aveva pensato di dileguarsi, ma quando ha letto su internet che il 36enne era morto, è stato travolto dal rimorso ed è venuto a Milano, città che conosce, per costituirsi. Con sé aveva ancora il coltello usato durante l'aggressione mortale. Alla base della violenza ci sarebbe stata una lite maturata per tensioni sul posto letto. Yassin Mirinui era infatti da circa una settimana accampato sulla spiaggia del prolungamento, sotto a Piazzale, eroe dei due mondi.
1: E la manifestazione promossa ieri sera a Sestri Ponente per chiedere maggiore sicurezza, sfociata in momenti di tensione e disordini, continua ad alimentare il confronto politico. Anche in Consiglio regionale il clima si è acceso con un duro scontro tra centrodestra e centrosinistra. Sentiamo il servizio di Carlotta Nicoletti.
2: È degenerata in pochi minuti la manifestazione per la sicurezza organizzata da Genova Insicura a Sestri Ponente. L'arrivo del corteo in Piazza Baracca, dove era in corso un contropresidio promosso da Ampi e AVS, ha fatto esplodere la tensione che da giorni si respirava anche sui social. Alla passeggiata hanno preso parte circa 500 persone. Sono state due le occasioni in cui i due gruppi si sono trovati faccia a faccia. La prima volta, appena il gruppo di residenti si è avvicinato al presidio in piazza, lì sono iniziati insulti e spintoni. Poi, dopo un momento in cui tutto sembrava essere ritornato alla normalità, la miccia si è accesa all'improvviso con strattoni e alcuni schiaffi. A dividere i manifestanti, gli agenti della Digos e i carabinieri, presenti con un dispositivo che è apparso ridotto rispetto al numero delle persone coinvolte. Nel caos sono rimasti feriti anche due giornalisti impegnati a documentare quanto stava accadendo. Il fotografo del secolo XIX, Davide Pambianchi, è stato colpito e strattonato durante i tafferugli. Al giornalista di Repubblica, Massimiliano Salvo, invece è stato sottratto il telefono cellulare con cui stava riprendendo la scena. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, che dovranno ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. La Digos sta cercando di individuare i più facinorosi tra i due gruppi, una decina di persone in tutto. L'ipotesi degli investigatori è che in mezzo alle persone chiamate in piazza da entrambi gli schieramenti si siano infiltrati gli estremisti.
1: Questo quindi il racconto di Aurora Bottino. Tra l'altro gli scontri di ieri sera sono stati anche registrati, perché andati in onda proprio in diretta, proprio in quei momenti noi stavamo trasmettendo il programma politico dedicato proprio alla sicurezza. E allora andiamo a sentire proprio cosa è successo invece questa mattina in Consiglio regionale, proprio su questo argomento.
3: Mattinata ad alta tensione in Consiglio regionale, all'indomani degli scontri di Sestri Ponente. La manifestazione sulla sicurezza e le tensioni culminate con l'aggressione ai giornalisti hanno riacceso il confronto politico anche in aula, dove non sono mancati momenti di forte scontro verbale, in particolare tra Lilli Lauro di Fratelli d'Italia e Selena Candia, AVS.
4: Questo presidio è stato organizzato giustamente dall'ANPI, perché non era assolutamente vero, e i fatti l'hanno dimostrato, che si trattava di una manifestazione pacifica e apartitica. Questo lo sapevamo già, perché tutti, diciamo, i capoccia di Genova Insicura, o comunque chi gestisce questa pagina social, condivide solo post razzisti e anche legati sicuramente al mondo di Vannacci.
5: Abbiamo aderito come cittadini alla manifestazione di Genova Insicura, senza bandiere. Sì, avevamo la bandiera d'Italia, mi sembra, orgogliosamente. C'erano molti colleghi anche dei municipi di tutte le parti della città, eravamo veramente tanti negozianti del posto, tanti cittadini, amiche che ho ritrovato, tutte con brutte esperienze. Ho conosciuto anche una signora che mi ha fatto vedere un taglio profondo dove è stata curata, perché è stata assalita proprio in quel municipio. Quindi gente motivata dalla voglia di sicurezza, da far capire che così non può andare bene. Abbiamo rigorosamente ascoltato il percorso della Digos, quindi da A a B, girare di qui, girare di là, perché doveva essere così. Ad un certo punto ci siamo trovati in contromano un gruppo di persone che ci hanno urlato di tutto, vergognatevi, e poi è iniziato quello che purtroppo non dovrebbe iniziare.
1: Fumata nera a Palazzo Tursi sul trasporto pubblico a Genova. Le associazioni dei consumatori hanno proclamato lo stato di agitazione dopo il tavolo con Comune AMT sulle

0: tagli al servizio. Al centro dello scontro il no della giunta a prorogare per meno di 3.000 euro la navetta dell'Agaccio. Pronte le contromisure, il 17 luglio ci sarà un presidio delle associazioni dei consumatori sotto Palazzo Tursi e contemporaneamente scatterà lo sciopero generale del biglietto per 24 ore. Si è riunito nelle scorse ore per la terza volta l'Osservatorio Salute Ambiente del Comune per monitorare il rapporto tra porto e città. Il Comitato Porto Aperto chiede che si accendano i riflettori anche sulle riparazioni navali. Elisabetta Biancalani.
1: In porto, diciamo, la qualità dell'aria dipende non soltanto dalle emissioni dei cammini delle navi, ma anche dalle emissioni della cantieristica navale. E quindi vanno considerate tutte e due. Limitarsi a considerare soltanto quelle, i monitoraggi che vengono fatti attualmente, cioè PM10, PM25 e biossido di azoto, che sono i normali monitoraggi che vanno fatti nelle città medie europee, che non hanno problemi con il porto, non sono strettamente compenetrati dal porto. Cioè il porto di Genova è lungo 25 km, è lungo una striscia di terra e a fianco c'è tutto il centro storico bene di Genova, ma anche tutte le delegazioni che vanno fino a Pegli. E quindi tutti quei nuclei urbani lì sono a stretto contatto, a 100 metri hanno questa attività.
2: Per quanto riguarda le riparazioni navali, secondo lei quali inquinanti vorrebbe che fossero misurati?
1: Allora, gli inquinanti, le riparazioni navali sono tipiche, cosa sono? Attività, taglio delle lamiere, saldatura elettrica, abrasive blasting, che poi sarebbe l'ex albiatura, poi la pitturazione, la verniciatura e gli solventi. E non bastano le normali misurazioni, vanno fatte misurazioni mirate, non basta.
2: Cosa le ha risposto il Comune?
1: Il Comune che ne prende atto. Io ho anche sottolineato che mentre per quanto riguarda gli armatori vengono, partecipano alle riunioni, dei riparatori navali non si è mai visto nessuno.
0: E allora ci spostiamo nell'estremo levante della nostra regione, andiamo a Framura. Grazie ai fondi regionali del PSR, il Comune di Framura ha recuperato un sentiero della rete escursionistica ligure da percorrere a piedi e in bicicletta nel verde del Monte Serro, un orto botanico con una vista panoramica unica. Siamo andati a scoprire quanto realizzato con Emanuela Cavallo.
3: Come Regione Liguria mettiamo a disposizione delle risorse con una previa interlocuzione con ANCI e poi sono molto bravi i sindaci e con i loro uffici tecnici nel predisporre le domande e nel vincere i bandi. Una dotazione finanziaria che permetteva di fare tutta una serie di interventi. Il Comune di Framura, il bravissimo sindaco, ha deciso di ripristinare questo sentiero fantastico, meraviglioso. Devo dire che è stato fatto anche tenendo conto dell'ambiente circostante, perché sono state impastate le terre, le pietre locali, proprio per creare questa amalgama del territorio che è molto confacente a quelli che sono i colori del promontorio del Levante.
4: Quanto è importante per i comuni recuperare questi percorsi della rete escursionistica ligure?
3: È fondamentale, considerando che noi, oltre all'Alta Via dei Monti Liguri, abbiamo 5.500 km di REL e soprattutto sono molto, molto richieste dai turisti che sono appassionati a un turismo lento, ma soprattutto alla scoperta e alla riscoperta di quelle che sono, diciamo così, le bellezze naturali del nostro territorio. Finanziamenti al 100%, perché comprendiamo benissimo che anche una compartecipazione economica del 5-10% da parte di un comune potrebbe essere, non dico proibitiva, ma molto impegnativa. Quindi i fondi di Regione Liguria sono al 100% per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale, proprio perché i comuni hanno bisogno di queste risorse.
0: E allora siamo in estate, una domanda che ci siamo tutti fatti una volta nella vita: fare il bagno dopo mangiato fa male oppure no? E allora, per avere una risposta, abbiamo chiesto proprio questa domanda al pediatra Alberto Ferrando. Sentiamo quello che ci ha risposto.
5: Non esiste nessuna documentazione che il bagno dopo mangiato faccia venire la temibile congestione. È così radicato in noi che, parlando come dico, per io non ci va bene, non bagnatevi, però il consiglio è questo, senza arrivare alle esagerazioni. Quando andiamo al mare, il bambino è lì che si diverte, non vuol mangiare, non forziamo, si mangia qualcosina poco, non succede niente. Certo che se a volte vedo delle scene, arriva gente che sembra che non mangi da una settimana, arrivano con ombrelloni, sdraio, fornellini, fornelletti, lasagne, mangiano, bevono vino, eccetera, poi magari il papà, per far vedere che l'uomo è

0: Tarzan, si mette urlando, si tuffa dopo aver bevuto mezzo fiasco di Chianti, aver mangiato come tutto, beh, a quel punto lì il rischio un pochino c'è, se passi dal caldo al freddo dopo aver bevuto soprattutto.
1: E una notizia arrivata adesso in redazione: è stato arrestato il figlio della donna di 59 anni, è stata trovata morta appunto nell'appartamento di Sanremo dove si trovava in vacanza, sul corpo segni di strangolamento, e pochi minuti fa è arrivata proprio la notizia dell'arresto del figlio, accusato quindi di omicidio della mamma. Ovviamente tutte le notizie sul sito primocanale.it. E veniamo allo sport, parliamo del Genoa. Per il mercato il sogno resta Dobbik, il centravanti è fortemente sponsorizzato da Daniele De Rossi, che lo vuole con sé già alla Roma. Al momento nessuna trattativa in fase avanzata, ma c'è un sondaggio da parte della società rossoblu, c'è stato, il giocatore è sul mercato, la Roma ascolta le offerte. È una trattativa sicuramente non facile, soprattutto per lo stipendio del giocatore che supera i 3 milioni di euro, e quindi insomma bisogna capire se il Genoa ha la forza, magari con l'aiuto anche della Roma, per provare a portare a casa questo giocatore molto molto gradito a Daniele De Rossi, che potrebbe risolvere anche il problema dell'attacco per la formazione rossoblu. E invece, per quanto riguarda la Sampdoria, dopo Gartman la Sampdoria ha di fatto concluso il secondo acquisto, è Lorenzo Insigne che è atteso domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club e per sottoporsi alle visite mediche. Per il ragazzo del 91 è pronto un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. Con il Pescara nella scorsa stagione ha chiuso con 5 gol e 3 assist in 13 presenze. Poi il Pescara, anche con il suo apporto, nonostante il suo apporto, è comunque retrocesso. C'è poi l'interessamento per Emanuele Pecorino, attaccante della Juventus Next Generation, lo scorso anno al Sud Tirol, dove in 33 partite ha segnato 9 reti. Era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, il telegiornale di Primo Canale torna domani alla stessa ora.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì stabile e soleggiata in Liguria con venti deboli e mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno ovunque spazi assolati con temperature massime che raggiungeranno i 29-31 gradi. Sul Savonese tempo stabile con ampie schiarite soprattutto nelle ore pomeridiane, clima molto mite al primo mattino, massime fin verso i 27-30 gradi. Su Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature massime che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 32-33 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, situazione nel complesso tranquilla con cieli sereni e tersi, temperature minime intorno ai 20 gradi, massime fin verso i 30 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui clima caldo ed estivo, ma senza eccessi, con valori massimi tra i 28 e i 30 gradi, il tutto col sole che splenderà ovunque. Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo in Liguria. Persiste infatti l'anticiclone africano con temperature massime che raggiungeranno i 32-33 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire,

0: Partire. Verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
6: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
7: Io scelgo Palsì perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: I can with Palsy.
9: Immaginate una rondine che rientra al suo nido per poi ripartire. Questa immagine evoca l'origine del nome rondanina. Siamo a 1000 metri di altitudine nel paese più piccolo della Liguria, 56 residenti censiti nel 2026. Si trova tra il rio Cassingheno e il rio Brugneto, poco distante dal lago del Brugneto. La vetta più alta è il Bric Rondanina, che raggiunge i 1340 metri di altitudine. Qui arrivarono le popolazioni in fuga dalla costa, dalle invasioni dei pirati saraceni, ma anche per trovare terreni fertili da coltivare. Pochissimi sono i residenti di Rondanina, noi ne incontriamo uno che si chiama Dedo per gli amici.
10: Sì.
9: Qua siete il comune più piccolo della Liguria, non c'è tanta gente in circolazione.
10: Sì, come abitanti, sì. Non come estensione di territorio.
9: Che invece è bello esteso.
10: Sì.
9: Cosa le piace di Rondanina, lei che ci è nato?
10: C'ho qui sotto, c'è un terreno che ho messo delle piante da frutta, mele, ciliegie, pere, un po' di tutto, anche i kiwi, sì.
9: C'è un buon clima qua per l'agricoltura?
10: D'estate, sì. Allora adesso c'è il problema che tutti i momenti piove e per fare il fieno diventa un problema, sì.
9: Questa chiesa è un po' il simbolo del paese?
10: Sì, del 1200, sì.
9: E la chiesa chi è intitolata? San?
10: San Nicola di Bari.
9: Lei ci vive bene a Rondanina?
10: È già da più di 20 anni che sono quassù, sì. Dopo che sono andato in pensione.
9: Perché ha scelto Rondanina?
10: C'avevo la casa di mio nonno.
9: Sì. Ha sentito che arriva Rally della Lanterna?
10: Sì, c'è il cartello lì dalla cappelletta di Sant'Anna, sì.
9: Anche lungo la strada ci sono già le protezioni dei guardrail per sicurezza. Ci sarà un po' di movimento allora?
10: Sì, ma vanno poi giù da Propata.
9: Sì. Rondanina conserva anche il Museo della Flora e della Fauna del Parco dell'Antola in cui è inserita. E guardate, il Palazzo del Municipio sembra in miniatura, piccolino come questo paese, dove si respira nella quiete un'atmosfera fiabesca, da sogno, di estrema tranquillità, da paese addormentato.
11: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
12: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
13: Festeggia con noi il compleanno di Piume. Chantecler, sgrassatore spray, 2 confezioni da 700 ml a solo 3,99€. Ti aspettiamo!
12: Piume, la bellezza ha trovato casa.

0: Il sondaggio Primo Canale sottolinea ad Imperia il gradimento dei cittadini per il sindaco Scajola. Lui dice: se ci sarà la possibilità del terzo mandato, mi ricandiderò. Una donna di 59 anni è stata trovata morta nell'appartamento di Sanremo dove si trovava in vacanza. Sul corpo segni di strangolamento, interrogato a lungo il figlio. Serata di tensione, quella di ieri a Sesto di Ponente, dove la passeggiata per la sicurezza è sfociata in violenza quando il corteo si è incontrato con il contropresidio di Ampi e AVS. Stato di agitazione per l'associazione dei consumatori dopo il tavolo con Comune AMT sui tagli al servizio al centro e il no della Giunta a prorogare la navetta del Lagaccio. Buonasera e bentrovati, edizione di martedì di Primo Giornale, questa volta con i sondaggi di Primo Canale Tecne. Siamo andati a Imperia, dove il giudizio dei cittadini per quanto riguarda l'amministrazione della città è lusinghiero. Tra i dati emersi, quello per cui l'81% degli elettori di centrodestra rivoterebbe Scajola in caso di possibile terzo mandato. E lui dice: sono pronto. Sentiamo il servizio di Matteo Cantile.
1: È un Claudio Scajola ancora forte nel comune di Imperia. Il gradimento degli elettori è confermato anche dal sondaggio che Primo Canale ha commissionato a Tecne. Restano alcuni nodi, che sono ovviamente quelli tipici delle città in trasformazione, i tanti cantieri che non piacciono agli imperiesi e naturalmente anche il costo della vita sempre troppo alto, ma questo non soltanto ad Imperia. Secondo il sindaco Claudio Scajola, ciò che è importante non è guardare al quotidiano, inseguire i risultati dell'oggi, ma provare a pianificare la città del futuro.
2: Io credo che il terzo mandato ci sarà, perché è una richiesta del rispetto della democrazia. Sono gli elettori che devono scegliere per approvare e quindi per eleggere oppure per bocciare, come è successo sempre nelle elezioni. Quindi credo che, da quello che so dagli emendamenti proposti in sede parlamentare, si arriverà al terzo mandato. Se si arriverà al terzo mandato, io credo che mi ricandiderò ancora per completare l'opera di ripresa di questo territorio. Io credo di aver avuto un consenso ampio, anche non trascurabile, anche dall'elettorato che alle elezioni politiche vota a sinistra.
0: E veniamo alla cronaca. Una milanese di 59 anni è stata trovata morta ieri sera nel suo appartamento di Sanremo, dove si trovava in vacanza. Sul corpo segni di strangolamento, interrogato a lungo il figlio ventenne. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
3: È il nastro bianco e rosso a delimitare l'appartamento di via Hope a Sanremo, dove Lorella Capano, di Milano, 59 anni, è stata trovata morta nella serata di lunedì. Il cadavere della donna, che nell'imperiese passava le vacanze, è stato scoperto intorno alle 22, quando i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del figlio ventenne della vittima, che ha riferito di non riuscire più a entrare in casa. La porta dell'appartamento era chiusa dall'interno e i pompieri sono dovuti entrare passando dal balcone, aprendo poi la porta dell'appartamento. Sul corpo della donna sono stati riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi. Tra ipotesi al vaglio vi è quella dello strangolamento. Secondo un primo accertamento medico-legale, la morte risalirebbe ad almeno 3 ore prima del ritrovamento. Il figlio ha dichiarato agli investigatori di essere uscito di casa intorno alle 19:15 per mangiare una pizza insieme agli amici. Al momento del fatto, il padre si trovava fuori casa. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinate dalla procura di Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, che è stato interrogato a lungo dal pubblico ministero nella caserma di Villa Giulia.
0: E rimaniamo a parlare di cronaca. Si è costituito a Milano l'uomo che domenica sera ha coltellato e ucciso un 36enne sulla spiaggia di Savona davanti a centinaia di bagnanti. Si tratta di un uomo senza fissa dimora, ha confessato che alla base del delitto c'era una lite per un posto letto. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
4: Non volevo ucciderlo. Renato Mastroianni, l'uomo di 52 anni, si è costituito ai poliziotti di Lambrate a Milano. Ha raccontato nel dettaglio la lite finita con l'omicidio di Yassin Mirinui sulla spiaggia del prolungamento di Savona. La tragedia nel tardo pomeriggio di domenica, dopo che i due sono stati visti litigare da centinaia di cittadini. Secondo le testimonianze di tanti, Mastroianni avrebbe urlato «Impara a comportarti!» prima di accoltellare l'uomo all'addome. Originario del Veneto ma residente a Savona, Mastroianni è abituato a vivere ai margini, tra centri di accoglienza e palazzi dismessi. La sua fedina penale è segnata da qualche

0: precedente per reati contro il patrimonio. Dopo un giorno in fuga, la decisione di costituirsi era in un bar quando ha chiamato la polizia. Portato in questura, ha raccontato come si è svolta la dinamica. All'inizio aveva pensato di dileguarsi, ma quando ha letto su internet che il 36enne era morto, è stato travolto dal rimorso ed è venuto a Milano, città che conosce, per costituirsi. Con sé aveva ancora il coltello usato durante l'aggressione mortale. Alla base della violenza ci sarebbe stata una lite maturata per tensioni sul posto letto. Yassin Mirinui era infatti da circa una settimana accampato sulla spiaggia del prolungamento, sotto a Piazzale, eroe dei due mondi.
1: E la manifestazione promossa ieri sera a Sestri Ponente per chiedere maggiore sicurezza, sfociata in momenti di tensione e disordini, continua ad alimentare il confronto politico. Anche in Consiglio regionale il clima si è acceso con un duro scontro tra centrodestra e centrosinistra. Sentiamo il servizio di Carlotta Nicoletti.
2: È degenerata in pochi minuti la manifestazione per la sicurezza organizzata da Genova Insicura a Sestri Ponente. L'arrivo del corteo in Piazza Baracca, dove era in corso un contropresidio promosso da Ampi e AVS, ha fatto esplodere la tensione che da giorni si respirava anche sui social. Alla passeggiata hanno preso parte circa 500 persone. Sono state due le occasioni in cui i due gruppi si sono trovati faccia a faccia. La prima volta, appena il gruppo di residenti si è avvicinato al presidio in piazza, lì sono iniziati insulti e spintoni. Poi, dopo un momento in cui tutto sembrava essere ritornato alla normalità, la miccia si è accesa all'improvviso con strattoni e alcuni schiaffi. A dividere i manifestanti, gli agenti della Digos e i carabinieri, presenti con un dispositivo che è apparso ridotto rispetto al numero delle persone coinvolte. Nel caos sono rimasti feriti anche due giornalisti impegnati a documentare quanto stava accadendo. Il fotografo del secolo XIX, Davide Pambianchi, è stato colpito e strattonato durante i tafferugli. Al giornalista di Repubblica, Massimiliano Salvo, invece è stato sottratto il telefono cellulare con cui stava riprendendo la scena. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, che dovranno ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. La Digos sta cercando di individuare i più facinorosi tra i due gruppi, una decina di persone in tutto. L'ipotesi degli investigatori è che in mezzo alle persone chiamate in piazza da entrambi gli schieramenti si siano infiltrati gli estremisti.
1: Questo quindi il racconto di Aurora Bottino. Tra l'altro gli scontri di ieri sera sono stati anche registrati, perché andati in onda proprio in diretta, proprio in quei momenti noi stavamo trasmettendo il programma politico dedicato proprio alla sicurezza. E allora andiamo a sentire proprio cosa è successo invece questa mattina in Consiglio regionale, proprio su questo argomento.
3: Mattinata ad alta tensione in Consiglio regionale, all'indomani degli scontri di Sestri Ponente. La manifestazione sulla sicurezza e le tensioni culminate con l'aggressione ai giornalisti hanno riacceso il confronto politico anche in aula, dove non sono mancati momenti di forte scontro verbale, in particolare tra Lilli Lauro di Fratelli d'Italia e Selena Candia, AVS.
4: Questo presidio è stato organizzato giustamente dall'ANPI, perché non era assolutamente vero, e i fatti l'hanno dimostrato, che si trattava di una manifestazione pacifica e apartitica. Questo lo sapevamo già perché tutti, diciamo, i capoccia di Genova Insicura, o comunque chi gestisce questa pagina social, condivide solo post razzisti e anche legati sicuramente al mondo di Vannacci.
5: Abbiamo aderito come cittadini alla manifestazione di Genova Insicura, senza bandiere. Sì, avevamo la bandiera d'Italia, mi sembra, orgogliosamente. C'erano molti colleghi anche dei municipi di tutte le parti della città, eravamo veramente tanti negozianti del posto, tanti cittadini, amiche che ho ritrovato, tutte con brutte esperienze. Ho conosciuto anche una signora che mi ha fatto vedere un taglio profondo dove è stata curata, perché è stata assalita proprio in quel municipio. Quindi gente motivata dalla voglia di sicurezza, da far capire che così non può andare bene. Abbiamo rigorosamente ascoltato il percorso della Digos, quindi da A a B, girare di qui, girare di là, perché doveva essere così. Ad un certo punto ci siamo trovati in contromano un gruppo di persone che ci hanno urlato di tutto, vergognatevi, e poi è iniziato quello che purtroppo non dovrebbe iniziare.
1: Fumata nera a Palazzo Tursi sul trasporto pubblico a Genova. Le associazioni dei consumatori hanno proclamato lo stato di agitazione dopo il tavolo con Comune AMT sulle tagli al servizio. Al centro dello scontro il no della giunta a prorogare per meno di 3.000 euro la navetta della Gaccio. Pronte le contromisure, il 17 luglio ci sarà un presidio.

0: delle associazioni dei consumatori sotto Palazzo Tursi e contemporaneamente scatterà lo sciopero generale del biglietto per 24 ore. Si è riunito nelle scorse ore per la terza volta l'Osservatorio Salute e Ambiente del Comune per monitorare il rapporto tra porto e città. Il Comitato Porto Aperto chiede che si accendano i riflettori anche sulle riparazioni navali. Elisabetta Biancalani.
1: In porto, la qualità dell'aria dipende non soltanto dall'emissione dei cammini delle navi, ma anche dall'emissione della cantieristica navale. E quindi vanno considerate tutte e due. Limitarsi a considerare soltanto quelle, i monitoraggi che vengono fatti attualmente, cioè PM10, PM2,5 e biossido di azoto, che sono i normali monitoraggi che vanno fatti nelle città medie europee, che non hanno problemi con il porto, non sono strettamente compenetrati dal porto. Cioè il porto di Genova è lungo 25 km, è lungo una striscia di terra e a fianco c'è tutto il centro storico bene di Genova, ma anche tutte le delegazioni che vanno fino a Pegli. E quindi tutti quei nuclei urbani lì sono a stretto contatto, a 100 metri hanno questa attività.
2: Per quanto riguarda le riparazioni navali, secondo lei quali inquinanti vorrebbe che fossero misurati?
1: Allora, gli inquinanti, le riparazioni navali sono tipiche, cosa sono? Attività, taglio delle lamiere, saldatura elettrica, abrasive blasting, che poi sarebbe l'ex albiatura, poi la pitturazione, la verniciatura e gli solventi. E non bastano le normali misurazioni, vanno fatte misurazioni mirate, non basta.
2: Cosa le ha risposto il Comune?
1: Il Comune che ne prende atto. Io ho anche sottolineato che mentre per quanto riguarda gli armatori vengono, partecipano alle riunioni, dei riparatori navali non c'è mai visto nessuno.
0: E allora ci spostiamo nell'estremo levante della nostra regione, andiamo a Framura. Grazie ai fondi regionali del PSR, il Comune di Framura ha recuperato un sentiero della rete escursionistica ligure da percorrere a piedi e in bicicletta nel verde del Monte Serro, un orto botanico con una vista panoramica unica. Siamo andati a scoprire quanto realizzato con Emanuela Cavallo.
3: Come Regione Liguria mettiamo a disposizione delle risorse con una previa interlocuzione con ANCI e poi sono molto bravi i sindaci e con i loro uffici tecnici nel predisporre le domande e nel vincere i bandi. Una dotazione finanziaria che permetteva di fare tutta una serie di interventi. Il Comune di Framura, il bravissimo sindaco, ha deciso di ripristinare questo sentiero fantastico, meraviglioso. Devo dire che è stato fatto anche tenendo conto dell'ambiente circostante, perché sono state impastate le terre, le pietre locali, proprio per creare questa amalgama del territorio che è molto confacente a quelli che sono i colori del promontorio del Levante.
4: Quanto è importante per i comuni recuperare questi percorsi della rete escursionistica ligure?
3: È fondamentale, considerando che noi, oltre all'Alta Via dei Monti Liguri, abbiamo 5.500 km di REL e soprattutto sono molto, molto richieste dai turisti che sono appassionati a un turismo lento, ma soprattutto alla scoperta e alla riscoperta di quelle che sono, diciamo così, le bellezze naturali del nostro territorio. Finanziamenti al 100%, perché comprendiamo benissimo che anche una compartecipazione economica del 5-10% da parte di un comune potrebbe essere, non dico proibitiva, ma molto impegnativa. Quindi i fondi di Regione Liguria sono al 100% per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale, proprio perché i comuni hanno bisogno di queste risorse.
0: E allora siamo in estate, una domanda che ci siamo tutti fatti una volta nella vita: fare il bagno dopo mangiato fa male oppure no? E allora, per avere una risposta, abbiamo chiesto proprio questa domanda al pediatra Alberto Ferrando. Sentiamo quello che ci ha risposto.
5: Non esiste nessuna documentazione che il bagno dopo mangiato faccia venire la temibile congestione. È così radicato in noi che, parlando come dico, però io non ci va bene, non bagnatevi, però il consiglio è questo, senza arrivare alle esagerazioni. Quando andiamo al mare, il bambino è lì che si diverte, non vuol mangiare, non forziamo, se mangia qualcosina poco non succede niente. Certo che se a volte vedo delle scene, arriva gente che sembra che non mangi da una settimana, arriva con ombrelloni, sdraio, fornellini, fornelletti, lasagne, mangiano, bevono vino, eccetera. Poi magari il papà, per far vedere che l'uomo è Tarzan, si mette urlando, si tuffa, dopo aver bevuto mezzo fiasco di Chianti, aver mangiato come tutto, beh, a quel punto

0: Il rischio un pochino c'è se passi dal caldo al freddo dopo aver bevuto soprattutto.
1: E una notizia arrivata adesso in redazione: è stato arrestato il figlio della donna di 59 anni, è stata trovata morta appunto nell'appartamento di Sanremo dove si trovava in vacanza, sul corpo segni di strangolamento, e pochi minuti fa è arrivata proprio la notizia dell'arresto del figlio, accusato quindi di omicidio della mamma. Ovviamente tutte le notizie sul sito primocanale.it. E veniamo allo sport, parliamo del Genoa. Per il mercato il sogno resta Dobbyk, il centravanti è fortemente sponsorizzato da Daniele De Rossi che lo vuole con sé già alla Roma. Al momento nessuna trattativa in fase avanzata, ma c'è un sondaggio da parte della società rossoblu, c'è stato il giocatore sul mercato, la Roma ascolta le offerte, è una trattativa sicuramente non facile, soprattutto per lo stipendio del giocatore che supera i 3 milioni di euro e quindi insomma, bisogna capire se il Genoa ha la forza, magari con l'aiuto anche della Roma, per provare a portare a casa questo giocatore molto molto gradito a Daniele De Rossi, che potrebbe risolvere anche il problema dell'attacco per la formazione rossoblu. E invece, per quanto riguarda la Sampdoria, dopo Gartman, la Sampdoria ha di fatto concluso il secondo acquisto, è Lorenzo Insigne che è atteso domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club e per sottoporsi alle visite mediche. Per il ragazzo del 91 è pronto un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. Con il Pescara nella scorsa stagione ha chiuso con 5 gol e 3 assist in 13 presenze. Poi il Pescara, anche con il suo apporto, nonostante il suo apporto, è comunque retrocesso. C'è poi l'interessamento per Emanuele Pecorino, attaccante della Juventus Next Generation, lo scorso anno al Sud Tirol, dove in 33 partite ha segnato 9 reti. Era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi. Il telegiornale di Primo Canale torna domani alla stessa ora.

0: 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontanabuona, che vivrà visceralmente questo evento, è vero Sergio Ferroggiaro, vice sindaco di Lumarzo?
1: Sì, tanto buongiorno, grazie di essere venuti a trovarci. Diciamo che noi come comune di Lumarzo non abbiamo proprio delle tappe, delle prove speciali, ok, però abbiamo i trasferimenti, abbiamo i passaggi, e dato che so che ci sono anche tanti ragazzi sul nostro territorio appassionati di automobilismo e di rally, e quindi comunque vedere passare le macchine è già una cosa bella e interessante, che comunque porta avanti il nome della Fontanabuona e dà visibilità a Lumarzo e agli altri comuni della Fontanabuona.
0: Esatto, lei ha colto proprio lo spirito del rally, al di là della competizione, proprio dare voce, vedete, noi arriviamo,
1: esatto,
0: per
1: bravi,
0: far parlare i paesini, i residenti, le attività commerciali che comunque vivono un indotto importante per il rally.
1: Assolutamente, cioè la Fontanabuona ha bisogno di queste cose, e a volte passano biciclette, a volte altre manifestazioni, il rally è un'altra occasione, un'occasione da sfruttare, e quindi ben venga, e speriamo che sia comunque, anche se ripeto, da noi è solo di passaggio, ma che sia una bella cosa. Comunque.
0: Lei l'ha seguiti anche nella sua giovinezza i rally, che veramente nell'entroterra soprattutto sono sentiti, perché vivono delle curve, dei tornanti, delle salite, delle discese dell'entroterra.
1: Allora, la ringrazio di questa domanda, perché io mi ricordo negli anni 80, quando ero un po' più giovane, addirittura c'era anche un emittente locale di Genova che faceva proprio una trasmissione che era chiamata La lunga notte del rally, no? Dove noi giovani seguivamo tutta la notte gli spostamenti e le varie prove speciali, grazie anche collegati con l'emittente che ci diceva più o meno dove erano le macchine, e io per tanti anni veramente l'ho vissuta in prima persona. Ora la guardo un po' dalle retrovie, però è sempre bello, e ben venga, e speriamo che venga replicato anche nei prossimi anni.
0: Certo, e potrete seguire tutto ovviamente in diretta su Primo Canale. Grazie Sindaco.
1: Grazie a voi della visita, alla prossima, grazie.

in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì stabile e soleggiata in Liguria con venti deboli e mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese: non mancheranno ovunque spazi assolati con temperature massime che raggiungeranno i 29-31 gradi. Sul Savonese, tempo stabile con ampie schiarite, soprattutto nelle ore pomeridiane, clima molto mite al primo mattino, massime fin verso i 27-30 gradi. Su Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature massime che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 32-33 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, situazione nel complesso tranquilla con cieli sereni e tersi, temperature minime intorno ai 20 gradi, massime fin verso i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui clima caldo ed estivo, ma senza eccessi, con valori massimi tra i 28 e i 30 gradi, il tutto col sole che splenderà ovunque. Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo in Liguria. Persiste infatti l'anticiclone africano con temperature massime che raggiungeranno i 32-33 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Questa non è una rapina. Io vengo dal futuro e questo mondo
1: andrà a finire molto male.
2: Dopo quasi un decennio di assenza dalla regia, Gore Verbinski, autore tra gli altri dei primi tre film della saga dei Pirati dei Caraibi e premio Oscar nel 2012 per il miglior film d'animazione, un western intitolato Rango, torna con un'opera che rifiuta qualsiasi compromesso. Good luck, have fun, don't die, buona fortuna, divertiti, non morire, è un miscuglio di fantascienza, commedia nera, azione e satira sociale che procede con l'energia di un treno fuori controllo. La premessa è volutamente assurda. Un uomo proveniente dal futuro irrompe in una tavola calda sostenendo che l'umanità è a un passo dall'estinzione e che solo un gruppo di perfetti sconosciuti può impedire l'avvento di un'intelligenza artificiale destinata a prendere il sopravvento. Da qui prende forma un racconto che alterna inseguimenti, salti temporali, dialoghi sopra le righe e improvvisi momenti di riflessione sul nostro rapporto con la tecnologia. Un protagonista, interpretato da Sam Rockwell, imprevedibile, ironico, fragile e disperato al tempo stesso. Verbinski mette in scena un universo visivamente esuberante, pieno di invenzioni e dettagli singolari. L'impressione è quella di un autore che preferisce rischiare l'eccesso piuttosto che rifugiarsi nella prevedibilità, una scelta che rende il film costantemente sorprendente, ma

0: inevitabilmente irregolare. Ogni nuova idea sembra voler superare la precedente fino a costruire un mosaico che talvolta appare più affascinante che realmente compatto. Sotto la superficie spettacolare si nasconde una critica piuttosto esplicita all'ossessione contemporanea per gli algoritmi, i social network e l'automazione delle relazioni umane. Il ritmo segue la stessa logica dell'accumulo. La prima parte è travolgente e cattura immediatamente l'attenzione. Nella seconda, invece, la continua introduzione di nuovi elementi finisce per appesantire la narrazione. Anche la durata, 2 ore e un quarto, alla fine si fa sentire. Alcune sequenze che sembrano indulgere più nel gusto dell'assurdo che nella reale necessità narrativa si sarebbero forse potute evitare. Ciò che resta però è la sensazione di un film profondamente personale. Good luck, have fun, don't die ha il coraggio di essere imperfetto pur di mantenere una propria identità. Non tutte le idee funzionano, non tutte le provocazioni arrivano a segno, ma quello che trasmette è la voglia di un regista che torna a divertirsi sperimentando. Non è un film per chi cerca una fantascienza lineare o rassicurante, ma piuttosto un'opera caotica, creativa e volutamente eccentrica, che preferisce disorientare lo spettatore disorientato piuttosto che indifferente. E in un'epoca in cui molti blockbuster sembrano costruiti seguendo formule sempre uguali, questa è la sua qualità più interessante.
1: Che la rivoluzione abbia inizio!
2: Buona fortuna, divertiti e non morire.
3: Come?

0: Non ve l'addolcirò. Vi aspetta una notte molto strana.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
2: Madre, quando si dona?
3: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
1: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: Ci siamo, questa è la partenza della prima prova speciale di Sant'Eusebio, un percorso di 2 km e 300 metri che prenderà il via alle ore 18 dell'11 luglio. Stesso percorso dello Shakedown dalle 11 alle 15, sempre di sabato. Insomma, andiamo a vivercela insieme.
5: Prova speciale disputata per la prima volta nel 2024 in occasione del ritorno in città del Rally della Lanterna dopo 10 anni di assenza. Prova speciale inedita, una delle poche in Italia ad essere inserita in un contesto cittadino senza essere una prova spettacolo. I concorrenti percorrono via Montelungo che dalla frazione di Sant'Eusebio, sulle alture della Bassa Val Bisagno, conduce a Bavari. Passaggio spettacolare su un dosso, si vedranno molte auto staccare tutte e quattro le ruote da terra. Il fondo asfaltato si presenta in ottime condizioni ed è stato sistemato lo scorso anno.

0: si tratta di una prova corta che non lascia molto spazio ad interpretazioni e su cui i distacchi tra i concorrenti saranno ridotti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fin dai primi metri per non perdere decimi preziosi ed entrare subito nel ritmo gara.
1: Qua finisce la prima prova speciale di Sant'Eusebio e lo Shakedown. Finisce proprio qua in un tornante, molto probabilmente molti lo faranno in modo spettacolare. Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme!
0: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la

percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca.

Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima.

Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato.

0: Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
1: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
2: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.

altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km.

Il primo abitato attraversato è quello di Costa Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce.

si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante.

Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio di una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti.

frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sale tramite Bavastrada. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.

finisce qui la terza prova a Brugneto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Lancio. Continuiamo a

prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto al cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

0: Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.
1: Le tappe del 42esimo Rally della Lanterna, che si terrà l'11 e 12 luglio e coinvolgerà parte della Val Trebbia, della Val Fontanabuona e non solo, e che ci consente di accompagnarvi a far tappa nei paesini che vengono toccati da questo rally, paesini che posso dire la considerano, buongiorno sindaco di Montebruno, Caterina Barbieri, una festa, un'animazione, tante attività sono coinvolte. Aspettate questo momento anche voi con ansia.
2: Certo, la manifestazione del Rally della Lanterna è per noi ormai una tradizione. Le nostre strade della Val Trebbia sono proprio perfette, un circuito perfetto per questo tipo di manifestazioni, e per quanto riguarda Montebruno e i piccoli borghi interessati da questa manifestazione, il Rally della Lanterna è sicuramente un volano di grande importanza per le attività commerciali, per far conoscere il nostro territorio. Certo che aspettiamo questa manifestazione con ansia, assolutamente.
1: Fabio, lei ha un bar, è un bel evento che porta vitalità, frizzanteria.
3: Parecchio, fin da quando ero piccolo è sempre venuta un sacco di gente, ora c'ho il bar e sicuramente ci portano un sacco di gente,
1: ecco,
3: come tutti gli anni.
1: In quei due giorni lì circolano sia auto da gara che auto private per venire a vedere, assistere, anche nelle attività commerciali c'è movimento.
3: Tantissimo, un po' di anni fa avevamo fin difficoltà a gestire il flusso e comunque fa sempre molto piacere.
1: È un modo anche per far conoscere a chi non lo conosce l'entroterra, vero?
3: Certo, perché sono sempre più disabitati questi paesi, che vabbè d'estate ancora, ma d'inverno siamo sempre abbastanza i soliti 5 nel bar, quindi va benissimo quando c'è un po' più di movimento e fanno conoscere i posti.
1: Che cosa significa per voi il Rally della Lanterna?
4: È una data che aspettiamo con ansia tutti gli anni e direi che il rally per noi storicamente fa parte di queste zone qua, viste le strade bellissime. Io la vivo personalmente su due fronti, una parte da commerciante perché aspettiamo con ansia questo evento che porta sempre tantissima gente, e dall'altra anche come spettatore perché sono un grande appassionato, perciò non vediamo l'ora che arrivi.
1: Raddoppierete la produzione, immagino, anche
4: sì,
1: voi insomma moltiplicherete,
4: sì,
1: i biscotti.
4: Esatto, assolutamente. Io comincerò un po' prima per andare via un po' prima, perché poi devo andare sulle prove di corsa.
1: E che quindi, percorso sì, seguirà lei in particolare?
4: Tutta la zona della Val Brugneto, sì, diciamo che è quella un po' più ambita.

0: vita, cercheremo di esserci più o meno su tutte le prove, poi andare anche un po' a mangiare, perché quello è il bello, con qualche amico è proprio una cosa che aspettiamo sempre con ansia.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, sono particolarmente contenta oggi perché andiamo in una città dove non eravamo mai stati, andiamo a Tokyo in Giappone a salutare lo chef savonese Francesco La Monica. Buongiorno, buonasera per lei.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Savona è arrivato a Tokyo in Giappone?
1: Va bene, allora, da Savona, innanzitutto ho lasciato Savona quando ero abbastanza giovane per andare a fare alcune esperienze in giro. Durante una delle mie esperienze in Australia ho conosciuto dei ragazzi, dei miei amici, che adesso sono attualmente ancora dei miei amici, che mi dissero ai tempi andiamo a vedere la neve in Giappone, perché qua a Tokyo, cioè Tokyo no, però le Alpi giapponesi sono molto famose per la neve, per sciare, per fare lo snowboard. Quindi vengo in Giappone solo per sciare. E poi andai a provare un po' la cucina giapponese, mi innamorai della cucina giapponese, delle tradizioni giapponesi e quindi decisi di stare qua. E erano i tempi del 2000, era il 2018 quei tempi.
0: Quindi è stato un colpo di fulmine col Giappone.
1: Sì, esatto. Prima di venire qua in realtà non conoscevo quasi nulla della cultura giapponese. E poi tutto questo conoscere la cultura giapponese mi ha fatto, come dice proprio lei, un colpo di fulmine. Mi ha fatto innamorare del posto, del cibo, di tutto quanto.
0: Che cos'è che l'ha colpita subito? Ce lo vuole un po' raccontare anche per chi non la conosce, come lei diceva, io prima non la conoscevo, la cultura anche culinaria o comunque la cultura giapponese.
1: Certo, allora quello che mi ha colpito tantissimo del Giappone e dei giapponesi è che qua le persone normali, anche quelli che non lavorano in cucina, che non hanno a che fare con l'ospitalità, sono tutti quanti dei foodie, quindi sono molto appassionati di cucina, sono molto appassionati di mangiare bene, mangiare cose comunque anche difficili da trovare e scoprire cose nuove. Quindi questo per io che sono un cuoco mi ha fatto pensare che fosse un'ottima opportunità, perché comunque il mio lavoro qua è quello di far scoprire alla gente qualcosa di nuovo e di dare delle esperienze alla gente. Quindi ho capito che qua i giapponesi sono molto recettivi per quanto riguarda provare cose nuove, e in più noi italiani siamo molto diciamo simpatici ai giapponesi, quindi è stata una buona esperienza fino ad adesso e non è stato ottimo, diciamo, sì.
0: E arriviamo così al suo lavoro di oggi al ristorante dove lavora. Nel menù, diciamo, riesce a mettere anche un po' di Liguria? Abbiamo anche delle foto da far vedere.
1: Sì, certo. Proprio un paio di settimane fa con degli amici che lavoravano con me in Liguria, comunque alcuni dei migliori amici che sono venuti a visitarmi, abbiamo fatto un pop-up una domenica, abbiamo aperto specialmente proprio nel giorno in cui ci siamo chiusi per fare una cena tutta dedicata alla Liguria, dove abbiamo fatto la panissa, abbiamo fatto gli gnocchi al pesto, abbiamo anche fatto il cinghiale in umido. È stata una, diciamo, una cosa molto particolare, perché di solito serviamo piatti che sono diversi, facciamo un menù di gustazione, è una cucina, diciamo, fine dining, però in questa occasione qua proprio abbiamo servito una cucina ligure che è stata percepita benissimo, sono stati tutti contenti e molte persone conoscevano già il pesto.

0: sono rimasti stupiti dal fatto che comunque il pesto vero ci vanno i pinoli, ci va il parmigiano, comunque mettono di tutto, pinoli, noci, parmigiano, quello che trovano, no? E quando abbiamo fatto trovare quello vero erano molto contenti, hanno trovato molto interessante.
1: Lei diceva i giapponesi sono molto curiosi, no? Sono molto appassionati in cucina, ma della cucina italiana, quella vera, cosa conoscono? Oppure c'è da fare un po' di esercizio, di lezione, di cultura, di vera cucina italiana?
0: Sai che i giapponesi sono molto, diciamo, come si può dire la parola in inglese, dei nerd, sono molto, diciamo, vanno molto in fondo alla cultura, quindi conoscono delle cose che quasi io quasi non conoscevo. Per esempio, qua ci sono i ristoranti che fanno l'amprito, fanno dei, cioè non è il solito pasta e pizza che fanno tutte le altre nazioni del mondo che conoscono l'Italia solo per la pasta e la pizza. Ma qua ci sono ristoranti, c'è un ristorante qua vicino dove vivo io, un ristorante sardo. Sono ristoranti che fanno, per esempio, la trippa buonissima. No, la cucina italiana in Giappone è ottima. Perché ci sono molti giapponesi che sono venuti a lavorare in Italia, magari in ristoranti stellati oppure in buoni ristoranti, hanno imparato l'arte, l'hanno messa da parte, poi sono venuti qua, sono aperti il ristorante. Non ti dico che hanno copiato, ma a volte l'hanno anche prodotto meglio. Sono delle pizze ottime in Giappone.
1: Senta, sì, sì. E a parte questa serata, diciamo, dedicata alla cucina ligure che ha fatto qualche settimana fa e che ha riscosso molto successo, nei piatti quotidianamente c'è un po' di Liguria? O è difficile?
0: Sì, diciamo di sì. Guardi, adesso abbiamo cambiato il menù. Nel menù invernale abbiamo avuto una amuse bouche, che purtroppo adesso non c'ho la foto, ma abbiamo avuto una amuse bouche che era, allora, le trenette al pesto. La idea era le trenette al pesto, però invece di usare la pasta abbiamo usato dei calamari giapponesi che sono molto molto scioglievoli, quindi quando li mangi si sciolgono quasi in bocca, e abbiamo fatto un pesto leggero che abbiamo condito questi calamari col pesto e poi li abbiamo affumicati leggermente e coperti con una pellicola di carta velina. Quindi il cliente andava con il bisturi a tagliare la pellicola, usciva fuori il fumo e poi usciva fuori un piatto che sembrava una pasta al pesto, però invece di esserci la pasta era fatto con il calamaro. E quando spiegavamo la storia raccontavamo del fatto che comunque le mie radici sono liguri e questo piatto qua era un piatto che voleva fare un omaggio alle radici liguri.
1: È facile gestire, lavorare in un ristorante in Giappone?
0: Allora, se parli la lingua giapponese è molto più facile ovviamente, però come ben sapete la lingua della cucina è universale, quindi all'inizio quando arrivai in Giappone fu un pochettino difficile, non lo nascondo, però adesso è facile. Cioè è facile se ti piace, come tutti i lavori, se tu sei appassionato è facile, se non sei appassionato è un po' difficile, perché comunque il lavoro in tutti i paesi del mondo è molto duro della cucina, però qua è stato particolarmente facile per me, perché mi sono trovato degli ottimi prodotti, delle persone comunque appassionate come me, quindi degli ottimi collaboratori, quindi una in discesa fino adesso, dai, diciamo così.
1: E com'è vivere a Tokyo?
0: Ecco, questo qua invece è un po' più difficile. Vivere a Tokyo in confronto a Savona è un bello shock. Esatto. Io prima di vivere a Tokyo non ero mai stato... Sì, esatto. Prima di vivere a Tokyo non avevo mai vissuto in città così grandi, così come si dice, busy, così impegnate, no? Così di fretta. A volte senti che comunque ci manca un po' il contatto umano, no? Perché tutti quanti sono sempre di fretta e... Cioè comunque è molto business oriented, le persone qua vengono qua per fare business, per fare soldi, per lavorare. Fortunatamente tra le persone che ho conosciuto tantissimi ottimi amici, e questo, per questo motivo qua è anche facile per me. Con gli amici è sempre più facile vivere in qualsiasi parte del mondo.
1: È una città cara, una città dove affittare una casa, comprare una casa, fare la spesa è impegnativo?
0: Allora, sì, se hai lo stipendio con le Japanese yen, con le yen giapponesi. Perché? Perché le yen giapponesi ultimamente hanno avuto un'inflazione abbastanza alta, quindi si stanno abbassando e il potere d'acquisto diminuisce per i residenti, per me, per esempio come me che prendo lo stipendio in yen. Per invece un turista italiano oppure una persona che eventualmente venisse qua con l'euro è abbastanza economico. Un affitto comunque di una casa come quella che ho io, più o meno di 40 metri quadrati, costa intorno ai 1000 euro al mese. E comunque sì, non sono abbastanza, però stiamo parlando di una città grande. Io penso che a Milano sarebbe un pochettino più caro che a Tokyo, penso. Ovviamente Savona è più caro di Savona, sì, quello sì.
1: Ah, beh, sì.

0: Un po' più confusionario, un po' più grande, un po' più cara di Savona. Che cos'è che le manca di Savona? Lei diceva un po' il contatto umano, ma qualche scorcio, qualche sensazione, qualche gusto?
1: Ovviamente mi manca la mia famiglia. Ovviamente, come tanti stranieri italiani che vivono all'estero, la famiglia è la cosa che manca di più. E poi ovviamente mi manca tantissimo il fatto di avere la montagna e il mare così vicini. I paesaggi liguri, secondo me, sono paesaggi incredibili, che non hanno nulla da invidiare ai migliori paesaggi al mondo. Infatti, questo mi manca. Mi mancano le spiagge di per esempio, quando vado a spiaggia a Bergeggi, mi manca fare le curve di Caponoli. Queste robe qua mi mancano. Cioè, sinceramente, ogni tanto ci penso, dico, bello qua, bellissimo, però noi ci abbiamo qualcosa di un po' più bello anche a volte, no? Quindi,
0: quella per ora è casa sua. Lei pensa di tornare o pensa di fermarsi? Anche se poi sappiamo che la vita degli chef è in giro per il mondo molte volte, ma...
1: Guardi, questa qua è una bella domanda. Al momento, visto che abbiamo appena aperto il ristorante, non ho in progetto di tornare, per adesso. Però ovviamente un giorno magari mi farebbe piacere tornare, sicuramente vorrei tornare in vacanza più possibile per visitare di nuovo la mia famiglia. Poi i miei genitori hanno un ristorante a Savona, mia mamma ha un ristorante a Savona, quindi ovviamente mi farebbe piacere aiutarla a un certo punto. Però per adesso non ho ancora pensato né quando e né se farlo. Per adesso il Giappone è casa mia, come diceva lei prima, e mi trovo bene qui. Anzi, mi piacerebbe che la mia famiglia venisse ogni tanto a trovarmi qua, se possibile. Però loro sono anche molto impegnati con il ristorante.
0: C'è qualcosa, secondo lei, che non abbiamo capito, non si capisce del Giappone, che viene spesso, diciamo, stereotipato?
1: Sì, e ne dico una su tutte. È il fatto che il giapponese sia così gentile, servizievole. Questo non è uno stereotipo, ma è una ottima impressione che il giapponese comunque dà quando un turista arriva. Effettivamente, quando il turista viene qua in Giappone, viene trattato benissimo. E non è che noi siamo trattati male che viviamo qua, anzi, si vive bene in Giappone. Però c'è da dire che comunque, in confronto a quello che si pensa, che il Giappone è tutto rose e fiori, ci sono comunque anche alcuni lati che sono un pochettino, diciamo, più oscuri di altri. Però sinceramente parlando, guardi, io mi trovo molto bene, le persone giapponesi sono ottime, però a volte si pensa proprio che siano comunque tutti quanti bravissimi, tutti quanti non sia super sicuro. Certo, è vero, è molto sicuro il Giappone, però comunque ci sono alcune cose che non si sanno e sono piccole cose, però
0: certo.
1: Diciamo, questo qua è quello
0: e
1: che mi viene in mente.
0: Come funziona la sanità?
1: La sanità funziona bene, ovviamente il Giappone è un paese che funziona benissimo, però in confronto all'Italia la sanità non è gratis, è a pagamento. Quindi quando uno lavora, è come in America, diciamo, c'è una, quando uno lavora, quando si succede l'assicurazione, esatto, c'è l'assicurazione. La maggior parte delle volte, quando lavori in un locale, il datore di lavoro provvede un'assicurazione, però sì, comunque la sanità è buona, però come in tutti i posti del mondo, se la vuoi migliore paghi di più.
0: Ed è cara? Ed è cara questa assicurazione?
1: Abbastanza. Se non hai l'assicurazione è carissima, se invece hai l'assicurazione no, abbastanza affordable, come si può dire in inglese, abbastanza si può pagare, sì, dai.
0: In conclusione, il giapponese l'ha imparato in quanto?
1: Ancora non l'ho imparato. No, guardi, il giapponese ci ho messo 3 anni per impararlo. All'inizio andai a lavorare in un ristorante dove erano tutti giapponesi e mi dicevano portami una carota in giapponese, io gli portavo tutte le verdure che trovavo perché non sapevo qual era la carota. Allora, poi piano piano ogni volta che mi dicevano guarda che la carota è questa, piano piano mi sono imparato qual era la carota. Adesso piano piano ho imparato il giapponese. Adesso la conversazione di parlare per quanto riguarda la cucina non c'è più nessun problema, però ci sono 3 tipi di alfabeto in Giappone, cioè il katakana, hiragana e kanji. Io so leggere soltanto le prime due. Il kanji è quello che proviene dal cinese, che è difficilissimo, non penso che lo imparerò mai.
0: Vabbè, insomma, già 2 su 3 mi sembra abbastanza. Sì, allora sì. Ci saluta in giapponese, come facciamo sempre con i nostri telespettatori.
1: Arigato gozaimashita. Kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu.
0: E che cosa ci ha detto?
1: Grazie per il suo tempo. Yoroshiku onegai shimasu vuol dire come un augurio per l'anno nuovo, per quello che verrà, una roba del genere.
0: Grazie, okay? Grazie mille,
1: grazie
0: Francesco, da Tokyo. A presto,
1: ciao,
0: arrivederci.
1: Grazie, buona giornata.

0: siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme!
1: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca. Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima. Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato. Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
0: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
3: Colombo! Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci!
4: Non attaccano! Non attaccano!
5: Ma cosa vuoi?
4: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

0: 800 metri di altitudine in una superficie di circa 13 chilometri quadrati, 226 residenti. Siamo in Valtrebbia, a Fontanigorda, che deve il suo nome all'abbondanza di acqua, testimoniata anche dalle 14 fontane, come questa, che si trovano nel centro della cittadina. Confina con i comuni di Fascia, Rezzoaglio, Rovegno e Montebruno. Sa che arriverà il Rally della Lanterna 11 e 12 luglio in queste zone della Valtrebbia? Può essere un bel palcoscenico comunque per paesi come il vostro?
1: Sì, certo, una bella iniziativa.
0: Magari arriverà un po' di gente anche qui?
1: Arriverà senz'altro, sì sì.
2: Tutti gli anni è un'attività cardine che porta movimento, lavoro, gente da fuori, anche liguri, ponente, levante, però è un grosso richiamo, è molto importante, è diventata una tappa quasi fissa di manifestazione che c'è all'interno della Valtrebbia.
0: Mi dà un po' i piatti del rally, qualche piatto tipico?
2: Tutti leggeri, sono con bresaola, mozzarella, crudo, non vanno a spaghetti, pasta o altro, se no si addormentano in macchina.
0: E invece piatto forte del ristorante?
2: Panzotti al sugo di noce, senza ombra di dubbio, che non collima con l'attività da rallista.
0: E di secondo?
2: La carne allo spiedo, senza ombra di dubbio, lo abbiamo dietro.
0: Uno dei luoghi di interesse di Fontanigorda è la chiesa, che si trova nel centro storico Sant'Antonio e Giacomo, proprio accanto al comune. E quando anche a questa altitudine il caldo estivo non dà tregua, ecco che si può arrivare a un po' di frescura nell'area naturale delle Fate, il Bosco delle Fate, dove si trovano il gioco

0: gioco delle bocce e anche i giochi per i bambini. Io sono arrivata tra la Val d'Aveto e la Val Trebbia, mi trovo a pochi passi dal Passo del Fregarolo, 1200 metri di altitudine, che appunto dalla Val d'Aveto porta nel comune di Fontanigorda, dal comune di Rezzoaglio al comune di Fontanigorda. Sono dalla trattoria del Passo del Fregarolo con Giuliano.
1: Esatto.
0: Una meraviglia, siete nel paradiso.
1: Sì.
0: Un paradiso che proprio l'11 e il 12 luglio verrà anche indirettamente, sì, insomma, toccato dal rally della Lanterna. Vi fa piacere, insomma, un
1: sì,
0: po' di attenzione?
1: Sempre piacere, essendo anche un ex pilota, comunque mi fa sempre piacere vedere tutto il movimento, diciamo, che porta la gara in se stessa.
0: Anche immagino per il ristorante, l'indotto,
1: sì,
0: qualcuno magari in più, a parte, esatto, che nei weekend già movimento,
1: sì,
0: ce n'è, però potrebbe arrivare.
1: Sicuramente porta comunque anche gente che girano anche per vedere la vecchia prova del mondiale.
0: Ecco, perché qua prima passava proprio,
1: esatto,
0: il rally della Lanterna con la prova mondiale.
1: Esatto, esatto, è stata prova di mondiale 2 anni, adesso direi una scemata, mi sembra 91-93, uh-huh, e questa era una delle tappe principali della rally della Lanterna.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Ora è arrivato il sindaco di Imperia Claudio Scaiola in compagnia di Matteo Cantile. Ancora un buongiorno Matteo e sindaco, e ben trovati.
7: Grazie mille, grazie allora Matteo, grazie Carlo Buttaroni e grazie soprattutto al padrone di casa, il sindaco di Imperia Claudio Scaiola, che ringrazio di essere con noi. È reduce da un intervento chirurgico, mi ha detto che non lo rifarebbe, ma che tra 10 giorni gli hanno detto che probabilmente, diciamo, cambierà idea, quindi, diciamo, per poter camminare fortemente per i prossimi 5 anni magari ha fatto questa...
8: No, anche di più, anche di più, bisogna essere sempre pronti. Ma soprattutto mi è capitato nel periodo del caldo, quindi è più complesso, insomma.
7: Però diciamo che la mattinata non dovrebbe essere malvagia, Matteo Angeli, Carlo Buttaroni, perché i dati che sono stati svelati, che riguardano il sindaco Scaiola, sono dati favorevoli, che dite?
6: Allora lo chiediamo subito al presidente di Tecne, Carlo Buttaroni. Carlo, insomma, ne abbiamo già parlato prima dell'arrivo del sindaco, che fotografia esce dai vostri sondaggi?
9: Una fotografia coerente con tutto quello che abbiamo raccontato finora, cioè un sindaco molto apprezzato, che ha una, come dire, una corrispondenza, un sentimento con la città molto forte. Ma il dato appunto importante è che tutti le domande che abbiamo fatto sono fra loro coerenti, cioè l'apprezzamento su sindaco Scaiola è confortato proprio dai dati che sono emersi, per esempio su dati che sono molto, molto importanti. Pensiamo soltanto quanto, siccome ormai il consenso si forma sulle questioni economiche, quando un sindaco in carica ottiene il 56% dopo 2 mandati, oltretutto il 56% di giudizi positivi su un tema come lavoro e sviluppo economico e territorio, cioè c'è poco da aggiungere, ha vinto. Su un altro tema sensibile, sicurezza e controllo del territorio, ottenere il 50% da parte di un sindaco che ha anche pochi strumenti.

0: sotto questo punto di vista? Beh, vuol dire che insomma ha lavorato bene non soltanto su quelle che possono essere le sue leve per agire sul territorio, ma anche proprio la relazione con i cittadini, cioè quanto li ha fatti sentire al sicuro. Per cui ecco, tutti questi elementi ci fanno dire, e non a caso, insomma, è tra tutti i sindaci che abbiamo testato in Liguria quello che ottiene le performance migliori, possiamo soltanto confermare, insomma, che il lavoro che ha fatto è un lavoro eccellente e apprezzato dai cittadini.
1: Sindaco, insomma, le parole di Carlo Buttaroni dimostrano un successo del suo mandato. Più che le parole di Buttaroni, i sondaggi di Tecné, ovviamente, e quindi le risposte dei suoi concittadini.
2: E
1: Ma
2: aggiungo,
1: bisogna fare di più.
2: prima che Scajola risponda, aggiungo anche che stiamo parlando di un lungo mandato, siamo alla fine del secondo. Normalmente la politica logora, c'è un'antipatia generalizzata per un politico che ha il potere da tanto tempo. Questo non si avverte per nulla in questo territorio, sì.
3: Guardi, tanto bisogna fare sempre di più e mai fermarsi. Poi è verissima la sua osservazione, ci sono ancora 2 anni di fronte di questa amministrazione e quindi è il momento in cui, è anche, più difficile mantenere il consenso alto. Ma io me ne accorgo andando in giro, al di là dei sondaggi, andando in giro fra le persone. E oltretutto in questo periodo dove si sono incentivati i disturbi verso i cittadini, perché sono tutte gru, sono tutte
2: Cantieri.
3: ruspe, sono tutti cantieri e quindi non si vede, si è già visto molto di già finito, concluso, positivo, ma ce ne sono tante altre che sono in fase di conclusione entro quest'anno. Ma al momento si vede il disturbo, il divieto di sosta, la macchina non puoi metterla, il divieto di passaggio, di transito. Quindi sono soddisfatto di questo dato. Però veda, io faccio l'amministratore pubblico, non per, avere poi dopo un altro percorso. Il mio percorso lo voglio fare nella mia città, l'ho fatto volentieri, ho cercato di recuperare una città che era spenta, che non credeva più in se stessa, ma c'è ancora tanto da fare. E allora, per riuscire a fare bene l'amministratore pubblico, a mio parere, non devi guardare il sondaggio del momento, che è quella critica che io faccio alla politica italiana attuale, dove si guarda cosa si dice in quel momento per cercare di assecondare. Abbiamo bisogno di far vedere il dopo. E il dopo significa che nel frattempo hai le critiche, le divisioni perché non vedi il risultato. Ebbene, io ho pensato sempre che la mia politica debba essere quella del fare.
2: Cioè però, Matteo, Carlo Buttaroni, c'è un dato oggettivamente abbastanza impressionante che riguarda solo l'elettorato di centrodestra in questo caso, cioè chi ha risposto a questa domanda si è dovuto dichiarare di centrodestra. Mi pare che il numero, penso che possiamo vederlo in diretta, sia l'80% degli elettori del centrodestra vorrebbero ancora Claudio Scajola sindaco della città per un possibile terzo mandato. Questo credo che sia. Io sono sicuro, qualunque cosa lei mi risponda, che ci sta pensando concretamente, qualora la legge dovesse autorizzarla a questa possibilità. Però qui c'è proprio la segnalazione chiara che l'elettorato di centrodestra vorrebbe che lei chiudesse ciò che ha iniziato 8 anni fa.
3: Guardi, io credo che il terzo mandato ci sarà perché è una richiesta del rispetto della democrazia, sono gli elettori che devono scegliere per approvare e quindi per eleggere oppure per bocciare, come è successo sempre nelle elezioni. Quindi credo che da quello che so, dagli emendamenti proposti in sede parlamentare si arriverà al terzo mandato. Se si arriverà al terzo mandato, io credo che mi ricandiderò ancora per completare l'opera di ripresa di questo territorio. Però voglio dire sulla sua prima domanda, io credo di aver avuto un consenso ampio anche, non trascurabile, anche dall'elettorato che alle elezioni politiche vota a sinistra, perché credo di aver impostato la mia azione amministrativa in questa città

0: in maniera preminente sul fare nell'interesse complessivo della città e non ubbidendo a diversi orientamenti di carattere politico. Un conto sono le elezioni politiche, un conto sono le elezioni amministrative. E ho cercato in questi anni di mettere insieme un po' di giovani, un po' di persone che avessero voglia, per cercare di aiutare a far crescere una classe dirigente. Me le dico ancora un dato sul sondaggio. È uscito contestualmente al vostro, il vostro è più approfondito, con più casi, con più domande, posso dire con più impegno, è uscito quello vasto a livello italiano fatto da Il Sole 24 Ore. E ho visto che il dato che dà sul consenso alla mia persona è il 54,5%, l'anno scorso era il 55%. Quello della Salis è il 55, siamo tutti lì, fra il 54,5 e il 55. E qualcuno ha scritto, soprattutto in sede locale, chi ha meno esperienza di cos'è un sondaggio, e beh, si sono persi allora 8 punti confronto al dato delle elezioni dall'altra volta. Allora rispondo con un dato, che credo possa essere anche utile a voi, che siamo andati a vedere. E poco prima delle elezioni del 2023 per la mia rielezione al sindaco, lo stesso sondaggio del Sole 24 Ore mi dava il 47%, a distanza di 4 mesi ho preso il 63%, il che vuol dire che mischiare il dato del sondaggio al dato elettorale è una forzatura, ma aggiungo e ho concluso che comunque sono molto fiero di avere il 54,5% dei cittadini della mia città che mi danno questo dato. Ma sono molto fiero e vi ringrazio per questo sondaggio approfondito che avete fatto sulle cose, sui problemi, che significa serietà della vostra emittente, e mi fa molto piacere dirlo perché è un'emittente ligure e noi dobbiamo cercare di far squadra con chi lavora nel nostro territorio. Devo dire che il vostro approfondito sondaggio mi colloca anche fra i sindaci più graditi, forse il più gradito in Liguria, sì. E questo mi fa piacere.
1: Sì. E poi insomma non dimentichiamo, questo lo può spiegare meglio Buttaroni, un conto è dire ti piace Scaiola sì o no, oppure preferisci Scaiola o Cantile, è un'altra cosa ovviamente, no? Quindi uno potrebbe dire ma Scaiola così così, ma rispetto a Cantile preferisco lui, e questo potrebbe essere anche un motivo di voto. Una domanda Matteo, Carlo?
2: Sì, giro una domanda a Carlo Buttaroni. Ovviamente Carlo, Claudio Scaiola non aveva bisogno, aveva già deciso probabilmente, anzi sicuramente nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, di ricandidarsi nel caso vi fosse la possibilità del terzo mandato, però diciamo la verità che ha sciolto le riserve anche grazie al sondaggio di Tecniche, perché questo 81% degli elettori di centrodestra che vorrebbe riconfermare Scaiola insomma è un abbrivio, un là al sindaco straordinario.
3: Ma sicuramente fa un favore agli elettori di Imperia, mi viene da dire, perché se una percentuale così alta lo vuole ricandidato, una percentuale così alta di elettori di centrodestra, evidentemente è proprio un sentimento popolare, ecco, sotto questo punto di vista. Voglio aggiungere una cosa. Che la malattia, uso questa metafora, infantile della politica, che è il momentismo. Beh, il terzo mandato è l'antidoto proprio al momentismo, cioè c'è bisogno, perché un sindaco come Claudio Scaiola, che ha un così forte riconoscimento con la città e con i cittadini, ha bisogno di tempi lunghi anche per mettere in cantiere e vedere realizzate le cose, perché è così che funziona la politica. Mettere uno stop artificiale come è il secondo mandato, che non è che c'è sempre stato, in realtà limita quelle che sono appunto le espressioni della democrazia. Se un sindaco non piace, e non piace, non viene eletto manco se è il secondo mandato, cosa che è successa molte volte. Il sindaco Scaiola è stato rieletto con un plebiscito la seconda volta, per cui ecco, sotto questo punto di vista non, il tema del terzo mandato spero veramente che venga

0: approvata questo tipo di riforma. Dopodiché il sindaco Scajola, appunto, abbiamo visto dai dati, gode di un apprezzamento straordinario che è confermato dal fatto che anche lui lo ricordava. Allora, lui rovescia una situazione, perché se oggi si votasse per le politiche, probabilmente il centrosinistra se la giocherebbe col centrodestra. Se si vota invece per l'elezione del sindaco, dire che forse non c'è partita è eccessivo, però la situazione si ribalta e prende solidità la riconferma di Scajola.
1: Scagliola, una breve replica, poi lasciamo andare Carlo Buttaroni e poi voglio, insieme a Matteo Cantile, immergerci un po' nel mondo del mare, perché insomma Imperia ha un legame strettissimo con il mare, quindi voglio parlare di una cosa. Allora, risponda a Buttaroni su quello che ha appunto appena detto e poi saluto Carlo.
2: Ma io direi semplicemente questo. Per quel poco che ancora potrò dare nella mia vita, preferisco darlo alla città di Imperia, alla mia città, piuttosto che sentire chi mi vuol spingere a un nuovo impegno parlamentare. Preferisco rimanere nella mia città dove penso di essere più utile.
3: E quindi questo è il quadro. Allora, se vuoi salutare Carlo Buttaroni, così poi un paio di domande finali al sindaco Scajola le facciamo ancora.
1: Assolutamente sì, grazie, grazie a Carlo Buttaroni. Ora arriva l'estate, insomma ci fermiamo per qualche periodo, naturalmente con il mondo magico dei sondaggi, poi a settembre ne abbiamo altri in cantiere, quindi ritorneremo a stare con il fiato sul collo alla politica della nostra regione. Carlo, grazie per essere ancora una volta stato con noi e insomma buone vacanze.
0: Grazie, grazie a tutti voi. È stata veramente una stagione bellissima. Riprenderemo appunto a settembre, a più presto. Un saluto a tutti i telespettatori e anche al sindaco Scajola.
1: Grazie, grazie Carlo Buttaroni. Allora torniamo ad Imperia, torniamo da Matteo Cantile e il sindaco Scajola, perché prima di chiudere questa parentesi, anche se poi Matteo resterà a Imperia tutta la mattina, quindi avremo tanti collegamenti con la città, quindi ci fa molto piacere questo, perché insomma siamo una televisione, un media regionale, quindi ci piace andare sul territorio non solo a Genova, poi soprattutto d'estate, quando anche da quelle parti si sta parecchio bene. Matteo, ti lascio per qualche minuto il sindaco perché so che insomma vuoi chiedere. Ecco, stanno già andando le immagini del mare. Il mare è Imperia.
3: Sì, il mare Imperia e soprattutto questo bellissimo evento che non è più solo le vele d'epoca. Io continuerò per un po' e mi scuserà il sindaco Scajola a chiamarlo così, ma avete voluto fare le cose in grande in questa fine agosto, primi di settembre. L'avete chiamata Sailing Week 2026. È una celebrazione importante, fate cifra tonda, insomma, ci sono grandi aspettative per questa fine estate o quasi, insomma, qui a Imperia.
2: 40 anni di vele d'epoca che sono state fra le prime, insieme a
1: Lo
2: Porto
1: straordinario
2: Cervo,
1: rapporto tra Imperia.
2: iniziative per mostrare al mondo questi bellissimi legni che hanno fatto la storia del mare a vela. Ma quest'anno abbiamo collegato anche con la concomitanza l'anno prossimo della Coppa America che si svolge a Napoli nella selezione, abbiamo combinato anche di collegarci, e questo con grande piacere, una regata che ritenevamo fosse impossibile che venisse qui da noi e siamo molto lieti di avere avuto la capacità di conquistarla, cioè la regata delle vele classiche. I 12 metri classici delle Coppe America che hanno fatto la storia
3: Della vela
2: della
3: mondiale.
2: vela mondiale. E allora siamo riusciti a fare questo e quindi iniziamo con questa gara, questo campionato delle vele classiche 12 metri Coppa America a cui darà seguito costantemente la nostra 40ª edizione, quarantennario dell'edizione delle vele d'epoca. E per l'occasione, visto che era così importante, abbiamo anche il giusto simbolo del mondo della Coppa America che è Pelasquier,
3: Eh già.
2: per cui Pelasquier sarà con noi, è il simbolo di questa manifestazione, anche perché è stato con Azzurra la prima esperienza di Coppa America.

0: il timoniere. Quindi questo è stato un significato molto importante, ma siamo stati riconosciuti come un evento italiano del valore internazionale, per cui il governo italiano ha fatto un contratto con noi di 3 anni, considerando e finanziando questo evento come uno degli eventi da esportare nel mondo.
1: Peraltro il rapporto tra Imperia e il suo mare e anche il suo fronte mare, no? È stato fatto tanto in quell'area della città per rendere più accogliente e quindi per ospitare l'evento delle vele in una condizione favorevole, penso che sia qualcosa su cui lei ha molto lavorato negli anni.
0: Beh, c'è una cosa naturale che è la collocazione, per cui viene ritenuta questa area davanti a Imperia come un campo di regata per i venti e per il mare ottimale, e questo ci ha pensato il creatore. Poi abbiamo cercato di rendere la base, la zona a terra, la zona di approdo, un luogo di grande accoglienza e con grandi spazi, e quindi in quel territorio, in quella calata spaziosa, c'è il Museo del Mare, c'è il Planetario, ci sono tutti i servizi, c'è un'enorme sala refrigerata o riscaldata per 1000 persone, quindi si è creato un luogo ideale per il mondo della vela. Questo lo abbiamo fatto. Poi su tutto il litorale, per avere anche i turisti, gli spettatori, si è investito molto, cercando addirittura di aumentare anche le spiagge libere. Dico con piacere che è la città della Liguria che ha il maggior numero di spiagge libere, perché abbiamo 4 chilometri di spiagge libere nella nostra città.
1: Abbiamo imparato qualcosa anche dai cugini francesi, che di spiagge libere se ne intendono, non sono lontani da qua. Insomma,
0: non c'è dubbio.
1: Imitare le cose buone è segno di intelligenza.
0: Perché dalla costa lo devi vedere al mare, non devi vedere soltanto le cabine, non vedi più il mare.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bene, sindaco, dove va in vacanza il sindaco di Imperia? Ci va in vacanza, sì, qualche giorno.
0: Non credo di riuscire ad andare in vacanza, un po' per motivi familiari, un po' perché adesso devo stabilire completamente
1: il
0: mio ginocchio e quindi ridarmi anche un tono più forte, e quindi lo farò, siccome ho la fortuna di avere la piscina in casa, faccio la piscina in casa e riabilitazione insieme.
1: Scusa, ho la casa con la piscina a Imperia o dove devo andare in vacanza? Non ho capito, cioè la vacanza è tutto l'anno. Senti Matteo, devo lasciarlo anche perché io poi ho un appuntamento per continuare questa nostra mattinata di approfondimento su Imperia, non so se su Forza Italia vuoi chiedergli qualcosa tu, visto che sabato era a Genova e il suo ruolo mi pare nel partito sia tornato
2: proprio in un minuto, perché però ci tenevo giustamente, come hai detto tu Matteo, perché insomma sabato a Genova è stata sancita, anche mi permette, anche un po' la fine di un po' di, non so, forse lei si arrabbierà un po', ma qualche turbolenza ultimamente, insomma, come è normale che sia, perché nessun partito, nessun movimento ne è esente, è normale quando ci siano tante persone appassionate che lavorano con un ideale, ci possono essere anche o scosse di assestamento o insomma qualcuno che magari ha o la pensa in maniera differente rispetto ad altri. Si può davvero dire che Forza Italia sabato si sia ricompattata e sia pronta anche alla grande sfida locale, ma anche poi ovviamente mi riferisco a quella nazionale? E la seconda domanda velocissima: a chi dice che soprattutto anche in Liguria, ma Forza Italia è sempre stato, la sua storia lo racconta, un partito di centro con dei ideali europeisti, insomma molto, molto, molto marcati, è e rimane all'interno della coalizione di centrodestra con che spirito, con che forza?
0: Beh, Forza Italia in Italia si attesta ad oggi sui sondaggi fra il 7 e l'8%, non c'è dubbio che questo non è un numero consono alle potenzialità di elettori che potrebbe avere e alla sua storia. In Liguria siamo andati ancora peggio, in Genova praticamente Forza Italia è sparita. Ho dato il mio contributo in questo congresso a mettere insieme quello che si poteva mettere insieme in attesa di una nuova costituente che si dovrà fare per ridare qualità, per ridare persone, per rimettere insieme idee e programmi di cui c'è assoluto bisogno. Devo dire che questo è stato il motivo per cui mi sono impegnato e credo che ci siano le possibilità di intercettare un consenso molto più

0: Questa non è una rapina. Io vengo dal futuro e questo mondo andrà a finire molto male.
1: Dopo quasi un decennio di assenza dalla regia, Gore Verbinski, autore tra gli altri dei primi tre film della saga dei Pirati dei Caraibi e premio Oscar nel 2012 per il miglior film d'animazione, un western intitolato Rango, torna con un'opera che rifiuta qualsiasi compromesso. Good luck, have fun, don't die, buona fortuna, divertiti, non morire, è un miscuglio di fantascienza, commedia nera, azione e satira sociale che procede con l'energia di un treno fuori controllo. La premessa è volutamente assurda. Un uomo proveniente dal futuro irrompe in una tavola calda sostenendo che l'umanità è a un passo dall'estinzione e che solo un gruppo di perfetti sconosciuti può impedire l'avvento di un'intelligenza artificiale destinata a prendere il sopravvento. Da qui prende forma un racconto che alterna inseguimenti, salti temporali, dialoghi sopra le righe e improvvisi momenti di riflessione sul nostro rapporto con la tecnologia. Un protagonista, interpretato da Sam Rockwell, imprevedibile, ironico, fragile e disperato al tempo stesso. Verbinski mette in scena un universo visivamente esuberante, pieno di invenzioni e dettagli singolari. L'impressione è quella di un autore che preferisce rischiare l'eccesso piuttosto che rifugiarsi nella prevedibilità, una scelta che rende il film costantemente sorprendente, ma anche inevitabilmente irregolare. Ogni nuova idea sembra voler superare la precedente fino a costruire un mosaico che talvolta appare più affascinante che realmente compatto. Sotto la superficie spettacolare si nasconde una critica piuttosto esplicita all'ossessione contemporanea per gli algoritmi, i social network e l'automazione delle relazioni umane. Il ritmo segue la stessa logica dell'accumulo. La prima parte è travolgente e cattura immediatamente l'attenzione. Nella seconda, invece, la continua introduzione di nuovi elementi finisce per appesantire la narrazione. Anche la durata, 2 ore e un quarto, alla fine si fa sentire. Alcune sequenze che sembrano indulgere più nel gusto dell'assurdo che nella reale necessità narrativa si sarebbero forse potute evitare. Ciò che resta però è la sensazione di un film profondamente personale. Good luck, have fun, don't die ha il coraggio di essere imperfetto pur di mantenere una propria identità. Non tutte le idee funzionano, non tutte le provocazioni arrivano a segno, ma quello che trasmette è la voglia di un regista che torna a divertirsi sperimentando. Non è un film per chi cerca una fantascienza lineare o rassicurante, ma piuttosto un'opera caotica, creativa e volutamente eccentrica, che preferisce disorientare lo spettatore disorientato piuttosto che indifferente. E in un'epoca in cui molti blockbuster sembrano costruiti seguendo formule sempre uguali, questa è la sua qualità più interessante.
0: Che la rivoluzione abbia inizio!
2: Buona fortuna, divertiti e non morire.
3: Come?

0: Non ve l'addolcirò. Vi aspetta una notte molto strana.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me. Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Più me compie 6 anni. Fino al 12 luglio in palio buoni spesa fino a 100 euro e super premio finale 3 crociere nel Mediterraneo. Gioca su piume.it.
1: Più me. La bellezza ha trovato casa.

0: Quest'anno i saldi cantano!
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Immaginate una rondine che rientra al suo nido per poi ripartire. Questa immagine evoca l'origine del nome rondanina. Siamo a 1000 metri di altitudine nel paese più piccolo della Liguria, 56 residenti censiti nel 2026. Si trova tra il rio Cassingheno e il rio Brugneto, poco distante dal lago del Brugneto. La vetta più alta è il Bric Rondanina, che raggiunge i 1340 metri di altitudine. Qui arrivarono le popolazioni in fuga dalla costa, dalle invasioni dei pirati saraceni, ma anche per trovare terreni fertili da coltivare. Pochissimi sono i residenti di Rondanina, noi ne incontriamo uno che si chiama Dedo per gli amici.
1: Sì.
0: Qua siete il comune più piccolo della Liguria, non c'è tanta gente in circolazione.
1: Sì, come abitanti, sì. Non come estensione di territorio.
0: Che invece è bello esteso.
1: Sì.
0: Cosa le piace di Rondanina, lei che ci è nato?
1: C'ho qui sotto, c'è un terreno che ho messo delle piante da frutta, mele, ciliegie, pere, un po' di tutto, anche i kiwi, sì.
0: C'è un buon clima qua per l'agricoltura?
1: D'estate, sì. Allora adesso c'è il problema che tutti i momenti piove e per fare il fieno diventa un problema, sì.
0: Questa chiesa è un po' il simbolo del paese?
1: Sì, del 1200, sì.
0: E la chiesa chi è intitolata? San?
1: San Nicola di Bari.
0: Lei ci vive bene a Rondanina?
1: È già da 20, più di 20 anni che sono quassù, sì. Dopo che sono andato in pensione.
0: Perché ha scelto Rondanina?
1: Beh, c'avevo la casa di mio nonno.
0: Sì. Ha sentito che arriva Rally della Lanterna?
1: Sì, c'è il cartello lì dalla cappelletta di Sant'Anna, sì.
0: Anche lungo la strada ci sono già le protezioni dei guardrail per sicurezza. Ci sarà un po' di movimento allora?
1: Sì, ma vanno poi giù da Propata.
0: Sì. Rondanina conserva anche il Museo della Flora e della Fauna del Parco dell'Antola in cui è inserita. E guardate, il Palazzo del Municipio sembra in miniatura, piccolino come questo paese, dove si respira nella quiete un'atmosfera fiabesca, da sogno, di estrema tranquillità, da paese addormentato. Mi trovo a casa del Romano, nel comune di Fascia. Siamo qui per raccontarvi il 42esimo Rally della Lanterna, 11-12 luglio. Io sono con, si è definito lui stesso, il nonno del Rally della Lanterna, Marco Gallizia, sindaco di Fascia, ma soprattutto veterano di questo rally. Marco, ci racconti tutto?
2: Allora, una gara che io, oltre ad essere sindaco di questo splendido territorio, perché è il comune più alto della regione Liguria.
0: Siamo a quanti metri?
2: Il comune a 1118 metri.
0: Casa del Romano, dove ci troviamo con questi bellissimi prati?
2: 1400 erotti metri.
0: Diceva, oltre ad essere il sindaco di Fascia?
2: Mi definiscono un po' il nonno del Rally della Lanterna, perché io avendo corso più di 30 anni in macchina, quindi ho corso parecchio, e nei miei 180 rally, diciamo che il Rally della Lanterna ho partecipato, il mio nome è stato scritto per ben 19 edizioni.
0: Complimenti, quindi. Allora lo aspetta con grande entusiasmo anche quest'anno.
2: Eh beh sì, è una gara che io conosco veramente molto bene, io ho vissuto tutte le epoche della Lanterna, ho iniziato più di 30 anni fa quando era organizzato dalla Scuderia del Grifone, era campionato italiano, per passare poi alle edizioni degli anni 2000 quando era due ruote motrici a quelli di oggi. Ora è 3 anni che faccio apripista, non faccio più, diciamo, non guido più, non uso più la macchina da corsa, non ci salgo più solo perché l'ho fatto quasi sempre da navigatore, però insomma mi diverto sempre, è una passione.
0: Il bello di questo rally è che consente di visitare, di scoprire anche a chi non lo conosce l'entroterra, tanti sono i paesi coinvolti, noi li stiamo un po' percorrendo tutti perché è una grande festa. Arrivano tante persone, magari in paesi che di solito non ne vedono tantissime, vengono coinvolte le

0: attività commerciali, bar, ristoranti, alberghi, anche nei trasferimenti si vedono queste auto che passano, un vero far salire sul podio l'entroterra.
1: Sì, è vero, devo dire che i miei concittadini spesso mi dicono: ma quando c'è il rally quest'anno?
0: C'è perché chi lo aspetta da un anno all'altro, mi hanno detto.
1: Esatto, esatto, è una tradizione ormai, lo sanno già che ci sono anni che magari a seconda di come viene inserito in calendario viene fatto più in bassa stagione, un po' più

0: tante anche dal Rally Mondiale di Sanremo, quindi cioè, molte persone anche solo per fare dei raduni di macchine storiche, queste zone ormai sono diventate un po', diciamo, lo standard di quello che è le corse su strada e l'automobilismo sportivo in generale.
1: Tu sei la proprietaria della Casa del Romano, famosissima, e tu col rally hai un rapporto, posso dire, viscerale.
2: Certo, ovviamente, io sono la generazione di chi è cresciuto qua, che è cresciuto con rally, cioè noi aspettavamo il sabato del rally, era uno dei pochi eventi che ci sono nella nostra vallata e quindi lo aspettavamo. E ora anche dal punto di vista lavorativo è un avvenimento che aiuta.
1: Allora, cosa cucini tu quando c'è il rally? Dimmi un po' qualche piatto tipico della vostra.
2: I ravioli sono qua nelle nostre zone, sono il piatto della festa. Poi vabbè, l'arrosto, la cima, le cose tipiche, diciamo, dell'entroterra, del genovesato.
1: Le tappe del 42esimo Rally della Lanterna che si terrà l'11 e 12 luglio e coinvolgerà parte della Val Trebbia, della Val Fontanabuona e non solo, e che ci consente di accompagnarvi a far tappa nei paesini che vengono toccati da questo rally, paesini che posso dire la considerano. Buongiorno, sindaco di Montebruno, Caterina Barbieri. Una festa. Una festa, un'animazione, tante attività sono coinvolte. Aspettate questo momento anche voi con ansia.
2: Certo, la manifestazione del Rally della Lanterna è per noi ormai una tradizione. Le nostre strade della Val Trebbia sono proprio perfette, un circuito perfetto per questo tipo di manifestazioni. E per quanto riguarda Montebruno e i piccoli borghi interessati da questa manifestazione, il Rally della Lanterna è sicuramente un volano di grande importanza per le attività commerciali, per far conoscere il nostro territorio. Certo che aspettiamo questa manifestazione con ansia, assolutamente.
1: Fabio, lei ha un bar, è un bel evento che porta vitalità, frizzanteria.
3: Parecchio, parecchio, fin da quando ero piccolo è sempre venuta un sacco di gente, ora c'ho il bar e sicuramente ci porterà un sacco di gente, come
1: Ecco,
3: tutti gli anni.
1: in quei 2 giorni lì circolano sia auto da gara che auto private per venire a vedere, assistere anche nelle attività commerciali, c'è movimento.
3: Tantissimo, tantissimo, un po' di anni fa avevamo fin difficoltà a gestire il flusso. E comunque fa sempre molto piacere.
1: È un modo anche per far conoscere a chi non lo conosce l'entroterra, vero?
3: Certo, perché sono sempre più disabitati questi paesi, che vabbè, d'estate ancora ancora, ma d'inverno siamo sempre abbastanza i soliti 5 nel bar, quindi va benissimo quando c'è un po' più di movimento e fanno conoscere i posti.
1: Che cosa significa per voi il Rally della Lanterna?
4: È una data che aspettiamo con ansia tutti gli anni e direi che il rally per noi storicamente fa parte di queste zone qua, viste le strade bellissime. Io la vivo personalmente su due fronti, una parte da commerciante perché aspettiamo con ansia questo evento che porta sempre tantissima gente e dall'altra anche come spettatore perché sono un grande appassionato, perciò non vediamo l'ora che arrivi, ecco, non vediamo l'ora che arrivi.
1: Raddoppierete la produzione, immagino anche
4: Sì,
1: voi, insomma,
4: assolutamente,
1: moltiplicherete i
4: sì,
1: biscotti e
4: esatto,
1: non solo.
4: assolutamente. Io comincerò un po' prima per andare via un po' prima perché poi devo andare sulle prove di corsa e
1: Che
4: quindi sì.
1: percorso seguirà lei in particolare tutta
4: Qui
1: questa?
4: tutta la zona della Val Brugnetto, sì, diciamo che è quella un po' più ambita, cercheremo di esserci più o meno su tutte le prove, poi andare anche un po' a mangiare perché quello è il bello,
1: Esatto,
4: con qualche amico, è proprio una cosa che aspettiamo sempre con ansia.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì stabile e soleggiata in Liguria con venti deboli e mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno ovunque spazi assolati con temperature massime che raggiungeranno i 29-31 gradi. Sul Savonese tempo stabile con ampie schiarite soprattutto nelle ore pomeridiane. Clima molto mite al primo mattino, massime fin

0: verso i 27-30 gradi. Su Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature massime che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 32-33 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, situazione nel complesso tranquilla con cieli sereni e tersi, temperature minime intorno ai 20 gradi, massime fin verso i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui clima caldo ed estivo ma senza eccessi, con valori massimi tra i 28 e i 30 gradi, il tutto col sole che splenderà ovunque. Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo in Liguria. Persiste infatti l'anticiclone africano con temperature massime che raggiungeranno i 32-33 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trevi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 10 al 12 luglio approda a Genova il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela 2026. Il tour velico che coinvolge 10 località italiane unendo sport e valorizzazione del territorio. Dal 10 luglio torna a Chiavari il consueto appuntamento con il Dionisio Festival, la rassegna teatrale che si svolge in piazza Nostra Signora dell'Orto e che ogni estate regala al pubblico musica, spettacoli e imperdibili momenti di riflessione. Il 10 e l'11 luglio a Bogliasco saranno due giornate interamente dedicate al Posidonia Green Festival, evento che promuove la sostenibilità. Il momento più atteso sarà l'inaugurazione del sottomarino rigenerativo Posidonia Art Reef. Tutto pronto per la festa gastronomica Isorelle. Il 10 e l'11 luglio a Savignone si rinnova l'appuntamento con la tradizionale manifestazione che celebra la cucina ligure. Spazio anche al divertimento con musica dal vivo. Al via dal 10 al 12 luglio la nona edizione di Ulisse Fest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet. In programma laboratori, concerti e incontri con giornalisti, scrittori, viaggiatori e blogger. Attesi anche alla Camera di Commercio di Genova diversi appuntamenti legati al tema Elogio alla fuga, un invito a percepire il viaggio come scelta di libertà, scoperta e trasformazione. Ultimi giorni per visitare a Palazzo Ducale la mostra internazionale dedicata al pittore fiammingo Anton van Dyck, per il quale Genova fu una tappa fondamentale per la sua formazione artistica. In mostra, fino al 19 luglio, 60 opere, 32 delle quali in prestito dal Louvre di Parigi e dal Prado di Madrid.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
4: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata costruita intorno a quello che insomma è diventato un amico di People, che è Fabio Incorvaia, 7 volte campione del mondo, ideatore della Jet Ski Therapy, cavaliere, quindi insomma sono un po' emozionata. Intanto buonasera, grazie Fabio di essere con noi, ma soprattutto questa sera racconteremo diverse storie, storie di sport, storie di atleti, di campioni e di quanto anche la jet ski therapy possa fare del bene e continui a fare del bene in giro per tutta Italia. Allora, tante le storie questa sera. Intanto, per chi ancora non dovesse conoscere la jet ski therapy e un po' anche il tuo percorso, come ci sei arrivato? Poi raccontiamo anche come sei arrivato a diventare cavaliere. Ma...
1: ok, innanzitutto grazie Tiziana dell'invito. Niente, la jet ski therapy, adesso sono 7 anni che va avanti questo bellissimo percorso. Abbiamo iniziato, facciamo tante manifestazioni, ogni anno sempre di più. Siamo a Como, Lago di Garda, Toscolano Maderno, Savona, Sarzana, Cerveteri, andiamo anche in Sicilia, Giardini Naxos. È sempre bello raggiungere nuove famiglie, perché la sorpresa nel vedere questi campioni, come li chiamo io e come sono, vederli sorridere, vedere anche la gioia dei genitori nel questo ribaltamento della quotidianità.
0: Tu però, da atleta, da 7 volte campione del mondo, a un certo punto hai detto: ma come mai non c'è un evento per premiare gli atleti sportivi savonesi? E così che cosa ti sei inventato anche? Perché così mettiamo insieme sul piatto quelli che sono, diciamo, le provenienze diverse degli atleti che conosceremo questa sera.
1: Beh, allora, il tutto è nato perché quando partecipavo alle gare, ma già dai campionati italiani, ogni vittoria, comunque tutti gli anni, non ho mai avuto un riconoscimento da parte della mia città. E così poi, immaginate, dai campionati italiani, passando poi europei, mondiali, comunque a Savona non c'era una manifestazione importante, o meglio, c'era 20 anni prima, si parla degli anni 94-95, nello splendido teatro Chiabrera, e poi non se n'è più fatto nulla. Così il sogno era proprio quello di ricevere l'abbraccio da parte della tua città. E così 3 anni fa, parlando con l'assessore
0: allo sport, sì. Qua intanto vediamo le immagini della jet ski therapy. E però dicevamo, questa da una parte la jet ski therapy, dall'altra quella del galà dello sportivo. E così come ti è venuta l'idea?
1: E così, parlando con l'assessore allo sport, Francesco Rossello, gli ho detto la mia idea, che era appunto quella di premiare gli atleti savonesi, sia i normodotati che i paralimpici. Però naturalmente volevo fare un po' le cose un po' folli, così com'è la jet ski therapy, perché le damigelle d'onore della jet ski therapy sono i propri partecipanti della jet ski therapy. Così,
0: ecco, quindi come vediamo adesso qualche foto.
1: È il gruppo con cui che partecipano alla jet ski therapy, che è nati da un sogno. Eccole qui, le damigelle, che sono
0: le veline,
1: damigelle veline dell'associazione Down Savona, che partecipano alla jet ski therapy vestite rigorosamente a gala. Ecco qui la presentatrice. Chi è la presentatrice?
0: È carina però, dai.
1: Sì,
0: mi sembra gentile. Cosa dite, ragazze? Simpatica? Ma ogni tanto.
1: E così le nostre damigelle, le nostre bellissime damigelle, consegnano questa targa dove ci sono scritti i nomi e i titoli conquistati nella stagione appena conclusa. Ed è anche questo un format unico in Italia, poi nel bellissimo teatro Chiabrera, che è proprio, come hai definito tu, una bomboniera.
0: È vero, vero, verissimo. Senti, prima di iniziare a raccontare le storie degli atleti di questa sera, rivedendo anche le immagini della jet ski therapy, io lo so perché ormai ti conosco,

0: conosco, però qualcuno potrebbe non saperlo. Chi te l'ha fatto fare all'inizio? Perché portare sulla moto d'acqua anche disabilità complesse, difficili, che cosa ti ha spinto?
1: Ma il che cosa mi ha spinto era stato un ragazzo che nel 2015 venne da me sul mio posto di lavoro, io ho un cantiere navale, e mi disse: Fabio, ma secondo te potrei provare una moto d'acqua? Io non conoscevo assolutamente niente, nulla della disabilità. Questo era un ragazzo che aveva avuto un incidente stradale, mi fece vedere appunto che cosa poteva fare con il suo corpo, che fondamentalmente la schiena, bene o male, si sorreggeva, perché poi mi ha spiegato a seconda di dov'è la frattura della colonna vertebrale. È un ragazzo su sedia a rotelle, quindi paraplegico. A seconda di dov'è la frattura, dalla frattura in basso il tuo corpo non risponde più. E comunque ho visto che col busto, bene o male, si riusciva a sorreggere, le braccia naturalmente le aveva, e così arrivò quel giorno che gli feci provare la moto d'acqua, fece un attimino degli adattamenti, legai le gambe alla moto. E niente, questo ragazzo, io ero dietro di lui, quindi mi tenevo a lui. E niente, durante un'accelerata, come possiamo vedere nel video, a un certo punto questo ragazzo si fermò e iniziò a piangere. Io dietro ero terrorizzato, perché pensavo gli fosse successo qualche cosa alla colonna vertebrale, comunque avevo paura. E allora gli dissi: Ale, è tutto ok? E lui mi disse: Fabio, io in questi 5 minuti mi sono sentito normale. E allora lì è rimasta quella cosa dentro di me. Parliamo del 2015 e io ero ancora un atleta professionista, tant'è che quell'anno vinsi ancora il mio sesto titolo mondiale, poi nel 2017 vinsi il settimo titolo mondiale. E appunto dalla vittoria del settimo titolo mondiale ho deciso, ho detto basta, adesso dobbiamo fare qualcosa di folle. E così ho pensato un po' nei dettagli di ricostruire questa giornata di competizione sportiva, tra virgolette, per far assaporare che cos'è lo sport a questi ragazzi. Con
0: Non solo a loro,
1: mille.
0: ma anche alle loro famiglie.
1: Esatto, perché poi oggi la jet ski therapy è una manifestazione in tutta Italia, dove comunque provengono genitori da tutta Italia, e quindi fargli capire anche a questi genitori, quindi fissargli un obiettivo di dire: il giorno
0: X.
1: X c'è la jet ski therapy, che è quello che noi sportivi sappiamo che quel giorno lì dobbiamo andare in quella città e fare la gara, quindi la preparazione del prima, quella gioia, quell'eccitamento. E così i messaggi belli che arrivano dai genitori, che dicono: pensate che quel giorno lì, tipo domenica, dobbiamo andare alla jet ski therapy e non andare a fare le terapie ospedaliere, e quindi c'è questa gioia appunto nel raggiungere la località.
0: Senti, dal punto di vista di uno sportivo, soprattutto credo, no? Come per te legato ai motori, alla forte velocità, c'è anche questa adrenalina, no? Che entra in circolo. È quella che cerchi di trasmettere ai ragazzi della jet ski therapy, ragazzi più giovani e meno giovani
1: Ma il fatto è
0: anche.
1: che sono più loro che la trasmettono a me, perché dalle immagini si vedono. E tanti genitori mi dicono: ma come fai a stare 8 ore in acqua? E il fatto è che sono loro, perché ogni ragazzo che sale sulla moto reagisce. Guarda, ho la pelle d'oca, se lo racconta. Ogni ragazzo che sale sulla moto, ma veramente solo che io accendo la moto, iniziano a urlare. Vengono, guardate
0: È
1: anche
0: vero,
1: Franci, cioè vengono proprio impossessati dall'adrenalina ed è incontrollabile. E quindi per quello mi dicono: ma come fai a stare 8 ore in acqua? La stanchezza non si sente, perché ogni ragazzo che sale sulla moto è uno spettacolo, perché accende me, accende tutti i volontari, perché parliamo sempre, cioè che ci sono io, ma io sono un po' un frontman di tanti volontari, io, la Croce Oro Abissola Marina, tutti i vari ragazzi che nelle varie località d'Italia che ci aiutano, quindi accendono tutti, perché la fatica è tanta, però siamo ripagati da tutto questo.
0: poi insomma hai conquistato anche canali nazionali, no? Poi adesso arriviamo anche alla nomina a cavaliere da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma insomma hai fatto piangere Maria De Filippi
1: Sì,
0: dopo
1: tutta.
0: aver partecipato a People, possiamo
1: Esatto.
0: dire. vincere.
1: Pippo è quello che ha lanciato tutto.
0: Ha lanciato.
1: Sì, sì. Infatti la fotografia con la standing ovation della giuria, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, c'era Litizzetto e Rudy Zerbi, ce l'ho come mia immagine su Facebook, come foto profilo. Beh sì, poi da lì poi...
0: Si è allargata ancora di più in tutta Italia.
1: L'anno scorso sono andato come testimonial Teleton sulla Rai e poi è arrivata questa lettera...

0: Con questa carta così strana, così da
1: Così pregiata.
0: ufficio del Quirinale della Repubblica, ha detto: mamma mia, ma
1: Cosa ha
0: ho detto, ma
1: combinato?
0: quanto sono andato
1: Sei andato troppo
0: su
1: veloce.
0: questo tutor? E invece era la nomina, se, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, che naturalmente il merito è di questi ragazzi, perché poi ho avuto il colloquio naturalmente col presidente e lui mi ha detto.
1: E cosa vi siete detti, dai?
0: Mi ha detto ma come mi è venuta questa idea, che l'ho appena spiegata, però io semplicemente gli ho detto ma lei è stato catturato, che poi fondamentalmente gli parli come un papà, come un nonno. E alla fine ho detto ma presidente lei comunque...
1: Vuole venire in moto con me, gliel'hai detto. E
0: Glielo ho
1: cosa ha
0: detto.
1: risposto?
0: Si è messa a ridere, ho detto se non avete più notizie di me è perché ho fatto qualcosa di grosso. No, però la cosa bella... Io l'ho invitato naturalmente, sì che c'è anche la partecipazione di tutte le forze dell'ordine, la questura,
1: No, te
0: polizia,
1: capisci?
0: capitaneria, sì.
1: Vedere Mattarella sulla
0: Vediamo.
1: moto d'acqua. No,
0: Vediamo,
1: sarebbe
0: perché
1: una
0: già.
1: roba. Senti, prima di passare alle storie di questa sera, che cosa ti hanno insegnato i campioni della jet ski therapy in questi anni?
0: Beh, io se avessi avuto la tenacia dei genitori avrei vinto 20 mondiali. Non si arrendono mai. Questi genitori è spaventoso, non si arrendono mai.
1: Grazie, grazie a Fabio Incorvaia.
0: Grazie.
1: Allora, noi ci rivediamo tra pochissimo perché iniziamo a raccontare un po' di storie qui a People.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì stabile e soleggiata in Liguria, con venti deboli e mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno ovunque spazi assolati con temperature massime che raggiungeranno i 29-31 gradi. Sul Savonese tempo stabile con ampie schiarite soprattutto nelle ore pomeridiane. Clima molto mite al primo mattino, massime fin verso i 27-30 gradi. Su Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature massime che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 32-33 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, situazione nel complesso tranquilla con cieli sereni e tersi, temperature minime intorno ai 20 gradi, massime fin verso i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui clima caldo ed estivo, ma senza eccessi, con valori massimi tra i 28 e i 30 gradi, il tutto col sole che splenderà ovunque. Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo in Liguria. Persiste infatti l'anticiclone africano con temperature massime che raggiungeranno i 32-33 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Più Me compie 6 anni. Fino al 12 luglio, in palio buoni spesa fino a 100 euro e super premio finale 3 crociere nel Mediterraneo. Gioca su piume.it.
2: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestra!

0: Non lo so, però so solo che attendo questo momento da 4 anni. Allora, qui le smallerine, adesso poi ci facciamo raccontare anche come mai si chiamano così, si fanno attendere nello studio di People da 4 anni, da vere star. Allora, Lara, Gaia, Viola e Noemi, benvenute. E voi ridete, ragazzi, ma è così, eh? È vero o no che mi state facendo aspettare?
1: Sì, ci siamo fatti un po' attendere, però lo studio è diventato accessibile e siamo molto contenti di essere qua.
0: Oh, bene, benissimo, ragazzi. Allora, partiamo un po' dalla vostra storia e poi arriviamo alle smallerine e ai vostri successi, ma soprattutto anche all'amicizia che vi lega. Chi vuole partire? Parti tu? Allora, Viola.
2: Allora, io ho conosciuto la Regaia quando avevo 4 anni più o meno e fin da subito siamo diventate molto amiche e dopo alle elementari loro hanno conosciuto Noemi e nel 2018 mi hanno chiesto di ballare con loro e poi nel 2020 si è aggiunta Noemi a noi e quindi poi da lì abbiamo iniziato a fare le gare, gli spettacoli insieme, ecco.
0: Ok. Mi raccontate qualcosa di voi, ragazzi. Allora, voi siete sorelle gemelle, giusto? Chi vuole parlare per prima?
1: Allora, io e Gaia siamo sorelle gemelle e noi con Viola e Noemi abbiamo un rapporto bellissimo. Siamo unite fin da piccole, come ha appena detto Viola, e soprattutto dobbiamo ringraziare la danza perché ci ha unite ancora di più, perché è la passione che ci lega tutte e quattro.
0: Ecco, che cosa significa per voi la danza?
1: Allora, per noi, penso di parlare per tutte e quattro, la danza è il linguaggio che ci esprime meglio e possiamo dimostrare il nostro carattere e quello che siamo tramite dei passi e delle coreografie. Quindi penso che per noi la danza è fondamentale.
0: Voi avete, ragazze, 16 anni, giusto?
1: Sì.
0: Vivete a Savona, quindi grazie insomma per essere arrivate anche e aver fatto un po' questi chilometri dopo questi 4 anni, insomma, ci è voluto per convincere, non sapete. Per arrivare a fare uno spettacolo come quello che stiamo vedendo voi, tra l'altro voi avete un primato, no? Come gara vinta, perché per la prima volta, correggetemi se sbaglio, voi avete fatto delle gare con questo tipo particolare di carrozzina, quindi ce lo volete un po' raccontare?
1: Sì, allora abbiamo iniziato i campionati nel 2021 per continuare ad allenarci dopo il Covid e noi facciamo parte della categoria DCE, che vuol dire danza in carrozzina elettronica, e noi praticamente abbiamo aperto la categoria e di questo ne siamo molto orgogliose.
0: E anche lì, come vi è venuta l'idea? Cioè, guarda, non ci ha mai pensato nessuno, ci pensiamo noi, ci candidiamo, cioè com'è che andava?
1: Un giorno la mamma ci ha chiesto se volevamo andare a provare danza e subito non eravamo molto convinte perché pensavamo fosse un'altra fisioterapia in più e poi quando abbiamo sentito la musica, abbiamo iniziato a viaggiare nella stanza, è stato proprio un colpo al cuore ed è una passione unica.
0: Perché? Che cos'è che provi mentre balli?
1: Mentre ballo provo adrenalina, ma anche un'emozione unica, soprattutto davanti a palchi importanti come teatri, ma anche campionati che ci aspettano tra 3 giorni.
0: Ecco, perché ci segue in diretta, c'è questo appuntamento molto importante a Rimini, giusto?
1: Sì.
0: E allora, che cosa porterete, lo possiamo dire?
1: Allora, porteremo...
0: Che?
3: Porteremo un quartetto... Un combi che sono due, composti da me, Lara e Viola e Gaia. Inoltre le gemelle porteranno un duo, loro due insieme, e un trio insieme a un nostro amico che si chiama Matteo Dante. E inoltre un gruppo più esteso con altri ragazzi con diverse disabilità che portiamo, si chiama Gruppo Mix. È un'esperienza molto bella, però abbiamo capito che

0: Ballare anche con diverse disabilità e diverse persone lega proprio dei rapporti fantastici.
1: Allora, partiamo, mentre stiamo vedendo insomma i vostri video, dal nome. Voi vi chiamate smallerine, le smallerine anche su Instagram, insomma sui social potete andare a cercarle. Perché?
2: Allora, abbiamo una sera ci siamo riunite e abbiamo pensato che dovevamo aprire una pagina per trasmettere messaggi di inclusione, ma anche per condividere la nostra passione. Quindi pensavamo a un nome che ci rappresentasse al meglio. Quindi abbiamo unito la SMA, la malattia mia e di mia sorella Lara, che è l'atrofia muscolare spinale, una malattia genetica rara che colpisce i motoneuroni. E poi abbiamo unito la parola ballerine, che è la nostra più grande passione, e quindi è nato il nome Smallerine. E ormai da 4 anni ci chiamiamo così.
1: Beh, un applauso. Allora, un applauso. Allora, qual è, intanto, quanto vi allenate e qual è la cosa più difficile? Perché insomma, vediamo, no? Poi è una domanda che faccio a ognuno di voi quattro, ovviamente. Perché abbiamo capito quanto sia importante, no? Quanto sia emozionante per voi ballare. Però, insomma, le coreografie non mi sembrano proprio, ecco, facilissime. Quindi, quanto vi allenate e qual è la cosa più difficile?
2: Allora, noi ci alleniamo 2 o 3 volte a settimana fisse, poi dipende dagli appuntamenti anche 4 volte. E sì, come vedete le coreografie crescono, come cresciamo noi di fisico, ma anche di performance, perché cerchiamo sempre di migliorarci, ogni anno sempre di più, e ogni anno il nostro scopo però rimane sempre quello di portare un messaggio inclusivo tramite la danza, perché con la danza, che è il nostro modo di esprimerci, veramente vogliamo portare questo, che per noi è importantissimo. Infatti anche sui social il nostro puntino è stato aprirli proprio per questo, oltre che a far vedere una danza inclusiva.
1: La cosa più difficile per te? Non ce n'è.
3: Non schiacciare i piedi.
1: Non schiacciare! Bella, ragazzi, un applauso su questa! Viva la sincerità! È uscita naturale, giusto? Viola!
0: No, sicuramente la cosa più difficile è fidarsi l'una dell'altra, perché comunque noi ci mettiamo sopra le carrozzine anche in
1: insomma, la
0: piedi,
1: vediamo,
0: facendo dei salti e rischiamo sia noi sia loro, quindi
1: c'è da fidarsi non solo di loro,
0: sicuramente.
1: ma pure della carrozzina.
0: Ecco,
1: tanta
0: perché
1: coordinazione.
0: cadute, siamo cadute, ci siamo fatte male, però ci siamo sempre rialzate, abbiamo fatto sempre cose peggiori. Cioè, che poi sono
1: Un pochino
0: belle,
1: più vicino alla bocca se non ti
0: sono
1: sentiamo.
0: molto belle, però sono molto difficili. Ci vuole tanto allenamento.
1: Tanto allenamento, per te dicevi?
0: Sì, appunto, la fiducia reciproca e la complicità che c'è tra di noi è una cosa sicuramente unica, perché attraverso quella riusciamo a fare le cose che facciamo in ogni coreografia, in ogni performance.
1: Ma come nascono le coreografie?
2: Allora, le coreografie abbiamo 2 insegnanti bravissime che ci supportano e supportano anche sempre, che sono Emilia Briano e Alice Grandoni. Volevamo ringraziarle. Poi noi fortunatamente abbiamo una palestra dove riusciamo ad allenarci, che è la Semplicemente Danza di Savona, e anche volevamo ringraziare la nostra scuola per supportarci sempre.
1: Allora, queste diciamo vostre esibizioni anche, no? Cioè, da una parte c'è la parte sportiva, no? L'atleta, la gara, dall'altra però c'è questo messaggio che per voi è molto importante, quello che state raccontando sui social, no? La sensibilizzazione per la SMA, per la raccolta dei fondi, per la ricerca sulla vostra malattia. Come riuscite a tenere insieme parallelamente questo vostro impegno e gestire anche la scuola e gestire tutto? Ci vuole un po', eh.
2: Allora, noi ci vediamo a scuola di danza per allenarci, ma poi ci vediamo anche a casa perché, oltre ad essere 4 amiche, comunque passiamo molto tempo insieme. Quindi, come hai detto tu, per le campagne anche di raccolta fondi, quando succede male ci riuniamo e proviamo a fare dei video da pubblicizzare e sensibilizzare tutti coloro che ci seguono, perché per noi è importantissimo tutto questo. E comunque la ricerca è importante che vada avanti, quindi tutti insieme ci mettiamo e troviamo dei video che possono arrivare al cuore delle persone.
1: Avete trovato anche sostegno, amicizia sui social?
0: Proprio il mese, cioè qualche settimana fa, attraverso i social ci hanno invitato a fare un concorso a Fabri in Umbria, che

0: abbiamo vinto, quindi molto bene.
1: Brave! No, vabbè, è giusto.
0: Essere
1: bisogna
0: umili.
1: Essere oggettivi, è vero.
0: Rimaniamo
1: umili.
0: E appunto attraverso i social questa persona che ci ha invitato ci ha contattato su TikTok e attraverso poi vabbè delle telefonate, uh-huh. dei messaggi siamo riusciti a organizzarci per andare in Umbria e è stata un'esperienza fantastica, veramente bellissimo.
1: Sentite ragazze, vi hanno dato un po' delle matte, insomma ho capito che è la mamma che vi ha spinto, insomma la salutiamo che è qui, che vi ha spinto alla danza, ma quando avete raccontato anche ad altri amici o forse anche ai compagni di scuola, no ma sai che cos'è, noi andiamo a danza, anzi saremo le prime ad aprire quella categoria, vi hanno dato un po' delle matte?
2: Beh, sinceramente sì, anche quando vedono anche vedono le coreografie e con i salti che fanno adesso dicono ma non è pericoloso, io dico no, è solo fiducia, poi c'è tanto allenamento quindi non c'è nessun problema e se si fa male ci si rialza.
1: Bravo! Per te?
3: Anche per me poi è importante, noi andiamo anche nelle scuole, siamo andati sempre quattro come sballerine, ma anche con l'associazione Seconda Stella Destra per sensibilizzare i ragazzi a una visuale diversa, sia di danza ma anche di come amicizie, che le persone comunque sono tutte uniche a modo proprio. Quindi sì, parliamo molto con i ragazzi, siamo andati in diverse scuole.
1: Quindi, ecco, questo è un altro aspetto molto importante. Trovate, diciamo, interesse, curiosità, attenzione, sensibilità nei ragazzi? Sai che spesso no, si dice le persone sono molto fredde, si parla anche molto no, dei giovani in maniera spesso negativa. Qual è la vostra esperienza? Esatto, sbagliata. Qual è la vostra
3: esperienza?
1: Infatti
3: noi ci teniamo molto a capire la prospettiva dei nostri coetanei. Infatti quando andiamo nelle scuole lasciamo sempre un cartellone dove loro scrivono i commenti e leggiamo sempre delle cose belle e a noi fa piacere perché comunque dopo quella mattinata, quel momento scoprono una cosa nuova che però ha sempre un messaggio inclusivo e anche d'amicizia perché noi ci teniamo molto e poi scopriamo che certe volte non avevano mai visto una roba del genere e quindi è importante sensibilizzare questa danza.
1: C'è qualcosa che vi è rimasto impresso, qualche messaggio che hanno lasciato nel cartellone, qualche domanda che vi hanno fatto, qualche abbraccio, qualche parola che vi hanno detto alla fine di questi incontri?
4: In un cartellone c'era scritto siete uniche, non cambiate mai o comunque non smettete mai di sorridere e cioè, ci ha fatto molto piacere perché non ci aspettavamo che dei bambini comunque molto piccoli, uh-huh. perché a volte abbiamo anche dei bambini molto piccoli, magari prima media,
1: sì?
4: Potessero esprimere pensieri così belli e genuini
1: e profondi, insomma, ovviamente. Per te c'è qualche parola o un momento che ti è rimasto nel cuore?
0: Sicuramente quest'anno quando ci hanno invitato a Talentabile a Canale abbiamo parlato con dei ragazzi delle medie, uh-huh. e anche delle elementari quest'anno, quindi proprio piccoli, e hanno scritto parole come forza, unicità, oppure comunque appunto di non cambiare mai, ed è stato veramente una bella cosa perché ci rende anche un po' orgoglioso di quello
1: certo.
0: che facciamo e quindi è stato molto bello anche aver capito di essere arrivate al loro cuore.
1: Che bello, bellissimo questa frase. Allora ragazzi, io vorrei parlare con voi anche per tutta, insomma, visto che me l'avete fatta sudare a 4 anni, però insomma lo stop incombe, ma volevo lasciare a voi l'appello, il messaggio finale, quello con cui credo, insomma, no, salutate negli incontri a scuola e non solo. Da una parte che cos'è per voi questa danza e dall'altra qual è il messaggio che volete lasciare a casa?
2: Allora, per noi la danza è tutto. E il nostro messaggio che lasciamo in ogni evento che andiamo è che bisogna seguire i propri sogni perché non è possibile. Anche io la penso così, soprattutto che ognuno deve mettere in pratica la propria passione senza il problema di porsi di cosa pensa l'altro o comunque la gente. Infatti penso che noi potremmo essere la dimostrazione di questo, perché comunque a volte sono arrivati dei commenti negativi, però noi siamo andati avanti portando sempre al primo posto la nostra danza.
1: Grazie, grazie a Lara, a Gaia, a Viola e a Noemi. Però lì vicino abbiamo Fabio, vogliamo dire due parole?

0: parole per quando vi porta in moto. Bassagli un attimo il microfono. Com'è qui Fabio quando vi porta in moto?
1: Mette molta adrenalina.
0: Però scusami, tu porti loro in moto, ma un giro così con loro a fare qualche spettacolo?
2: Infatti, anche secondo me Fabio,
0: Dai, ma ti dobbiamo strappare questo impegno.
3: Io sono andato con loro ai campionati italiani di Rimini.
0: Dai, fatto anche
3: non mi
0: un
3: ricordo.
0: Talent ballando. Dai,
3: io li ho
0: ragazze, allora,
2: eravamo presenti.
3: Io li ho accompagnati.
2: Eravamo presenti, l'abbiamo visto.
3: Sì.
0: Quindi dai.
3: Io però li ho accompagnati ai campionati italiani a Rimini. E alla fine...
0: Sì, ma non ci interessa che tu li hai accompagnati.
3: La nostra gara era quella di andare per ristoranti,
0: loro,
3: vero?
0: Fabio.
3: Che piadine tutto il giorno. Vi ricordate?
0: No, non devi glissare. Dai, strappalo un po' questa promessa, ragazze, siate un po' convincenti.
2: Dai, impara un po' a salire sopra, a saltare.
0: Funziona, allora gliel'abbiamo strappato, il 7 volte campione del mondo, cavaliere, ideatore della Jet Ski Therapy, la prossima volta porterà qui un video nel quale ballerà con le smallerine. Oh, vediamo. Dai, ma tranquillo, le ragazze ti fanno fare qualcosa di facile.
2: Si deve saltare anche lui, come noi.
0: E certo che deve saltare, vuol vedere tutti quei cavalli che sei abituato a gestire, no? Della
3: chiamo
0: moto
3: prima l'ortopedico che prepara già le punture.
0: Non ti spaventerà mica fare un salto, no?
3: A me
0: sai
3: no.
0: Quanto me la fa pagare questa? Ci vediamo tra poco, sì, grazie ragazze, grazie alle smallerine, seguitele sui social.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 10 al 12 luglio approda a Genova il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela 2026. Il tour velico che coinvolge 10 località italiane unendo sport e valorizzazione del territorio. Dal 10 luglio torna a Chiavari il consueto appuntamento con il Dionisio Festival, la rassegna teatrale che si svolge in piazza Nostra Signora dell'Orto e che ogni estate regala al pubblico musica, spettacoli e imperdibili momenti di riflessione. Il 10 e l'11 luglio a Bogliasco saranno due giornate interamente dedicate al Posidonia Green Festival, evento che promuove la sostenibilità. Il momento più atteso sarà l'inaugurazione del sottomarino rigenerativo Posidonia Art Reef. Tutto pronto per la festa gastronomica Isorelle. Il 10 e l'11 luglio a Savignone si rinnova l'appuntamento con la tradizionale manifestazione che celebra la cucina ligure. Spazio anche al divertimento con musica dal vivo. Al via dal 10 al 12.

0: 12 luglio alla 9ª edizione di Ulisse Fest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet. In programma laboratori, concerti e incontri con giornalisti, scrittori, viaggiatori e blogger. Attesi anche alla Camera di Commercio di Genova diversi appuntamenti legati al tema Elogio alla fuga, un invito a percepire il viaggio come scelta di libertà, scoperta e trasformazione. Ultimi giorni per visitare a Palazzo Ducale la mostra internazionale dedicata al pittore fiammingo Anton van Dyck, per il quale Genova fu una tappa fondamentale per la sua formazione artistica. In mostra, fino al 19 luglio, 60 opere, 32 delle quali in prestito dal Louvre di Parigi e dal Prado di Madrid.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: jet ski therapy che si incrociano con quelle del galà dello sportivo savonese. Allora andiamo a salutare Letizia Bianchelli, campionessa italiana 2025 attacchi sportivi, e Michele Apicello, navigatore e allenatore. Benvenuto, intanto complimenti. Allora Letizia, attacchi sportivi. Io devo dire che ho conosciuto questo sport quando sono arrivata al galà dello sportivo savonese. Tanto ci racconti un po' come hai iniziato tu?
1: Ho iniziato perché anche mio papà lo faceva già da un po' di anni e vedevo sempre le sue gare, mi piaceva, ho voluto provare. Io facevo già sella, allora ho voluto provare e mi è piaciuto molto.
0: In che cosa consiste? Ora vedremo anche alcune delle immagini. Attacchi sportivi, che cosa vuol dire? In che cosa consiste?
1: Consiste in ricordarsi un percorso, comunque svolgerlo nel meglio possibile.
0: Ecco, noi tanto stiamo vedendo un po' le immagini, no? Quindi tu dici sicuramente c'è da ricordarsi il percorso, memorizzarlo, e poi interagire ovviamente anche con un animale.
1: Sì.
0: Che è una cosa che può essere bella, ma è sicuramente una cosa in più, no? Perché non ci sei solo tu e non c'è solo il tuo navigatore, giusto?
1: Sì.
0: Che cos'è la cosa che ti piace di più?
1: Quando sono in carrozza e magari mi rilassa proprio, mi sento tranquilla.
0: E qual è la cosa più difficile?
1: Ricordarsi il percorso.
0: Ricordarsi il percorso, brava Letizia! Senti, come ci si allena e che cosa fa il navigatore?
2: Allora, il navigatore deve avere uno stretto contatto sia col driver, che è chi guida, e sia conoscere bene il cavallo, perché è quello che in caso di necessità fa proprio il navigatore, dà supporto al driver e dà supporto anche al cavallo. Non direttamente, perché non può toccare assolutamente né redini e né parlare al cavallo, però può sussurrare al driver cosa fare nei momenti di panico.
0: Ah, tu non puoi parlare col cavallo? Muto, no. Devi stare.
2: No, in pratica no.
0: La regia muto. Dice l'uomo che non parlava al cavallo.
2: Si può solo sussurrare al driver.
0: E poi il driver che può...
2: Può comandare il cavallo.
0: Può comandare.
2: Il problema più grosso è il ricordarsi i percorsi, come diceva lei. Perché c'è delle volte che si sta anche mezz'ora, 40 minuti in gara, e per mezz'ora, 40 minuti bisogna ricordarsi dove andare.
0: Mezz'ora, 40
2: senza
0: minuti?
2: Senza sbagliare, sì, è quello il problema.
0: Ma veramente? Ma come mai così lungo?
2: Perché quegli ostacoli che facevamo vedere, questi,
0: sì?
2: Questi qua sono 5 blocchi, e a fare 5 blocchi consecutivi ci vuole più o meno il tempo una mezz'ora. 25 minuti, mezz'ora.
0: E tu come hai iniziato?
2: Io ho iniziato perché prima facevo sella.
0: Anche tu?
2: Poi una volta sono andato a vedere una gara d'attacchi e mi sono appassionato.
0: Perché non è uno sport che si conosce, insomma, non è così frequente.
2: No.
0: Sentirne anche parlare, no? È per questo che vi ho voluto qui questa sera, perché se ne parla poco.
2: Io ho cominciato perché ho conosciuto Fabrizio, il papà di Letizia, per quello che ho cominciato.
0: È perché se no... Senti, ti capita?

0: Capita Letizia, quando tu racconti ai tuoi amici, dici io sono campionessa italiana di attacchi e ti dicono ma che sport è, come mai, non puoi fare una cosa un po' più facile, un po' più normale?
1: Sì,
0: E tu che cosa rispondi?
1: che per me non è uno sport non frequente perché ci sono molti atleti che lo praticano, solo non si sente molto parlarne.
0: Ecco, e quando tipo tu sei in gara, tu dicevi io mi sento tranquilla, no? Cioè mi sento rilassata. C'è solo questo punto di ricordarsi questo percorso. E qual è il rapporto con il cavallo? Per te, che rapporto è? Tu prima facevi sella, quindi cioè è già un animale con cui tu diciamo sei abituata, no? Che cosa ti
1: Sì.
0: trasmette il cavallo?
1: Beh, devi essere sempre tranquillo perché se magari ti agiti, il cavallo lo sente, anche lui si inizia ad agitare. Quindi bisogna avere calma, un buon contatto col cavallo e essere sempre calmi.
0: E quante volte vi allenate?
1: 2 volte a settimana.
0: E dove vi allenate?
1: C'è un campo a Savona dove noi ci alleniamo, mettiamo 2 o 3 coni e li giriamo in tondo.
0: E tu inviteresti altri ragazzi a praticare questo sport? Ti capita quando ne parli che qualcuno riesce a incuriosirlo e a convincerlo?
1: Sì.
0: Veramente? Tipo?
1: La mia migliore amica, che una volta ne stavamo parlando, allora ci ha provato anche lei e gli piace.
0: Oh, ma wow! Una recruiter! Senti, allora, qual è il messaggio che vogliamo dare, soprattutto anche per uno sport così poco conosciuto, anche se con tanti atleti come voi a casa? Se qualcuno fosse interessato, intanto come fa a avere qualche informazione e qual è il messaggio di fare anche cose che non sono così comuni, no? Che però invece ti danno tanto.
1: Che comunque uno sport bellissimo, ti tranquillizza molto, ti calma, ti insegna la pazienza perché tipo alle prime gare non vinci subito, il cavallo si deve abituare, se no si agita e comunque devi avere molta calma.
0: E come si chiama il tuo cavallo?
1: Boy.
0: E quanti anni ha?
1: 4 anni.
0: Caratterino?
1: Buono,
0: Buono,
1: abbastanza.
0: abbastanza. Benissimo, grazie, grazie Letizia. Grazie a Michele, complimenti,
1: Grazie.
0: congratulazioni per i vostri successi. Prossimo appuntamento, prossima gara per voi?
1: Sabato e domenica al centro ippico delle Pojane.
0: Per chi insomma ci segue in diretta. Bravissimi, grazie. Ci rivediamo tra pochissimo.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì stabile e soleggiata in Liguria con venti deboli e mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno ovunque spazi assolati con temperature massime che raggiungeranno i 29-31 gradi. Sul Savonese tempo stabile con ampie schiarite soprattutto nelle ore pomeridiane, clima molto mite al primo mattino, massime fin verso i 27-30 gradi. Su Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature massime che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 32-33 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, situazione nel complesso tranquilla con cieli sereni e tersi, temperature minime intorno ai 20 gradi, massime fin verso i 30 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui clima caldo ed estivo, ma senza eccessi, con valori massimi tra i 28 e i 30 gradi, il tutto col sole che splenderà ovunque. Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo in Liguria. Persiste infatti l'anticiclone africano con temperature massime

0: che raggiungeranno i 32-33 gradi, ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trevi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 luglio, con carta insieme, gelato Baci Perugina, cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30%, a 3,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!
5: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
8: Donare sangue
9: significa fare qualcosa di grande.
8: Insieme.
7: Prima di andare in vacanza andate a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
10: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
11: Dal 10 al 12 luglio approda a Genova il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela 2026. Il tour velico che coinvolge 10 località italiane unendo sport e valorizzazione del territorio. Dal 10 luglio torna a Chiavari il consueto appuntamento con il Dionisio Festival, la rassegna teatrale che si svolge in piazza Nostra Signora dell'Orto e che ogni estate regala al pubblico musica, spettacoli e imperdibili momenti di riflessione. Il 10 e l'11 luglio a Bogliasco saranno due giornate interamente dedicate al Posidonia Green Festival, evento che promuove la sostenibilità. Il momento più atteso sarà l'inaugurazione del sottomarino rigenerativo Posidonia Art Reef. Tutto pronto per la festa gastronomica Isorelle. Il 10 e l'11 luglio a Savignone si rinnova l'appuntamento con la tradizionale manifestazione che celebra la cucina ligure. Spazio anche al divertimento con musica dal vivo. Al via dal 10 al 12 luglio la nona edizione di Ulisse Fest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet. In programma laboratori, concerti e incontri con giornalisti, scrittori, viaggiatori e blogger. Attesi anche alla Camera di Commercio di Genova diversi appuntamenti legati al tema Elogio alla fuga, un invito a percepire il viaggio come scelta di libertà, scoperta e trasformazione. Ultimi giorni per visitare a Palazzo Ducale la mostra internazionale dedicata al pittore fiammingo Anton van Dyck, per il quale Genova fu una tappa fondamentale per la sua formazione artistica. In mostra, fino al 19 luglio, 60 opere, 32 delle quali in prestito dal Louvre di Parigi e dal Prado di Madrid.
10: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: avanti con le storie di sportivi. Buonasera a Sara Oddera, medaglia di bronzo ai campionati mondiali di stand up paddle 2025, ho detto solo diciamo l'ultimo, e a Paolo Nardini, allenatore, benvenuti.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Allora, poi qui insomma c'è anche una storia romantica, quindi io sono molto contenta, ma partiamo dallo sport. Allora, Sara, quando hai iniziato e che sport è? Come ti è venuta questa idea?
2: Ok, allora ho iniziato nel 2012, quando iniziavo a vedere le prime persone sullo stand up paddle che pagaiavano. Quindi lo stand up paddle è una tavola molto lunga, tipo una canoa, ma si sta in piedi e si pagaia. Questa

0: Tavole si sono evolute nel tempo. Io nel 2012 iniziavo a vedere le prime persone che pagaiavano, mi sono appassionata, ho iniziato a provare, facevo già canoa polinesiana, altri sport acquatici, e ho iniziato, pagaiavo un po' amatorialmente, poi ho iniziato a fare le gare, i risultati c'erano e quindi sono andata avanti a fare le gare. Peccato che questo sport non è nato quando ero più giovane, però va bene così.
1: Che caratteristiche ha questo sport? Intanto iniziamo a vedere anche alcune

0: Le immagini.
1: Sì, allora la tavola sulla quale si gareggia è lunga 14 piedi, che vuol dire 4 metri e 20. Ci sono tre tipi di specialità differenti. Un tipo di gara è la sprint, che era quella che vedevamo poco fa. Questa è la technical race con molte boe. E poi c'è la long distance. La mia gara preferita è la long distance, che è sulla lunga distanza e sono circa 10 km. La gara technical race è questa con la partenza dalla spiaggia, con molti giri di boa, più o meno è lunga 1 km. E poi c'è la gara sprint, che una volta era di 200 metri, adesso invece è 100 metri. Queste immagini sono del campionato del mondo di Abu Dhabi del 2025, dove sono riuscita a vincere la medaglia di bronzo nella lunga distanza.
0: Qual è la cosa più difficile? Cioè la forza, l'equilibrio, cosa ci vuole? Cioè è più forza, è più equilibrio?
1: Tante cose. Secondo ecco. me, io guarda, ti direi di più la concentrazione, perché devi stare sempre attentissimo a tutti i tuoi avversari. Io parto da una base di ginnastica artistica, quindi io ero abituata a fare il mio e venire giudicata. Invece devo stare in mezzo ad altre persone, quando si parte nelle batterie devi stare attenta, perché comunque ti vengono addosso, nelle boe ci sono gli scontri. Per me questa è la parte più difficile, il contatto fisico che hai quando tu sei in acqua e sopra la tua tavola. Quindi massima concentrazione sempre.
0: Beh, effettivamente se uno arriva a uno sport, diciamo, singolo dove ci sei tu, no?
1: Sì.
0: Devi anche imparare a tenere conto degli altri.
1: L'equilibrio probabilmente mi è rimasto dalla ginnastica artistica, dalla trave, eccetera, la forza. Ce n'è ancora un pochino, usiamola finché c'è,
0: no,
1: la sviluppiamo comunque.
0: Senti, e quando è arrivato invece il vostro incontro?
2: Il nostro incontro è arrivato a dicembre 2016 in occasione di una gara che organizzavano a Savona, la Christmas Race, una gara di Natale. Solitamente le gare si svolgono da marzo fino a settembre e nei periodi invernali è molto difficile trovare delle competizioni, quindi per rimanere un pochino sul pezzo, gli unici che organizzavano questa gara di Natale erano questi ragazzi savonesi e in quell'occasione io contattai la segreteria della SD che organizzava la manifestazione e sono venuto a contatto con Sara e quindi ci siamo conosciuti in una gara di canoe polinesiane e di stand-up paddle.
0: E poi è scoccato anche l'amore.
2: Poi, siccome spesso e volentieri per lavoro scendevo a Roma, come avrete capito non ho l'accento savonese, ci siamo poi rincontrati a Roma e condividendo comunque la stessa passione ci siamo visti una volta, due volte, tre volte e alla fine è nata questa meravigliosa storia. Devo dire, accompagnata anche da questa nostra passione che condividiamo.
0: Ma è un bene, un male?
2: È assolutamente un bene, assolutamente un bene. Perché? Intanto perché ci siamo conosciuti in tarda età, se ci fossimo conosciuti probabilmente a 24-25 anni, questa sera non staremmo qui perché avremmo già avuto da che ridere. Ma la nostra non più giovane età ci permette un pochino di andare sopra le righe. E che cosa ti volevo dire? Ti volevo dire una cosa molto molto importante, che invece questa condivisione è un qualcosa che ci aiuta tantissimo anche a girare il mondo. Devo dire che diciamo anche professionalmente ho sempre avuto questa mia propensione nel preparare le persone, gli atleti, e visto che lei mi ha dato molta fiducia, devo dire che ho trovato terreno fertile, perché poi siamo riusciti a ottenere grandissimi risultati. Forse l'unico motivo e momento in cui abbiamo da discutere è sempre alla fine delle competizioni, perché io sono estremamente agonista, lei un pochino meno, nonostante abbia dei risultati nettamente superiori ai miei, e quindi mi arrabbio sempre quando vince una medaglia.
0: Certo, perché tu non sei solo un allenatore,
2: no,
0: ma sei anche un atleta. Ora, siamo partiti dall'allenatore.
2: Allora, la mia storia è una storia un pochino lunga, ma la faccio molto, molto, molto sintetica. Nasco come ciclista dall'età di 9 anni, ho vinto un campionato italiano di ciclismo su strada

0: che sono anche arrivato quarto ai campionati del mondo sempre nel 1985. Poi dovevo passare al professionismo, ma ho avuto un incidente bruttissimo e ho avuto una frattura pluriframmentaria da scoppio del piatto tibiale, quindi estremamente invalidante per chi fa uno sport come ciclismo. Per cui il motivo per cui ho scoperto gli sport acquatici è proprio questo, perché degli amici mi dissero: vieni giù al lago di Castel Gandolfo, perché io sono dei castelli romani, vieni con noi a fare Dragon Boat, così sei seduto, non devi fare nulla.
1: Affaticarti, diciamo.
0: Esatto. Siccome sono un individualista, che cosa è successo? È successo che non mi piaceva fare gli sport di squadra e mi sono comprato una canoa polinesiana. E tramite questa canoa polinesiana siamo arrivati fino a Savona.
1: Allora, qual è la cosa più difficile di allenare rispetto invece a essere atleta?
0: Allora, la difficoltà maggiore nell'allenare le persone è la diversità delle stesse, cioè l'approccio mentale che è completamente differente, per esempio, tra l'uomo e la donna. Anche bisogna stare molto attenti nell'osservare gesto atletico, come gli si dicono le cose, perché bisogna criticare e non giudicare. Nel momento in cui tu gli fai una critica, che deve essere una critica evidente,
1: Certo.
0: quindi magari rivedendo i filmati della gara, facendogli notare dove ha sbagliato, non dicendogli sei sempre la solita. Ma ti sei resa conto dove hai sbagliato, che
1: Dove
0: cosa.
1: si poteva fare un po' meglio?
0: Esatto, poi diciamo che l'approccio invece con i maschi è completamente differente, perché con i maschi puoi permetterti anche un pochino di maltrattarli quando è il momento giusto. Con le donne è praticamente impossibile, perché ti ritorna indietro e non ottieni nulla.
1: Senti, abbiamo visto insomma anche la medaglia di bronzo ai campionati mondiali. Che ricordo avete di quel momento?
2: Allora, guarda, quando l'ho vinta quella notte lì non ho dormito dalla felicità. Ti devo dire che avevo vinto già due medaglie nel 2021, due medaglie d'argento, sempre campionati del mondo. E l'emozione era stata diversa però, perché è stata la prima volta che le avevo vinte queste medaglie nel 2021, quindi ero super emozionata, ma ogni anno ho cercato di migliorare quel risultato e non ci sono più riuscita fino all'anno scorso. Quindi dai due argenti del 2021 speravo di arrivare a un oro, ma non ci sono riuscita nel 2022, non ci sono riuscita nel 2023, non ci sono riuscita nel 2024. E nel 2025 è stata una soddisfazione enorme, anche perché ogni anno che passa noi ovviamente siamo categoria master, io ho 55 anni, quindi la categoria è over 50, quindi ogni anno che passa diventa sempre più difficile riuscire a guadagnare una medaglia, quindi per me quest'anno era novembre 2025, ma il campionato mondiale, diciamo, mi ha dato una soddisfazione pazzesca.
1: Ancora uno sport poco conosciuto, un po' di nicchia, di cui si parla poco, si fa confusione, sembra tutto uguale, in realtà.
2: Effettivamente è poco conosciuto e tra l'altro è anche molto litigato tra due federazioni diverse, perché la federazione della canoa dice tu hai una pagaia, quindi sei canoa, e la federazione del surf dice tu hai una tavola e sei del surf, quindi questa dicotomia porta a separare un po' gli atleti. Ci sono due campionati paralleli e devo dirti che quello a cui noi partecipiamo è il più partecipato, perché permette comunque ai master di partecipare. Mentre l'altro campionato permette solo ai giovani di partecipare, quindi alla fine vedi pochissime persone che partecipano. E invece queste gare tanto partecipate sono molto belle, ci sono tutte le categorie d'età, quindi parti dagli junior per arrivare alla categoria open, dove di donne, purtroppo soprattutto in Italia ce ne sono poche, tra i 19 e i 39 anni, poi c'è Master 40 e Master 50.
1: E quanto ti alleni? Quanto vi allenate? E dove?
0: Allora, gli allenamenti sono principalmente strutturati in mesocicli, per cui spesso l'eli cambia ogni 4 settimane, la frequenza è almeno di 4 allenamenti settimanali. Strutturati con una sessione di allenamento lungo e 3 sessioni che vanno un pochino a curare quello che è la soglia e il fuori soglia, perché è uno

0: sport di endurance estremamente difficile e la performance richiesta è estremamente elevata e la differenza tra un master e uno junior o un open è evidente, ma non così marcatamente. E a proposito di quello che dicevi prima, la cosa più brutta è vedere pochi giovani che si avvicinano a questo sport, ma in generale un pochino anche agli altri sport. In questa attività specifica ti basti pensare che nel mondiale ci sono circa 700 partecipanti in tutte le categorie e oltre 400 sono atleti master. Quindi
1: questa è una cosa molto particolare.
2: Noi cerchiamo sempre di tirare su nuove leve, nuovi ragazzi e alcuni ci seguono. Poi però
1: facciamo questo appello, insomma, questo è il messaggio, direi.
2: Poi però quando inizia a diventare impegnativo e faticoso, perché d'inverno uscire in mare non è così facile, fa freddo, però fortunatamente viviamo a Savona, quindi Savona si riesce a uscire in mare tutto l'anno. Un po' di sacrificio ci vuole, quando fa freddo, bisogna coprirsi, quando fa caldo, bisogna alzarsi presto al mattino, allenarsi certo. Tardi alla sera, le condizioni atmosferiche sono fondamentali, se il mare è grosso, quindi comunque bisogna adattarsi.
1: Ma si va anche col mare grosso quindi?
2: Si va anche col mare grosso e ne trai vantaggio quando trovi persone che magari si allenano solo sui laghi o sul piatto, quindi se poi hai da fare una gara, per esempio siamo stati a fine giugno a fare Coppa del Mondo, sulla Manica a Torquì e ho vinto 3 medaglie d'argento e la Manica ha i correnti bassa marea, alta marea, quindi essendo abituati ad allenarsi in mare è un vantaggio.
1: Un vantaggio, sì, bene, sì, allora sì. In conclusione l'appello proprio per chi ci sta guardando, se ci fosse qualcuno o anche poi sui nostri social e sul nostro sito, affinché insomma dei giovani si avvicinino, prego.
2: Sì. A noi ci trovano sulla pagina Facebook Subteam Savona, se no sarò De Ronardini Paolo sia su Facebook che su Instagram, noi aspettiamo tutti e abbiamo voglia di allenare tutti, soprattutto Paolo che è l'allenatore numero uno.
1: In conclusione, che cos'è che ti dà questo sport? Quando sei in mare, quando sei...
2: Guarda, mi dà una tranquillità mentale, psicologica, mi dà una rilassatezza, cioè faccio fatica, faccio tanta fatica, sì. Perché come dicevo prima, più vai avanti con gli anni, più fai fatica. Ma dopo che tu ti sei fatto quell'ora, un'ora e mezza, due ore di allenamento, cioè la giornata ti sorride.
1: Grazie a Sara e a Paolo. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Immaginate una rondine che rientra al suo nido per poi ripartire. Questa immagine evoca l'origine del nome rondanina. Siamo a 1000 metri di altitudine nel paese più piccolo della Liguria, 56 residenti censiti nel 2026. Si trova tra il rio Cassingheno e il rio Brugneto, poco distante dal lago del Brugneto. La vetta più alta è il Bric Rondanina, che raggiunge i 1340 metri di altitudine. Qui arrivarono le popolazioni in fuga dalla costa, dalle invasioni dei pirati saraceni, ma anche per trovare terreni fertili da coltivare. Pochissimi sono i residenti di Rondanina, noi ne incontriamo uno che si chiama Dedo per gli amici.
1: Sì.
0: Qua siete il comune più piccolo della Liguria, non c'è tanta gente in circolazione.
1: Sì, come abitanti, sì. Non come estensione di territorio.
0: Che invece è bello esteso.
1: Sì.
0: Cosa le piace di Rondanina, lei che ci è nato?
1: C'ho qui sotto, c'è un terreno che ho messo delle piante da frutta, mele, ciliegie, pere, un po' di tutto, anche i kiwi, sì.
0: C'è un buon clima qua per l'agricoltura?
1: D'estate, sì. Allora adesso c'è il problema che tutti i momenti piove e per fare il fieno diventa un problema, sì.
0: Questa chiesa è un po' il simbolo del paese.

0: Eh sì, del 1200, sì.
1: E la chiesa chi è intitolata? San?
0: San Nicola di Bari.
1: Lei ci vive bene a Rondanina?
0: È già da 20, più di 20 anni che sono quassù, sì. Dopo che sono andato in pensione.
1: Perché ha scelto Rondanina?
0: Beh, c'avevo la casa di mio nonno.
1: Sì. Ha sentito che arriva Rally della Lanterna?
0: Sì, c'è il cartello lì dalla cappelletta di Sant'Anna, sì.
1: Anche lungo la strada ci sono già le protezioni dei guardrail per sicurezza. Ci sarà un po' di movimento allora?
0: Sì, ma vanno poi giù da Propata. Sì.
1: Rondanina conserva anche il Museo della Flora e della Fauna del Parco dell'Antola, in cui è inserita. E guardate, il palazzo del municipio sembra in miniatura, piccolino come questo paese, dove si respira nella quiete un'atmosfera fiabesca, da sogno, di estrema tranquillità, da paese addormentato.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio il Rally della Lanterna va in diretta.
3: Da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
4: Non attaccano.
5: Ma cosa vuoi?
4: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
6: Quest'anno i saldi cantano.
7: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro.

0: realtà, una volta faremo una puntata di People, in realtà, nella pubblicità, nel dietro le quinte, facendo venire la regia anche, e soprattutto metteremo quello che succede qui nell'auricolare, in diretta. Guarda come ridono le smalerine, perché poi sembra un po' bipolare con qualche cosa, ma voi non avete idea di quello che succede, diciamo, no? Fabio prima diceva il bello della diretta, ecco. Però poi, insomma, va tutto benissimo, soprattutto quando si raccontano delle storie così straordinarie come quella di Cristina. Buonasera, qui insieme alla sua mamma Fernanda.
1: Grazie a tutti, grazie a voi dell'invito. La moto d'acqua è una bella esperienza, mi piace perché Fabio è lui che mi fa guidare la moto d'acqua e provo un'esperienza fantastica.
0: Ma com'è, Fabio, fai guidare Cristina la moto d'acqua?
1: Lui che mi fa guidare la moto d'acqua.
0: So che abbiamo delle foto, anche delle prove, no?
1: È lui che mi fa guidare la moto d'acqua, è un'esperienza fantastica.
0: Eccola,
1: quindi
0: Cristina!
1: Quindi mi sembra di volare, perché io mi sento più libera.
0: Ah, ti senti
1: sì,
0: più
1: libera? Sì, perché la moto d'acqua per me è una gioia, quindi sono bella sorridente e quindi mi piace ed è un'esperienza fantastica che... mi piace poterla ripetere.
0: E Cristina, quando hai conosciuto Fabio e la jet ski therapy?
1: Fabio l'ho conosciuto tanti anni fa.
0: Sì?
1: L'ho conosciuto tanti anni fa all'inizio, Fabio, perché allora dopo che l'ho conosciuto all'inizio lui mi ha fatto sentire la moto d'acqua.
0: Sì.
1: Però poi all'inizio ho avuto un po' paura, mi

0: sentivo titubante.
1: Ah.
0: E allora, alla fine, lui mi ha fatto salire sulla moto d'acqua, è lui che mi ha fatto andare sulla moto d'acqua, è lui che mi ha provato a guidare sulla moto d'acqua. E alla fine, come dire, è lui che ci ha premiato a tutti quanti noi, quindi la moto d'acqua è stata una bella esperienza, quindi
1: Ti aspetti
0: grazie.
1: tutti gli anni.
0: Ti aspetto tutti gli anni, aspetto anche l'anno prossimo perché Fabio è bravo a farci vincere le coppe, veramente grazie a lui.
1: Bravo Fabio!
0: Veramente, guarda, ce l'ho tutta la.
1: Vicino a te, Cristina, c'è tua mamma Fernanda. Allora, che cosa significa anche per i genitori, no? Noi all'inizio raccontavamo che non è solo un momento, una scarica di adrenalina per i campioni, ma anche una giornata speciale per i genitori e per le famiglie.
0: Sì,
2: io parlo, ora parlo io. Per quanto mi riguarda, subito ero molto titubante perché una figlia non vedente, quindi ha dovuto prima capire esattamente la moto. Fabio è stato bravissimo, gliel'ha fatta toccare tutto, dove salirai, cosa farai, eccetera, eccetera. Però una volta che tutto è cominciato è stato fantastico perché. Non voglio essere assolutamente fraintesa, ma un genitore che vede un figlio che sereno, felice, che rilassato, pieno di gioia, ma cosa si può aspettare di più dalla vita? Io devo solo, e lo dico in ultimo, di ringraziare Fabio e persone che come lui, e spero che ce ne siano sparse in Italia da tutte le parti, perché loro sono riusciti a dare dei sorrisi, veramente dei veri sorrisi, e credo che le foto lo dimostrano, ecco. Cioè, questi ragazzi scendevano dalla moto, che erano tutti super felici, cioè, saltellavano dalla gioia, quindi per un genitore è fantastico.
1: Cristina, senti, le prime volte sono cambiate le tue emozioni dalle prime volte rispetto alle ultime, cioè prendendo un po' più di confidenza?
0: Ma guarda, le prime volte io salivo, cioè all'inizio però avevo un po' paura, ero un po' agitata, e ho detto Fabio, c'ho paura, no, non voglio adesso, poi alla fine la paura l'ho vinta perché la moto d'acqua è un'esperienza veramente fantastica. Lui mi ha fatto salire sulla moto, mi ha fatto salutare perché alzando le braccia in alto è normale. Mi sembra di volare verso il cielo, veramente. Guarda, mi
1: Che
0: sento più
1: bella questa
0: libera.
1: immagine, volare verso il cielo. Ma tu, Cristina, sei una di quelle che alza le braccia. Ah, eccola qui la fotografia. La risposta ce la dà la regia con la fotografia. Ti piace più alzare le braccia in cielo e farti proprio portare, sentire il vento sulla faccia e fra i capelli?
0: Sì, sentire l'alito di vento forte che mi fa cullare dalle onde. Sento le onde del mare, io ballo con le onde, ballo, mi sento proprio ballare, salutare, dire ciao a tutti e tutti, cioè, mi
1: Che
0: piace.
1: bello, che bello. Grazie Cristina.
0: Prego,
1: Di salutarci però, Fabio, c'è un video perché tu sei cavaliere, però ne combini un po'. Regia,
3: Ah.
1: vediamo un po' questo video perché adesso lo vedete di tutto tranquillo. Vediamo un po' insieme questo video. Allora, non c'è l'audio, non me l'hai mandato, ma sì, non c'è l'audio in questo video, però, non importa. Allora, noi stiamo vedendo Fabio, cavaliere, che scappa dalla polizia. Allora, cosa ha combinato Fabio?
3: Allora, praticamente noi in tutte le manifestazioni abbiamo la partecipazione da parte della Polizia di Stato, quindi un ringraziamento a tutti i vari questori delle località dove andiamo, che naturalmente chiediamo l'assistenza delle moto d'acqua, della Polizia, appunto per garantire comunque la sicurezza dello specchio acqueo di dove siamo. Quindi c'è un pattugliamento di eventuali persone che si buttano in acqua per fare il bagno, quindi c'è uno spazio molto ben definito.
1: E lì cosa avevi
3: Ma lì
1: combinato?
3: allora praticamente succede che i campioni vanno troppo forte, e quello è
1: È come
3: così.
1: Cristina, va troppo
3: Sì,
1: forte anche
3: anche.
1: Cristina.
3: E quindi nascono queste gag con degli

0: seguimenti con la sirena. E qui vediamo un gesto bellissimo che al termine lui, qui vedete
1: sul lago
0: si vedete l'adrenalina di questo ragazzo, parliamo di un ragazzo tetraparaplegico, e quindi e poi lui urla con dietro appunto la sirena.
1: Vabbè, Fabio adesso la fa un po' più facile,
0: la sirena
1: non la fa così difficile, perché da cavaliere farsi inseguire dalla polizia.
0: Appunto, la cosa bella appunto è che questo ragazzo lo chiama, questo campione lo chiama, e viene fuori questo abbraccio bellissimo. Vedete, guardate che bello, naturalmente anche il poliziotto gli dice grande. E così in ogni manifestazione dove vado ci sono queste gag, ma il problema è che non è un campione solamente che chiede l'inseguimento, ma sono praticamente tutti, perché c'è questa adrenalina. E poi per questo, perché i campioni vanno troppo forte, quindi bisogna rispettare i limiti. Poi questi video vanno anche virali, c'è un video appunto sul mio Instagram dove ci sono state 4 milioni e mezzo di visualizzazioni, sì, sono tantissimi.
1: E certo, ma sai perché? Il cavaliere che si fa inseguire dalla polizia e soprattutto i campioni che vanno più veloci,
0: vanno
1: di
0: più
1: un
0: veloci.
1: 7 volte campione del mondo, ovviamente, no, 4 milioni e mezzo di visualizzazioni.
2: Giusto.
1: Bravo! Bravo Fabio e bravi a tutti i campioni. Grazie Cristina.
2: Prego, e grazie a voi dell'invito.
1: A tra poco.
2: A tra poco, grazie.
1: Bravissimo.

0: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
3: Donare sangue
4: significa fare qualcosa di grande.
3: Insieme.
2: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Eccoci. Avete visto una macchia rossa nello studio di People questa sera? Perché da Savona sono arrivati in tantissimi. Intanto vado a salutare Grazia Pelle, campionessa italiana lotta greco-romana 2026. Complimenti, congratulazioni. Allenatore. Ma soprattutto tantissimi ragazzi che sono venuti a trovarci in studio. Allora, partiamo un po' da questo sport, lotta greco-romana. Quando hai iniziato e come mai?
1: Allora,
0: non è così usuale, no?
1: No, assolutamente. E partiamo che le ragazze fanno la lotta libera.
0: Ok.
1: Lotta greco-romana la fanno i ragazzi. Quindi noi facciamo lotta libera e l'ho iniziato quando ero una ragazzina, avevo 16 anni, 15-16 anni e mi sono appassionata subito all'ambiente, allo sport un po' diverso e niente. Poi mia sfortuna, mi sono fatta male subito al ginocchio, dopo due gare mi sono rotta i legamenti. E quindi ho finito, come ho iniziato dopo due anni, a 18 anni ho finito. E poi a 20 anni ho iniziato a lavorare, ho avuto due bimbi, due maschietti, sono passati gli anni e dopo 10 anni avevo

0: Sempre questo sogno nel cuore di ritornare a fare un pochettino questo sport, di farlo conoscere anche i miei figli, che comunque l'avevo praticato, ci avevo messa tanta passione. Ho detto provo. Sì,
1: A ritornare.
0: a ritornare. E ho iniziato ad allenarmi, è stata dura con due bambini piccoli, però l'ambiente è sempre stato come l'avevo lasciato, anche se sono passati 10 anni, era tutto come l'avevo lasciato.
1: E sono arrivati anche dei gran
0: E
1: risultati.
0: sono arrivati dei bei risultati che.
1: Allora, lotta libera, in che cosa consiste? Come funziona? Quali
0: Allora,
1: sono le regole?
0: sì, la lotta libera puoi prendere anche le gambe, invece la lotta greco-romana le gambe sono vietate.
1: No, adesso poi ce lo faccio raccontare
0: Sì.
1: per i maschi, diciamo. Però, quindi, come funziona?
0: Vai, spiegami, che lui è più
1: Paragladiatore,
0: è più tecnico.
1: il tecnico.
2: È sostanzialmente uno sport da combattimento dove abbiamo tutta la parte di prese e proiezioni come potrebbero essere simili a quelle del judo. E per la greco-romana però le prese e le proiezioni si fermano solo dalla vita in su, mentre le ragazze possono prendere tutto il corpo. Questa è la sostanziale differenza, diciamo, di questo sport qui. Si può vincere per i punti, per schienamento, che diciamo che è il più alto modo di vincere, o per differenza punti.
1: Uno sport conosciuto o non conosciuto? Perché ha una storia molto antica, però non se ne sente molto parlare.
2: È uno sport sicuramente definito minore, che però ultimamente, negli ultimi anni, grazie comunque anche ai social, ha un format completamente rivisto, perché se pensiamo che queste immagini sono, per dire, di un campionato italiano, si è fatta molta, molta, molta strada. Quindi piano piano si sta conoscendo di più e poi, essendo comunque anche, diciamo, compreso nelle arti marziali miste, che adesso vanno tantissimo di moda, la lotta un po' sta risalendo. Quindi piano piano stiamo prendendo piede.
1: Senti, quando qualcuno ti dice o vi dice che è uno sport violento, che cosa rispondete?
2: Che assolutamente non è così. È uno sport che ha un sacco di regole al suo interno, dove c'è un rispetto dell'avversario che parte da prima. Cioè, tu devi incontrare l'avversario forte, lo rispetti perché è forte, ti alleni per batterlo proprio perché è bravo, non perché hai qualcosa contro di lui. E ti dà la possibilità di incanalare le energie in una maniera positiva, perché impegnarsi a battere una persona con lealtà è tutt'altra cosa dalla sfuriata, dalla rissa, dalla lite.
1: Anzi, forse è proprio quell'incanalare e quel saper gestire la forza che è quello che poi può servire anche nella vita. Perché mi ricordo, avendo insomma conosciuto al Galà dello Sportivo, che il vostro gruppo, e così possiamo anche ricordare per voi una persona speciale, è un gruppo che porta questi valori anche nella vita.
2: Certo, la lotta è uno sport, però è proprio un simbolo, perché poi alla fine ognuno di noi lotta ogni giorno per qualcosa. Quel giorno noi andiamo a fare la gara, lottiamo per quella medaglia, ma alla fine quello che facciamo non è diverso da quello che facciamo tutti i giorni per conquistare un obiettivo, no? Che può essere lavorativo, che può essere di qualunque genere. Però è la cosa più bella, che però lascia un esempio è per tutti. E quindi a volte tu porti avanti un'idea, ma la trasmetti volontariamente e involontariamente alle altre persone. Questo crea una comunità migliore per quello che riusciamo a fare.
1: E portò la lotta a Savona, non voglio essere io a ricordarlo, voglio che sia tu a ricordarlo, perché una cosa che mi aveva molto colpito era sapere come il vostro grande maestro, no? Veniva a prendere qualcuno di voi a casa, qualcuno lo seguiva, qualcuno l'ha tolto dai guai, attraverso la lotta. Vorrei che emergesse questo
2: Sì,
1: per ricordarlo.
2: il nostro grande allenatore Piero Carretto, che è stato la guida di tutti noi, un papà per tutti noi, no?
1: C'è un applauso a
2: Sì,
1: ricordarlo.
2: grazie. È stata una persona che negli anni 60-70, diciamo che erano un po' anni un po' più difficili, lui questi ragazzi che

0: e aveva in palestra, a una certa ora se non arrivavano in palestra scendeva giù in piazza e li andava a cercare e li portava in palestra, lì dovevano stare, perché lui sapeva meglio di tutti che la palestra era l'unico posto dove loro potevano avere una chance migliore che fuori. Poi i tempi sono cambiati, le persone magari sono diventate anche un pochettino più inquadrate, ma lui comunque ci insegnava sempre a essere delle persone migliori. Parlavamo sempre di sport, ma non si parlava mai di colori, di medaglie, di che. Lo dovevamo solo fare per vincere noi stessi. E lui questa cosa ce l'ha messa dentro, ce l'ha piantata dentro. E noi cerchiamo mano a mano di portarla avanti e di portare avanti il suo lavoro. Perché sarebbe proprio un peccato far svanire tutto quel lavoro che è stato fatto negli anni, tutto quel bene che lui ha manifestato nelle persone. Quindi cerchiamo di farlo al meglio possibile.
1: Siete un bel gruppo, vedo, sia maschi che femmine, abbastanza ben divisi?
0: No. Devo dire che...
1: Hai portato la rappresentanza per far sembrare che...
0: No. Sia... la grande tradizione ce l'abbiamo nella lotta greco-romana.
1: Quindi maschi.
0: I maschietti, sì. E poi abbiamo avuto...
1: Qua ci sono anche diverse ragazze, eh?
0: Sì. C'è stato un periodo in cui abbiamo avuto un gruppo femminile... con abbastanza, diciamo, abbastanza nutrito, poi quella cosa lì purtroppo si è persa. Uh-huh. E diciamo che è sparita, quindi per tanti anni non abbiamo più avuto il gruppo della lotta femminile. Poi è spuntata Grazia e Grazia si è fatto tutto il percorso in solitaria allenandosi con questi bestioni qua, perché non c'era altro. Ma la cosa più bella è che oggi, se
1: più vicino alla bocca,
0: se ora abbiamo tutte queste ragazze qua, è perché l'esempio che lei ha dato, che ce la può fare, una persona ce la può fare se ci crede, ci siamo ritrovati a avere la palestra nuova piena di ragazze. Ora questo gruppo esiste con un sacco di progetti, un sacco di voglia di fare e speriamo di avere altre mille storie come quella di Grazia da raccontare.
1: Assolutamente, ve lo auguriamo, grazie. Grazie mille, complimenti e congratulazioni. Grazie a Fabio Incorvaia, che abbiamo messo in seconda fila, ragazze, l'abbiamo messo un po' in castigo perché si è comportato, poi vediamo. Mi raccomando, conto su di voi per il video di Fabio Incorvaia sballerino, va bene? L'hai promesso, anche se non l'hai promesso, tanto conto sulle ragazze.
2: È tutto registrato.
1: E certo, è tutto registrato. Grazie mille a tutti voi che vi siete raccontati questa sera. Grazie alla regia di Filippo Rossi, questa sera a Mario Boccuni. Grazie agli esempi che quest'anno, insomma, in ogni puntata abbiamo cercato di raccontare. Ognuno da un punto di vista diverso. Grazie mille a tutti voi telespettatori che ci avete seguito con molto affetto, buon proseguimento e ci rivediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Mi trovo nel comune di Nerone, in Val Fontanabuona, circa 300 metri di altitudine, 800 residenti, il rally della lanterna pronto ad arrivare, primo effetto, le strade asfaltate di fresco, un beneficio non da poco. Questa è l'unica attività commerciale del paese, come spesso capita, appunto nell'entroterra Rosalba, intanto lo attendete con ansia, immagino.
1: Sì, siamo contenti che ogni anno ritorni il rally a trovarci e porta un po' di movimento, un po' di ragazzi di vita, perché qua siamo praticamente abbandonati, c'è poca vita se non quando c'è il rally, e un po' di ragazzi, un po' di
0: movimento, andi rivieni. Lei tiene anche aperto, insomma.
1: Sì, sono aperta dal mattino fino alla sera, con panini e focacce, pizzette, gelati, bibite, se sarà caldo come adesso.
0: Quindi sarà un weekend di extra

0: Vendite, si aspetta anche.
1: Si spera. Si
0: lei
1: spera.
0: Lo segue un po' da sempre, sì, il rally.
1: Noi sono 35 anni che siamo qua e tutti gli anni noi lo aspettiamo volentieri.
0: Bene, lei buongiorno anche, lo aspetta volentieri il rally?
2: Senz'altro. Speriamo che duri.
0: Che duri, diceva prima, se ce ne fossero anche di più di rally della Lanterna.
2: Anche due o tre volte all'anno.
0: Tanto le strade ve l'hanno asfaltato.
2: Senz'altro, è un beneficio per tutti.
0: Un beneficio per tutti. Lei anche sì, certo. Lo segue volentieri?
3: Bellissimo. Il rally io l'ho sempre visto qua nei Ronne e dalle altre parti. E mi piace tantissimo perché a parte il movimento che porta di gente e poi è bellissimo vedere queste belle macchine.
0: Si sente rombare, no? Dove di solito, soprattutto in certe stagioni, c'è un silenzio assoluto, brum brum delle macchine.
3: Sì, certo, certo.
0: Lei non ha mai partecipato?
3: No, io prima facevo assistenza al rally della Lanterna.
0: Ah,
3: sì,
0: quindi è proprio...
3: Sì, nel... cioè parliamo di 30 anni fa. E niente, mi piace così, anche per quelle corse mi sono sempre piaciute.
0: Ha mai sognato lei di guidarle anche da ragazza, di partecipare? Ma...
2: Altro che...
0: Insieme al sindaco di Nerone, Stefano Sudermania. Buongiorno a lei, intanto le chiedo la cartolina di presentazione del suo comune, comune di Nerone.
4: Ma il mio comune di Nerone è un comune molto esteso, è nella Fontana Buona, è il secondo più esteso subito dopo San Colombano. Abbiamo 75 km di strade carabili e 30 km quadrati di estensione territoriale. Con 900 abitanti circa.
0: Intanto ho citato le strade, si vede arrivando a Nerone che arriva a rally perché sono belle asfaltate, sindaco?
4: Certo, certo, sono belle asfaltate, anzi, vi dirò di più. Se avete occasione di farne tutti quelli che volete fare, rally, portateli pure a Nerone.
0: I rally, dice.
4: Sì, i rally, che no, noi siamo molto contenti perché... Questi rally qua provoca intanto un indotto che fa piacere alla popolazione e all'amministrazione, è un modo di fare propaganda, certo. Ma soprattutto perché i rally stimola le autorità sovracomunali ad impegnare a rendere più viabili le loro strade.
0: Sarà una grande festa, sindaco, l'aspetta.
4: Ci mancherebbe, ma noi siamo ben contenti di ospitare questo rally qua.
0: Grazie, sindaco, allora evviva il rally della Lanterna.
4: Evviva il rally della Lanterna. Mi raccomando, non dimenticatevi di Nerone. Venite pure quando volete.
0: Grazie.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio il Rally della Lanterna va in diretta.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero! Musica maestro!
8: San

0: vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente, cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Quella di Sofia è stata una delle storie più difficili da intercettare. Per arrivare a lei siamo dovuti entrare in punta di piedi, giorno dopo giorno, nell'umanità dolente, diffidente, a volte violenta, di Crackland.

0: Finlandia. Come sta scritto sul muro e come viene chiamato dai tanti consumatori di crack, quest'angolo nauseabondo che macchia l'ex ghetto di Vico Croce Bianca, nel cuore di Genova. I vicoli più sporchi e impenetrabili, dove anche lo sportello del drop-in, nato per aiutare i più fragili, ha dovuto alzare bandiera bianca per le inevitabili proteste degli abitanti, che rivendicano un limite agli assembramenti di gente malata di droga, gli zombie, come si definiscono gli stessi tossicodipendenti, perché svuotati dalla compulsiva ricerca di una dose. Sofia è una di loro, è una zombie, ma è anche una di quelle che ha pure più carattere, una leader tosta, risoluta, che non accetta ordini. Non è stato facile fissare un appuntamento con lei, perché non ha un cellulare, perché si muove di continuo in cerca di crack e perché, come ammette, vive tirando pacchi, promettendo cose che poi non dà, denaro, dosi, il suo corpo. Per questo l'appuntamento con noi è saltato più volte. Poi, proprio mentre stavamo rinunciando, ecco che spunta fra pusher di origine africana e altre ragazze alla deriva come lei. Elettrica, tesa, Sofia trasmette l'angoscia di chissà che poteva avere tutto e invece è qui, spiaggiata fra i reietti di Cracklandia, buttata su luridi gradini, carta stagnola, vomito, resti di cibo, macchie di sangue, cicche di sigarette. Uno squallido anfratto nel centro che non si ferma mai. Durante l'intervista un'altra ragazza che non inquadriamo è talmente confusa da non accorgersi delle telecamere, si avvicina e chiede a Sofia se ha del metadone. Lei non fa una piega, le risponde, poi riprende a parlare come se nulla fosse, quasi strafottente, lo stesso atteggiamento che ha di fronte alla vita. Sofia è questa, una ragazza che ride dicendo di essere felice e di godersi ogni istante della sua vita buttata via, e questo sembra davvero troppo anche per Michè. Sofia?
1: Sì.
0: Aspetta, posso chiamarti Sofia?
1: Sì, certo. Devi chiamarmi Sofia, è il mio nome.
0: Non volevi in nessun modo, no, essere...
1: Ma no, ma chi se ne...
0: Michele? Cercavo di lei, bravo.
1: Ok, andiamo avanti.
0: È stato difficile intercettarti, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Ok, vedi, qui siamo... c'è una grande star.
0: Questa è una delle storie che mi colpisce di più, ne abbiamo raccontate tante, ma la tua mi ha colpito subito.
1: Perché sono false, dicono delle cazzate, dicono stronzate. Loro dicono è un domani, che noi speriamo in un domani migliore. Ma chi cazzo?
0: Aspetta.
1: Cioè, per me questa è una bella vita. È una bella. Sono
0: qui libera. Siamo nell'angolo più degradato del centro storico di Genova.
1: Sì, degradato per altri, per me è l'angolo più bello al mondo. Cioè, qua la gente non muore a rate per pagare ogni cosa. Non si racconta delle cazzate come nel letto marito e moglie che si dicono il barbecue da mia madre, ma lui odia la madre, sta dicendo ma stai zitta, si passa una vita a raccontarsi.
0: Allora, tu hai un problema di dipendenza, no? Di crack, che cosa?
1: Oh, c'ha molte dipendenze.
0: Che dipendenze hai?
1: Da crack, da eroina, da gioco d'azzardo.
0: Anche da gioco d'azzardo?
1: Ma ogni tanto ci butto una monetina, non sempre.
0: Quanti anni hai? Però non bevo.
1: 32
0: anni. Da quanti anni sei buttata?
1: Ma ho iniziato il crack, a dire la verità, 15 anni. Però mi sono presa una pausa di 7 anni, quando volevo il bambino, volevo rimanere incinta e non ci rimanevo, quindi ho smesso.
0: Ecco, dai 15
1: fino ai 20.
0: È nato un bambino?
1: No, sono rimasta incinta a 20 anni.
0: A 20 anni? E chi è il papà?
1: Lui è di Pelli.
0: Di Pelli. Tu di che zona sei originaria?
1: Di qua.
0: Di qua?
1: Che sono nata.
0: E i tuoi genitori? Dove sono?
1: Sono gli stranieri. Dove sono? Sono qua.
0: Sono qua?
1: Sì, stanno.
0: Sto il figlio che è nato, quanti anni ha adesso?
1: 13.
0: 13. L'hai più visto?
1: No.
0: Ma non ti manca?
1: Cioè, sì che mi manca ogni giorno.
0: Ogni giorno?
1: Mi manca, ma la cosa migliore è stare fuori dalla sua vita. Non voglio scombussolarla, non voglio entrare nella sua vita. So che un domani magari non ci potrò stare, non ci potrò... No. Sta bene, ok. Cioè, perché l'Italia purtroppo è un paese che dicono l'abbandono di minore perché è andata a lavorare durante il Covid, perché non me l'hanno tolto per dipendenze. Io per abbandono di minore, perché l'ho lasciato con una babysitter per loro minorenne.
0: Ah.
1: Durante il Covid, dove uno Stato non aiuta una madre neanche con quei 300 euro al mese, però adesso è dello Stato.
0: Adesso con chi sta?
1: No, adesso sta con i miei.
0: No. Almeno quello.
1: Eh beh.
0: Ma lui non chiede di te?
1: Beh, ci siamo separati in lacrime.

0: chiede di me, ha chiesto il primo periodo, poi gli è passata. Magari l'ha indurito, così anche cresce un uomo. I bambini troppo coccolati per me diventano dei...
1: Vabbè, c'è una via di mezzo, dai.
0: Ho capito, ma anche 7 anni.
1: Cosa facciamo? Lo tempriamo così?
0: Non era col pannolino, no, aveva 7 anni. Io adesso, però se sono contenta, so di aver messo al mondo una brava persona, quindi...
1: Ecco, tu non ti offendi se ti dico se fai parte di quelli che definiscono, fra virgolette, zombie, quelli che hanno... che barcola...
0: Ma sono tutti zombie, ma sti coglioni che guardano il telefono cosa sono, scusa?
1: Ma tu sei uno di questi?
0: Zombie, sì, ma mi chiamano, ma sono cazzi loro chiamarmi come mi chiamano, sapessero cosa penso io di loro. Meno male che non si sentono i pensieri, perché avrai l'ergastolo.
1: Racconta la tua giornata, come inizia?
0: Come inizia? Io vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Qualsiasi cosa può diventare un divertimento. Cioè io non passo la vita, speriamo, mamma, dai. C'è tutta una cazzata, quelli che dicono speriamo, vorremmo una vita. Ma tant'è, cosa fanno poi?
1: Vabbè, tu mi dici che stai meglio tu, che la tua è una ribellione alla società e per questo.
0: Io ho capito, ma ho perso tutto.
1: Quante volte?
0: Sono libera.
1: Libera, però sei dipendente dalla droga.
0: Sì, va bene, ma tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Vabbè, però la droga ti uccide alla fine.
0: Ma io voglio, io spero, io non voglio, diciamo, di vecchiaia, solitudine e dolore. Io spero di andarmene giovane, di lasciare alla gente anche un bel ricordo di me.
1: Ma che ricordo è questo? Vivi in mezzo alla strada?
0: Quella sei in un posto... ragazza che faceva il cazzo che voleva.
1: Sei in un posto terribile qui, okay, siamo in mezzo alla spazzatura, pipì,
0: dipende. Cioè, allora, per me è molto meglio, avevo avuto una relazione con una persona e va bene, cioè facevo la bella vita, ma ero allo stesso tempo in una prigione, perché questo non faceva altro che ricordarmi da dove provenivo.
1: Da dove, perché? Dove provenivo?
0: Vengo da qua.
1: Anche se sei uscito fuori te lo rifacciava.
0: Io ho trovato l'America, ma ficcatela nel culo.
1: Vabbè, ma con una persona sbagliata era quello lì.
0: Ho capito, cioè, però per me è molto meglio questa vita, cioè io me la godo. A me piace non la cambiare con niente al mondo.
1: Ti piace cercare niente. La droga tutto il giorno?
0: Allora non è soltanto cercare le droghe, ci sono anche farsi divertenti, ci sono. Sì, va bene, ma allora quello là è un, non lo so, è come accendere, per me ormai la droga è come accendere una sigaretta.
1: Il crack come lo consumi tu?
0: Con la pippetta, la pippetta che è il tabacchino, la vende, ma non è legale il crack.
1: Tu ci metti il crack, te lo fumi?
0: Certo, quanto, ce l'avevamo adesso una
1: quanto pezzata. Costa una dose di crack?
0: 20 euro.
1: E quanto dura l'effetto? Niente?
0: Quei 5 minuti.
1: E dopo 5 minuti hai bisogno di un'altra dose?
0: Non proprio. Però...
1: Quante volte te la fai? Quante dosi hai bisogno?
0: Allora, sì ragazzi, voi ce non li conoscete, tutti questi che fumano, che consumano, che sono zombie, rifiuti della società, in qualche modo trovano un posto qua. Hanno bisogno, cioè, comunque di... soffocare quell'angoscia. Vivono con una. Cioè non è lamentarsi. Tieniti la tua cazzo di angoscia e fuma.
1: Ho capito.
0: Il comandamento più importante è non rompere la minchia.
1: Ho capito, ma quante volte hai bisogno di drogarti tu durante
0: il giorno? Allora, va bene. La droga c'è, cioè, terribile, bla bla bla bla. Allora, questi sono certi che vanno in comunità. Quante probabilità di successo ci sono?
1: Questo non lo so, però qualcuno ce la fa, pochi forse.
0: Poi la comunità non fa un percorso, la comunità cerca di trattenersi perché l'ASL li passa dei fondi e quindi non ogni volta c'è. Che cos'è? Cioè, diventa poi una dipendenza da psicofarmaci. Se tu vai al pronto soccorso e dici ho fatto uso di sostanze, tu hai una sindrome psichiatrica, ma che cazzo stai dicendo? Cioè questi sono stupidi, questi distribuiscono il disturbo borderline come se fosse... È vero o no?
1: Tu hai studiato?
0: Sì.
1: Che studi hai fatto?
0: Ho fatto ingegneria robotica.
1: Ingegneria robotica?
0: Già.
1: Sei una matematica? E che superiori hai fatto?
0: Ho fatto il liceo.
1: Il liceo?

0: una liceale, è scritta a ingegneria robotica e finisce a drogarti in mezzo
1: alla... tutti i migliori scrittori se sono finiti a Tangeri, sono consumatori di eroina.
0: A Tangeri?
1: No? Sì.
0: Ride perché...
1: i libri migliori che hanno scritto, li hanno scritti.
0: E tu speri di fare un di avere un
1: No, non sono nessuno, io non mi considero niente.
0: Tu scrivi?
1: Una voce... Sì, come...
0: Stai scrivendo la tua storia?
1: No, non sto scrivendo mai niente.
0: Almeno scrivi, almeno rendi, racconta questo
1: ma
0: schifo che vivi.
1: Ma ogni tanto butto due schifo. No, ma quale schifo? Per me
0: non è uno schifo questo.
1: Per me è bellissima questa vita.
0: Non è meglio stare seduto su una panchina sul mare a magari a mangiare una pizza con tuo figlio, tuo marito, tua mamma, voglio dire.
1: Io sto pensando a mio figlio, mica quanto mi sta cagando il cazzo sto bambino, e mica il marito, mica quanto pronta, quanto odio sua madre.
0: Però ha un senso della vita. Adesso che vita stai facendo?
1: Ma quale senso della vita?
0: Ti godi l'attimo così?
1: Io me la godo, sì. La vita è questa, come si dice in francese, la vie, ça fait des petits bonheurs. E io faccio quello. Guarda, dopo un'eternità a fare la cosa giusta.
0: Ecco, tu mi dicevi, sei una bella ragazza, evidentemente, questo... Per cui anche una brutta ragazza nelle tue condizioni sarebbe comunque preda di gente in questi ambienti.
1: Dipende,
0: che cerca di...
1: tutto, cioè dipende come, se sai usare il cervello.
0: Ho capito, ma per ottenere la droga qualcuno ti offre, chiede sesso
1: mi offre,
0: in cambio.
1: Allora prima di tutto, cioè lui mi offre, devo calcolare il soggetto e pensare alla fine già dall'inizio, se lui vuole incularmi me lo inchiappetto io per prima, gliela faccio credere, ma non devo mai portarmi in un posto isolato che potrebbe mettere a rischio la mia incolumità. Io vado sempre in mezzo ai miei amici.
0: E ne hai amici?
1: Perché anche cioè ci do una mano, amici, oh wow. Ma sì, perché cioè alla fine loro mi fanno piacere per un altro, sono forse loro che hanno bisogno di me.
0: La tua vita sono le gioie di un attimo, no?
1: Sì.
0: Cosa vedi nel tuo futuro?
1: Un ben niente, non lo so cosa succederà da qua a 10 minuti. Tu fai un... Allora, ti programmi la vita, ti fai un programma e la vita fa quello che vuole.
0: Ah, beh, questo lo sappiamo.
1: Anch'io mi ero fatta un programma di invecchiare, sì, ma... Poi la vita mi ha fatto così, da un giorno all'altro. Normalmente uno impazzisce.
0: Quando è che ha fatto così? Perché?
1: A me me l'ha fatto.
0: Perché?
1: Sono passata dal tutto a niente.
0: Cosa avevi?
1: Così. Così. Così. Non si è capito più un cazzo. Covid.
0: La dipendenza è stata?
1: E ho dovuto tornare alla dipendenza per sopravvivere.
0: Ma fai anche spaccio tu, ovviamente, per vivere?
1: Ma spaccio ora, cioè faccio qualche pacco, qualche coglione. Sono un coglione, lo sai come si... Un coglione deve essere fottuto. Non sono io che faccio le regole, ma è così che deve imparare.
0: Ho capito, che pacco, gli dai una...
1: Ci do dei fazzoletti.
0: E dentro ci dovrebbe essere la droga, non c'è.
1: Ma non c'è.
0: E poi non torna a cercarti. È anche gente disperata e può farti del male.
1: E torna e gli dico, ma che cazzo stai dicendo, Fra? A me me l'ha detto quello là.
0: Ma ti va bene sempre, la seconda volta, questo
1: io è ci sono quei coglioni che mi danno il secondo colpo in canna.
0: Fai sorridere, no. Ma c'è poco da ridere.
1: Però dai, una situazione divertente, anzi.
0: Una situazione divertente perché la racconti in questo modo.
1: E dico, ma brutto e deficiente, che per colpa tua i vigili mi hanno portato.
0: Tu vivi facendo pacchi, no? Facendo, ma promettendo cose che non mantieni.
1: Sì, facendo la finta prostituta, facendo la finta...
0: Ma qualche volta l'hai fatta la prostituta?
1: No,
0: ti
1: no,
0: sei venduta? Ci...
1: Ma magari.
0: Ma magari. Qualcuno ti
1: guarda,
0: pagherebbe anche, no?
1: Quel fegato a prendere, credimi. Io non, no, non è quelle ragazze che lo fanno perché hanno più palle loro che lo scroccone che viene a scroccare.
0: Ah, tu non, a te fa schifo farlo?
1: Ma non è che mi
0: fa schifo, ancora una dignità
1: riesco,
0: allora.
1: Non ci riesco, diciamo che venendo da una famiglia musulmana, divisa su una
0: famiglia musulmana?
1: Già.
0: Ma tu sei italiana?
1: Per metà.
0: L'altra metà?
1: Di origine arabe.
0: Tuo papà, tua mamma?
1: E papà.
0: Ah, ecco.
1: E quindi vivi.
0: Tu sei musulmana?
1: Ma se sono stata cresciuta da loro, cioè io non ci credo un bel niente, niente.
0: Però non ti prostituisci?
1: Non ci riesco, cioè, non ci riesco.
0: Ci hai provato?
1: Cioè, a volte ho detto no, non c'è un cazzo da fare, ora basta, ora faccio questo. Non ci riesco.
0: E tuo papà?

0: e non ho neanche una foto con loro. Non sono mai stata la principessa di Pappaia. Io però non dico trauma.
1: Ma è qui lui?
0: Sì, sì, sì, un grande lavoratore. Non ci ha fatto mancare
1: nulla per recuperare la figlia.
0: Niente. No, no. Aspetta. Papà ha dato un'educazione, un'istruzione, non ha fatto mancare niente. Quindi niente da dire. Quelli che dicono abbiamo subito, dei ma che cazzo dici? Io ho avuto un'infanzia stupenda. Un'adolescenza stupenda. Sono io la merda. A me piace.
1: Quei gruppi di autoaiuto.
0: Ma qua dai, ma veramente facciamo. Ci facciamo ridere. Qua noi.

0: Infatti quei gruppi di autoaiuto,
1: certo.
0: Ti sei anche bucato tu con la siringa?
1: E qualche volta è successo.
0: Adesso
1: no. Il problema non ho vene, quindi le ultime volte, no, è successo 3-4 volte, ma cioè, un giorno ho visto una cosa che mi ha un po', cioè, mi ha fatto, cioè, come se le persone care a me mi stessero guardando.
0: Ma hai avuto paura di morire?
1: No, no, no, no, ma quale, magari. Guarda che la morte, magari, è facile, la vita che è difficile.
0: La morte non ti fa paura?
1: No, è la fine di tutti i problemi.
0: Vabbè, ma c'è quella che la vita è bella, eh.
1: Porca miseria,
0: farsi
1: la vita
0: un bagno
1: è
0: al mare,
1: mangiarsi.
0: No, non ti piace la vita? Ti è mai piaciuto o
1: la
0: adesso?
1: La vita è ingiusta, la vita allora, c'è le cose che hanno meno valore, hanno al prezzo.
0: Il sentimento verso tua mamma, verso tuo figlio, verso un amico.
1: Sì, è per il loro bene, io sto lontana. Siccome li amo tanto, anche quello è un atto di coraggio.
0: Sì, ma
1: non è un atto di
0: orgoglio. Loro stanno soffrendo però.
1: Ma qua, allora, si fa l'abitudine. Invece di mancare agli appuntamenti, dare buca, uno non c'è. E basta. Un giorno, due, tre. Non esserci, ma non esserci. Loro stanno bene senza di me.
0: Senti, lo spaccio qui, ci sono controlli di polizia?
1: Ma
0: cioè...
1: oh no, ora non sono infame, sì, ma...
0: no, non chiedevo che...
1: Ma anche, no, no, no, anzi non c'è nessuno spaccio, guarda che adesso magari c'è un po' questa velincia, minchia, no, no, no, no.
0: Però
1: qua mi com'è che si dice?
0: Ho capito, cambiamo argomento.
1: Esatto.
0: Cambiamo argomento. Basta. Basta. Tu non hai nessuna speranza,
1: Ma quale speranza? Chi vive sperando muore cagando. Quale speranza? Spero che mi capita un bel colpo ora.
0: Ecco, la droga che sta arrivando dall'America, no? C'è una nuova droga.
1: Fentanyl.
0: Bravo.
1: Ma cioè, magari, ma dov'è?
0: Qui non c'è ancora.
1: Ma dov'è?
0: Magari cosa?
1: Ma io ce la sto cercando come non so chi cosa. Tu sai il fentanyl dove lo trovo?
2: No.
1: Porco, io pagherei.
0: Per avere il fentanyl?
2: Devo dare una bottiglia di metadone, che ce l'ha?
1: No, il metadone, se sono tradizionali, io se solo cocaina, eroina. E va bene, se sento il metadone te li mangio. Abbiamo finito?
0: Abbiamo finito, dai. Mi sembra
1: ma figurati,
0: che...
1: se sono io disperata come la merda. Ciao ciao.
0: Abbiamo finito,
1: okay,
0: Sofia. Grazie.
1: Anzi, se vuoi un'altra.

0: Tappa Bargagli, 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio. Sono con il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Attendete con ansia il passaggio, seppur di trasferimento del rally, ma è un modo per far conoscere e far vivere l'entroterra.
1: Sicuramente, un evento che è nato nel 1980, siamo alla 42esima edizione, con 5 anni negli anni 90 di interruzione, e qua è una tappa di trasferimento. Comunque è sempre una gioia vedere queste macchine, vedere tutti questi appassionati che si cimentano in una competizione difficile, molto articolata sul territorio, che tocca tanti comuni e soprattutto con un percorso stradale di non facile percorribilità. Quindi ci vuole anche delle grandi capacità, ci vogliono.
0: Sia per gli appassionati che per le attività commerciali che in quel weekend sicuramente aumentano i loro affari, il loro giro.
1: Ma certamente, più che altro sull'Alta Val Trebbia probabilmente ci sarà più sicuramente un impatto maggiore. Qua un pochino minore, ma comunque è sempre un evento che ha sempre un volano attorno a sé, quindi di appassionati oltre che di addetti ai lavori, e quindi è possibile che ci sia anche un incremento per le attività locali. Ecco.
0: Mi faccia la cartolina di presentazione di Bargagli, che magari qualcuno viene a scoprire.
1: Ma Bargagli è un paese di 2.500 abitanti circa, si sviluppa su un'area di 18 km quadrati, qua siamo a circa 300 metri di altitudine, per arrivare fino a quasi 900 metri dal Monte dell'Aeronautica. È un paese molto vicino a Genova, quindi offre un'ospitalità anche per chi decide di stabilirsici e

0: facendo poi il pendolare.
1: Mezz'oretta?
0: Diciamo sì, traffico permettendo, comunque diciamo che partendo abbastanza presto, in mezz'ora, tre quarti d'ora si riesce a essere in centro città. Un territorio che si sviluppa appunto anche per percorsi a piedi, camminate, sentieri, ci sono dei buoni ristoranti dove fermarsi a mangiare.
1: C'è un piatto tipico di Bargagli?
0: Un piatto tipico diciamo no, proprio tipico no, diciamo che è un posto abbastanza rinomato per i funghi, perché la zona di Trappena è stata riconosciuta come una delle migliori zone italiane per il fungo porcino, quindi diciamo che i ristoranti di qua poi sanno sapientemente cucinarli e quindi diventa un'ottima cosa.
1: Andrà lei a curiosare il re?
0: Ma sì, sicuramente un pezzettino dalla parte di là, cioè dove c'è il famoso cavalcavia, o qualche parte un pochino più alta, sono sempre bello vedere queste macchine, questi equipaggi e tutta questa gente che viene e partecipa con grande cordialità a questo evento.
1: Grazie sindaco.
0: Grazie a voi, grazie e buona giornata.

0: Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto, che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20 e poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
1: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km. Il primo abitato attraversato è quello di Costa Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce. Si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante. Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio di una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti. Un tratto pianeggiante molto veloce conduce poi a Propata. Frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite Bavastrella. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.
0: Finisce qui la terza prova a Brugneto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Laccio.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!

Il sondaggio Primo Canale sottolinea ad Imperia il gradimento dei cittadini per il sindaco Scajola. Lui dice: se ci sarà la possibilità del terzo mandato, mi ricandiderò. Una donna di 59 anni è stata trovata morta nell'appartamento di Sanremo dove si trovava in vacanza. Sul corpo segni di strangolamento, interrogato a lungo il figlio. Serata di tensione, quella di ieri a Sesto di Ponente, dove la passeggiata per la sicurezza è sfociata in violenza quando il corteo si è incontrato con il contropresidente

0: presidio di Ampi e AWS. Stato di agitazione per l'associazione dei consumatori dopo il tavolo con Comune e AMT sui tagli al servizio, al centro il no della giunta a prorogare la navetta del Lagaccio. Buonasera e bentrovati, edizione di martedì di Primo Giornale, questa volta con i sondaggi di Primo Canale Tecne. Siamo andati a Imperia, dove il giudizio dei cittadini per quanto riguarda l'amministrazione della città è lusinghiero. Tra i dati emersi, quello per cui l'81% degli elettori di centrodestra rivoterebbe Scajola in caso di possibile terzo mandato. E lui dice: sono pronto. Sentiamo il servizio di Matteo Cantile.
1: È un Claudio Scajola ancora forte nel comune di Imperia. Il gradimento degli elettori è confermato anche dal sondaggio che Primo Canale ha commissionato a Tecne. Restano alcuni nodi, che sono ovviamente quelli tipici delle città in trasformazione, i tanti cantieri che non piacciono agli imperiesi e naturalmente anche il costo della vita sempre troppo alto, ma questo non soltanto ad Imperia. Secondo il sindaco Claudio Scajola, ciò che è importante non è guardare al quotidiano, inseguire i risultati dell'oggi, ma provare a pianificare la città del futuro.
2: Io credo che il terzo mandato ci sarà, perché è una richiesta del rispetto della democrazia. Sono gli elettori che devono scegliere per approvare e quindi per eleggere oppure per bocciare, come è successo sempre nelle elezioni. Quindi credo che, da quello che so dagli emendamenti proposti in sede parlamentare, si arriverà al terzo mandato. Se si arriverà al terzo mandato, io credo che mi ricandiderò ancora per completare l'opera di ripresa di questo territorio. Io credo di aver avuto un consenso ampio, anche non trascurabile, anche dall'elettorato che alle elezioni politiche vota a sinistra.
0: E veniamo alla cronaca. Una milanese di 59 anni è stata trovata morta ieri sera nel suo appartamento di Sanremo, dove si trovava in vacanza. Sul corpo segni di strangolamento. Interrogato a lungo il figlio ventenne, ci racconta tutto Dario Vassallo.
3: È il nastro bianco e rosso a delimitare l'appartamento di via Hope a Sanremo, dove Lorella Capano, di Milano, 59 anni, è stata trovata morta nella serata di lunedì. Il cadavere della donna, che nell'imperiese passava le vacanze, è stato scoperto intorno alle 22, quando i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del figlio ventenne della vittima, che ha riferito di non riuscire più a entrare in casa. La porta dell'appartamento era chiusa dall'interno e i pompieri sono dovuti entrare passando dal balcone, aprendo poi la porta dell'appartamento. Sul corpo della donna sono stati riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi. Tra l'ipotesi al vaglio vi è quella dello strangolamento. Secondo un primo accertamento medico-legale, la morte risalirebbe ad almeno 3 ore prima del ritrovamento. Il figlio ha dichiarato agli investigatori di essere uscito di casa intorno alle 19:15 per mangiare una pizza insieme agli amici. Al momento del fatto, il padre si trovava fuori casa. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinate dalla procura di Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, che è stato interrogato a lungo dal pubblico ministero nella caserma di Villa Giulia.
0: E rimaniamo a parlare di cronaca. Si è costituito a Milano l'uomo che domenica sera ha coltellato e ucciso un 36enne sulla spiaggia di Savona davanti a centinaia di bagnanti. Si tratta di un uomo senza fissa dimora, ha confessato che alla base del delitto c'era una lite per un posto letto. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
4: Non volevo ucciderlo. Renato Mastroianni, l'uomo di 52 anni, si è costituito ai poliziotti di Lambrate a Milano. Ha raccontato nel dettaglio la lite finita con l'omicidio di Yassin Mirinui sulla spiaggia del prolungamento di Savona. La tragedia nel tardo pomeriggio di domenica, dopo che i due sono stati visti litigare da centinaia di cittadini. Secondo le testimonianze di tanti, Mastroianni avrebbe urlato «Impara a comportarti!» prima di accoltellare l'uomo all'addome. Originario del Veneto ma residente a Savona, Mastroianni è abituato a vivere ai margini, tra centri di accoglienza e palazzi dismessi. La sua fedina penale è segnata da qualche precedente per reati contro il patrimonio. Dopo un giorno in fuga, la decisione di costituirsi era in un bar quando ha chiamato la polizia. Portato in questura, ha raccontato come si è svolta la dinamica. All'inizio aveva pensato di dileguarsi, ma quando ha letto su internet che il 36enne era morto, è stato travolto dal rimorso ed è venuto a Milano, città che conosce, per costituirsi. Con sé aveva ancora il coltello usato durante l'aggressione mortale. Alla base della violenza ci sarebbe stata una lite matura.

0: ricoverata per tensioni sul posto letto. Yassin Mirinui era infatti da circa una settimana accampato sulla spiaggia del prolungamento, sotto a piazzale Eroi dei Due Mondi.
1: E la manifestazione promossa ieri sera a Sestri Ponente per chiedere maggiore sicurezza, sfociata in momenti di tensione e disordini, continua ad alimentare il confronto politico. Anche in Consiglio regionale il clima si è acceso con un duro scontro tra centrodestra e centrosinistra. Sentiamo il servizio di Carlotta Nicoletti.
2: È degenerata in pochi minuti la manifestazione per la sicurezza organizzata da Genova Insicura a Sestri Ponente. L'arrivo del corteo in piazza Baracca, dove era in corso un contropresidio promosso da Ampi e AVS, ha fatto esplodere la tensione che da giorni si respirava anche sui social. Alla passeggiata hanno preso parte circa 500 persone. Sono state due le occasioni in cui i due gruppi si sono trovati faccia a faccia. La prima volta, appena il gruppo di residenti si è avvicinato al presidio in piazza, lì sono iniziati insulti e spintoni. Poi, dopo un momento in cui tutto sembrava essere ritornato alla normalità, la miccia si è accesa all'improvviso con strattoni e alcuni schiaffi. A dividere i manifestanti, gli agenti della Digos e i carabinieri, presenti con un dispositivo che è apparso ridotto rispetto al numero delle persone coinvolte. Nel caos sono rimasti feriti anche due giornalisti impegnati a documentare quanto stava accadendo. Il fotografo del secolo XIX, Davide Pambianchi, è stato colpito e strattonato durante i tafferugli. Al giornalista di Repubblica, Massimiliano Salvo, invece è stato sottratto il telefono cellulare con cui stava riprendendo la scena. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, che dovranno ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. La Digos sta cercando di individuare i più facinorosi tra i due gruppi, una decina di persone in tutto. L'ipotesi degli investigatori è che in mezzo alle persone chiamate in piazza da entrambi gli schieramenti si siano infiltrati gli estremisti.
1: Questo quindi il racconto di Aurora Bottino. Tra l'altro gli scontri di ieri sera sono stati anche registrati, perché andati in onda proprio in diretta, proprio in quei momenti noi stavamo trasmettendo il programma politico dedicato proprio alla sicurezza. E allora andiamo a sentire proprio cosa è successo invece questa mattina in Consiglio regionale proprio su questo argomento.
3: Mattinata ad alta tensione in Consiglio regionale, all'indomani degli scontri di Sestri Ponente. La manifestazione sulla sicurezza e le tensioni culminate con l'aggressione ai giornalisti hanno riacceso il confronto politico anche in aula, dove non sono mancati momenti di forte scontro verbale, in particolare tra Lilli Lauro di Fratelli d'Italia e Selena Candia, AVS.
4: Questo presidio è stato organizzato giustamente dall'ANPI, perché non era assolutamente vero, e i fatti l'hanno dimostrato, che si trattava di una manifestazione pacifica e apartitica. Questo lo sapevamo già perché tutti, diciamo, i capoccia di Genova Insicura, o comunque chi gestisce questa pagina social, condivide solo post razzisti e anche legati sicuramente al mondo di Vannacci.
5: Abbiamo aderito come cittadini alla manifestazione di Genova Insicura, senza bandiere. Sì, avevamo la bandiera d'Italia, mi sembra, orgogliosamente. C'erano molti colleghi anche dei municipi di tutte le parti della città, eravamo veramente tanti negozianti del posto, tanti cittadini, amiche che ho ritrovato, tutte con brutte esperienze. Ho conosciuto anche una signora che mi ha fatto vedere un taglio profondo dove è stata curata, perché è stata assalita proprio in quel municipio. Quindi gente motivata dalla voglia di sicurezza, da far capire che così non può andare bene. Abbiamo rigorosamente ascoltato il percorso della Digos, quindi da A a B, girare di qui, girare di là, perché doveva essere così. Ad un certo punto ci siamo trovati in contromano un gruppo di persone che ci hanno urlato di tutto, vergognatevi, e poi è iniziato quello che purtroppo non dovrebbe iniziare.
1: Fumata nera a Palazzo Tursi sul trasporto pubblico a Genova. Le associazioni dei consumatori hanno proclamato lo stato di agitazione dopo il tavolo con Comune AMT sulle tagli al servizio. Al centro dello scontro il no della giunta a prorogare per meno di 3.000 euro la navetta dell'Agaccio. Pronte le contromisure, il 17 luglio ci sarà un presidio delle associazioni dei consumatori sotto Palazzo Tursi e contemporaneamente scatterà lo sciopero generale del biglietto per 24 ore. Si è riunito nelle scorse ore per la terza volta l'Osservatorio Salute Ambiente del Comune per monitorare il rapporto tra porto e città. Il Comitato Porto Aperto chiede che si accendano i riflettori anche sulle riparazioni navali. Elisabetta Biancalani.
6: In porto

0: Diciamo, la qualità dell'aria dipende non soltanto dall'emissione dei cammini delle navi, ma anche dall'emissione della cantieristica navale. E quindi vanno considerate tutte e due. Limitarsi a considerare soltanto quelle, i monitoraggi che vengono fatti attualmente, cioè PM10, PM2,5 e biossido di azoto, che sono i normali monitoraggi che vanno fatti nelle città medie europee, che non hanno problemi con il porto, non sono strettamente compenetrati dal porto. Cioè il porto di Genova è lungo 25 km, è lungo una striscia di terra e a fianco c'è tutto il centro storico bene di Genova, ma anche tutte le delegazioni che vanno fino a Pegli. E quindi tutti quei nuclei urbani lì sono a stretto contatto, a 100 metri hanno questa attività.
1: Per quanto riguarda le riparazioni navali, secondo lei quali inquinanti vorrebbe che fossero misurati?
0: Allora, gli inquinanti, le riparazioni navali sono tipiche, cosa sono? Attività, taglio delle lamiere, saldatura elettrica, abrasive blasting, che poi sarebbe l'ex albiatura, poi la pitturazione, la verniciatura e gli solventi. E non bastano le normali misurazioni, vanno fatte misurazioni mirate, non basta.
1: Cosa le ha risposto il Comune?
0: Il Comune che ne prende atto. Io ho anche sottolineato che mentre per quanto riguarda gli armatori vengono, partecipano alle riunioni, dei riparatori navali non c'è mai visto nessuno.
2: E allora ci spostiamo nell'estremo levante della nostra regione, andiamo a Framura. Grazie ai fondi regionali del PSR, il Comune di Framura ha recuperato un sentiero della rete escursionistica ligure da percorrere a piedi e in bicicletta nel verde del Monte Serro, un orto botanico con una vista panoramica unica. Siamo andati a scoprire quanto realizzato con Emanuela Cavallo.
3: Come Regione Liguria mettiamo a disposizione delle risorse con una previa interlocuzione con ANCI e poi sono molto bravi i sindaci e con i loro uffici tecnici nel predisporre le domande e nel vincere i bandi. Una dotazione finanziaria che permetteva di fare tutta una serie di interventi. Il Comune di Framura, il bravissimo sindaco, ha deciso di ripristinare questo sentiero fantastico, meraviglioso. Devo dire che è stato fatto anche tenendo conto dell'ambiente circostante, perché sono state impastate le terre, le pietre locali, proprio per creare questa amalgama del territorio che è molto confacente a quelli che sono i colori del promontorio del Levante.
4: Quanto è importante per i comuni recuperare questi percorsi della rete escursionistica ligure?
3: È fondamentale, considerando che noi, oltre all'Alta Via dei Monti Liguri, abbiamo 5.500 km di REL e soprattutto sono molto, molto richieste dai turisti che sono appassionati a un turismo lento, ma soprattutto alla scoperta e alla riscoperta di quelle che sono, diciamo così, le bellezze naturali del nostro territorio. Finanziamenti al 100%, perché comprendiamo benissimo che anche una compartecipazione economica del 5-10% da parte di un comune potrebbe essere, non dico proibitiva, ma molto impegnativa. Quindi i fondi di Regione Liguria sono al 100% per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale, proprio perché i comuni hanno bisogno di queste risorse.
2: E allora siamo in estate, una domanda che ci siamo tutti fatti una volta nella vita: fare il bagno dopo mangiato fa male oppure no? E allora, per avere una risposta, abbiamo chiesto proprio questa domanda al pediatra Alberto Ferrando. Sentiamo quello che ci ha risposto.
5: Non esiste nessuna documentazione che il bagno dopo mangiato faccia venire la temibile congestione. È così radicato in noi che, parlando come dico, però io non ci va bene, non bagnatevi, però il consiglio è questo, senza arrivare alle esagerazioni. Quando andiamo al mare, il bambino è lì che si diverte, non vuol mangiare, non forziamo, se mangia qualcosina poco non succede niente. Certo che se a volte vedo delle scene, arriva gente che sembra che non mangi da una settimana, arriva con ombrelloni, sdraio, fornellini, fornelletti, lasagne, mangiano, bevono vino, eccetera. Poi magari il papà, per far vedere che l'uomo è Tarzan, si mette urlando, si tuffa, dopo aver bevuto mezzo fiasco di Chianti, aver mangiato come tutto, a quel punto lì il rischio un pochino c'è. Cioè, passi dal caldo al freddo dopo aver bevuto, soprattutto.
2: E una notizia arrivata adesso in redazione: è stato arrestato il figlio della donna di 59 anni, è stata trovata morta appunto nell'appartamento di Sanremo dove si trovava in vacanza, sul corpo segni di strangolamento, e pochi minuti fa è arrivata proprio la notizia dell'arresto del figlio, accusato quindi di omicidio.

l'omicidio della mamma. Ovviamente tutte le notizie sul sito primocanale.it. E veniamo allo sport, parliamo del Genoa. Per il mercato il sogno resta Dobbic, il centravanti è fortemente sponsorizzato da Daniele De Rossi che lo vuole con sé già alla Roma. Al momento nessuna trattativa in fase avanzata, ma c'è un sondaggio da parte della società rossoblu, c'è stato il giocatore sul mercato, la Roma ascolta le offerte, è una trattativa sicuramente non facile, soprattutto per lo stipendio del giocatore che supera i 3 milioni di euro e quindi insomma bisogna capire se il Genoa ha la forza, magari con l'aiuto anche della Roma, per provare a portare a casa questo giocatore molto molto gradito a Daniele De Rossi, che potrebbe risolvere anche il problema dell'attacco per la formazione rossoblu. E invece per quanto riguarda la Sampdoria, dopo Gartman la Sampdoria ha di fatto concluso il secondo acquisto, è Lorenzo Insigne che è atteso domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club e per sottoporsi alle visite mediche. Per il ragazzo del 91 è pronto un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. Con il Pescara nella scorsa stagione ha chiuso con 5 gol e 3 assist in 13 presenze, poi il Pescara anche con il suo apporto, nonostante il suo apporto, è comunque retrocesso. C'è poi l'interessamento per Emanuele Pecorino, attaccante della Juventus Next Generation, lo scorso anno al Sud Tirol, dove in 33 partite ha segnato 9 reti. Era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, il telegiornale di Primo Canale torna domani alla stessa ora.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì stabile e soleggiata in Liguria con venti deboli e mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno ovunque spazi assolati con temperature massime che raggiungeranno i 29-31 gradi. Sul Savonese tempo stabile con ampie schiarite soprattutto nelle ore pomeridiane, clima molto mite al primo mattino, massime fin verso i 27-30 gradi. Su Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature massime che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 32-33 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, situazione nel complesso tranquilla con cieli sereni e tersi, temperature minime intorno ai 20 gradi, massime fin verso i 30 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui clima caldo ed estivo ma senza eccessi con valori massimi tra i 28 e i 30 gradi, il tutto col sole che splenderà ovunque. Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo in Liguria, persiste infatti l'anticiclone africano con temperature massime che raggiungeranno i 32-33 gradi, ma per tutti i dettagli come sempre c'è l'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio il Rally della Lanterna va in diretta.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Immaginate una rondine che rientra al suo nido per poi ripartire. Questa immagine evoca l'origine del nome rondanina. Siamo a 1000 metri di altitudine nel paese più piccolo della Liguria, 56 residenti censiti nel 2026. Si trova tra il rio Cassingheno e il rio Brugneto, poco distante dal lago del Brugneto. La vetta più alta è il Bric Rondanina, che raggiunge i 1340 metri di altitudine. Qui arrivarono le popolazioni in fuga dalla costa, dalle invasioni dei pirati saraceni, ma anche per trovare terreni fertili da coltivare. Pochissimi sono i residenti di Rondanina, noi ne incontriamo uno che si chiama Dedo per gli amici.
1: Sì.
0: Qua siete il comune più piccolo della Liguria, non c'è tanta gente in circolazione.
1: Sì, come abitanti, sì. Non come estensione di territorio.
0: Che invece è bello esteso.
1: Sì.
0: Cosa le piace di Rondanina, lei che ci è nato?
1: C'ho qui sotto, c'è un terreno che ho messo delle piante da frutta, mele, ciliegie, pere, un po' di tutto, anche i kiwi, sì.
0: C'è un buon clima qua per l'agricoltura?
1: D'estate, sì. Allora adesso c'è il problema che tutti i momenti piove e per fare il fieno diventa un problema, sì.
0: Questa chiesa è un po' il simbolo del paese?
1: Sì, del 1200, sì.
0: E la chiesa chi è intitolata? San?
1: San Nicola di Bari.
0: Lei ci vive bene a Rondanina?
1: È già da 20, più di 20 anni che sono quassù, sì. Dopo che sono andato in pensione.
0: Perché ha scelto Rondanina?
1: C'avevo la casa di mio nonno.
0: Sì. Ha sentito che arriva Rally della Lanterna?
1: Sì, c'è il cartello lì dalla cappelletta di Sant'Anna, sì.
0: Anche lungo la strada ci sono già le protezioni dei guardrail per sicurezza. Ci sarà un po' di movimento allora?
1: Sì, ma vanno poi giù da Propata. Sì.
0: Rondanina conserva anche il Museo della Flora e della Fauna del Parco dell'Antola in cui è inserita. E guardate, il palazzo del municipio sembra in miniatura, piccolino come questo paese, dove si respira nella quiete un'atmosfera fiabesca, da sogno, di estrema tranquillità da paese addormentato.

0: 42esimo rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontana Buona perché il rally della Val Trebbia e della Val Fontana Buona. Paolo Corsiglia della Camera di Commercio, lei è entrato già nell'atmosfera pienamente, lo vedo dalla sua maglietta.
1: Certamente, buongiorno, anzi siamo molto contenti che passi qua il rally della Lanterna, come tutti gli anni. È un'iniziativa importantissima che parte da Genova e poi si dirama tutte le nostre valli, ovviamente portando un'animazione sul territorio, ecco, fondamentale.
0: Infatti non è solo per gli appassionati, intanto il rombo dei motori, tutte queste bellissime auto attirano anche chi magari di solito non segue rally, ma è soprattutto la possibilità anche di far conoscere l'entroterra.
1: Sì, certamente, questo è fondamentale. Tante attività ovviamente lavorano anche durante le giornate del rally e anche durante le giornate prima del rally, perché ci sono le varie prove che vengono utilizzate per il percorso. Quindi siamo molto contenti di questa iniziativa, di questa realtà che Lanterna Rally, insieme a tutti i vari player, tra cui la Camera di Commercio, porti sul nostro territorio. Ecco.
0: Lei è appassionato, lo segue da quando è giovane?
1: Beh, certamente, io sono sempre stato appassionato di motori, quindi

0: sono molto contento per questa importante iniziativa.
1: Ha mai guidato? Ha mai sognato?
0: No, io ho navigato
1: Ah,
0: nei
1: sì?
0: rally storici, ecco.
1: Ah, quindi.
0: Quindi con macchine storiche, ovviamente adesso c'è tutta questa evoluzione moderna con altissima tecnologia e altissime macchine e con veramente molto molto bello lo spettacolo, ecco.
1: Ecco, come ha detto, magari anche attività commerciali che di solito sono chiuse in quei giorni aprono, so che si moltiplicano anche le ordinazioni nelle vari bar, ristoranti, perché si aspetta un fiume di gente.
0: Sì, certo, c'è tanti appassionati che vengono a vedere e ovviamente si dislocano sul percorso sia in Fontana Buona che di là in Valtrebbia. Abbiamo avuto dei riscontri anche negli anni scorsi molto positivi e speriamo che ovviamente il tempo permettendo siano anche quest'anno positive le presenze del pubblico e mi dicono che ci sarà una nutrita squadra di piloti, quindi abbiamo già tante, tante iscrizioni.
1: Lei ha già deciso in che curva andare a vedere, in quale punto si deve ancora un po' orientare?
0: No, non ho ancora deciso, non so se farò magari una parte di percorso insieme agli
1: Ah, che
0: organizzatori
1: bello!
0: e quindi vedremo ancora dove posizionarci. Comunque saremo sul percorso,
1: E
0: certamente.
1: allora, evviva il rally della Lanterna 11 e 12 luglio!

0: 42esimo Rally della Lanterna, 11 e 12 luglio, siamo in Val Fontanabuona che vivrà visceralmente questo evento, è vero Sergio Ferrogiaro, vice sindaco di Lumarzo?
1: Sì, tanto buongiorno, grazie di essere venuti a trovarci. Diciamo che noi come comune di Lumarzo non abbiamo proprio delle tappe, delle prove speciali, ok, però abbiamo i trasferimenti, abbiamo i passaggi, e dato che so che ci sono anche tanti ragazzi sul nostro territorio appassionati di automobilismo e di rally, e quindi comunque vedere passare le macchine è già una cosa bella, interessante, che comunque porta avanti il nome della Fontanabuona e dà visibilità a Lumarzo e agli altri comuni della Fontanabuona.
0: Esatto, lei ha colto proprio lo spirito del rally, al di là della competizione, proprio dare voce, vedete, noi arriviamo,
1: esatto,
0: per
1: bravi,
0: far parlare i paesini, i residenti, le attività commerciali che comunque vivono un indotto importante per il rally.
1: Assolutamente, cioè la Fontanabuona ha bisogno di queste cose, e a volte passano biciclette, a volte altre manifestazioni, il rally è un'altra occasione, un'occasione da sfruttare, e quindi ben venga, e speriamo che sia comunque, anche se ripeto da noi è solo di passaggio, ma che sia una bella cosa. Comunque.
0: Lei l'ha seguiti anche nella sua giovinezza i rally, che veramente nell'entroterra soprattutto sono sentiti, perché vivono delle curve, dei tornanti, delle salite, delle discese dell'entroterra.
1: Allora, la ringrazio di questa domanda, perché io mi ricordo negli anni 80, quando ero un po' più giovane, addirittura c'era anche un'emittente locale di Genova che faceva proprio una trasmissione che era chiamata La lunga notte del rally, no? Dove noi giovani seguivamo tutta la notte gli spostamenti e le varie prove speciali, grazie anche collegati con l'emittente che ci diceva più o meno dove erano le macchine, e io per tanti anni veramente l'ho vissuta in prima persona. Ora la guardo un po' dalle retrovie, però è sempre bello, e ben venga, e speriamo che venga replicato anche nei prossimi anni.
0: Certo, e potrete seguire tutto ovviamente in diretta su Primo Canale. Grazie sindaco.
1: Grazie a voi della visita, alla prossima, grazie.
0: Quarantaduesimo Rally della Lanterna, l'11 e il 12 luglio, ci sarà, diciamo, una presenza anche a Genova, non solo nell'entroterra. Lorenzo Passadore è presidente del municipio Media Val Bisagno, e proprio da Santo Eusebio, presidente, l'11 di luglio
2: ospiteremo per il terzo anno consecutivo, e per noi motivo davvero di orgoglio e di, tra l'altro, forte partecipazione da parte dei cittadini e dei residenti che abitano proprio lungo il percorso appunto del rally della Lanterna. Un percorso caratterizzato da una situazione, un contesto urbano da una parte, ma anche piuttosto campagnolo, se vogliamo, perché si addentra nella viabilità di collina, che è caratteristica appunto del nostro municipio.
0: Però anche chi non avesse voglia o possibilità di andare appunto nell'entroterra, nel viaggiatappa, insomma, che stiamo facendo vedere, potrà, diciamo, a Genova abbastanza comodamente poter avere.

0: Vedere tutte le auto.
1: Assolutamente sì, ci sono diversi punti che sono agevoli alla presa visione di questa manifestazione caratteristica e non mancano, almeno gli anni passati non sono mancati, momenti anche di ospitalità da parte dei residenti che hanno messo a disposizione i loro spazi, i loro slarghi, i loro poggioli, i loro terrazzi agli appassionati del settore, ovviamente sempre prestando la massima attenzione e il massimo rispetto di quelle che sono le prescrizioni previste per la viabilità. C'è un disagio talvolta alla cittadinanza dovuto a questioni logistiche, ma che viene ampiamente compensato da quello che è questa manifestazione.
0: Quindi la festa vince, direi, anche magari un po' di indotto per qualche attività commerciale, qualcuno che si va a prendere un panino, una bibita mentre osserva le auto.
1: L'indotto non manca mai, nel senso che tutto ciò che porta e che consente al nostro territorio di farsi conoscere non soltanto per gli aspetti che già ci caratterizzano e che ci valorizzano, l'acquedotto storico, l'impiantistica sportiva, ma anche iniziative ed eventi di questo tipo che ci permettono appunto di ampliare ulteriormente l'offerta territoriale.
0: Ecco, ha citato l'acquedotto storico. Mettiamo che una persona venga qua e voglia vedere qualcosa di questa zona, cosa consiglia?
1: Ma senz'altro uno dei vari accessi che si dispongono da Staglieno, salendo fino a Molassana e a Struppa, che connettono il fondo valle con la sponda, diciamo, lungo la quale corre l'acquedotto. Di rimpettaia c'è appunto il percorso del Rally della Lanterna, quindi entrambe le sponde della nostra valle possono offrire qualcosa di nuovo e di unico. Sull'acquedotto non possiamo non citare i diversi interventi fatti dall'amministrazione comunale, ma soprattutto dai volontari della federazione, che lo tengono sempre ordinato, sempre in cura e sempre in manutenzione, consentendo a tutti i cittadini, anche grazie a queste occasioni, di conoscerlo e poterlo sfruttare a pieno. Collega al centro città fino alla, insomma, i confini nostri del municipio sono la presa, ma si può salire anche oltre.
0: Allora è il caso di chiudere dicendo che Santo Eusebio e la Media Val Bisagno scaldano i motori per il Rally della Lanterna.
1: E siamo pronti.
0: Grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, questa sera interamente dedicato all'emergenza sicurezza. Lo chiediamo anche a chi ci guarda da casa: Genova ha paura oppure no? Questo è un po' il punto di domanda, la domanda che facciamo anche ai nostri ospiti che questa sera sono venuti a trovarci. Buonasera Daniela Borriello, che è presidente dell'Associazione Pescatori Liguri.
1: Buonasera.
0: Oltre che ovviamente appartenente a Coldiretti, quindi insomma conosce molto bene la situazione per quanto riguarda soprattutto naturalmente alla zona della Darsena, dove lavorano tanti pescatori, poi ne parliamo. Buonasera e bentrovata Federico Boiolo, presidente del municipio Levante. Buonasera. Consigliere regionale Enrico Vassallo, consigliere comunale del Partito Democratico.
2: Buonasera.
0: E buonasera anche Antonio Buccinacca, presidente del CIV Darsena Pre.
3: Buonasera a tutti.
0: Ovviamente questa sera avete già capito, naturalmente parleremo del Levante con quello che è accaduto qualche tempo fa, soprattutto nella zona di Quinto, parleremo molto della zona del centro storico e della Darsena, sentiremo anche tanti contributi, ci parlerà anche chi ha voluto intervenire, anche il presidente della cooperativa dei Radio Taxi, che appunto ci ha chiamato poco prima di andare in onda proprio perché vuole dire la sua, sentiremo anche l'avvocato dei cittadini e dei residenti che hanno fatto un esposto pochi giorni fa, è stato depositato nella giornata di venerdì, quindi sentiremo anche quello che è la sua opinione e naturalmente parleremo ovviamente del centro storico, ma poi anche della situazione nel ponente genovese. Anche il ponente genovese insomma è alle prese da qualche tempo con una situazione per nulla rosea. E allora proprio mentre andiamo

0: In onda sta per iniziare una manifestazione naturalmente pacifica, una sorta di passeggiata, una sorta di raduno di abitanti e commercianti del ponente genovese, un po' su, anche sulla falsariga di quello che è avvenuto già nella giornata, nella serata di sabato nel centro storico. E allora, prima di iniziare il dibattito in studio, vado subito a salutare Aurora Bottino, che si trova proprio a Sestri Ponente, dove sta per iniziare, o ha iniziato, lo chiederemo proprio ad Aurora, questa manifestazione in piazza. Aurora.
1: Buonasera direttore, sì, sta per iniziare, mancano proprio pochi minuti, si aspettano gli ultimi arrivati, però appunto io inizierei con un ospite, con Roberto Savastano, che è il fondatore di Genova Insicura, che è il gruppo che ha deciso di organizzare questa serata, questa passeggiata pacifica per chiedere più sicurezza. Allora, intanto, da dove è nata l'idea e perché avete deciso di farlo?
2: Allora, l'idea del gruppo Genova Insicura è nato prevalentemente per una questione del nostro quartiere dove abito io. E abbiamo fatto il gruppo e nel giro di 6-7 mesi siamo arrivati a quasi 5.000 persone. E è un impegno, diciamo, e tutti ci chiedono di organizzare qualcosa, una passeggiata civica, una passeggiata fra cittadini nel nostro quartiere, dove riprenderci un po' in mano e controllare anche un po' i nostri ragazzi. L'abbiamo fatta in Corsa Italia con la passeggiata dei genitori, eravamo una sessantina di genitori, ci siamo divertiti, ci siamo presi un gelato, abbiamo, non dico controllato i nostri ragazzi perché ormai non c'è da controllare, però così ci siamo fatti una passeggiata e abbiamo guardato un pochettino, essendo proprio genitori non usciamo tutte le sere, e abbiamo notato che effettivamente quella sera c'era tanto presidio, c'era tanta polizia, dunque su quello eravamo contenti. Altra cosa che eravamo felicissimi è di vedere così tanti giovani, cosa in Corsa Italia che non ce la saremmo mai aspettati, tutti dicono che siamo una città di vecchi, ma in realtà era pieno di ragazzi che si volevano divertire, e questo è il bello, quello che a noi piace. Noi abbiamo organizzato questa passeggiata perché ce l'ha chiesto i comitati, diciamo l'Unione Comitati Genovesi ci ha chiesto di dargli una mano insieme ad altri comitati, e sull'onda, diciamo, di quella di Corsa Italia. Noi non siamo organizzatori, però abbiamo detto proviamoci, la buttiamo lì, vediamo cosa succede. Abbiamo deciso di farla per il ponente perché poi ci ha chiamato anche Pegli, che stanno facendo una bellissima raccolta firme sempre sulla sicurezza, allora abbiamo detto facciamola per tutto il ponente.
1: E ci siamo, perché comunque persone ce ne sono, questo va detto, ci saranno più di 200 persone.
2: Sì, qualcuno credo che debba ancora arrivare perché sono bloccati in Piazza Baracca, ma come posso dire, siamo contenti. E noi sin dal primo giorno abbiamo detto che le nostre passeggiate, chiamiamole così, sono apartitiche. Noi non abbiamo un partito, la sicurezza è un bene di tutti, e pensiamo che sia la sinistra che la destra si debbano mettere un pochettino d'accordo, perché il problema non sono le persone per bene. Io ho tantissimi amici stranieri, sono persone per benissimo, molto meglio di altre. Il problema sono le persone che non vogliono entrare all'interno di un sistema, le persone che vogliono continuare a delinquere. Il problema è questo, e la politica deve andare a beccare e a colpire queste persone, non le persone brave, le persone che si vogliono integrare, le persone che vogliono imparare la nostra lingua e lavorare con noi. Il problema è che io non riesco a capire come si possa difendere a volte alcune persone che vogliono delinquere, non vogliono fare altro, e secondo me su questo non ci può essere ambiguità.
1: Grazie Roberto Savastano, appunto il messaggio è questo, diciamo che su questa manifestazione ci sono state un po' di polemiche con l'ANPI che ha annunciato un contropresidio. Adesso comunque iniziamo, direttore, quindi ti ridò la linea e ci risentiamo al più presto.
0: Grazie ad Aurora Bottino. Sì, sulle polemiche poi ne parleremo, di Ampi che ha voluto fare una contro, chiamiamola manifestazione, comunque un contropresidio proprio nella zona di Piazza Baracchi, Vassallo, si è capito poi perché poi insomma, c'è stato un po' di ambiguità anche su questa decisione di Ampi. Io penso... loro dicono gli organizzatori siamo apatitici.

0: Non ci sono simboli, non ci sono bandiere questa sera, in effetti non se ne sono viste, però Ampi ha preso una decisione decisa e tra l'altro anche il presidente del municipio Frulio ha detto io mi schiero a fianco di Ampi, quindi andando un po' contro poi di fatto alla sua gente, quella che oggi è in piazza.
1: Sì, grazie per la domanda. Allora c'è da dire che in questo momento la preoccupazione più grande che abbiamo tutti, soprattutto chi deve anche amministrare la città al di là del tema politico, è quello che sulla sicurezza poi nascano delle strumentalizzazioni, nascano delle posizioni come se ci fosse qualcuno dalla parte sbagliata di questa lotta che è assolutamente da fare contro la microcriminalità e contro il degrado in alcune parti della nostra città. Assolutamente, io penso che quando i cittadini decidono di fare una manifestazione pacifica per rappresentare quella che è la loro opinione, la loro idea, essere sul territorio, personalmente non ci vedo nulla di male. Detto questo, Ampi ha preso una posizione forte, una posizione, come ha detto loro, non apartitica, una posizione chiaramente politica, perché il tema della strumentalizzazione della sicurezza oggi non riguarda tanto, come posso dire, i cittadini che decidono di manifestare sul territorio e fare una passeggiata, quanto alcune forze politiche che in questo momento sullo scenario nazionale preoccupano tutti per delle ideologie e per un modo di dare delle risposte sul tema della sicurezza e sul tema dell'immigrazione e di come si gestisce l'immigrazione nel nostro paese e quindi anche nella nostra città, che francamente preoccupano tutti, non preoccupano soltanto noi, non preoccupano soltanto Ampi, preoccupano anche una gran parte del centrodestra liberale, democratica, che assolutamente non si riconosce in quello che per esempio sarà la manifestazione che farà Vannacci nella nostra città, dove i temi e il modo di rappresentare i problemi, ma soprattutto quello che mi preoccupa di più è il modo di rappresentare delle soluzioni semplici, mi sembra un po' di rivedere di nuovo l'ideologia dell'uomo solo al comando, vuole un po' banalizzare un tema che invece è di preoccupazione nazionale, di preoccupazione di tutti, dove dobbiamo essere, come ha detto bene Savastano, dobbiamo essere uniti tutti, tutte le forze politiche nell'affrontarlo, e quindi penso che Ampi nel voler manifestare in maniera politica il dissenso, la strumentalizzazione sul tema della sicurezza abbia fatto bene a scendere in piazza.
0: Però sfugge però qualcosa, perché cioè, lei dice se queste persone che sono in piazza questa sera non hanno alcun simbolo, capisco, perché io devo dire no, io non sto con loro, anzi vengo a vedere cosa fate, io la penso diversamente. Cioè il suo concetto filava perfettamente, però non fila, o sanno che dietro questa manifestazione c'è qualcosa di diverso, e allora per carità anche lecito, no? Avere un'idea differente, però fino a prova contraria io non ho visto.
1: No,
0: bandiere
1: no,
0: o simboli
1: penso,
0: o...
1: No, però penso che il modo che ha scelto Ampi di chiamare a raccolta quello che sono un sentimento assolutamente, io lo rivendico ancora, antifascista, libero.
0: Ma ci sono dei fascisti stasera lì?
1: No, io non ho visto dei fascisti.
0: Non lo so.
1: Però penso che sia importante che Ampi abbia deciso di partecipare comunque con una sua iniziativa e far vedere che sul tema della sicurezza anche l'Ampi ci vuole mettere la faccia con una sua iniziativa.
0: Bogliolo, lei cosa ne pensa di questo?
1: Che saranno pacifiche entrambe.
2: Non ci sto capendo più niente, perché nel momento in cui arrivo qua a parlare di sicurezza e sento parlare di antifascismo sono andato completamente nel panico. No, a parte questo, io lo dico e non lo nascondo a niente, a nessuno. Io sono un tesserato a Ampi, ho la tessera dell'Ampi di Sturla, e quindi mi rivedo anche in tutti quelli che sono i valori, i principi che porta avanti l'Ampi. Questa sera si parla di sicurezza, non si parla di politica vera e propria, di ideali e di valori politici, perché come correttamente ha detto Savastano, la sicurezza è un tema che unisce chiunque, indipendentemente dai colori politici. Da chi mi ha preceduto ho sentito parlare tanto di partiti, di Vannacci, di qua, di là, di ideali a livello nazionale. Qua stiamo parlando di Genova, qua stiamo parlando di un problema serio che riguarda tutti i quartieri della nostra città, e questo è il problema principale, che fino a qualche tempo fa magari c'erano ancora zone di Genova che non erano così caratterizzate da episodi di microcriminalità e di criminalità. Oggi quando parli di insicurezza tu parli di tutta la città, da Nervi a Voltri, considerando tutte le vallate, quindi Valbisagna e Valpolcevera, e Quinto tre settimane fa ne è stata la testimonianza vivente, un episodio che non si verificava da anni per efferatezza e per gravità. Cioè ragazzi, sono arrivate due macchine con dei ragazzi che sono scesi con bastoni e spranghe e sono andati a picchiare un gruppo di ragazzi che

0: e che facevano una festa su Piazzale Carris Italia, su Piazzale Rusca, quindi direttamente sul mare. È un episodio che secondo me caratterizza e ci dà una dimensione chiara di quello che sta succedendo, che non è un tema, come posso dire, etnico. Non è un tema che riguarda l'etnia, tanto è vero, e lo dico, ma dalle prime indagini, da quelle che sono state le prime dichiarazioni emerse nell'immediatezza dei fatti, anche dichiarazioni rese a civile o a referenti istituzionali, sembra addirittura che i ragazzi che sono arrivati con le due macchine fossero tutti italiani. Quindi non è tanto un tema di disagio etnico, è un tema di disagio sociale quello della sicurezza. Quindi le domande che ci dobbiamo porre sono due. La prima, da un punto di vista dei presidi, ne abbiamo parlato lungamente, di forze dell'ordine, ma soprattutto da un punto di vista sociale, perché quello che bisogna domandarsi è perché si arriva a fare questo, perché ci si sente la facoltà di fare cose di questo tipo, che sono cose totalmente antisociali e che turbano fortemente, gravemente la serenità di un quartiere tutto, intero. È quello il punto. Ed è un tema che non ha, ripeto, nessuna connotazione ideologica, tant'è vero che penso che sia un problema che ci accomuni tutti. Nel volerlo affrontare sul territorio. E dall'altra parte, come dicevo, nessun problema è, cioè nessuna caratterizzazione e nessuna specificazione etnica.
1: Boriello, lei insomma con l'attività anche dei suoi pescatori nella zona della Darsena naturalmente conosce molto bene la situazione, ha partecipato anche a quella commissione itinerante che
0: Sì,
1: ha creato
0: esatto.
1: anche qualche polemica per il fatto insomma, di essere stata un po' annunciata, di avere una scorta vicino, di avere insomma, una visione delle cose in quelle 2 o 3 ore molto differente rispetto a quelle
0: Alla
1: precedenti e a quelle
0: normale.
1: successive anche. Io tra l'altro anche sul sito nostro qualche giorno fa ho fatto, non si offenda, Boiolo, perché nei giorni scorsi avevo fatto un pezzo, non so se l'aveva letto, che mentre a Quinto in pochi giorni, insomma, per quell'episodio era avvenuto, quell'episodio aveva nei pochi giorni successivi, subito, volanti, carabinieri, presidi, insomma, c'è
0: Esatto.
1: stata messa una pezza subito, come giusto, che fosse. Mentre dalle vostre parti invece la situazione continua a essere
0: Purtroppo.
1: incancrenita.
0: Sì, purtroppo sì, io guardi, sono 30 anni che siamo lì con i pescatori, dal 92 che abbiamo la concessione. Sicuramente i primi anni non c'era questa situazione di disagio, di insicurezza assolutamente, insomma, qualche scazzottata normale poteva accadere, ecco. Però in questi ultimi anni, ormai sono diversi anni che facciamo incontri con i vari prefetti che si sono succeduti, con i vari sindaci, con le varie amministrazioni, destra, sinistra, quindi non guardiamo i colori perché è da anni che chiediamo sempre le stesse cose. E purtroppo però nel corso degli anni il problema si è acuito e quest'anno siamo veramente all'apice di una situazione in cui arriva gente con le pistole che sono lì presenti, fanno quello che vogliono. Abbiamo delle attività, ci dicono di far vivere la Darsena, noi siamo Calatavignoso, di far vivere con le nostre attività. Noi come operatori abbiamo cercato in questi anni di creare iniziative, creare serate, anche, perché poi il problema è principalmente nel periodo estivo, ma diciamo che in quel momento si diventa ancora più forte, però poi anche durante l'inverno ci sono le problematiche e abbiamo cercato di fare tante attività, abbiamo aperto delle attività con i nostri enoturismi, ma purtroppo qualche sera fa proprio il nostro enoturismo ha dovuto disdire una serata perché 30 persone per paura di venire lì a sedersi a mangiare del buon pesce hanno disdetto e se ne sono andati, cioè voglio dire, quindi i nostri imprenditori investono, spendono dei soldi, lì ci sono attrezzature importanti, è capitato spesso che qualche imbarcazione poteva andare a picco perché sono stati lanciati dei razzi da dei balordi e tutto questo continua e continua e continua. Noi le cose che chiediamo fondamentalmente sono due, perché da un lato capiamo sicuramente lì la presenza, avendo il centro storico alle spalle, ovviamente è uno sfogo, come posso dire, verso il mare. Quindi arriva di tutto, però quello che noi chiediamo e continuiamo a chiedere da anni, ripeto, è comunque un presidio fisso, deve esserci un presidio più presente. Adesso oggi in giornata sono passate, ero lì tutto il giorno, sono passate tre volanti, andare, venire, però passano, vengono di polizia locale, non è che più di tanto fanno, nel senso si fanno il giro della banchina, tornano indietro, magari stanno un pochino lì. Quindi il problema è che purtroppo capiamo che le risorse umane sono poche, ci è stato già spiegato e detto mille mille volte da tutti, però l'esigenza c'è, i nostri operatori hanno paura i turisti. Oggi in pieno giorno un turista è stato scippato, c'erano i turisti che scendevano dalle navi, tanti spagnoli, è stato scippato, è stato il turista che è andato a placare il suo ladro, voglio dire, e poi c'era la polizia che ha detto chiamate il 112, cioè allora qua

a chi si bisogna rivolgersi e soprattutto la presenza costante, perché nel momento in cui passano e se ne vanno, questi spariscono, poi ritornano e di notte ancora peggio, quindi se succede di giorno, di sera ancora peggio. Noi abbiamo attrezzature per migliaia di euro, cioè una rete, vedete le reti che ci sono in banchina, cioè ci dormono, ci fanno qualsiasi cosa, si trovano droghe di tutti i tipi, ma questo è già da diversi anni, e sono reti che costano migliaia di euro per i nostri pescatori, cioè è il loro lavoro, è la loro vita.

0: questo che ci ha voluto tenere al centro della città, però abbiamo bisogno di tutela, purtroppo siamo arrivati a questo ad oggi.
1: Prima di arrivare da Bucinato, un attimo, dovrebbe essere pronta, chiedo alla regia ancora Aurora Bottino. Aurora da Sestri Ponente, Aurora.
2: Sicurezza di tutto. Eccoci direttore, sì, sono con chiaramente la fiaccolata è in corso, potete vedere appunto anche il fuoco. Allora, facciamo un attimo, ci fermiamo con rubo un secondo perché chiaramente sì. Il momento è impegnato. Sì. Allora, con Angelo Di Fede che è il presidente
3: dell'Unione dei Comitati di quartiere genovese.
2: Che è il gruppo che ha organizzato. Esatto, allora perché avete deciso di organizzare questa serata?
3: Abbiamo deciso di organizzarla perché ci sembrava il modo più semplice per mandare un messaggio a chi le decisioni le prende. Noi siamo solo dei cittadini che credono di avere la possibilità di dire la loro opinione. Siccome pensiamo e abbiamo visto che questo tipo di passaggio, questa indicazione che noi vogliamo dare, ci sembrava la più semplice, la più diretta, allora ci siamo organizzati un po' meglio rispetto alle prime passeggiate che abbiamo fatto in Corso Italia e crediamo di aver dato un bel segnale. Anche perché questa passeggiata è molto silenziosa, non ci sono fischietti, non ci sono trombe, lasciamo in pace la gente che vuole stare tranquilla a casa, vuole vedersi il televisore, chi invece vuole scendere e camminare con noi lo fa in maniera spontanea, questo lo ringraziamo.
2: Grazie, grazie mille, noi proviamo a sentire qualcuno, chiaramente
3: no, ragazze,
2: si continua a capire il da farsi perché è una passeggiata in una strada pedonale, quindi non c'è l'opzione di invadere la strada carrabile. E quindi chiaramente adesso ci sono dei vari giri perché siamo in via Sestri e quindi ora c'è uno stop, appunto potete vedere le fiaccole, ci sono molti esponenti politici principalmente di centrodestra, ma abbiamo visto anche il presidente di municipio di Ceraudo, quindi sicuramente questa serata ha raccolto tante persone. E poi chiaramente c'è il contropresidio che abbiamo visto qualcuno in Piazza del Micone perché Piazza Baracca è chiusa, però appunto direi che non ci sono tensioni e la passeggiata continua. A te.
1: Ecco, allora tra l'altro ci sembra di vedere insomma anche una buona, un'ottima risposta da parte della gente.
2: Assolutamente, assolutamente. Qui direi che ci sono più di 300 persone, come potete vedere, dietro a la fiaccolata, con anche tante persone che magari erano qua in via Sestri, passeggiavano e si sono fermate a parlare e hanno partecipato. Quindi direi che, anzi, anche un dettaglio, ci sono anche tante persone che non sono di Sestri e come volevano gli organizzatori sono arrivate da altri quartieri proprio per partecipare a questa serata, anche persone del Levante per dire, quindi sicuramente un raccoglimento importante.
1: Grazie, allora torneremo da te tra poco, grazie ad Aurora Bottino Bucinà. Parlava prima Daniela Borriello sul fatto che è la domanda più lecita del mondo, no? Noi vogliamo vivere, vogliamo lavorare, vogliamo stare tranquilli. Personalmente ancora pochi giorni fa sono passato di lì in un orario diurno e ovviamente pensavo a tutto quello che abbiamo vissuto, no? Che poi parlandone, se uno non la vive non capisce bene, però passando proprio anche solo che il motorino rallentando in una decina di minuti che ho fatto un po' il guardone, però senza neppure fermarmi, però bastato 10 minuti per, con un motorino accostato, quindi neppure troppo dentro quel mondo che è la Darsena, che tra l'altro è un posto straordinario. Ho visto veramente delle cose incredibili e la domanda è: com'è possibile che nel 2026 in una città come Genova si possa sopportare una cosa del genere? È impossibile.
4: Beh, io però come commercio vorrei un attimo, come dire, strambare da questa dinamica, no? Perché non posso essere pessimista se attuo commercio. È chiaro che non si può prescindere da una situazione che è nazionale, europea, endemica, però qui il discorso, vuol dire, va diciamo in altra sede. Io però voglio fare l'esempio di questo weekend,

0: Cioè, è stato un weekend comunque pieno di turisti, pieni di famiglie nei ristoranti dei nostri consorziati, quindi va bene guardare, diciamo, le problematiche, però bisogna secondo me anche guardare le cose, il risanamento che effettivamente c'è stato. Io penso che ci sia stato un momento di stop perché c'è stato un cambio di sindaco e di giunta, e questo ha comunque provocato il rallentamento di tanti dossier e di tanto lavoro che è stato fatto, diciamo, in questi anni. Ora io credo che c'è la massima attenzione su determinati problemi principali. Io vedo che sia i presidi fissi che dinamici comunque ci sono, in qualche modo funzionano. Chiaro che c'è sempre l'episodio, tipo come diceva la mia collega, il turista scippato, però voglio dire, bisogna andare avanti e bisogna comunque avere anche una visione ottimistica su quello
1: che sicuramente
0: fatto.
1: Però siamo qui anche per questo, naturalmente, non è certo.
0: A me, se posso,
1: quello che facciamo non è certo per buttare fango su una zona che necessita anzi di avere tutta la luce del mondo. Lo facciamo proprio per provare a migliorare, aiutare, a contribuire nel nostro piccolo, anche a contribuire. Ovvio, la sua premessa è lecita, perché ovviamente ci sono delle attività che tutti i giorni lavorano e grazie a quelle attività vivono, e quindi è normale non fare una pubblicità troppo negativa. Questo siamo tutti d'accordo.
0: Posso anche, diciamo, questo contrasto tra questi, diciamo, estremi. Ad esempio, sul territorio ora c'è un po' questo dibattito: associazioni o commercio, oppure c'è questo dibattito contro i bed and breakfast, a favore o contro. Cioè, secondo me sono categorie troppo nette, no? Ad esempio, i bed and breakfast hanno contribuito a risanare la nostra zona tantissimo. Ora magari bisogna regolarli, cioè ci vuole sempre, diciamo, un po' di, come dire, moderazione.
1: Ci fermiamo qualche istante, torniamo subito.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Festeggia con noi il compleanno di Piumé. Chantecler sgrassatore spray, due confezioni da 700 ml a solo 3,99 €. Ti aspettiamo!
1: Piumé, la bellezza ha trovato casa.
3: Eccoci ancora qui in diretta, andiamo subito da Aurora Bottino perché c'è un po' di movimento a Sestri Ponente. Aurora.
4: Sì, direttore, purtroppo come puoi sentire c'è un po' di tensione perché la passeggiata si è incontrata con il presidio e appunto volano parole forti, appunto, questa è la situazione. Diciamo che adesso il presidio passerà davanti, proprio perché gli organizzatori stanno cercando di portare via le persone, invece il presidio contro questa manifestazione rimane in piazza Baracca, però appunto c'è tensione, questo sicuro. Adesso appunto sentite, da una parte vergogna, si stanno urlando contro, c'è chi applaude, però appunto adesso il presidio dovrebbe continuare, la passeggiata dovrebbe continuare per Largo Coppi. Chiaramente ci sono i carabinieri, c'è la Digos, momenti molto di tensione.
3: Tanto Aurora, ovviamente il consiglio che do sempre a tutti quelli che sono sempre esposti di stare sempre vicino alle forze dell'ordine, ovviamente chiedo anche a Francesco Righi, l'operatore.

0: naturalmente di tenere una distanza di sicurezza, perché ovviamente la situazione vedo che si sta accendendo in maniera piuttosto netta. Aurora. Va bene, allora torniamo da te,
1: sì,
0: tra pochissimo.
1: Ho fatto fatica a sentire, però non so se mi sentite, perché sì? Purtroppo, ecco appunto, adesso ci sono momenti di tensione, sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di dividere le persone. Appunto, diciamo che gli animali...
0: Va bene, torniamo da te tra pochissimo. Aurora, ovviamente quando ci sono troppi cellulari e linee, anche il nostro zainetto ha delle difficoltà. Insomma, Vassallo, parole le nostre che avevate detto prima in studio, all'insegna, tutti insieme per un unico obiettivo, che è quello della sicurezza. Poi però succedono cose come questa sera.
2: Beh, intanto per capire cosa succede bisognerebbe essere lì. Ora io rispondo molto...
0: No, certo, tra l'altro ovviamente poi avevo già chiesto anche ad Aurora Bottino poi di sentire anche naturalmente i rappresentanti di ANPI e chi in qualche modo ovviamente non era d'accordo con gli organizzatori di questa sera, perché ovviamente dobbiamo, come è corretto che sia, sentire tutte le campane. Quindi io poi tra poco, sperando che tutto vada per il meglio, che abbia anche il tempo, anche lo spazio per avvicinare anche i rappresentanti di ANPI o di coloro che sono vicini ad ANPI per sentire anche l'altra campana, come corretto che sia, ci mancherebbe.
2: Sì, rispondo. Io di una cosa sono sicuro, che sia come persona sia come rappresentante delle istituzioni mi considero una persona moderata e dialogante con tutti. E ascoltavo prima quello che diceva il presidente Bogliolo, e io per i nostri presidenti del municipio ho un grande rispetto, perché sono effettivamente il primo presidio, il vero presidio che noi
0: andiamo
2: abbiamo.
0: Attimo, scusami, scusi Vassallo, andiamo da Aurora Bottino. Poi torno da lei. Aurora, sei in diretta. Vabbè, lasciamo anche un po' di audio ambiente, che comunque ci aiuta a capire meglio la situazione.
1: Potete sentire, direi, che qui si sta cantando l'Inno d'Italia da una parte, dall'altra anche ci sono momenti di tensione, perché ci sono state delle persone che si sono strattonate, chiaramente i carabinieri sono intervenuti, c'è anche la Digos, però la passeggiata non si muove, e quindi qua diciamo che sta diventando un match di urla, di cori, e la speranza è che riusciamo a muoverci al più presto, perché appunto, lo ripeto, ci sono stati momenti di tensione con le persone che si volevano perlomeno scontrare, ecco. Fortunatamente c'erano i carabinieri, c'era la Digos, sono intervenuti, hanno creato una specie di cordone tra il presidio in piazza Baracca, che è di antifascisti, era quello organizzato da ANPI, e la passeggiata invece che è quella organizzata dall'Unione dei Comitati e da Genova Insicura. Quindi io ti ridarei la linea per vedere, secondo me dovrebbero essersi calmate un po' le acque, vedo che comunque carabinieri e Digos stanno parlando e ci muoviamo, quindi ci stiamo muovendo, la passeggiata per la sicurezza si muove, invece il presidio rimane in piazza Baracca. A te.
0: Grazie Aurora, naturalmente ci chiederai la linea appena ne avrai la possibilità. Boriello, insomma, queste scene insomma dimostrano intanto insomma i toni accesi, ci sono a livello politico nazionale naturalmente, e oggi questa sera obiettivamente insomma su quelle

0: frase che mi verrebbe da dire che non voglio neppure sentire con il calcio, no? Quelle scene che non vorremmo mai vedere, è una frase che non sopporto, però insomma obiettivamente sono scene brutte.
1: Ma io penso che quelle immagini che stiamo vedendo e che stiamo assistendo, a prescindere, torno a ripetere, dai colori politici, è un po' l'esasperazione della società, il disagio sociale a cui faceva riferimento prima il presidente Bogliolo, secondo me, perché siamo arrivati proprio forse a un limite per tante problematiche che riguardano un po' tutti noi, riguardano la società, che hanno portato la gente a essere un po' esasperata e quindi poi a superare determinati limiti anche magari, non dico senza motivo, ma magari esagerando poi in certe situazioni come in questa, dove penso che l'obiettivo poi alla fine è di tutti, l'obiettivo comune, no? Essere la sicurezza, essere sicuri tutti insieme, quindi trovarsi poi a dover discutere uno con l'altro quando ci si sta muovendo per lo stesso obiettivo mi sembra veramente assurdo. A me da cittadina e da, voglio dire, da utente, da insomma consumatrice, quindi mi sembra veramente assurdo. Penso che la problematica sia quello, che dobbiamo porci veramente il problema di come mai succedono queste cose, come sono successe, perché si sono create negli anni, non è che adesso all'improvviso è esploso tutto all'improvviso. C'è una situazione sociale che purtroppo sta portando ai massimi sistemi, ma anche andando nella quotidianità di tutti noi di tutti i giorni, a problematiche economiche, a situazioni economiche difficili, che quindi portano anche a una maggiore delinquenza, a un maggior bisogno di magari solo poter mangiare e quindi arrivare anche a delinquere. Tutto questo però si ripercuote su tutti gli altri cittadini che invece vogliono tranquillamente lavorare ed operare. E come si diceva poco fa, si cerca, certamente non sia solo pessimisti, come diceva giustamente il Presidente, si cerca anche da parte nostra, come dicevo prima, si cerca di portare avanti delle attività, di creare nuove attività, quindi nuove possibilità, nuove insomma far vivere questa città, ognuno per la propria zona, ognuno per le proprie attività, le proprie competenze, per cercare di superare queste problematiche. E quindi andiamo avanti sicuramente. Anzi,
0: Borriello, però interrompo perché Bucinà, giustamente, noi siamo qui stasera anche per aiutare quel territorio, no? Che comunque ha delle difficoltà, questo è inutile girarci troppo attorno, però è un territorio che va aiutato a grandi livelli, a livello romano, va aiutato a livello prefettura, questura, comune naturalmente, e tutti devono fare la propria parte. Lei dice ci vuole ottimismo, ci vuole qualcuno che ancora incoraggi, no? Anche i giovani, o comunque qualcuno a investire in quella zona, non fare terrorismo, questo in poche parole. Però le faccio sentire, che lei conoscerà ovviamente, il titolare dell'Hotel Genziana, che probabilmente negli ultimi tempi è salito anche alla ribalta per anche diverse prenotazioni che poi sono saltate all'ultimo. Insomma, andiamo a sentire quello che ci ha detto poco tempo fa.
2: Io ho famiglie che vengono in albergo e tante volte non arrivano nemmeno perché spaventati se ne vanno, o che pure fanno il check-in ma dopo aver fatto il check-in scappano spaventati. Recensioni che mi ammazzano su tutte le classifiche delle OTA.
0: Non era di pochissimo tempo fa, come si vede le note dall'abbigliamento, però il concetto era quello che volevo far passare. Sì, poi la realtà è anche questa, sì, però.
3: Io però vorrei fare un discorso non sul singolo operatore, perché poi io non conosco, come dire, il modello di business di questo operatore.
0: Il modello di business è un cliente che arriva e io guadagno.
3: Sì, però
0: se lui dice o vanno via o mi fanno una decisione negativa, il modello di business è bello che è finito.
3: Nell'ultimo mese hanno aperto tra Bed and Breakfast, proprio nella zona di Pré ed Arsena, tra Bed and Breakfast e case vacanze, 8 strutture. Quindi voglio dire, quel tipo di commercio funziona, cioè non ho nulla da dire, io capisco, lo conosco, nel senso, e anche, diciamo, ha chiuso anche un ostello in via Pré, però ripeto, il singolo è difficile da giudicare, io non conosco queste storie commerciali. Abbiamo aperture di continuo, il 14 in Piazza Sant'Elena apre la focaccia sociale, cioè, quindi voglio dire, le aperture comunque sia ci sono, poi che le problematiche, voglio dire, di svariato tipo esistano, nessuno lo nega. Io vorrei dire anche una cosa, diciamo, sul problema. Mi immagino che il problema che vediamo stasera, molto, molto drammatico, molto brutto da vedersi, riguardi poi il fenomeno dell'immigrazione, no? È chiaro che ormai la gente come dire, ha paura e si sente proprio poco tutelata nell'italianità, perché abbiamo visto, come dire, cantare l'inno nazionale. Però io mi rifaccio alle parole che ha detto

0: detto il, diciamo il, prima, la prima persona, no? Nessuno, per esempio, vi do un dato: il 55% degli utenti del commercio sono stranieri, cioè quindi sono una presenza, una forza lavoro, cioè nessuno ha qualcosa contro gli immigrati regolari che comunque non delinquono. Il problema è, come dire, gestire l'immigrazione, come dire, di diverso tipo. Anche i dati che ha, come dire, in conferenza stampa ha indicato la sindaca sono significativi. Per esempio, agiamo forse poco sui rimpatri, perché voglio dire, il dato 4% rispetto a una Germania che ha il 30% vuol dire eliminare magari quelle 2-3 mila persone, dico chiaramente spalmate su tutto il territorio nazionale, che magari delinquono e che fanno veramente da potente cartina di tornasole sui vari settori.
1: Vado a dare il mio buonasera a Walter Centenaro, presidente della cooperativa dei tassisti. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a tutti, buonasera.
1: Allora, intanto lei sta lavorando naturalmente, immagino, anzi sono sicuro perché ci siamo sentiti quello che sta accadendo a Sesti Ponente con questi ovviamente non scontri, ma comunque insomma questa alta tensione tra due opposizioni, tra due fazioni, poi chiamiamole così, che poi non dovrebbe essere così, ma ormai è andata così, quindi è molto clima teso a Sesti Ponente. Abbiamo rappresentanti del centro storico, della Darsena, del presidente del municipio di Levante, un consigliere del Partito Democratico. Insomma, abbiamo un po' la politica e rappresentanti della società civile. Insomma, lei dal suo punto di vista qual è qualcosa che vuole dire questa sera in tema di sicurezza?
2: Bah, no, noi siamo sicuramente una categoria estremamente coinvolta, chiaramente. Lei mi ha citato appunto tra gli intervenuti o tra le persone costituiscono la platea di questa trasmissione, mi ha citato vari punti della città, varie persone, varie attività. Ecco, noi faccia conto che siamo un fluido in mezzo a tutte queste realtà. Lei mi ha parlato di Quinte, del Levante, quindi mi ha parlato di Sestri Ponente, mi ha parlato della Darsena, del centro storico. Ecco, sono tutte probabilmente quartieri dove io nella mia notte per strada finirò per passare, per andare, per portare, per prendere persone. Il problema esiste, la categoria è in prima linea. Ho sentito poi da ultimo questi interventi stranieri, italiani. Io dico la verità, da quel punto di vista lì non vorrei che poi un dibattito che si fa sempre più ideologico tra chi vuole erigere muri, tra chi dice apriamo tutto, io credo che poi alla fine queste estremizzazioni finiscano per allontanare la soluzione del problema, se una soluzione c'è, o comunque un'attenuazione del problema che esiste. Il problema della sicurezza esiste. Lato nostro siamo abituati, cosa le dico, noi facciamo una vita di strada, non abbiamo protezioni possibili, stiamo collaborando, abbiamo trovato un'apertura da parte delle istituzioni locali e diciamo di entrambe in questo caso, di entrambe vuol dire lato amministrazioni locali, appunto comune e regione, di altre anche, perché sicuramente non ci ha chiuso la porta in faccia la prefetta, non ce l'ha chiuso la questora, quindi voglio dire le istituzioni coinvolte in qualche modo nel nostro problema sono solidali con noi alla ricerca di una soluzione che poi prevederà investimenti, vedremo se troveremo finanziamenti eccetera. Questo riguarda poi l'aspetto più legato al monitoraggio, alle telecamere, a qualcosa che possa incrementare la sicurezza. Di fatto poi però è un tipo di attività la nostra per la quale oggettivamente è estremamente difficile avere la capillarità che servirà, perché lei in questo momento lei ha un taxi dovunque che può trovarsi in qualsiasi circostanza, in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione. Ripeto, noi la viviamo in diretta, in questo momento ci rammarichiamo un po', io lato mio mi rammarico perché dico un momento in cui oggettivamente, per esempio, dico così, in orario notturno, serale, che sono quelli nei quali lavoro io, un po' di richiesta ci sarebbe anche, ci sono alcuni colleghi che purtroppo dicono, pur seguendo il proprio interesse, sarebbe quello di andare appunto a intercettare anche flussi di utenza che un tempo sarebbero stati insperati, magari hanno delle resistenze familiari o personali, perché magari a fronte di episodi che sono insomma gli ultimi, in una settimana ne contiamo già due, un parabrezza spaccato da un pugno con seguito di denuncia e un pestaggio che invece forse al momento ancora denunciato non è stato, ma comunque insomma, quindi questi episodi

0: episodi chiaramente non fanno che in qualche misura allontanare qualche collega da orari che possono ritenersi più a rischio, ecco, e questo non sta a dire, ma sicuramente credo che sia negli orari notturni dove magari si realizza la maggiore frequenza di episodi non proprio simpatici, ecco.
1: Ovviamente lei sia dal punto di vista personale che dal punto di vista proprio come presidente riceverà in maniera quotidiana, no? Segnalazioni, denunce o comunque racconti di avventure fra virgolette più o meno fortunate di suoi colleghi. Lei diceva: noi attraversiamo la città e questa sera ne stiamo parlando di Sesti Ponenti, stiamo parlando di Nervi, il centro storico, il Ponente in generale, insomma, come lei diceva, insomma, un po' tutta la città che vive in una situazione un po' particolare. Però se lei dovesse fare anche dal punto di vista della statistica, insomma, quando arriva una chiamata di notte in una zona X, lei ha più paura o è una zona vale l'altra? Perché è ovvio che possa salire, no, un balordo in Albaro, come può salire a San Pedro d'Arena, a San Fruttuoso o a Nervi. Questo è ovvio che nessuno ha la sfera di cristallo, però facendo anche un calcolo delle probabilità e della statistica soprattutto, insomma, ci sono delle zone che secondo lei sono un po' più, ripeto, quando arriva la chiamata vi fate il segno della croce o quasi.
0: Ma sono problemi di natura diversa, vede, perché lei dice appunto, per esempio, uno è associato l'estemporaneità e la possibilità di incrociare la persona veramente poco simpatica, più che molesta, e può essere legata invece magari a dei consumi, ok? A dei consumi che chiaramente non hanno geografia, ecco, possono venire dovunque, la persona che è totalmente fuori di sé c'è dovunque, e quello è un aspetto. Chiaramente invece per quanto riguarda quella che chiamiamo microcriminalità o comunque molestia o comunque disagio, è un problema che chiaramente è in corrispondenza delle zone dove ce n'è di più, però questo non vuol dire, cioè la Movida c'è in Corso Italia, c'è De Ferrari, c'è, e chiaramente non c'è magari a Sturla magari più di tanto, o comunque a Pianderlino, però chiaramente quello anche lì sarebbe sbagliato dire allora quindi il problema è evidente che dove tu raduni 1000 persone per la legge dei grandi numeri, io chiaramente non farei più questo lavoro se non pensassi e non verificassi quotidianamente che il 90% delle persone, siano ragazzi, siano persone più della mia età, vanno in giro magari per essere in salvaguardia, in sicurezza, preferiscono prendere un taxi, hanno bevuto due cose e vanno a casa tranquilli. Ci può essere quello più simpatico, meno simpatico, un po' più su di giri, però in linea di massima tutte situazioni gestibili. Nella grande quantità di persone, in corrispondenza di quei posti, sono gli stessi frequentanti che dicono: cavoli, ma lì si stava menando, là si stava pestando, là c'è stata l'aggressione, lì si sono prese a bottigliate, là c'era una situazione che siamo scappati, e questo è chiaro che in certi quartieri avviene di più, ma credo sia in gran parte per la grande concentrazione, e poi magari perché in corrispondenza di certe situazioni è più facile che si verifichino episodi magari non tanto sistemabili.
1: L'ultima domanda,
0: così,
1: poi la lascio andare anche al suo lavoro. Senta, si parla tanto in questi ultimi tempi anche dell'aumento dell'uso soprattutto di droghe, ma soprattutto di crack. Borriello, insomma, penso che ne veda parecchie di persone, diciamo, svenute per terra o che camminano come zombie. È in aumento, lo dicono i numeri, insomma, lo dice la percezione, ma lo dice anche proprio le statistiche. Ecco, per esempio, una foto come questa, voi avete questa percezione, cioè salgono a bordo persone in stato confusionale, è in aumento dal vostro punto di vista, avete questa percezione oppure no?
0: Beh, direi che è confermata. Io sono un tassista di lungo corso, ho vissuto pur mio malgrado il periodo dell'eroina, delle cose, però secondo me, e anche a memoria così, ma era un fenomeno più circoscritto, non dico meno grave, ma sicuramente meno pervasivo, meno diffuso. Oggi, complici tanti fattori, sicuramente in questo senso c'è stato un peggioramento, e lì effettivamente poi è anche quello che agisce sull'autocontrollo, sull'aggressività, ci sono delle miscele che sono oggettivamente diventano molto pericolose, e questo sicuramente è uno dei fattori, secondo me è uno dei principali fattori, dico la verità, dal punto di vista così della mia percezione di strada, credo che sia uno dei fattori più da affrontare con maggiore serietà. Questo non so quale sia

0: sia la risposta, ecco, questo magari mi piacerebbe poterla avere, non ce l'ho, non so se sia nel senso repressivo, credo di no, culturale, quello che si vuole, però credo che non debba essere un problema assolutamente sottovalutato. Lì poi lo dico proprio dal lato della strada, non dico sul fatto clinico, che, di cui insomma chiaramente mi astengo da qualsiasi tipo di commento, non sono in grado, però sul piano poi dei riflessi su quello che sono i comportamenti su strada, di gruppi, di branco, di quello che si dice, io credo che sia una componente importante.
1: Grazie, c'è
0: un ruolo veramente fondamentale.
1: Grazie per essere stato con noi, anche del suo contributo, e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie, buona serata,
1: e buon lavoro. Boiolo, insomma, l'ha detto anche Centenaro, ovviamente non c'è un quartiere, cioè ci sono, no, poi ci sono dei quartieri che stanno meglio e altri che stanno peggio, questo è evidente ed è normale, però poi ci sono situazioni che invece diverse, no? Perché
2: il problema della sicurezza è non affrontarlo in maniera sistematica, nel senso che 3 settimane fa c'è stato il problema di Quinto, abbiamo condiviso tutti, io in primis, il nostro disappunto, e dopo una settimana c'erano i blindati, c'era l'assessore alla sicurezza sul piazzale a farsi intervistare, 4-5 consiglieri comunali, forze dell'ordine da tutte le parti. È questo il problema, che la sicurezza non la si affronta su richiesta e quando ci sono i problemi, la si affronta in maniera sistematica. Noi a livello municipale, ma poi a prescindere dal municipio che oggi rappresento, avevamo organizzato e istituito, grazie a un consigliere che poi è stato da esempio per tutta la città, che è il consigliere Giuseppe Rappa, che all'epoca tra l'altro prima era anche un poliziotto, il cosiddetto osservatore della sicurezza, un osservatore della sicurezza a livello locale, municipale, che è stato istituito peraltro anche in altri municipi. Vedi il municipio Valpolcevera e anche il Medio Ponente, quindi anche con referenti rappresentanti politici che non hanno, diciamo, lo stesso colore che porto io oggi. Osservatori che non sono la panacea di tutti i problemi legati alla sicurezza della città, ma che ci consentono, assieme a un lavoro diretto con le associazioni e anche con le forze dell'ordine, di andare a individuare quelli che sono i problemi specifici sul territorio. Penso alla Darsena, pensando al municipio Centro-Est, ma ce ne sono in tutta la città, e di portarli all'attenzione del comune e dell'eventuale osservatorio che verrà creato, si spera, a livello comunale. Ed è un'ipotesi secondo me molto intelligente. Peccato che l'assessore alla sicurezza nella fattispecie non li abbia riconosciuti e non abbia dato alla polizia locale la possibilità di parteciparvi. Io, nel momento in cui abbiamo fatto la prima riunione dell'osservatorio, ed è stato un momento incredibile perché c'erano rappresentanti di tutta la società civile e non solo, c'erano le pubbliche assistenze, c'erano i comitati di quartiere che noi abbiamo ascoltato, e se in quella situazione ci fosse stata la polizia locale, secondo me sarebbe stato il momento perfetto. Peccato che non è stato riconosciuto, e non lo dico per me che rappresento oggi un municipio, come posso dire, non amico, se così vogliamo dire, politicamente dell'amministrazione, ma anche altri municipi, la Valpolcevera e il Medio Ponente. E questa è la sistematicità dell'affrontare un problema, che lo affronti 365 giorni all'anno, facendo un piano d'azione che riguarda il monitoraggio e la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, ma anche la socialità. Prima ho sentito citare il discorso della Darsena. Ormai la Darsena è talmente tanto tragica, e mi spiace che io sia abbastanza critico, ma purtroppo è tanto la realtà, la vediamo tutti i giorni. Il problema della sicurezza ha superato la socialità, cioè loro non riescono neanche più a fare gli eventi perché c'è un pericolo, perché c'è un pericolo. Io oggi ero in Darsena e ho fatto a piedi dall'acquario, sono andato fino a Principe, cioè io ho contato 3 persone sdraiate a terra che io mi sono domandato se fossero vive o meno, con bottiglia da una parte, dall'altra non so cosa ci fosse.
1: Moriello,
2: ma questo è il disagio sociale.
1: Boiolo prima ha detto a Quinto comunque qualcosa è stato fatto nei giorni successivi, le volanti, le pattuglie, nei weekend soprattutto, no? Immagino, cioè, non sono sicuro. Da quelle zone comunque una pezza, è vero come dice Boiolo che va fatto un discorso tutto l'anno, però intanto gli abitanti di Quinto, mi pare di Quarto in generale, possono dormire sonni più o meno tranquilli. Da voi neppure quello è stato fatto, neanche la facciata.
3: No, diciamo che qualche intervento anche così estemporaneo, diciamo su richiesta, di nuovo detto appunto, è stato fatto anche l'anno scorso. Anche l'anno scorso, per esempio, nell'estate scorsa, qualche presidio, diciamo, un po' più continuativo c'è stato, e i risultati si sono visti, bisogna dirlo, perché comunque con la presenza c'è poco da dire, i risultati si sono visti e c'era meno di queste situazioni. Adesso quest'anno il problema è peggiorato, proprio ha citato il crack prima, ma ha peggiorato tantissimo. E è stato fatto questo sopralluogo.

0: che abbiamo visto che è stato richiesto da più parti, quant'altro di mattina, che va bene, abbiamo anche un po' contestato questa cosa, perché comunque però qualche giorno prima c'è stata la polizia, ci sono stati, cioè nel senso, sono situazioni che fino a una settimana prima non passava nessuno a pulire, non c'è stato, quindi nel senso si è fatto il giro, benissimo, le problematiche le abbiamo ridette, ma poi non è cambiato di nuovo niente. Quindi io sono d'accordissimo su un'azione sistemica, però io ho partecipato il tavolo prefettizio a cui abbiamo partecipato tutti noi diverse volte. È quello il sistema, no? Il sistema più grande che parte dalla prefettura, raccoglie il comune, c'era l'assessore alla sicurezza, ci sono tutte le associazioni, perché ci siamo andati tutti più e più volte. Quello è il sistema, no? Partendo, a parte non conoscevo l'esistenza di questi osservatori dei municipi, però voglio dire, esiste uno strumento. Però questo strumento, io poi non voglio, sono una cittadina, semplice cittadina, però dico, questo strumento dovrebbe portare queste azioni quotidiane 365 giorni all'anno per fare un monitoraggio e mettere in campo le azioni da fare. Capisco che non è semplice, ci mancherebbe, una città così grande con tante problematiche in tanti quartieri che stanno anche aumentando, lo comprendo, però lo strumento c'è. Però io almeno, da, ripeto, ne ho partecipati tanti di questi tavoli e ho conosciuto i vari prefetti da almeno 20 anni a questa parte. Me li sono andati a trovare.
1: Ci fermiamo solo una volta ancora, state lì, dobbiamo tornare a Sesti Ponente, dobbiamo continuare naturalmente il dibattito in studio, poi sentiremo anche l'avvocato che ha proposto e poi portato avanti l'esposto di abitanti e commercianti del centro storico nei confronti di comune, prefettura, questura, insomma ci faremo raccontare tutto. Restate lì, torniamo subito.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste, commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
3: Colombo!
4: Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci!
1: Non attaccano!
5: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro!
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ancora in diretta per raccontare quello che sta accadendo a Sesto Imponente, torneremo tra pochissimi in studio per continuare il nostro dibattito e allora nel frattempo andiamo proprio a Sesto Imponente dove c'è per noi Aurora Bottino. Aurora, intanto ti chiedo se, come ci sembrava prima dalle ultime immagini, la situazione è tornata alla tranquilla, mi pare, sì.
1: Sì, assolutamente, direttore, la situazione è tornata regolare, si potrebbe dire così. Chiaramente sia la passeggiata che il presidio entrambi si sono sciolti, quindi per il momento la situazione è tranquilla. Io sono in compagnia del presidente del municipio Fabio Ceraudo, anche perché lei era presente qui stasera per, diciamo, partecipare, per ascoltare i cittadini. Questa situazione che si è creata poi è sicuramente spiacevole.
2: È una situazione spiacevole perché le divisioni e le situazioni così che poi entrano di contrasto non aiutano certamente l'obiettivo che è quello di costruire una comunità e la sicurezza della comunità. Quindi quello che mi avrebbe fatto piacere, visto che sono tantissimi anni

0: Torniamo subito da Aurora Bottino e nel frattempo vado a salutare l'avvocato Marco Mensi. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera a tutti, grazie.
0: È pronta Aurora? Avvocato, le chiedo di rimanere in linea perché devo tornare da Aurora Bottino. Aurora.
2: Eccoci. Allora, appunto, stavamo dicendo, lei ha fatto tante manifestazioni, comunque in quanto sindacalista, qual è la sua opinione di questa serata?
3: Io ho fatto tante manifestazioni, l'ho fatte anche molto civiche con i comitati e tutto, e da quando facevo le manifestazioni da politico sono sempre stato dietro le manifestazioni, perché quando una manifestazione è fatta in maniera eletta, civica, i politici dovrebbero stare alle spalle dei cittadini, i protagonisti sono i cittadini. Quindi consiglio personale, se la prossima volta si fa una manifestazione, le fiaccole lasciatele ai cittadini e non ai politici, perché se no si strumentalizza e politicizza le manifestazioni. A questo punto si creano le tensioni e si rischiano gli scontri. Quindi se volete veramente l'obiettivo della sicurezza, portatela avanti con i temi, con responsabilità e non solo con le fiaccole in mano. Perché la sicurezza non è un interruttore che si accende e si spegne. Questo problema lo viviamo da anni e io in consiglio comunale lo denunciavo da anni. Nel 2024 avevamo gli stessi numeri di reati. Quindi va bene manifestare, va bene scendere in piazza e dare il proprio contributo dicendo abbiamo una sensazione, siamo insicuri, abbiamo paura, però bisogna che siano i cittadini e non i politici.
2: E lei in quanto presidente del municipio adesso cosa si può fare, contando che questa serata si è dimostrata un po' una spaccatura nella cittadinanza proprio di Sestri, ma anche di tutto il Ponente e di tutta Genova?
3: Ma ripeto, noi come municipio stiamo lavorando da 12 mesi in maniera forte, i numeri li abbiamo già elencati più di una volta, abbiamo aumentato del 78% le multe sull'ordinanza anti-alcol, del 3.300 le multe sugli abbandoni dei rifiuti ingombranti, del 180% le multe sul decoro, cioè noi stiamo facendo un'opera di un certo tipo, abbiamo fatto chiudere preventivamente anche grazie al prefetto un locale che è qua dietro che creava delle problematiche di un certo tipo, l'abbiamo fatto anche a Cornigliano, noi stiamo lavorando con i fatti e non con gli slogan, perché se dovessi parlare di slogan inizierei a fare come fanno tutti i partiti politici. Dove sono finiti i 49 milioni della Lega? E dove è finito il blocco navale da parte di Fratelli d'Italia? Facciamo così, giochiamo sulla pancia dei cittadini o prendiamo delle responsabilità ed evitiamo queste cose qua? Perché se i politici vengono qua a fare propaganda, non ci vengono, vengono a fare i fatti e li dovevano fare anche prima. Quindi io denuncio questo. I cittadini davanti, i politici dietro.
2: Grazie, allora lo lasciamo andare perché appunto come ti dicevo Matteo...
3: Ti ringrazio, scusa.
2: Come ti dicevo Matteo, la situazione è tornata regolare, alla normalità. Adesso la signora che,
4: ecco,
2: che è una cittadina.
4: Sono una cittadina, ho chiamato anche i carabinieri a rinforzo, perché è tutto bene quello che ha detto il nostro presidente, tutto quanto, si è dilungato molto su fatti politici. Però noi qua eravamo tantissimi cittadini provenienti da Voltri, Pegli, Pra e Cornigliano, a dimostrare per la sicurezza. A noi di tutto il resto non interessava niente e non mi venga a dire che le cose sono sempre uguali a prima, leggermente peggiorate. Io ho assistito l'altro giorno a un furto a un ragazzino di cellulare, contatto con un bel sberrone, si sono picchiati qui davanti, spero che abbiate, l'ho mandato a Primo Canale a Cirone, mi ha ringraziato. E io quello che dico, se si è democratici, noi avevamo la cosa, era preparata da giorni, c'era scritto che era politica, dovevamo avere la facoltà di raggiungere il fondo di via Sestri, ci è stato impedito e questa è una cosa grave, questa è una cosa veramente grave, non si può impedire ai liberi cittadini di manifestare solo tirando fuori, là c'è il cartello no razzismo, no reimmigrazione, una cosa, si stanno picchiando.
2: Appunto, allora grazie. Quindi, signora.
4: Per favore, non state a sentire solo le prediche di un'ora.
2: Assolutamente, abbiamo sentito sia i cittadini.
4: Sono la politica.
5: Guardami in faccia,
2: adesso,
5: me l'hanno già sputato in faccia uno dei tuoi amici.
2: Adesso di nuovo,
5: fenomeni, non mi permetto,
2: di nuovo la tensione sta...
5: Baffetto.

0: appunto, vedete, ci sono dei cittadini che stanno,
1: io sono a casa mia,
0: che sono arrivati qui in Piazza Baracca, qua siamo in Piazza Baracca appunto, quindi diciamo che la situazione era rimasta tranquilla per un po', adesso invece sta ricominciando. Anche dall'altra parte ci sono momenti di tensione con persone, appunto, va bene, proviamo, appunto, momenti molto, adesso vediamo se, diciamo che questo lo potete vedere dalle immagini, si sta ricreando un diciamo urla, ci sono di nuovo persone che si spintonano, persone che si avvicinano, diciamo che gli animi sono veramente molto molto caldi, non solo qua ma anche dietro ci sono, vedo gli uomini della Digos che cercano di separare diciamo i gruppi. Appunto, di nuovo adesso c'è anche un collega del Secolo che
2: basta,
0: appunto, vabbè, questo sta succedendo anche perché i colleghi già prima, ma cosa, di nuovo ora con il cameraman della Rai, stai attento, appunto. Ok Matteo, questa è la situazione, anche perché prima, già durante gli scontri, erano stati presi di mira diversi colleghi a cui era stato strappato il telefono e anche un collega di Repubblica era stato spintonato.
1: Questi provocatori, sono dei provocatori, sono.
0: Diciamo che qua sembrava che la situazione fosse tornata tranquilla, invece no. Adesso sta arrivando la camionetta della polizia per intervenire, credo che sia il reparto mobile. Appunto, sì, stanno intervenendo proprio perché la situazione, diciamo che è sfuggita di nuovo di mano. Ecco.
3: Ti chiedo naturalmente anche all'operatore, a Francesco Righi, di fare anche un passo indietro, non cambia nulla, intanto vediamo anche da distante quello che sta accadendo. Era, tra l'altro ne avevamo parlato anche in redazione, Aurora, c'era un po' di tensione anche nei giorni, tu hai vissuto anche da una parte e dall'altra, anche per, nei giorni antecedenti all'evento, avevi vissuto anche le parti e anche la Digos era un po' in allerta nella giornata di oggi, Aurora, insomma si sapeva che la tensione poteva essere un po' alta e forse non in questa maniera però.
0: Direi di no, Matteo, perché comunque se devo dire la mia onesta opinione, quando siamo arrivati qua in Piazza Baracca c'erano due carabinieri, un poliziotto e la Digos, che chiaramente hanno cercato al meglio di separare le due fazioni, separare i due gruppi, però ecco, non è bastato, perché come avete potuto vedere anche prima sono riusciti a strattonarsi, sono riusciti comunque a mettersi le mani addosso, adesso invece con il reparto mobile della polizia chiaramente la situazione è molto diversa. Io non so se quello che si aspettavano tutti fosse una situazione di questo genere, quello che so è che nei giorni scorsi ci sono state tensioni anche sui social, poi con l'annuncio di Ampi del contropresidio, chiaramente gli animi si sono scaldati e questa è la situazione stasera. Tra parentesi, non sembra migliorare adesso, continua a peggiorare, ancora persone che urlano e appunto la speranza è che la polizia riesca a tenere divisi i due gruppi, perché davvero gli animi sono molto molto caldi e lasciatemi dire che ancora una volta i colleghi sono rimasti coinvolti in una cosa in cui non c'entrano, con diverse persone, diversi giornalisti e cameraman che sono stati strattonati, è stato preso il telefono e sono stati insultati, avete visto, quindi diciamo che la situazione è veramente complessa. A te.
3: Tu conosci anche ovviamente un po' di politici, conosci un po' qualche faccia, seguendo anche la cronaca nera per noi.

0: Ho visto da una parte e dall'altra esponenti di diversi partiti. Forse non so se è uno sbaglio, perché poi la politica non deve scomparire, la politica deve esserci, questo ovviamente. Però qualcuno ha voluto mettere anche il cappello da una parte e dall'altra, quindi non sto facendo un discorso centrodestra, centrosinistra, estrema destra, estrema sinistra, non sto parlando di questo. È normale che almeno era nata come una passeggiata dei cittadini, qualcuno aveva visto dietro qualcos'altro, probabilmente da quello che avevamo intuito nei giorni scorsi. Poi però questa sera qualche faccia conosciuta io l'ho vista da una parte e dall'altra. Ecco, io non dico che la politica non debba stare fuori, perché la politica è parte integrante della vita di una città, quindi non c'è nulla da nascondere, nessuno si deve nascondere. Però forse, non so se è stata proprio una scelta giusta quella di mettere il cappello o comunque presidiare da una parte o dall'altra una serata come questa. Poi lo so che è un discorso che meriterebbe non certo questa sera che siamo in diretta, poi meriterà poi un approfondimento, però qualche faccia della politica si vede lì in piazza.
1: Sì, Matteo, ecco, diciamo che nei giorni scorsi c'erano stati anche vari comunicati, come da una parte abbiamo raccontato anche sul nostro sito che AVS avrebbe partecipato al contropresidio e dall'altra, invece lo avete visto anche dalle immagini, questa sera gli esponenti di centrodestra c'erano, hanno tenuto in mano le fiaccole, quindi diciamo sì, da tutte e due le parti. Chiaramente però questa sera forse l'incontro delle due fazioni poteva essere evitato anche perché parliamo di circa 400 persone alla passeggiata, ma un centinaio anche di più in Piazza Baracca come contropresidio. Quindi cioè, ci sono state più di 500-600 persone questa sera. Chiaramente i momenti di tensione si sono fatti molto molto difficili anche per quello. Quindi questa sera, ecco, forse sì, un po' da dimenticare per quanto riguarda questo quartiere, il Ponente, anche perché, come dicevamo prima, è una vera e propria spaccatura della cittadinanza. A te.
0: Grazie, tanto ovviamente siamo ancora in diretta, ci chiamerai quando avrai qualcosa da raccontarci ancora, speriamo nulla di cronaca, ma magari qualche battuta di qualche genovese che si trova in piazza e nulla di più. Però insomma siamo lì, grazie ad Aurora Bottino e a Francesco Righi per il vostro lavoro. Vassallo, ne abbiamo parlato, insomma siamo passati 20 anni, circa un'ora fa, quando ancora stavamo introducendo la serata di Sesti Ponente, nessuno immaginava ovviamente di vedere un epilogo di questo tipo. Io ho detto assolutamente che la politica non deve scomparire dalle piazze, è diritto ed è dovere anche del mondo della politica, anzi, essere vicini ai cittadini. Però questa sera, insomma, abbiamo visto qualcosa che non si doveva vedere. Lei all'inizio aveva detto Ampi, presidia,
2: Dormi.
0: ecco, io da cittadino neutrale dico solo che però anche se ad Ampi come ad AVS o ho visto anche altri esponenti di altri partiti di centrosinistra non piacesse, non fosse piaciuto la passeggiata di questa sera, perché andare? Era comunque dei cittadini senza bandiere, senza striscioni, almeno quello che abbiamo visto. Poi io non ho sentito cantare Viva il Duce e neppure altre cose.
2: Allora,
0: Perché da una parte e dall'altra si può leggere come una provocazione. La provocazione, probabilmente il centro-sinistra diranno, c'erano degli esponenti di centrodestra un po' al limite, è una provocazione,
2: questo è quello che
0: e
2: dice.
0: dall'altra parte la provocazione di andare lì per presidiare un qualcosa che almeno in apparenza non sembrava nulla di violento o comunque di strano. Insomma, è difficile per uno che è a casa capire bene la dinamica, no?
2: No, è difficile anche per noi che siamo qui in studio capire
0: Appunto.
2: un attimino la dinamica.
0: Infatti bisogna stare attenti anche a quello che si dice, perché poi è un attimo essere smentiti o comunque avere.
2: Ma mi è piaciuta la parola che hai detto da cittadino neutrale, allora dico questo, da politico, da amministratore di questa città, e quindi mi considero neutrale nei confronti dei cittadini che vanno amministrati tutti nello stesso modo, non c'è differenza, bene. Poi riprendo il discorso che stavo facendo prima con il presidente Bogliolo. E quando diciamo che anche in consiglio comunale i toni sono l'esempio che danno le istituzioni, come lo facciamo in studio, no? Noi veniamo in studio

0: c'è il piacere di ospitare, di avere delle persone dialoganti dall'altra parte che portano delle idee diverse. Ogni tanto qualcuna funziona meglio di qualcun altro, però ci si ascolta e si dialoga. La stessa cosa in consiglio comunale: quando diciamo che i toni non vanno alzati, che i temi vanno mantenuti sull'amministrativo, non sull'offesa personale, però, voglio finire, no, perché sennò sono in difficoltà poi tutte le volte. E allora poi l'esempio, e torno al discorso che diceva giustamente il presidente Boglioli, diceva: c'è un problema sociale, c'è anche un problema culturale. Questo è un problema culturale. Il non sapere come rappresentanti delle istituzioni in consiglio comunale a tenere i toni civili, confrontarsi e portare sempre sulla strumentalizzazione tutto quanto, è un problema culturale che ci colpisce tutti, sia come amministratori sia come cittadini. E quindi quello che vedo stasera, quello che ho visto a Quinto, e per me è drammatico, perché per me quando 40 persone, che siano italiane, non italiane, è totalmente indifferente, scendono da una macchina e fanno un'azione squadrista, perché questo poi è un problema grosso, è un problema grosso democratico, è un problema grosso democratico. E quindi quando vedo anche queste immagini stasera non posso far altro che preoccuparmi e pensare che il modo di far politica civile e basato sui temi sia fondamentale. Perché però, poi stasera, mi scusi, arrivo subito, sentivo giustamente parlare del tema della darsena, ed è vero che se per un anno, io sono stato il primo a dire che non si era fatto abbastanza, è anche vero che dopo il sopralluogo, dopo una certa presa di coscienza importante sul tema della darsena, tutta l'amministrazione sta mettendo la testa seriamente, molto seriamente, su una progettazione che non è solo la pattuglia, ma è anche una riqualificazione generale, perché quello che verrà fatto al Tabarca con l'Accademia Militare, che porterà comunque 500 studenti, 500 cadetti che lì vivranno e lì studieranno, quello che verrà fatto al Metellino, dove ci sarà comunque un hub per la Blue Economy, quello che verrà fatto intanto anche via Barabino, è stata aumentata l'illuminazione, quindi quello che verrà fatto per questo quartiere, investimenti verranno fatti per questo quartiere e con i fondi per le attività marittime e per la pesca verrà ristrutturato, ecco, molto importante, verrà ristrutturato il mercato ittico e verrà un po' come il mercato del MOG, l'interno, verranno sia le parti di vendita ma anche di consumazione. Queste sono azioni concrete, finalmente, che l'amministrazione sta mettendo a terra anche grazie al frutto di chi c'era prima, che certi percorsi li ha avviati, bisogna anche dirselo, ma oggi è un tema concreto di risposta al degrado. Io vorrei parlare in consiglio comunale di questi temi.
1: La interrompo, però mi vengono in mente, stavo rileggendo anche le testuali, al netto che ragione o torto che abbia, io su questo non entro, però il suo collega di partito, sì, Mohamed El Kabour, a proposito di toni, qualche giorno fa ha detto l'ultimo che trascinò l'Italia in un mondo al contrario è finito in piazzale Loreto, ora è sempre nelle fogne razzisti islamofobi, ora è sempre vi troverete dentro e fuori dal consiglio comunale a rispondervi parola per parola. Ecco, se lei mi dice di abbassare i toni e sentire parlare di piazzale Loreto io da un consigliere comunale,
0: insomma, un attimo, io quando dico di abbassare i toni,
1: vale per
0: l'ho
1: tutti,
0: sempre detto per tutti.
1: Ah, okay. Perché,
0: l'ho sempre detto,
1: no, perché
0: per
1: siccome
0: tutti.
1: Il Partito Democratico oggi ha dato la solidarietà massima a sì, Mohamed El Kabour, dopo queste frasi a me vengono i capelli dritti.
0: Quando dico che si abbassano i toni, si abbassano.
1: Perché sentire parlare di piazzale Loreto nel 2026, insomma, a me vengono, mi si alzano i peli.
0: È anche vero che però io ieri ero alla commemorazione, arrivo subito, chiudo subito la parola a Federico, ero alla commemorazione dei martiri di Passo Mezzano, dove vicino ai nomi c'erano 19 anni, 18 anni, e io ieri ho detto una cosa: quando si parla dell'antifascismo, di quello che è stata la resistenza, dico che sono state persone che hanno deciso di partecipare alla vita democratica in un momento in cui la partecipazione era rimasta soltanto quella armata. Quello che si poteva fare prima per la partecipazione democratica del paese, la politica sbagliata che è stata fatta, la società che rimaneva impotente davanti a quello che era il governo fascista che prendeva piede in Italia, è stata totalmente inerme. E quindi è vero che queste frasi sono dolorose, ma queste cose qui sono ancora vive nella memoria, perché c'era persone, figli, nipoti di chi è morto che ancora si piange i suoi cari che sono morti in un momento tragico per l'Italia. Quindi io sono assolutamente per abbassare i toni, però non dobbiamo dimenticarci che tutto quello che riguarda il fascismo non è una forma di pensiero, non è un'ideologia, è un crimine. E quindi io essere chiaramente antifascista e a volte anche in maniera dura è una cosa.

0: cosa che posso rivendicare. Quello di tenere invece i toni bassi e istituzionali all'interno del Consiglio
1: chiarissimo,
0: Comunale
1: chiarissimo.
0: Deve essere una cosa che vale per tutti.
1: Boiolo però è da politico, naturalmente Vassallo è sempre persona molto, molto corretta, devo dire, per quel poco che ancora che già lo conosco, però mi sembra, ha sempre dimostrato di essere molto coerente e corretto.

0: era, no? E dire no, non dovete fare una cosa. Anche questo qualcuno ti può dire che è fascismo. E su questo potremmo aprire un discorso lungo
1: Parlato troppo di
0: come.
1: fascismo questa sera, perché
0: Però,
1: ripeto, stiamo parlando.
0: no,
1: No,
0: non
1: ma
0: hai detto che sei fascista, però quello che è
1: l'avrei detto
0: successo
1: anche a
0: è
1: lui.
0: stato perché probabilmente
1: L'avrei
0: qualcuno,
1: detto.
0: l'AMPI, è sceso in piazza perché
1: Il
0: probabilmente ha
1: tema
0: visto
1: è
0: qualcuno
1: molto
0: che non gli piaceva,
1: semplice.
0: no? Perché sennò non sarebbe
1: Sì,
0: successo quello che è questa
1: ma
0: sera.
1: è
0: Siamo corretti, venerdì arriva Vannacci, quindi il clima in
1: È
0: città è
1: paradigma,
0: questo.
1: è che è paradossale andare a commentare una camminata pacifica per
0: Appunto.
1: la sicurezza e andare a commentare la violenza che c'è stata nella camminata pacifica per la sicurezza, che poi i facinorosi, come li vogliamo definire, da una parte e dall'altra, non va bene, non va
0: È come
1: bene.
0: allo stadio.
1: E io cito anche le parole del collega Ceraudo, che posso anche condividere in parte, per carità, ma lui sta parlando di una situazione nella quale abbiamo visto agli schermi c'erano esponenti politici di una parte e dell'altra, quindi è un discorso che non regge tanto questa sera. Però il tema alla fine è questo, poi chiamiamolo come vogliamo, questo estremismo nelle posizioni e nei comportamenti di questa sera durante la camminata per la sicurezza, per la pace, per la serenità di un quartiere, di una città. Ci sono atteggiamenti che sono sbagliati da una parte e sono sbagliati dall'altra. Per quanto riguarda lo specchio riflesso del Consiglio Comunale, che è vero, neanche a me piace, perché il martedì pomeriggio aprire la diretta e guardare il Consiglio Comunale, che ogni quarto d'ora è
0: Su primo
1: sospeso,
0: canale,
1: che ogni,
0: spero.
1: ovviamente, ogni quarto d'ora è sospeso perché succede di tutto e di più, non è bello, ma lì dobbiamo anche andare a capire perché. Sicuramente alcuni comportamenti, reazioni da tutte e due le parti che sono sbagliate, ma dall'altra anche una totale incapacità di gestirlo questo Consiglio Comunale. Non me ne voglia il collega Vassallo, ma io vedrei bene perfettamente lui come presidente del Consiglio Comunale e qualcun altro della maggioranza che oggi rappresenta questa città, ma di certo non il presidente Claudio Vita.
0: Buccina,
1: Lo
0: siamo in
1: so che lui oggi
0: chiusura,
1: non lo
0: le
1: può
0: do
1: dire,
0: ancora un
1: ma è una
0: minuto,
1: proposta che faccio
0: ovviamente,
1: stasera.
0: Chiara.
1: Ma direi.
0: Ovviamente poi si è parlato poco, però probabilmente la cronaca ha imposto anche
1: Direi
0: di
1: che
0: rimanere molto a sesti ponente, però
1: è un
0: insomma.
1: dibattito questo che è, come dire, doveroso, no? Perché, come dire, è importante, però quanto sottrae, diciamo, poi ai temi minimali che effettivamente ci interessano. Io vorrei partire da una cosa che accomuna tutti. Io credo che tutti siano contrari al fenomeno delinquenziale, che sia di immigrazione, che sia italiano. Quindi voglio dire, noi partiamo da quel presupposto lì e voglio riagganciarmi a quello che diceva il collega. Io rimango positivo, ad esempio, ha citato uno diciamo, degli obiettivi che abbiamo raggiunto e che però abbiamo messo, voglio dire, 10 anni a raggiungerlo, no? A Metellino sbarcherà la FAIM, che è la Fondazione dell'Accademia, che è un'eccellenza genovese, arriveranno 800 cadetti in quella zona. Io mi immagino, diciamo, l'impatto che possono avere, diciamo, sul nostro territorio. Quindi ribadisco, io se vuoi.
2: No, prego, prego, poi
1: Cioè,
2: volevo aggiungere una
1: ribadisco, io
2: cosa.
1: rimango comunque
2: Positivo.
1: positivo perché è stato fatto tanto lavoro e non bisogna questo lavoro sprecarlo.
3: Grazie.
2: Se posso aggiungere una cosa?
0: 30
2: Poi.
0: secondi, poi andiamo a Sestri.
2: Sì, velocemente, no, rispetto alla positività, proprio il progetto che citava prima Vassallo, in effetti questa nuova amministrazione, devo dire che con il progetto della riqualificazione di tutta l'area, in più noi come associazione abbiamo proposto proprio anche il bando relativo proprio all'attività di pesca, quindi verrà riqualificata anche la banchina di Calatavignoso con diversi interventi, quindi in questo ringraziamo il Comune che ha potuto presentare domanda alla Regione Liguria perché sono fondi europei e regionali. Si va appunto sui due binari, il binario del presidio che dicevo all'inizio e il binario della propositività di attività e di nuove iniziative. Queste due strade devono essere percorse insieme però, questo è importante.
0: Allora, torniamo in chiusura dalla nostra Aurora Bottino. Vediamo un po' se anche dopo l'intervento delle forze dell'ordine, se la situazione è tornata alla norma. Non dirlo più forte, anzi, non te lo chiedo più perché l'ultima volta che l'hai detto poi è riesploso tutto. Quindi in chiusura, Aurora?
4: Sì, direttore, direi che non lo dico più che è tutto tornato alla normalità, perché prima l'ho detto e poi di nuovo è successo il dramma. Comunque no, intanto l'aggiornamento è che comunque adesso, come potete vedere, c'è la polizia, il reparto mobile in mezzo che diciamo divide un po' i due gruppi e quindi per il momento direi una situazione tranquilla, ma per il momento, sottolineo. E invece sono in compagnia di Maurizio Gambari che è il presidente del CIV San Pier d'Arena, perché torniamo un attimo alla passeggiata, lasciando perdere poi per un secondo quello che è successo dopo, perché appunto, come dicevo

0: Dicevamo, non c'erano solo residenti cittadini di Sestri Ponente, ma di tanti quartieri del Ponente. Allora, perché lei ha deciso di venire questa sera?
1: Ho deciso di venire qua perché comunque è una cosa che, a parte che riguarda tutta Genova, però il Ponente è quello che ne fa più, diciamo, diciamo che il Ponente è quello che maggiormente ne subisce questa cosa. La sicurezza deve essere sicurezza. Noi poi non è che possiamo dire noi avere la ricetta come mettere le cose. In teoria noi siamo quelli che subiamo la ricetta di anni e anni di inclusione un po' così avventata, e noi cittadini normali comunque ne subiamo. Ora chiediamo a livello delle istituzioni, cioè dello Stato, prima cosa, lo Stato che deve comunque fare qualcosa, mettere delle leggi giuste, e comunque anche il Comune deve fare la sua parte, sia l'assessore Viscogliosi che la nostra sindaca Salis deve andare dal prefetto e chiedere tolleranza zero. Questo è quello che noi chiediamo, cioè voglio più sicurezza. Io rappresento diciamo un civile di San Pier d'Arena, ma rappresento i negozianti. Se dalla nostra parte praticamente viene lo scippo, viene la rissa, la gente bypassa i negozi e la gente non ci va più. Il negozio decade e aumenta il degrado. Questo è proprio l'ABC del commercio. Più degrado c'è e meno negozi avremo.
0: Diciamo che quindi il discorso di questa sera, anche la scelta poi che ha fatto di venire qua, è legato anche alle persone che commettono reati e la microcriminalità, appunto parlava di scippi, cioè è quello forse che si chiede, più direzione nel appunto, una persona delinque, bisogna fare qualcosa.
1: Ma assolutamente sì, è inutile prendere chi delinque, avere una pedina penale lunga un chilometro e poi averlo sempre per strada a fare la stessa cosa. Adesso il centro storico si sta ribellando, chiede più sicurezza, sicurezza. Se però dal centro storico la prima delegazione San Pier d'Arena, invece di portarli in galera, ce li spostano, io dico anche di no, tiro sulle barricate a San Pier d'Arena. Non li vogliamo, abbiamo già i nostri che vorremmo toglierci, ci manca anche solo quelli del centro storico che ci vengono nella prima delegazione.
0: Grazie, grazie mille. Allora intanto auguro una buona serata anche a Maurizio Gambari, appunto direttore, questa è la situazione, abbiamo sentito qualche applauso, qualche parola forte, però direi che con l'intervento poi della polizia gli animi si sono un attimo calmati. A te.
2: Grazie, grazie ad Aurora Bottino e a Francesco Righi che ha curato naturalmente la parte tecnica, grazie a tutti voi che siete stati con me questa sera in studio, insomma speriamo Bucinà di aver acceso una luce, come anche, lo dico anche a Daniela Borriello, insomma noi questa sera non abbiamo voluto naturalmente gettare fango sul centro storico, sulla Darsena o su altre zone della città come su Sestri Ponente, noi cerchiamo solo di fare luce per permettere a questa luce insomma di illuminare meglio la situazione in modo che tutto torni nella maniera che più idonea possibile, perché a me insomma in qualche modo anche colpito molto una sera una delle appartenenti a una un gruppo della Darsena, quella che poi tra l'altro anche su Facebook è molto attiva, a parte che chiese in diretta quasi piangendo l'esercito, ma questo poi sono ognuno ha la propria idea, però lei aveva detto alla fine della conclusione io voglio tornare a vivere, ecco, cosa che avevamo fatto nei giorni della presenza di Alpini in città, ecco lei ha detto io in quei giorni lì noi abbiamo capito cosa, ci siamo ricordati cosa volesse dire vivere, andare a fare la spesa, andare a vedere una persona, un amico e prendere un aperitivo con una persona cara, ecco mi aveva abbastanza impressionato sentire una persona che ti dice nel 2026 a Genova nel centro voglio tornare a vivere perché noi siamo in prigione tutto il giorno, quindi. Ed è per questo che noi teniamo acceso il faro. Grazie a Federico Boiolo, Enrico Vassallo, Antonio Bucinà e Daniela Borriello per essere stati con noi. Noi ci rivediamo fra 7 giorni. Buonanotte.

in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Playdere

0: Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata costruita intorno a quello che insomma è diventato un amico di People, che è Fabio Incorvaia, 7 volte campione del mondo, ideatore della Jet Ski Therapy, cavaliere, quindi insomma sono un po' emozionata. Intanto buonasera, grazie Fabio di essere con noi, ma soprattutto questa sera racconteremo diverse storie, storie di sport, storie di atleti, di campioni e di quanto anche la jet ski therapy possa fare del bene e continui a fare del bene in giro per tutta Italia. Allora, tante le storie questa sera. Intanto, per chi ancora non dovesse conoscere la jet ski therapy e un po' anche il tuo percorso, come ci sei arrivato? Poi raccontiamo anche come sei arrivato a diventare cavaliere. Ma...
1: Ok, allora, innanzitutto grazie Tiziana dell'invito. Niente, la jet ski therapy, adesso sono 7 anni che va avanti questo bellissimo percorso. Abbiamo iniziato, facciamo tante manifestazioni, ogni anno sempre di più. Siamo a Como, Lago di Garda, Toscolano Maderno, Savona, Sarzana, Cerveteri, andiamo anche in Sicilia, Giardini Naxos. È sempre bello raggiungere nuove famiglie, perché la sorpresa nel vedere questi campioni, come li chiamo io e come sono, vederli sorridere, vedere anche la gioia dei genitori nel questo ribaltamento della quotidianità.
0: Tu però, da atleta, da 7 volte campione del mondo, a un certo punto hai detto: ma come mai non c'è un evento per premiare gli atleti sportivi savonesi? E così che cosa ti sei inventato anche? Perché così mettiamo insieme sul piatto quelli che sono, diciamo, le provenienze diverse degli atleti che conosceremo questa sera.
1: Beh, allora, il tutto è nato perché quando partecipavo alle gare, ma già dai campionati italiani, ogni vittoria, comunque tutti gli anni, non ho mai avuto un riconoscimento da parte della mia città. E così poi, immaginate, dai campionati italiani, passando poi europei, mondiali, comunque a Savona non c'era una manifestazione importante, o meglio, c'era 20 anni prima, si parla degli anni 94-95, nello splendido teatro Chiabrera, e poi non se n'è più fatto nulla. Così il sogno era proprio quello di ricevere l'abbraccio da parte della tua città. E così 3 anni fa, parlando con l'assessore
0: allo sport, sì. Qua intanto vediamo le immagini della jet ski therapy. E però dicevamo, questa da una parte la jet ski therapy, dall'altra quella del galà dello sportivo. E così come ti è venuta l'idea?
1: E così, parlando con l'assessore allo sport Francesco Rossello, gli ho detto la mia idea, che era appunto quella di premiare gli atleti savonesi, sia i normodotati che i paralimpici. Però naturalmente volevo fare un po' le cose un po' folli, così com'è la jet ski therapy, perché le damigelle d'onore della jet ski therapy sono i propri partecipanti della jet ski therapy. Così,
0: ecco, quindi come vediamo adesso qualche foto.
1: È il gruppo con cui che partecipano alla jet ski therapy, che è nati da un sogno. Eccole qui, le damigelle, che sono
0: le veline,
1: damigelle veline dell'associazione Down Savona, che partecipano alla jet ski therapy vestite rigorosamente a gala. Ecco qui la presentatrice. Chi è la presentatrice?
0: È carina però, dai.
1: Sì,
0: mi sembra gentile. Cosa dite, ragazze? Simpatica? Ma ogni tanto.
1: E così le nostre damigelle, le nostre bellissime damigelle, consegnano

0: Questa targa dove ci sono scritti i nomi e i titoli conquistati nella stagione appena conclusa, ed è anche questo un format unico in Italia, poi nel bellissimo Teatro Chiabrera, che è proprio, come hai definito tu, una bomboniera.
1: È vero, vero, verissimo. Senti, prima di iniziare a raccontare le storie degli atleti di questa sera, rivedendo anche l'immagine del Jet Ski Therapy. Io lo so perché ormai ti conosco, però qualcuno potrebbe non saperlo. Chi te l'ha fatto fare all'inizio? Perché portare sulla moto d'acqua anche disabilità complesse, difficili, che cosa ti ha spinto?
0: Ma il che cosa mi ha spinto era stato un ragazzo che nel 2015 venne da me sul mio posto di lavoro. Io ho un cantiere navale e mi disse: Fabio, ma secondo te potrei provare una moto d'acqua? Io non conoscevo assolutamente niente, nulla della disabilità. Questo era un ragazzo che aveva avuto un incidente stradale. Mi fece vedere appunto che cosa poteva fare con il suo corpo, che fondamentalmente la schiena, bene o male, si sorreggeva, perché poi mi ha spiegato a seconda di dov'è la frattura della colonna vertebrale. È un ragazzo su sedia a rotelle, quindi paraplegico. A seconda di dov'è la frattura, dalla frattura in basso il tuo corpo non risponde più. E comunque ho visto che col busto, bene o male, si riusciva a sorreggere, le braccia naturalmente le aveva, e così arrivò quel giorno che gli feci provare la moto d'acqua. Fece un attimino degli adattamenti, legai le gambe alla moto, e niente, questo ragazzo, io ero dietro di lui, quindi mi tenevo a lui, e niente, durante un'accelerata, come possiamo vedere nel video, a un certo punto questo ragazzo si fermò e iniziò a piangere. Io dietro ero terrorizzato, perché pensavo gli fosse successo qualche cosa alla colonna vertebrale. Comunque avevo paura. E allora gli dissi: Ale, è tutto ok? E lui mi disse: Fabio, io in questi 5 minuti mi sono sentito normale. E allora lì è rimasta quella cosa dentro di me. Parliamo del 2015 e io ero ancora un atleta professionista, tant'è che quell'anno vinsi ancora il mio sesto titolo mondiale, e poi nel 2017 vinsi il settimo titolo mondiale. E appunto dalla vittoria del settimo titolo mondiale ho deciso, ho detto basta, adesso dobbiamo fare qualcosa di folle. E così ho pensato un po' nei dettagli di ricostruire questa giornata di competizione sportiva, tra virgolette, per far assaporare che cos'è lo sport a questi ragazzi, con
1: Non solo a loro,
0: mille.
1: ma anche alle loro famiglie.
0: Esatto, perché poi oggi la Jet Ski Therapy è una manifestazione in tutta Italia, dove comunque provengono genitori da tutta Italia, e quindi fargli capire anche a questi genitori, quindi fissargli un obiettivo di dire: il giorno X c'è la Jet Ski Therapy, che è quello che noi sportivi sappiamo che quel giorno lì dobbiamo andare in quella città e fare la gara, quindi la preparazione del prima, quella gioia, quell'eccitamento. E così i messaggi belli che arrivano dai genitori, che dicono: pensate che quel giorno lì, tipo domenica, dobbiamo andare alla Jet Ski Therapy e non andare a fare le terapie ospedaliere, e quindi c'è questa gioia appunto nel raggiungere la località.
1: Senti, dal punto di vista di uno sportivo, soprattutto credo, no? Come per te legato ai motori, alla forte velocità, c'è anche questa adrenalina, no? Che entra in circolo. È quella che cerchi di trasmettere ai ragazzi della Jet Ski Therapy, ragazzi più giovani e meno giovani
0: Ma il
1: anche.
0: fatto è che sono più loro che la trasmettono a me, perché dalle immagini si vedono. E tanti genitori mi dicono: ma come fai a stare 8 ore in acqua? E il fatto è che sono loro, perché ogni ragazzo che sale sulla moto reagisce. Guarda, ho la pelle d'oca, se lo racconta. Ogni ragazzo che sale sulla moto, ma veramente solo che io accendo la moto, iniziano a urlare. Vengono, guardate
1: È
0: anche
1: vero,
0: Franci, cioè vengono proprio impossessati dall'adrenalina, ed è incontrollabile. E quindi per quello mi dicono: ma come fai a stare 8 ore in acqua? La stanchezza non si sente, perché ogni ragazzo che sale sulla moto è uno spettacolo, perché accende me, accende tutti i volontari, perché parliamo sempre, cioè che ci sono io, ma io sono un po' un frontman di tanti volontari, io, la Croce Oro Abissola Marina, tutti i vari ragazzi che nelle varie località d'Italia che ci aiutano, quindi accendono tutti, perché la fatica è tanta, però siamo ripagati da tutto questo.
1: poi insomma hai conquistato anche canali nazionali, no? Poi adesso arriviamo anche alla nomina a cavaliere da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma insomma hai fatto piangere Maria De Filippi
0: Sì,
1: dopo
0: tutta.

0: partecipato a People, lo possiamo dire.
1: People è quello che ha lanciato tutto.
0: Ha lanciato.
1: Sì, sì. Infatti la fotografia con la standing ovation della giuria, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, c'era Litizzetto e Rudy Zerbi, ce l'ho come mia immagine su Facebook, come foto profilo. Beh sì, poi da lì poi...
0: Si è allargata ancora di più in tutta Italia.
1: L'anno scorso sono andato come testimonial al Teleton sulla Rai, e poi è arrivata questa lettera con questa carta così strana, così
0: pregiata,
1: ufficio del Quirinale della Repubblica. Ha detto mamma mia, ma
0: cosa ha combinato?
1: Ho detto ma quanto sono andato
0: sotto
1: questo su questo tutor. E invece era la nomina cavaliere al merito della Repubblica Italiana, che naturalmente il merito è di questi ragazzi, perché poi ho avuto il colloquio naturalmente col presidente e lui mi ha detto:
0: e cosa vi siete detti? Dai.
1: Mi ha detto come mi è venuta quest'idea, che l'ho appena spiegata, però io semplicemente gli ho detto ma lei è stato catturato, che poi fondamentalmente gli parli come un papà, come un nonno. E alla fine ho detto ma il presidente lei comunque
0: vuole venire in moto con me, gliel'hai detto. E cosa ha risposto?
1: Si è messa a ridere, ho detto se non avete più notizie di me è perché ho fatto qualcosa di grosso. No, però la cosa bella, io l'ho invitato naturalmente, sì che c'è anche la partecipazione di tutte le forze dell'ordine, la questura,
0: no,
1: polizia, capitaneria, sì.
0: Vedere Mattarella sulla moto d'acqua.
1: Vediamo.
0: No, sarebbe una roba. Senti, prima di passare alle storie di questa sera, che cosa ti hanno insegnato i campioni della jet ski therapy in questi anni?
1: Beh, io se avessi avuto la tenacia dei genitori avrei vinto 20 mondiali. Non si arrendono mai. Questi genitori è spaventoso, non si arrendono mai.
0: Grazie a Fabio Incorvaia. Allora, noi ci rivediamo tra pochissimo perché iniziamo a raccontare un po' di storie qui a People.

0: Non lo so, però so solo che attendo questo momento da 4 anni. Allora, qui le smallerine, adesso poi ci facciamo raccontare anche come mai si chiamano così, si fanno attendere nello studio di People da 4 anni, da vere star. Allora, Lara, Gaia, Viola e Noemi, benvenute. E voi dite, ragazzi, ma è così, eh? È vero o no che mi state facendo aspettare?
1: Sì, siamo fatti un po' attendere, però lo studio è diventato accessibile e siamo molto contenti di essere qua.
0: Oh, bene, benissimo, ragazzi. Allora, partiamo un po' dalla vostra storia e poi arriviamo alle smallerine e ai vostri successi, ma soprattutto anche all'amicizia che vi lega. Chi vuole partire? Parti tu? Allora, Viola.
2: Allora, io ho conosciuto la Regaia quando avevo 4 anni più o meno e fin da subito siamo diventate molto amiche e dopo alle elementari loro hanno conosciuto Noemi e nel 2018 mi hanno chiesto di ballare con loro e poi nel 2020 si è aggiunta Noemi a noi e quindi poi da lì abbiamo iniziato a fare le gare, gli spettacoli insieme, ecco.
0: Ok. Mi raccontate qualcosa di voi, ragazzi. Allora, voi siete sorelle gemelle, giusto? Chi vuole parlare per prima?
1: Allora, io e Gaia siamo sorelle gemelle e noi con Viola e Noemi abbiamo un rapporto bellissimo. Siamo unite fin da piccole, come ha appena detto Viola, e soprattutto dobbiamo ringraziare la danza perché ci ha unite ancora di più, perché è la passione che ci lega tutte e quattro.
0: Ecco, che cosa significa per voi la danza?
1: Allora, per noi, penso di parlare per tutte e quattro, la danza è il linguaggio che ci esprime meglio e possiamo dimostrare il nostro carattere e quello che siamo tramite dei passi e delle coreografie. Quindi penso che per noi la danza è fondamentale.
0: Voi avete, ragazze, 16 anni, giusto?
1: Sì.
0: Vivete a Savona, quindi sì. Grazie insomma per essere arrivate anche e aver fatto un po' questi chilometri dopo questi 4 anni, insomma, ci è voluto per convincere, non sapete. Per arrivare a fare uno spettacolo come quello che stiamo vedendo voi, tra l'altro voi avete un primato, no? Come gara vinta, perché per la prima volta, correggetemi se sbaglio, voi avete fatto delle

0: le gare con questo tipo particolare di carrozzina, quindi ce lo volete un po' raccontare?
1: Sì, allora abbiamo iniziato i campionati nel 2021 per continuare ad allenarci dopo il Covid e noi facciamo parte della categoria DCE, che vuol dire danza in carrozzina elettronica, e noi praticamente abbiamo aperto la categoria e di questo ne siamo molto orgogliose.
0: E anche lì, come vi è venuta l'idea? Cioè,
1: ma
0: non ci ha mai pensato nessuno, ci pensiamo noi, ci candidiamo, cioè com'è che è andata?
1: Un giorno la mamma ci ha chiesto se volevamo andare a provare danza e subito non eravamo molto convinte perché pensavamo fosse un'altra fisioterapia in più. E poi quando abbiamo sentito la musica, abbiamo iniziato a viaggiare nella stanza, è stato proprio un colpo al cuore ed è una passione unica.
0: Perché? Che cos'è che provi mentre balli?
1: Mentre ballo provo adrenalina, ma anche un'emozione unica, soprattutto davanti a palchi importanti come teatri, ma anche campionati che ci aspettano tra 3 giorni.
0: Ecco, per chi ci segue in diretta c'è questo appuntamento molto importante a Rimini, giusto?
1: Sì.
0: E allora, che cosa porterete, lo possiamo dire?
1: Allora, porteremo...
2: Porteremo un quartetto... un combi che sono due, composti da me, Lara, e Viola e Gaia. Inoltre le gemelle porteranno un duo, loro due insieme, e un trio insieme a un nostro amico che si chiama Matteo Dante. E inoltre un gruppo più esteso con altri ragazzi con diverse disabilità che portiamo, si chiama Gruppo Mix. È un'esperienza molto bella, però abbiamo capito che ballare anche con diverse disabilità e diverse persone lega proprio dei rapporti fantastici.
0: Allora, partiamo, mentre stiamo vedendo insomma i vostri video, dal nome. Voi vi chiamate smallerine, le smallerine anche su Instagram, insomma sui social potete andare a cercarle. Perché?
1: Allora, abbiamo una sera ci siamo riunite e abbiamo pensato che dovevamo aprire una pagina per trasmettere il messaggio di inclusione, ma anche per condividere la nostra passione. Quindi pensavamo a un nome che ci rappresentasse al meglio. Quindi abbiamo unito la SMA, la malattia mia di mia sorella Lara, che è l'atrofia muscolare spinale, una malattia genetica rara che colpisce i motoneuroni, e poi abbiamo unito la parola ballerine, che è la nostra più grande passione, e quindi è nato il nome Smallerine. E ormai da 4 anni ci chiamiamo così.
0: Beh, un applauso! Allora, un applauso. Allora, qual è, intanto, quanto vi allenate e qual è la cosa più difficile? Perché insomma vediamo, no? Poi è una domanda che faccio a ognuno di voi quattro, ovviamente, perché abbiamo capito quanto sia importante, no? Quanto sia emozionante per voi ballare, però insomma le coreografie non mi sembrano proprio, ecco, facilissime. Quindi quanto vi allenate e qual è la cosa più difficile?
1: Allora, noi ci alleniamo 2 o 3 volte a settimana fissa e poi dipende dagli appuntamenti anche 4 volte. E sì, come vedete le coreografie crescono come cresciamo noi di fisico, ma anche di performance, perché cerchiamo sempre di migliorarci ogni anno sempre di più, e ogni anno il nostro scopo però rimane sempre quello di portare un messaggio inclusivo tramite la danza, perché con la danza, che è il nostro modo di esprimerci, veramente vogliamo portare questo, che per noi è importantissimo. Infatti anche sui social il nostro puntino è stato aprirli proprio per questo, oltre che a far vedere una danza inclusiva.
0: La cosa più difficile per te? Non ce n'è.
2: Non schiacciare i piedi.
0: Non schiacciare i piedi. Bella, ragazzi, l'applauso su questa. Viva la sincerità.
3: È uscita
0: naturale, giusto? Viola.
4: No, sicuramente la cosa più difficile è fidarsi l'una dell'altra, perché comunque noi ci mettiamo sopra le carrozzine anche
0: insomma,
4: in piedi,
0: vediamo, eh?
4: Facciamo dei salti e rischiamo sia noi sia loro, quindi
0: c'è da fidarsi non solo di loro ma pure della carrozzina.
2: Tanta
0: coordinazione.
2: Perché siamo cadute, ci siamo fatte male, però ci siamo sempre rialzate, abbiamo fatto sempre cose peggiori. Cioè, che poi sono belle.
0: Un pochino più vicino alla bocca se non ti
2: sentiamo. Sono molto belle, però sono molto difficili. Ci vuole tanto allenamento.
0: Tanto allenamento. Per te dicevi?
4: Sì, appunto, la fiducia reciproca e la complicità che c'è tra di noi è una cosa sicuramente unica, perché attraverso quella riusciamo a fare le cose che facciamo in ogni coreografia, in ogni performance.
0: Ma come nascono le coreografie?
1: Allora,

0: coreografie abbiamo due insegnanti bravissime che ci supportano e supportano anche sempre, che sono Emilia Briano e Alice Grandoni. Volevamo ringraziarle. Poi noi fortunatamente abbiamo una palestra dove riusciamo ad allenarci, che era Semplicemente Danza di Savona, e anche volevamo ringraziare la nostra scuola per supportarci sempre.
1: Allora, queste, diciamo, vostre esibizioni anche, no? Cioè, da una parte c'è la parte sportiva, no? L'atleta, la gara, dall'altra però c'è questo messaggio che per voi è molto importante, quello che state raccontando sui social, no? La sensibilizzazione per la SMA, per la raccolta dei fondi, per la ricerca sulla vostra malattia. Come riuscite a tenere insieme parallelamente questo vostro impegno e gestire anche la scuola e gestire tutto? Ci vuole un po', eh?
0: Allora, noi ci vediamo a scuola di danza per allenarci, ma poi ci vediamo anche a casa perché, oltre ad essere quattro amiche, comunque passiamo molto tempo insieme. Quindi, come hai detto tu, per le campagne anche di raccolta fondi, quando succede male ci riuniamo e proviamo a fare dei video da pubblicizzare e sensibilizzare tutti coloro che ci seguono, perché per noi è importantissimo tutto questo. E comunque la ricerca è importante che vada avanti, quindi tutti insieme ci mettiamo e troviamo dei video che possono arrivare al cuore delle persone.
1: Avete trovato anche sostegno, amicizia sui social?
2: Proprio il mese, cioè qualche settimana fa, attraverso i social ci hanno invitato a fare un concorso a Fabri in Umbria, e che abbiamo vinto, quindi molto bene.
1: Brave! No, vabbè, è giusto.
2: Essere
1: bisogna
2: umili.
1: Essere oggettivi, è vero.
2: Rimaniamo
1: umili.
2: E appunto attraverso i social questa persona che ci ha invitato ci ha contattato su TikTok, e attraverso poi, vabbè, delle telefonate, dei messaggi siamo riusciti a organizzarci per andare in Umbria, e è stata un'esperienza fantastica, veramente bellissimo.
1: Sentite ragazze, vi hanno dato un po' delle matte, insomma ho capito che è la mamma che vi ha spinto, insomma la salutiamo che è qui, che vi ha spinto alla danza, ma quando avete raccontato anche ad altri amici o forse anche ai compagni di scuola, no ma sai che cos'è, noi andiamo a danza, anzi saremo le prime ad aprire quella categoria, vi hanno dato un po' delle matte?
0: Beh, sinceramente sì, anche quando vedono quando anche vedono le coreografie e con i salti che fanno adesso dicono ma non è pericoloso, io dico no, è solo fiducia, poi c'è tanto allenamento quindi non c'è nessun problema, e se si fa male ci si rialza.
1: Bravo! Per te?
0: Anche per me, poi è importante, noi andiamo anche nelle scuole, siamo andati sempre quattro come sballerine, ma anche con l'associazione Seconda Stella Destra per sensibilizzare i ragazzi a una visuale diversa, sia di danza ma anche di come amicizie, che le persone comunque sono tutte uniche a modo proprio. Quindi sì, parliamo molto con i ragazzi, siamo andati in diverse scuole. Quindi,
1: ecco, questo è un altro aspetto molto importante. Trovate, diciamo, interesse, curiosità, attenzione, sensibilità nei ragazzi? Sai che spesso, no, si dice le persone sono molto fredde, si parla anche molto, no, dei giovani in maniera spesso negativa. Qual è la vostra sbagliata? Qual è la vostra
0: infatti
1: esperienza?
0: Infatti noi ci teniamo molto a capire la prospettiva dei nostri coetanei. Infatti quando andiamo nelle scuole lasciamo sempre un cartellone dove loro scrivono i commenti e leggiamo sempre delle cose belle, e a noi fa piacere perché comunque dopo quella mattinata o quel momento scoprono una cosa nuova che però ha sempre un messaggio inclusivo e anche d'amicizia, perché noi ci teniamo molto, e poi scopriamo che certe volte non avevano mai visto una roba del genere, e quindi è importante sensibilizzare questa danza.
1: C'è qualcosa che vi è rimasto impresso, qualche messaggio che hanno lasciato nel cartellone, qualche domanda che vi hanno fatto, qualche abbraccio, qualche parola che vi hanno detto alla fine di questi incontri?
3: In un cartellone c'era scritto siete uniche, non cambiate mai, o comunque non smettete mai di sorridere, e cioè, ci ha fatto molto piacere perché non ci aspettavamo che dei bambini comunque molto piccoli, perché a volte abbiamo anche dei bambini molto piccoli, magari di prima media, potessero esprimere pensieri così belli e genuini
1: e profondi, insomma, ovviamente. Per te c'è qualche parola o

0: un momento che ti è rimasto nel cuore?
1: Sicuramente quest'anno quando ci hanno invitato a Talentabile, a Canale, abbiamo parlato con dei ragazzi delle medie uh-huh. e anche delle elementari quest'anno, quindi proprio piccoli, e hanno scritto parole come forza, unicità, oppure comunque appunto di non cambiare mai, ed è stato veramente una bella cosa perché ci rende anche un po' orgogliosi di quello
0: certo.
1: che facciamo, e quindi è stato molto bello anche aver capito di essere arrivate al loro cuore.
0: Che bello, bellissimo questa frase. Allora ragazzi, io vorrei parlare con voi anche per tutta, insomma, visto che me l'avete fatta sudare 4 anni, però insomma lo stop incombe, ma volevo lasciare a voi l'appello, il messaggio finale, quello con cui credo, insomma, no, salutate negli incontri a scuola e non solo. Da una parte, che cos'è per voi questa danza, e dall'altra qual è il messaggio che volete lasciare a casa?
2: Allora, per noi la danza è tutto, e il nostro messaggio che lasciamo in ogni evento che andiamo è che bisogna seguire i propri sogni perché non è possibile.
3: Anche io la penso così, soprattutto che ognuno deve mettere in pratica la propria passione senza il problema di porsi di cosa pensa l'altro o comunque la gente. E infatti penso che noi potremmo essere la dimostrazione di questo, perché comunque a volte sono arrivati dei commenti negativi, però noi siamo andati avanti portando sempre al primo posto la nostra danza.
0: Grazie, grazie a Lara, a Gaia, a Viola e a Noemi. Però lì vicino abbiamo Fabio, vogliamo dire due parole per quando vi porta in moto, bassagli un attimo il microfono. Com'è qui Fabio quando vi porta in moto?
2: Mette molta adrenalina.
0: Però scusami, tu porti loro in moto, ma un giro così con loro a fare qualche spettacolo?
1: Infatti anche secondo me Fabio è.
0: Dai, ma ti allora... dobbiamo... strappare questo impegno.
4: Io sono andato con loro ai campionati italiani di Rimini.
0: Dai, fatto anche
4: non mi
0: un
4: ricordo.
0: Talent ballando. Dai,
4: io li ho
0: ragazze, allora,
1: eravamo presenti.
4: Io li ho accompagnati.
1: Eravamo presenti, l'abbiamo visto.
4: Sì.
0: Quindi dai.
4: Io però li ho accompagnati ai campionati italiani a Rimini. E alla
0: sì,
4: fine...
0: ma non ci interessa che tu
4: no,
0: le hai accompagnate.
4: La nostra gara era quella di andare per ristoranti,
0: loro,
4: vero?
0: Fabio.
4: Che piadine tutto il giorno, vi ricordate?
0: No, non devi glissare. Dai, strappalo un po' questa promessa, ragazze, siate un po' convincenti.
1: Dai, impara un po' a salire sopra, a saltare.
0: Allora, l'abbiamo strappato, il 7 volte campione del mondo, cavaliere, ideatore della Jet Ski Therapy, la prossima volta porterà qui un video nel quale ballerà con le smallerine. Come diamo? Dai, ma tranquillo, le ragazze ti fanno fare qualcosa di facile.
1: Sì, deve saltare anche lui, come noi.
0: E certo che deve saltare, vuoi vedere tutti quei cavalli che sei abituato a gestire, no? Della
4: chiamo
0: moto
4: prima l'ortopedico che prepara già le punture.
0: Non ti spaventerà mica fare un salto, no?
4: A me
0: sai
4: no.
0: Quanto me la fa pagare questa? Ci vediamo tra poco,
4: sì,
0: grazie
4: sì.
0: ragazze, grazie alle smallerine, seguitele sui social.

0: jet ski therapy che si incrociano con quelle del galà dello sportivo savonese. Allora andiamo a salutare Letizia Bianchelli, campionessa italiana 2025 attacchi sportivi, e Michele Apicello, navigatore e allenatore. Benvenuto, intanto complimenti. Allora Letizia, attacchi sportivi. Io devo dire che ho conosciuto questo sport quando sono arrivata al galà dello sportivo savonese. Tanto ci racconti un po' come hai iniziato tu?
1: Ho iniziato perché anche mio papà lo faceva già da un po' di anni e vedevo sempre le sue gare, mi piaceva, ho voluto provare. Io facevo già sella, allora ho voluto provare e mi è piaciuto molto.
0: In che cosa consiste? Ora vedremo anche alcune delle immagini. Attacchi sportivi, che cosa vuol dire? In che cosa consiste?
1: Consiste in ricordarsi un percorso, comunque svolgerlo nel meglio possibile.

0: Ecco, noi tanto stiamo vedendo un po' le immagini, no? Quindi tu dici sicuramente c'è da ricordarsi il percorso, memorizzarlo e poi interagire ovviamente anche con un animale.
1: Sì.
0: Che è una cosa che può essere bella, ma è sicuramente una cosa in più, no? Perché non ci sei solo tu e non c'è solo il tuo navigatore, giusto?
1: Sì.
0: Che cos'è la cosa che ti piace di più?
1: Quando sono in carrozza e magari mi rilassa proprio, mi sento tranquilla.
0: E qual è la cosa più difficile?
1: Ricordarsi il percorso.
0: Ricordarsi il percorso, brava Letizia! Senti, come ci si allena e che cosa fa il navigatore?
2: Allora, il navigatore deve avere uno stretto contatto sia col driver, che è chi guida, e sia conoscere bene il cavallo, perché è quello che in caso di necessità fa proprio il navigatore, dà supporto al driver e dà supporto anche al cavallo. Non direttamente, perché non può toccare assolutamente né redini e né parlare al cavallo, però può sussurrare al driver cosa fare nei momenti di panico.
0: Ah, tu non puoi parlare col cavallo? Muto,
2: no.
0: Devi stare.
2: No, in pratica no.
0: L'uomo, la regia muto. Dice l'uomo che non parlava al cavallo.
2: Si può solo sussurrare al driver.
0: E poi il driver che può...
2: Può comandare il cavallo.
0: Può comandare.
2: Il problema più grosso è il ricordarsi i percorsi, come diceva lei. Perché c'è delle volte che si sta anche mezz'ora, 40 minuti in gara e per mezz'ora, 40 minuti bisogna ricordarsi dove andare.
0: Mezz'ora, 40
2: senza
0: minuti?
2: Senza sbagliare, sì, è quello il problema.
0: Ma veramente? Ma come mai così lungo?
2: Perché quegli ostacoli che facevamo vedere, questi,
0: sì?
2: Questi qua sono 5 blocchi e a fare 5 blocchi con i consecutivi ci vuole più o meno il tempo una mezz'ora. 25 minuti, mezz'ora.
0: E tu come hai iniziato?
2: Io ho iniziato perché prima facevo sella.
0: Anche tu?
2: Poi una volta sono andato a vedere una gara d'attacchi e mi sono appassionato.
0: Perché non è uno sport che si conosce, insomma, non è così frequente.
2: No.
0: Sentirne anche parlare, no? È per questo che vi ho voluto qui questa sera, perché se ne parla poco.
2: Io ho cominciato perché ho conosciuto Fabrizio, il papà di Letizia, per quello che ho cominciato.
0: È perché se no... Senti, ti capita Letizia quando tu racconti ai tuoi amici, dici io sono campionessa italiana di attacchi e ti dicono ma che sport è, come mai, non puoi fare una cosa un po' più facile, un po' più normale?
1: Sì.
0: E tu che cosa rispondi?
1: Che per me non è uno sport non frequente perché ci sono molti atleti che lo praticano, solo non si sente molto parlarne.
0: Ecco, quando tipo tu sei in gara, tu dicevi io mi sento tranquilla, no? Cioè mi sento rilassata. C'è solo questo punto di ricordarsi questo percorso. E qual è il rapporto con il cavallo? Per te, che rapporto è? Tu prima facevi sella, quindi cioè già un animale con cui tu diciamo sei abituata, no? Che cosa ti trasmette il cavallo?
1: Beh... Devi essere sempre tranquillo perché se magari ti agiti il cavallo lo sente, anche lui si inizia ad agitare. Quindi bisogna avere calma, un buon contatto col cavallo e essere sempre calmi.
0: E quante volte vi allenate?
1: 2 volte a settimana.
0: E dove vi allenate?
1: C'è un campo a Savona dove noi ci alleniamo, mettiamo 2 o 3 coni e li giriamo in tondo.
0: E tu inviteresti altri ragazzi a praticare questo sport? Ti capita quando ne parli che qualcuno riesce a incuriosirlo e a convincerlo?
1: Sì.
0: Veramente? Tipo?
1: La mia migliore amica, che una volta ne stavamo parlando, allora ci ha provato anche lei e gli piace.
0: Oh, ma wow! La recruiter. Senti, allora, qual è il messaggio che vogliamo dare, soprattutto anche per uno sport così poco conosciuto, anche se con tanti atleti come voi a casa? Se qualcuno fosse interessato, intanto come fa a avere qualche informazione e qual è il messaggio?

0: messaggio di fare anche cose che non sono così comuni, no? Che però invece ti danno tanto.
1: Che comunque uno sport bellissimo, ti tranquillizza molto, ti calma, ti insegna la pazienza, perché tipo alle prime gare non vinci subito, il cavallo si deve abituare, se no si agita, e comunque devi avere molta calma.
0: E come si chiama il tuo cavallo?
1: Boy.
0: E quanti anni ha?
1: 4 anni.
0: Caratterino?
1: Buono, abbastanza.
0: Buono, abbastanza. Benissimo, grazie, grazie a Letizia, grazie a Michele, complimenti, grazie. Congratulazioni per i vostri successi. Prossimo appuntamento, prossima gara per voi?
1: Sabato e domenica al centro ippico delle Poiane.
0: Per chi insomma ci segue in diretta. Bravissimi, grazie. Ci rivediamo tra pochissimo.

0: andiamo avanti con le storie di sportivi. Buonasera a Sara Oddera, medaglia di bronzo ai campionati mondiali di stand up paddle 2025, ho detto solo diciamo l'ultimo, e a Paolo Nardini, allenatore, benvenuti.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Allora, poi qui insomma c'è anche una storia romantica, quindi io sono molto contenta, ma partiamo dallo sport. Allora, Sara, quando hai iniziato e che sport è? Come ti è venuta questa idea?
2: Ok, allora ho iniziato nel 2012, quando iniziavo a vedere le prime persone sullo stand up paddle che pagaiavano. Quindi lo stand up paddle è una tavola molto lunga, tipo una canoa, ma si sta in piedi e si pagaia. Queste tavole si sono evolute nel tempo. Io nel 2012 iniziavo a vedere le prime persone che pagaiavano, mi sono appassionata, ho iniziato a provare, facevo già canoa polinesiana, altri sport acquatici, e ho iniziato, pagaiavo un po' amatorialmente, poi ho iniziato a fare le gare, i risultati c'erano e quindi sono andata avanti a fare le gare. Peccato che questo sport non è nato quando ero più giovane, però va bene così.
0: Che caratteristiche ha questo sport? Intanto iniziamo a vedere anche alcune delle immagini.
2: Sì, allora la tavola sulla quale si gareggia è lunga 14 piedi, che vuol dire 4,20 metri. Ci sono tre tipi di specialità differenti. Un tipo di gara è la sprint, che era quella che vedevamo poco fa. Questa è la technical race con molte boe. E poi c'è la long distance. La mia gara preferita è la long distance, che è sulla lunga distanza e sono circa 10 km. La gara technical race è questa con la partenza dalla spiaggia, con molti giri di boa, più o meno è lunga 1 km. E poi c'è la gara sprint, che una volta era di 200 metri, adesso invece è 100 metri. Queste immagini sono del campionato del mondo di Abu Dhabi del 2025, dove sono riuscita a vincere la medaglia di bronzo nella lunga distanza.
0: Qual è la cosa più difficile? Cioè la forza, l'equilibrio, cosa ci vuole? Cioè è più forza, è più equilibrio?
2: Tante cose. Secondo me, io guarda, ti direi di più la concentrazione, perché devi stare sempre attentissimo a tutti i tuoi avversari. Io parto da una base di ginnastica artistica, quindi io ero abituata a fare il mio e venir giudicata. Invece devo stare in mezzo ad altre persone, quando si parte nelle batterie devi stare attenta, perché comunque ti vengono addosso, nelle boe ci sono gli scontri. Per me questa è la parte più difficile, il contatto fisico che hai quando tu sei in acqua e sopra la tua tavola. Quindi massima concentrazione sempre.
0: Beh, effettivamente se uno arriva da uno sport diciamo singolo dove ci sei tu, no?
2: Sì.
0: Devi anche imparare a tenere conto degli altri.
2: L'equilibrio probabilmente mi è rimasto dalla ginnastica artistica. Dalla trave, eccetera, la forza. Ce n'è ancora un pochino, usiamola finché c'è.
0: No,
2: la sviluppiamo comunque.
0: Senti, e quando è arrivato invece il vostro incontro?
1: Il nostro incontro è arrivato a dicembre 2016 in occasione di una gara che organizzavano a Savona, la Christmas Race, una gara di Natale. Solitamente le gare si svolgono da marzo fino a settembre e nei periodi invernali è molto difficile trovare delle competizioni, quindi per rimanere un pochino sul pezzo

0: Gli unici che organizzavano questa gara di Natale erano questi ragazzi savonesi, e in quell'occasione io contattai la segreteria della SD che organizzava la manifestazione e sono venuto a contatto con Sara. E quindi ci siamo conosciuti in una gara di canoe polinesiane e di stand-up paddle.
1: E poi è scoccato anche l'amore.
0: Poi, siccome spesso e volentieri per lavoro scendevo a Roma, e come avrete capito, non ho l'accento savonese, ci siamo poi rincontrati a Roma e condividendo comunque la stessa passione, ci siamo visti una volta, due volte, tre volte, e alla fine è nata questa meravigliosa storia, devo dire, accompagnata anche da questa nostra passione che condividiamo.
1: Ma è un bene, un
0: È
1: male, è
0: assolutamente un
1: rischioso?
0: bene, assolutamente un bene, perché intanto perché ci siamo conosciuti in tarda età, se ci fossimo conosciuti probabilmente a 24-25 anni, questa sera non staremmo qui perché avremmo già avuto da che ridere. Ma la nostra non più giovane età ci permette un pochino di andare sopra le righe. E che cosa ti volevo dire? Ti volevo dire una cosa molto molto importante, che invece questa condivisione è un qualcosa che ci aiuta tantissimo anche a girare il mondo. Devo dire che diciamo, anche professionalmente ho sempre avuto questa mia propensione nel preparare le persone, gli atleti, e visto che lei mi ha dato molta fiducia, devo dire che ho trovato terreno fertile perché poi siamo riusciti a ottenere grandissimi risultati. Forse l'unico motivo e momento in cui abbiamo da discutere è sempre alla fine delle competizioni, perché io sono estremamente agonista. Lei un pochino meno, nonostante abbia dei risultati nettamente superiori ai miei, e quindi mi arrabbio sempre quando vince una
1: Certo, perché tu non
0: medaglia.
1: sei solo un allenatore,
0: No.
1: ma sei anche un atleta. Ora, siamo partiti dall'allenatore, ma...
0: Allora, la mia storia è una storia un pochino lunga, ma la faccio molto molto molto sintetica. Nasco come ciclista dall'età di 9 anni, ho vinto un campionato italiano di ciclismo su strada. E sono anche arrivato quarto ai campionati del mondo sempre nel 1985. Poi dovevo passare al professionismo, ma ho avuto un incidente bruttissimo e ho avuto una frattura pluriframmentaria da scoppio del piatto tibiale, quindi estremamente invalidante per chi fa uno sport come ciclismo. Per cui il motivo per cui ho scoperto gli sport acquatici è proprio questo, perché degli amici mi dissero: vieni giù al lago di Castel Gandolfo, perché io sono dei castelli romani, vieni con noi a fare Dragon Boat, così sei seduto, non devi fare nulla.
1: Affaticarti.
0: Esatto. Siccome sono un individualista, che cosa è successo? È successo che non mi piaceva fare gli sport di squadra e mi sono comprato una canoa polinesiana. E tramite questa canoa polinesiana siamo arrivati fino a Savona.
1: Allora, qual è la cosa più difficile di allenare rispetto invece a essere atleta?
0: Allora, la difficoltà maggiore nell'allenare le persone è la diversità delle stesse, cioè l'approccio mentale che è completamente differente, per esempio, tra l'uomo e la donna. Anche bisogna stare molto attenti nell'osservare il gesto atletico, come gli si dicono le cose, perché bisogna criticare e non giudicare. Nel momento in cui tu gli fai una critica, che deve essere una critica evidente,
1: Certo.
0: quindi magari rivedendo i filmati della gara, facendogli notare dove ha sbagliato, non dicendogli sei sempre la solita. Ma ti sei resa conto dove hai sbagliato, che
1: Dove
0: cosa.
1: si poteva fare un po' meglio?
0: Esatto, poi diciamo che l'approccio invece con i maschi è completamente differente, perché con i maschi puoi permetterti anche un pochino di maltrattarli quando è il momento giusto, con le donne è praticamente impossibile perché ti ritorna indietro e non ottieni nulla.
1: Senti, abbiamo visto insomma anche la medaglia di bronzo ai campionati mondiali. Che ricordo avete di quel momento?
2: Allora, guarda,

0: quando l'ho vinta, quella notte lì non ho dormito dalla felicità. Ti devo dire che avevo vinto già due medaglie nel 2021, due medaglie d'argento, sempre campionati del mondo. E l'emozione era stata diversa, però, perché è stata la prima volta che le avevo vinte queste medaglie nel 2021, quindi ero super emozionata, ma ogni anno ho cercato di migliorare quel risultato e non ci sono più riuscita fino all'anno scorso. Quindi dai due argenti del 2021 speravo di arrivare a un oro, ma non ci sono riuscita nel 2022, non ci sono riuscita nel 2023, non ci sono riuscita nel 2024. E nel 2025 è stata una soddisfazione enorme, anche perché ogni anno che passa, noi ovviamente siamo categoria master, io ho 55 anni, quindi la categoria è over 50, quindi ogni anno che passa diventa sempre più difficile riuscire a guadagnare una medaglia, quindi per me quest'anno era novembre 2025, ma il campionato mondiale, diciamo, mi ha dato una soddisfazione pazzesca.
1: È ancora uno sport poco conosciuto, un po' di nicchia, di cui si parla poco, si fa confusione, sembra tutto uguale, in realtà?
0: Effettivamente è poco conosciuto e tra l'altro è anche molto litigato tra due federazioni diverse, perché la federazione della canoa dice tu hai una pagaia quindi sei canoa e la federazione del surf dice tu hai una tavola e sei del surf, quindi questa dicotomia porta a separare un po' gli atleti. Ci sono due campionati paralleli e devo dirti che quello a cui noi partecipiamo è il più partecipato, perché permette comunque ai master di partecipare, mentre l'altro campionato permette solo ai giovani di partecipare, quindi alla fine vedi pochissime persone che partecipano. Invece queste gare tanto partecipate sono molto belle, ci sono tutte le categorie d'età, quindi parti dagli junior per arrivare alla categoria open, dove di donne purtroppo soprattutto in Italia ce ne sono poche, tra i 19 e i 39 anni, poi c'è Master 40 e Master 50.
1: E quanto ti alleni? Quanto vi allenate? E dove?
2: Allora, gli allenamenti sono principalmente strutturati in mesocicli, per cui spesso l'eli cambia ogni 4 settimane, la frequenza è almeno di 4 allenamenti settimanali, strutturati con una sessione di allenamento lungo e 3 sessioni che vanno un pochino a curare quello che è la soglia e il fuori soglia, perché è uno sport di endurance estremamente difficile e la performance richiesta è estremamente elevata e la differenza tra un master e uno junior o un open è evidente, ma non così marcatamente. E a proposito di quello che dicevi prima, la cosa più brutta è vedere pochi giovani
1: che si avvicinano
2: a questo sport, ma in generale un pochino anche agli altri sport. In questa attività specifica ti basti pensare che nel mondiale ci sono circa 700 partecipanti in tutte le categorie e oltre 400 sono atleti master. Quindi
1: questa è una cosa molto particolare.
0: Noi cerchiamo sempre di tirare su nuove leve, nuovi ragazzi e alcuni ci seguono. Poi però
1: facciamo questo appello, insomma, questo è il messaggio, direi.
0: Poi però quando inizia a diventare impegnativo e faticoso, perché d'inverno uscire in mare non è così facile, fa freddo, però fortunatamente viviamo a Savona, quindi Savona si riesce a uscire in mare tutto l'anno. Un po' di sacrificio ci vuole, quando fa freddo, bisogna coprirsi, quando fa caldo, bisogna alzarsi presto al mattino, allenarsi certo. Tardi alla sera, le condizioni atmosferiche sono fondamentali, se il mare è grosso, quindi comunque bisogna adattarsi.
1: Ma si va anche col mare grosso quindi?
0: Si va anche col mare grosso e ne trai vantaggio quando trovi persone che magari si allenano solo sui laghi o sul piatto, quindi se poi hai da fare una gara, per esempio siamo stati a fine giugno a fare Coppa del Mondo, sulla Manica a Torquì e ho vinto 3 medaglie d'argento e la Manica ha i correnti bassa marea, alta marea, quindi essendo abituati ad allenarsi in mare è un vantaggio,
1: sì, bene, sì, allora sì. In conclusione l'appello proprio per chi ci sta guardando, se ci fosse qualcuno o anche poi sui nostri social e sul nostro sito, affinché insomma dei giovani si avvicinino, prego.
0: Sì. A noi ci trovano sulla pagina Facebook Subteam Savona, se no sarò De Ronardini Paolo sia su Facebook che su Instagram, noi aspettiamo tutti e abbiamo voglia di

0: allenare tutti, soprattutto Paolo che è l'allenatore numero uno.
1: In conclusione, che cos'è che ti dà questo sport? Quando sei in mare, quando sei...
0: Una tranquillità mentale, psicologica, mi dà una rilassatezza, cioè faccio tanta fatica, sì. Perché come dicevo prima, più vai avanti con gli anni più fai fatica, ma dopo che tu ti sei fatto quell'ora, un'ora e mezza, due ore di allenamento,

0: realtà, una volta faremo una puntata di People, in realtà, nella pubblicità, nel dietro le quinte, facendo venire la regia anche, e soprattutto metteremo quello che succede qui nell'auricolare, in diretta. Guarda come ridono le smalerine, perché poi sembra un po' bipolare con qualche cosa, ma voi non avete idea di quello che succede, diciamo, no? Fabio prima diceva il bello della diretta, ecco. Però poi, insomma, va tutto benissimo, soprattutto quando si raccontano delle storie così straordinarie come quella di Cristina. Buonasera, qui insieme alla sua mamma Fernanda, benvenute.
1: Buonasera a tutti, grazie a voi dell'invito. La moto d'acqua è una bella esperienza, mi piace perché Fabio è lui che mi fa guidare la moto d'acqua e provo un'esperienza fantastica.
0: Ma com'è, Fabio, fai guidare Cristina la moto d'acqua?
1: Lui che mi fa guidare la moto d'acqua.
0: So che abbiamo delle foto, anche delle prove, no?
1: È lui che mi fa guidare la moto d'acqua, è un'esperienza fantastica.
0: Eccola,
1: quindi
0: Cristina.
1: Quindi mi sembra di volare perché io mi sento più libera.
0: Ah, ti senti
1: sì,
0: più?
1: Sì, perché la moto d'acqua per me è una gioia, quindi sono bella sorridente e quindi mi piace ed è un'esperienza fantastica che... mi piace poterla ripetere.
0: E Cristina, quando hai conosciuto Fabio e la Jet Ski Therapy?
1: Fabio l'ho conosciuto come
2: tanti anni fa.
1: Tanti anni fa?
0: Sì?
1: L'ho conosciuto tanti anni fa all'inizio Fabio, perché allora dopo che l'ho conosciuto all'inizio lui mi ha fatto sentire la moto d'acqua.
0: Sì.
1: Però poi all'inizio ho avuto un po' paura, mi sentivo titubante.
0: Ah.
1: E allora alla fine lui mi ha fatto salire sulla moto d'acqua. È lui che mi ha fatto andare sulla moto d'acqua. È lui che mi ha provato a guidare sulla moto d'acqua. E alla fine, come dire, è lui che ci ha premiato a tutti quanti noi, quindi... La moto d'acqua è stata una bella esperienza, quindi
0: ti aspetti tutti gli anni?
1: Sì, aspetto tutti gli anni, aspetto anche l'anno prossimo perché Fabio è bravo a farci vincere le coppe, veramente, grazie a lui.
0: Bravo Fabio!
1: Veramente, guarda, non ci sono la ripetere.
0: Vicino a te, Cristina, c'è tua mamma Fernanda. Allora, che cosa significa anche per i genitori, no? Noi all'inizio raccontavamo che non è solo un momento, una scarica di adrenalina per i campioni, ma anche una giornata speciale per i genitori e per le famiglie.
1: Sì,
3: io parlo, ora parlo io. Per quanto mi riguarda, subito ero molto titubante, perché una figlia... non vedente, quindi ha dovuto prima capire esattamente la moto. Fabio è stato bravissimo, gliel'ha fatto toccare tutto, dove salirai, cosa farai, eccetera eccetera. Però una volta che tutto è cominciato è stato fantastico, perché non voglio essere assolutamente fraintesa, ma un genitore che vede un figlio che sereno, felice, che rilassato, pieno di gioia, ma cosa si può aspettare di più dalla vita? Io devo solo, e lo dico in tutti i modi, ringraziare Fabio e persone che come lui, e spero che ce ne siano sparse in Italia da tutte le parti, perché loro sono riusciti a dare dei sorrisi, veramente dei veri sorrisi, e credo che le foto lo dimostrano, ecco. Cioè, questi ragazzi scendevano dalla moto, che erano tutti super felici, cioè, saltellavano dalla gioia, quindi per un genitore è fantastico.
0: Sì. Cristina, senti, le prime volte, sono cambiate le tue emozioni dalle prime volte rispetto alle ultime? Cioè, prendendo un po' più di confidenza.
1: Ma guarda, le prime volte io salivo, cioè all'inizio però avevo un po' paura, ero un po' agitata, ho detto Fabio c'ho paura, no non voglio, adesso poi alla fine la paura l'ho vinta perché la moto d'acqua è un'esperienza veramente fantastica. Lui mi ha fatto salire sulla moto, mi ha fatto salutare perché alzando le braccia